Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: musica e notizie è Driving. Driving. Il drive time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il

nostro territorio. Sempre sul canale 94 del Digitale Terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio

con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre.

In Puglia e Basilicata continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport.

cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te. Stare con

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capace.

Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 90.

24 del Digitale Terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del Digitale Terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

0: Runway.
1: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Tutto cambia. Sai, un giorno sei un gatto, assaggia, fallo per papino, su tesoro. O un re, e il giorno dopo sei soltanto cenere. Quanto tempo pensa che le resti?
2: 2 settimane o 5 minuti?
3: Signor Rockwell, mi chiamo Sandy Clarkson.
4: Sì, Sandy, come andiamo? L'uomo con la crepa di 1,5 metri. Quel ghiacciaio in Groenlandia si sposta di 1,5 metri e il tavolo davanti a me è più grande di 1,5 metri.
3: Ma, signor Rockwell...
4: Il mio cazzo è 10 volte più piccolo. Vuoi farmi chiudere una piattaforma da $1 miliardo per qualcosa che è 10 volte il mio cazzo?
3: Non credo che si renda conto della situazione, signore.
4: Che hai appena detto?
3: Scusi, signore.
4: So perfettamente che succede lì, perché sono io che pago. Ti pago quel cazzo di piumino ungherese in piuma d'oca al 90%. Ti pago lo stipendio. E tu vuoi chiuderla? Dillo!
5: Signor Presidente, siamo totalmente indifesi di fronte a una catastrofe di questa portata.
6: Quale sarebbe lo scenario peggiore?
5: $18 miliardi, signore.
7: C'è qualche altra brutta notizia?
8: Ci sono anche rifiuti radioattivi.
7: Cazzo. È stato Digger a scavarci la fossa e sarà Digger a tirarci fuori da lì.
4: Adesso, cazzo, andiamo.
9: Lo sapevi, molto prima di tutti noi, quindi è tuo il problema.
4: Se non posso controllare il corso della natura, controlliamo la narrazione.
10: Ma è successo.
4: Madre natura ama vincere.
11: Tu salverai il mondo.
7: Andiamo, forza. Madre natura vuole combattere.
12: Sta bene, signor Presidente?
4: Signor Presidente?
7: Fanculo l'iceberg, aprite le danze.
4: Cazzo. Creiamo la storia.
13: La conoscono già la storia.
4: Conoscono i fatti. La storia,
14: cazzo,
4: va ancora scritta. Quando tutto va a rotoli, colpiscili con la verità. Con la dura verità, così. Bang, bang, bang. Woo! Woo! Bananana! Oh! Bella sensazione, vero? Bravissima.

0: leche. Cap, sono Sam, mi ricevi? A sinistra.
1: Abbiamo un piano. Sei gemme, tre squadre, una possibilità.
2: Alterare il tempo crea un po' di problemi.
3: Ho capito, ma questa è una seconda occasione.

0: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
1: Si gira.
0: Vi aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
2: Cuori senza età, bello.
0: Benvenuti su Come rapinare una banca.
3: 15 banche. 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
4: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
3: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
4: Ma va. Ci ha troppo girato per non aver commesso errori.
5: Ehi, capo! Oh mio Dio, congratulazioni!
4: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
5: Tieni, sono per il college.
3: Perché continuare a rischiare?
4: Non lo fanno per i soldi.
3: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
6: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
4: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
7: Finiamo il lavoro.
4: C'è uno schema ricorrente.
3: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
4: Cos'è, un inseguimento?
8: No.
3: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
0: Scendi dall'auto!
9: Siete quelli di Come rapinare una banca?
5: Sì!
9: Io amo il vostro show!
5: Grazie che ci segui!
10: Sono Jo, io Raissa. Ah! Vuoi essere mia amica del cuore?
11: Non ho mai avuto un'amica del cuore.
10: Beh, neanche io. Andiamo!
12: Un tempo c'era un'isola dei ricordi, piena di creature magiche oltre ogni più sfrenata immaginazione.
11: La tua Lola è fortissima.
13: Oi, Fatima! Non corrompere le ragazze!
14: Fatti gli affari tuoi!
13: No!
10: Insieme riusciremo a trovare l'isola dei ricordi!
12: Non si trova l'isola dei ricordi.
10: Dayona! Amiche per la vita!
12: Lei trova voi.
14: Raissa? Sta succedendo qualcosa?
11: Non ci credo.
14: Avanti, andiamo.
4: Aspetta, cosa?

0: chiamo?
1: È reale! Sì!
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
0: Sei tipo un cane mannaro? Ti trasformi con la luna piena o quando vuoi?
2: È personale, ok? Scusate, non lo controllo! Questo posto può sembrare un paradiso.
1: Ma quanto è figo!
2: Ma per i mortali è pericoloso!
3: Non dovevate venire nel mio mondo!
2: È un demone dei ricordi! Più a lungo starete qui e più ve ne sottrarrà!
0: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi! Vuoi essere mia amica del cuore? Il nostro primo incontro! Non ti dimenticherò mai!
1: Reggetemi forte!
0: Noi andiamo a casa!
2: No! Quando mi avvicino troppo ai bastoni vado in...
4: Modalità cane!
0: Modalità cane?
1: Oh no! Ross, sei lì dentro bello?

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile e quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro l'Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono. Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acboy!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
7: Che succede, amico?
6: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
8: Perché è venuta da me oggi?
9: Non ho mai avuto un orgasmo.
8: Se vuole godere, dovrà impegnarsi.
9: Non funziona.
8: Imparare a lasciarsi andare.
10: Sì, sì, sì!
8: Lo dica forte e chiaro.
9: Io voglio godere.
8: E ne parli con suo marito.
11: Cioè, vuoi dire che non sei mai venuta?
9: No.
12: 10 donne su 10 ammettono di aver finto.
13: La dimensione media del pene a riposo sarebbe di...
10: No!
13: Vorrei capire come funziona il piacere femminile.
14: Odile tesoro, può venire un attimo?
15: Oh, non si preoccupi, mica usiamo lei.
13: Il primo regalo fatto a tua madre.
16: Le piaceva quando le costruivo le cose.
9: Mi sta costruendo un sex toy.
17: È una battuta?
9: È la migliore idea che tu abbia avuto in tanti anni. Facciamolo insieme.
13: Vedi che succede se lo strofini?
9: Sì.
13: Serve un nome.
9: Lo posso provare?
10: No, oh, tesoro, fa male!
16: Usa questo! Ah,
10: metti subito giù qualcosa!
18: Avrei bisogno del codice del libro Come farla venire.
19: Concentrati su cosa piace a lei.
13: Sono terrorizzato dall'idea di perderti. Preparati, piccola, sono pronto. Urlerai di piacere, ti sentiranno tutti.
9: Sì, mamma. No, non è il momento adesso.

0: Non siamo più lì. Il tuo cane ha qualcosa di metallico nella bocca.
1: Odino era un cane antimina addestrato. Un nemico l'ha colpito alla bocca.
0: Spero che tu non sia rimasto a guardare.
1: Gli ho sparato in testa. Ben fatto, bello. Dovremo farlo nel modo più difficile. Ci sono io. Non conta la taglia del cane in un combattimento. Conta il combattente che è in lui.
2: Non ci credo, l'hai preso.
1: Noi non moriremo là fuori. Ci sono io.
3: Vieni qui. Ti sei rubato il malloppo.
4: I 5 miliardi dell'ultima rapina.
5: Io di questa storia non so niente.
6: Se ti rivedo ti ammazzo!
7: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
8: Renzo Invernizzi,
9: detto il salamandra.
10: Guardi collega, un'indagine molto delicata in corso.
11: Ed è la Devo se è sotto copertura?
10: Quasi. Investigatore privato.
12: Mi manda il collocamento?
13: Sei qui per lo stage. Bene, qui principalmente ci occupiamo di Cornei Gattini, il sale della vita.
14: Diego Viani si è accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
15: Omicidio?
16: Non c'entro, non c'entro! Sono solo uno stagista!
17: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
18: Noi?
17: Noi.
18: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum
19: un vilipendio di cadavere.
20: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
21: Io con questa storia non c'entro.
10: Ma che è?
22: Mamma, adesso ti devo lasciare.
20: Io sarei il coglione.
23: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
24: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
25: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
26: Tu entri dentro, figli di essere un cliente qualsiasi e poi...
27: Un attimo. Pronto, mamma?
28: Ti posso richiamare io?
27: Come hai fatto a trovarci?
25: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
20: Dove sono i 5?
25: No.
20: Miliardi in lingotti d'oro!
23: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto... Anche se te la chiedo, non darmela.
27: Me la ricordo.
23: Dammela.
27: Eh no.
23: Dammi sta scatola.
27: L'ho nascosta.
23: Bel nascondiglio.
29: Come si sente oggi?
30: D'accordo. Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

Penserai che quello che sto per dirti non ha senso. Eppure è tutto vero. Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia.

0: Λέγε.
1: Sua figlia si può salvare. Di queste giornate resterà solo una cicatrice. È un brutto spavento. Ha una condizione. Una vita chiede un'altra vita.
2: Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male. Che quel male te lo devi prendere tu. Ora hai capito perché sono qui. Tutto quello che ho fatto l'ho fatto per voi.
3: Cosa sappiamo su Cole Reed?
4: Nato e cresciuto a Londra, padre poliziotto. Anche lui ha prestato servizio, indagando su un'operazione di traffico di esseri umani.
3: Che fine ha fatto?
4: Se ne sono perse le tracce.
5: Ascoltatemi, sono qui per aiutare. Tornerò per tutti voi.
6: Rientrate nel container! Dentro, ho detto!
4: Abbiamo un problema sulla nave. Un clandestino.
1: Tu che cazzo sei?
5: Assicuratevi che Cole Reed non scenda vivo dalla nave.
4: È in trappola.
5: Dimmi cosa vuoi. Tutti vogliono qualcosa. Tu che cazzo vuoi? Vendetta.
4: Chiamata di soccorso.
3: Il codice?
4: Attacco, signore.
3: Un attacco.
7: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
8: Le storie sono vere.
7: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Te Fiti e salva tutti noi.
8: Maui, semidio del vento e del mare.
9: Eroe degli uomini.
8: Huh?
9: Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
8: Ti ringrazio.
9: Tranquilla.
10: Se la luce risplende così, è un segno.
8: Mi serve il tuo aiuto.
9: Non vado in missione con una mortale.
8: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
9: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
8: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
9: Pronta a essere l'eroina?
8: Andiamo a salvare il mondo.
9: Ti guardo le spalle. Che c'è? Qualcosa tra i denti?

0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare.
2: Mai mangiato pizza più buona? Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
3: Che ti piace di più?
2: La

0: sorella.
1: Del sesso.
0: L'ho attesa.
1: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
1: Però... per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego.
1: Ti prego.
2: Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte. Mamma, resto a casa.
3: No, dovresti uscire. È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
3: Ci andremo piano.
4: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tejan.
5: Ciao.
4: L'ho conosciuto in fila al bagno.
3: Cosa?
4: Sì.
3: No, no. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa? Scusa.
1: Sono Owen.
3: Ali.
1: E noi due?
3: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
1: Il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
3: Il tuo mento può arare un campo.
1: Hai le gambe strane.
3: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
1: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
3: Che ti è successo all'occhio?
1: Allergia.
3: Ah, sì?
6: Salve. Ehi, salve, ho un B7, sa dove posso consegnarlo? Scusi, oh mio Dio. Qualcuno ha ordinato un rene, un fegato o qualunque cosa sia? Rispondete, credo sia piuttosto importante.
7: Ehi, puoi fare un'altra consegna?
6: No, per oggi sono a posto.
7: È fuori zona, quindi la paga è doppia.
6: No, affari fatto. Amore, scusa, il segnale fa schifo, mi senti?
8: Credo che andrò a stare da Katie per un po'.
6: Michelle, ti prego, non andare da quella cazzo di Katie.
8: E poi mi ferisce che non ti interessi tornare a casa e affrontare questa conversazione.
6: Ma dai, sto lavorando. Potrebbe essere il cuore di un bambino di 8 anni o il cervello di una madre.

0: C'è nessuno? Ho avuto un piccolo problema. Potrei usare il telefono?
1: Avete chiamato Michelle, lasciate un messaggio.
0: Amore, mi dispiace se poco fa è caduta la linea. Sono successe delle cose. Non riesco a contattare la polizia. Proiettili. Puoi richiamarmi a questo numero, per favore?

tutto quello che è successo in questa città si è consumato nell'arco di poche ore. Non hai la minima idea di cosa hai tra le mani.

0: Sì, dove hai detto che devo portarlo?
1: Raccoon City General.
0: Ehi, niente paura.
2: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood, racconta le sue storie, ma sono tutte bugie. Non era un eroe, era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Prima che il mondo finisse, baciavo mia moglie. Giocavo col mio cane.
1: Jasper!
2: Il mondo di prima non esiste più. Qui ci siamo noi, che cerchiamo di aggrapparci a quello che c'era. Ma lì fuori o uccidi o vieni ucciso. C'è un'ultima cosa da temere.
0: Sopravvissuti.
3: Vai.
0: Ho sentito una voce alla radio. Mi chiamo Hig.
4: Io Sima.
0: È uno sconosciuto. Siamo sopravvissuti grazie a delle regole su come trattare con loro.
4: So chi ha del vero caffè. Mi manca la musica. Cantare andando all'alimentari.
0: A me manca l'alimentari.

0: E quello cos'è?
1: È un tappeto.
0: Hai comprato un tappeto perché vengono i vicini?
1: Oh mio Dio!
2: Jyoti, ricordi di Pineok?
3: Qui c'è spesso un'atmosfera conflittuale, quindi capisco.
4: A noi piace l'atmosfera conflittuale.
0: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
2: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
4: Hai della tequila?
2: Joe, metti un po' di musica.
3: Che musica ti piace, Oak?
4: Che genere è Shady?
3: Che genere
4: lei
3: è Shady?
4: Lei lo adora.
5: Credo che abbiamo solo poche occasioni nella vita per creare dei legami significativi.
0: Che sta succedendo? È una cosa da pazzi!
1: Possiamo ricominciare da capo, per favore?
0: L'hai sentito in un podcast?
1: Sì, e allora?
4: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
1: Invitarci? A unirvi a noi?
2: Noi?
0: Anche io.
1: Scusate, non ci capita spesso di avere ospiti a cena.

0: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione. Scusa, ho bisogno di parlarti.
1: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
0: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
2: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
0: Mi serve un lavoro.
3: Hai già lavorato in cucina?
0: Scusate, certo.
3: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
4: Ma che ore sono?
3: Significa che sarei qui dalle 10.45 alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
0: Sa che posso anche cucinare.
4: Ha detto che è un cuoco, chef.
0: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
4: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo.
5: Ah, sì.
0: Io non c'entro niente.
1: Non mi interessa, Tony. Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
3: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
0: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità, da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
6: I've been kept. È da pazzi!
3: Lo so!
0: Cos'è?
3: È per te. And the world still so
0: wild, call to me. Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
7: Scusi, qual è il suo nome?
0: Anthony Bourdain.
8: Immagino che avrai delle domande.
1: Perché tua moglie non può finire i suoi libri?
8: Vuoi davvero saperlo?
7: Lei
8: è Verity. I suoi medici credono che non potrà mai più camminare o parlare.
7: Ha detto che sei una voce brillante ancora sconosciuta.
8: Tu sei l'unica che può farlo.
1: I suoi fan conoscono il suo stile. Direbbero che non è lei.

0: Le parole dovrebbero emergere direttamente dalle viscere, lacerando la carne e le ossa mentre si liberano. Sanguinose. E un po' terrificanti.
1: Questo posto è allucinante. Ho come l'impressione di impazzire.
0: Io ero la sua droga. E lui la mia.
1: Era in piedi, proprio lì, Jeremy. Di qualcosa. Di qualcosa.
0: Ti avverto, non c'è luce, solo oscurità.
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
2: Encore un dimanche, je dis sa chère.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del Digitale Terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Fino al 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Driving.
1: Driving.
0: Il drive time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del Digitale Terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Up. Musica e notizie.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Brescia, dove è in mostra L'Eleganza, un'inedita lettura della pittura veneziana del XVIII secolo attraverso il rapporto tra arte e moda. Il percorso espositivo presenta 36 opere tra disegni e dipinti di Pietro Longhi, Giambattista Tiepolo e Francesco Guardi, abiti originali del Settecento presentati per la prima volta al pubblico e i costumi realizzati da Danilo Donati per il Casanova di Federico Fellini, premiati con l'Oscar nel 1977. Il percorso mette in luce come i grandi maestri della pittura veneziana non siano stati soltanto interpreti della vita della Serenissima, ma anche straordinari osservatori del costume. Magnifica eleganza del Settecento a Brescia, presso la Fondazione Paolo e Carolina Zani, dal 12 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola e immagine, bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore. Si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza non sempre si muore al Maxi di Roma fino al 27 settembre. Restiamo nella capitale, dove va in scena una celebre storia ambientata nel cuore di una Parigi senza tempo. Entrerete in un mondo fatto di piccoli dettagli e scoperte inattese, il mondo di Amélie. Tra i tavolini del Café de Dumoulin, sogni, ricordi e incontri imprevisti si intrecciano, dando vita ad una favola moderna fatta di piccole coincidenze e grandi emozioni. Le evocative musiche accompagnano lo spettacolo con ironia e delicatezza, dando forma ad un universo sospeso tra realtà e fantasia. Amélie, il musical, dal 22 al 25 ottobre al Teatro Brancaccio di Roma. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Liberi tutti, di Chiara Gamberale. Un romanzo vivo e originalissimo, che ha la tensione di un thriller, mentre mette al centro, con dolce prepotenza, l'infanzia. Quella di chi la sta ancora vivendo e quella di chi, da adulto, che ne sia consapevole o meno, continua a farci i conti. In un crescendo indiavolato di tensione, le risposte arriveranno solo con le pagine finali, che disarmano da ogni certezza sui protagonisti e su di noi. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi ho rispolverato alcune idee sfiziose per cucinare le uova. Ho trovato, ad esempio, interessante quella delle uova in cocotte. Ottima perché si presta all'utilizzo di tanti ingredienti che abbiamo sempre in frigorifero, tipo le uova, la panna o quel pezzetto di formaggio avanzato, oltre alla verdura di stagione. Basta mettere tutto in una cocotte, chiudere il forno ed attendere che il pranzo sia pronto. Ad esempio, potremmo fare le nostre cocotte con 2 uova, 250 g di funghi misti, 250 g di spinacini, uno spicchio di aglio, una noce di burro, un pezzetto di formaggio a vostra scelta, semi di zucca o pinoli a piacere, sale, pepe e timo. Pulite i funghi con un panno umido e con un coltellino e spadellateli per qualche minuto in una padella ben calda con una noce di burro, sale e pepe. Pulite gli spinaci e saltateli per un paio di minuti con uno spicchio di aglio in una padella ben calda, dove avrete fatto sciogliere una noce di burro. Insaporite con sale e pepe. Prendete 2 cocotte adatte alla cottura in forno e imburratele leggermente. Iniziate alternando un po' di spinaci ad uno strato di funghi e ad uno strato di formaggio. Poi procedete con un secondo strato. Create un piccolo incavo al centro e sgusciate l'uovo. Completate a piacimento con pinoli, timo o semi di zucca. Non salate l'uovo prima di cuocerlo. Riponete le cocotte in una pirofila e riempitela per 3/4 con acqua calda. Cucinate quindi a bagnomaria nel forno preriscaldato a 180 gradi per una ventina di minuti, fino a quando l'albume sarà rappreso. Se la superficie del tuorlo dovesse iniziare a seccare, proseguite la cottura coprendo la superficie con un po' di carta stagnola. L'altra variante sono le intramontabili uova al sugo, che non necessitano nemmeno di una spesa apposita, perché uova e passata di pomodoro di solito sono due ingredienti che non mancano mai nelle nostre cucine. Usate poi erbe aromatiche e spezie per dare il vostro tocco personale. Intanto come base vi occorrono un cipollotto o cipolla rossa, uno spicchio di aglio, 500 g di polpa o passata di pomodoro, un cucchiaino di erbe provenzali, erbe aromatiche fresche come coriandolo o prezzemolo, 2 uova, 50 g di feta sbriciolata, olio d'oliva, sale e pepe. Tagliate finemente il cipollotto e fatelo appassire in una padella con un filo di olio e lo spicchio di aglio, che poi toglierete. Aggiungete la polpa o la passata di pomodoro. Insaporite con sale, pepe, le erbe provenzali, prezzemolo e coriandolo tagliato a coltello. Chiudete con il coperchio e lasciate cuocere per una ventina di minuti a fuoco medio o fino a quando il sugo si sarà un po' rappreso. Scoperchiate, formate un incavo nella salsa con l'aiuto di un cucchiaio e adagiatevi l'uovo. Ripetete l'operazione anche con il secondo uovo. Continuate la cottura fino a quando l'albume si sarà rappreso. Potete aiutarvi anche richiudendo con il coperchio. Completate infine con della feta sbriciolata, una macinata di pepe e ulteriori erbe fresche. Con una bella fetta di pane per la scarpetta, il pranzetto sarà perfetto. Da una ricetta semplice, un mare di bontà. Non dimenticate Tolstoi. Tutte le idee che hanno enormi conseguenze sono sempre idee semplici. A presto, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore.

0: Basta.
1: Musica e notizie. Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il ritorno di Miley Cyrus, che diventa semplicemente Miley e abbandona, oltre al cognome, anche country e pop malinconico per buttarsi senza remore nel dance floor. Bass Persuades è il titolo del suo nuovo singolo Super Dance, che ricorda un po' la Lady Gaga dei primi tempi. Il nuovo album di Miley, il decimo della sua carriera, arriverà il 18 settembre. Ed è tornato anche Ernia con dedica, questo il titolo della sua nuova canzone che segna la chiusura del capitolo di Per soldi e per amore, progetto tra i più personali della sua carriera. Dedica è un pezzo intenso e profondo in cui Ernia rende omaggio a Milano, la città che ha accompagnato la sua crescita umana ed artistica, trasformandola in una presenza viva, simbolo di ambizione, appartenenza e continua ricerca di sé. E passiamo a Beyoncé, che per commemorare il 20° anniversario del suo secondo album, intitolato B-Day, ha pubblicato una versione rimasterizzata dello stesso con registrazioni in spagnolo, tracce bonus già edite e alcuni inediti, tra cui Can I Watch You con Pharrell e Cuerpo Tumbao con Maluma, e anche una nuova versione in spagnolo di Irreplaceable con la voce, già pubblicata in precedenza, della compianta Selena, per un totale di 31 tracce. Detto tra noi, invece, il nuovo singolo di Malika Yan, che sintetizza il grigio del mare invernale, il riflesso delle luci dell'alba e l'inevitabile pensiero rivolto al poi, ogni volta che inizia qualcosa di nuovo. Detto tra noi fa parte del nuovo album di Malika Yan dal titolo Cicale, in uscita il 18 settembre. Ed occupiamoci ora di Fred De Palma, che dopo lo strepitoso successo di La testa gira ha pubblicato il nuovo singolo intitolato Ragazzino, scritto con Cino. Dietro al ritmo coinvolgente d'estivo si cela però un testo importante. Ragazzino, infatti,

0: Ti racconta la storia di chi cresce tra i vicoli e le periferie urbane, muovendosi tra le difficoltà quotidiane e la costante ricerca di un riscatto sociale e personale. E passiamo a Lisa delle Blackpink, che ha pubblicato il singolo Sawadika, che fonde l'energia dell'hip hop con un orgoglioso omaggio alle sue radici thailandesi, trasformando il classico saluto cortese in thailandese rivolto alle donne. Nel testo Lisa ostenta la propria influenza internazionale e uno stile di vita all'insegna del lusso e del potere. Ed ora passiamo a Welo e Alvaro Soler, che collaborano per la prima volta nel singolo Il Sole, un invito a portare sempre con sé calore, leggerezza e un sano senso di libertà, in cui è inserito anche il featuring con Roy Paci. La canzone racchiude la sensazione sospesa delle giornate che iniziano lentamente ad accorciarsi, dell'aria che cambia, e ci si accorge che alcuni momenti, vissuti quasi senza pensarci, sono diventati ricordi da custodire. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Vita, Morte e Miracoli, il titolo della nuova canzone di J-Ax, che dà anche a sua volta il titolo al suo nuovo album appena uscito e che rivela in modo intenso e senza filtri un nuovo capitolo della vita del 54enne artista milanese. Le sonorità del rap si mescolano a quelle del country in 14 tracce che attraversano ogni aspetto dell'identità di Alessandro Aleotti, in arte appunto J-Ax. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di J-Ax: meglio fallire nei propri sogni che vincere in quelli di qualcun altro.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del Digitale Terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da 5 Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. Soluzioni Edilizie.srl @gmail.com.

ask yourself this. What are you doing?

0: musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Ben trovate e ben trovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film sul grande schermo dal 10 settembre di Echo Chamber, in concorso all'83esima mostra di Venezia. L'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci, firmata insieme a Ludovica Rampoldi e Ilaria Bernardini, prende vita nello sguardo di Andrea Pallaoro e grazie a un magico trio d'attori, Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. Lui è un produttore musicale tossicodipendente, lei una fisioterapista. Insieme si chiudono in una camera dell'Echo, l'appartamento che condividono e in cui alimentano la spirale senza fondo delle loro vite, chiuse tra ossessione e liberazione, controllo e paure. Sullo sfondo la voce di Ava, narratrice esterna che attraverso il tempo riporta a galla segreti mai del tutto sepolti. A Venezia anche Serpenti, il nuovo film diretto da Roberto De Paolis, che affronta il tema della responsabilità individuale e della violenza sulle donne attraverso i toni della tragicommedia e del paradosso. Nel cast Alessandro Borghi, Pietro Castellitto e Valeria Golino. Paolo Marra ha ucciso sua moglie, divorato dal rimorso decide di costituirsi e di affrontare la condanna per il crimine commesso. Tuttavia, tra poliziotti distratti, avvocati eccessivamente zelanti, cartomanti e un intricato sistema burocratico, nessuno sembra disposto ad ascoltarlo. Quella che dovrebbe essere una confessione si trasforma così in un percorso assurdo e surreale, nel quale l'uomo finisce per diventare il simbolo di una società incapace di riconoscere la colpa e la volontà di redenzione. Al cinema, dal 10 settembre. Quasi 30 anni dopo il primo film, Sandra Bullock e Nicole Kidman tornano a vestire i panni delle sorelle Owens in Amori e Incantesimi 2. Sally, rimasta legata alle sue radici, e la ribelle e affascinante Gillian devono fare nuovamente squadra per spezzare una malesistenza ancestrale che si manifesta durante gli intrighi al chiaro di luna. Nel farlo, saranno costrette a guidare le nuove e giovani generazioni di streghe della famiglia. A dirigere il sequel del fantasy soprannaturale del 1998, in arrivo al cinema dal 10 settembre, Suzanne Bier. Passiamo ora alle serie TV. È atteso per il 10 settembre il debutto su Netflix di Crew Girl, teen drama di formazione incentrato sulla sedicenne Tegan, la timoniera di una squadra di canottaggio interamente maschile in una scuola d'élite della East Coast. Rivalità accese, caotici intrecci amorosi e amicizie tradite scatenano il dramma sia dentro che fuori dalla barca. Arriva il 12 settembre su Prime Video A Love Other Than Yours, la serie coreana che racconta la storia di Nam Gung-ho e Lee Mi-doo. Insieme da 10 anni, i due hanno visto la passione ardente trasformarsi in tranquilla fiducia reciproca. Mentre Hu vorrebbe sposarla, Mi-doo si ritrova con il cuore turbato da un altro uomo. La relazione comincia a vacillare e i due sono costretti ad affrontare una domanda difficile: sposarsi o scegliere finalmente un amore diverso da quello che provano l'uno per l'altra? E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. La nuova generazione di Alfa Romeo Stelvio, sviluppata sulla piattaforma nativa elettrica STLA Large. Il SUV cambia pelle e punterà su un'architettura a 800 volt, offrendo una versione di ingresso 100% elettrica da 340 cavalli e una variante sportiva quadrifoglio che supererà gli 800 cavalli. Un'evoluzione radicale che promette una dinamica di guida fulminea da 0 a 100 in meno di 3 secondi, fedele al DNA dinamico del marchio. Bugatti Tourbillon, sotto una carrozzeria mozzafiato si nasconde un capolavoro ingegneristico, un motore V16 aspirato da 8,3 litri progettato da Cosworth, abbinato a tre motori elettrici. La potenza totale è una cifra folle, 1800 cavalli, capace di proiettarla da 0 a 100 in appena 2 secondi netti, regalando sensazioni da vera navicella spaziale su asfalto. Passiamo alle due ruote, muoviamoci agilmente in città con il nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter di Noale sposa la filosofia urban Adventure, ottimo per destreggiarsi tra tombini e pavè. Il motore HPE da 399 cm cubici reali sprigiona 36 cavalli. Il suo punto di forza è lo straordinario rapporto peso-potenza, che si traduce in una ripresa fulminea ai semafori cittadini e in un'agilità da riferimento. Ducati Hypermotard 698 Mono. Arriva la prima monocilindrica stradale di Borgo Panicale dopo decenni. Il motore superquadro mono da 659 cm cubici sprigiona ben 77,5 cavalli, un record assoluto per la categoria. Leggerissima e reattiva, è una moto nata per far divertire tra le curve grazie a un'erogazione graffiante e una ciclistica agilissima. Chiudiamo con una curiosità che unisce mobilità ed ecologia. In Europa sono iniziati test di massa per l'asfalto fotovoltaico, uno speciale rivestimento stradale in resina e silicio multistrato spesso pochi millimetri. È in grado di resistere al passaggio di tir da 40 tonnellate e trasforma le normali carreggiate in enormi centrali solari capaci di ricaricare i veicoli a induzione mentre viaggiano a 130 km orari. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. In un supermercato della catena Morrisons di Preston sono stati introdotti per la prima volta nel Regno Unito dei carrelli con l'intelligenza artificiale. Creati dalla società di San Francisco Instacart, questi carrelli registrano tutti i prodotti che si mettono dentro durante la spesa. Finita la spesa, i clienti per pagare scansionano lo schermo del carrello. I carrelli intelligenti non sono una novità assoluta perché vengono usati già in America in tantissime città, ma in Europa stanno arrivando adesso. Il carrello ha delle telecamere, dei sensori, una bilancia digitale, sistemi di computer vision, un display touchscreen e sistemi di localizzazione. Una visita a un semplice sito web modificato permetterebbe al chatbot del social X Grok di raccogliere informazioni sensibili. Lo hanno scoperto gli esperti di sicurezza di Adversa, che hanno individuato una falla che, se sfruttata dagli hacker, renderebbe semplice il furto dei dati personali degli utenti dell'applicazione. La vulnerabilità si attiva quando viene chiesto all'IA di riassumere una pagina web che al suo interno ha istruzioni informatiche nascoste. Grok analizza la pagina per creare il riassunto, ma decodifica anche i comandi inseriti dagli hacker e li esegue in modo invisibile, senza mostrare alcun avviso di pericolo o richiedere autorizzazioni. Apple ha presentato le nuove versioni dei computer desktop Mac Mini e Mac Studio, introducendo componenti hardware concepiti per rispondere alle crescenti esigenze di calcolo legate all'intelligenza artificiale. L'aggiornamento dei Mac si rivolge a utenti, sviluppatori e professionisti che necessitano di eseguire modelli di grandi dimensioni e agenti di AI autonomi direttamente in locale senza dipendere dal cloud. Il nuovo Mac Mini è equipaggiato col processore M5 Pro, quest'ultimo offre prestazioni fino a 4 volte superiori nei carichi di lavoro legati all'IA rispetto alla generazione precedente. Alla seconda edizione delle Olimpiadi degli Androidi a Pechino, un robot atleta ha bruciato il leggendario 9.58 stabilito da Usain Bolt ai Mondiali di Berlino 2009. Il cronometro sulla pista dei Giochi Mondiali di Robotica, che si sono aperti nella capitale cinese, si è fermato su uno sbalorditivo 9.32. La notizia è stata diffusa dalla TV statale cinese con comprensibile risalto. Che il dragone punti sempre di più sulla robotica non è un mistero e notizie così non possono che fare da volano a tutta la filiera. Nel primo semestre del 2026 la Cina ha esportato il 97% del totale mondiale di robot umanoidi, ben 40.000 pezzi. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del Digitale Terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. Soluzionedilizie.srl @gmail.com.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Pop-up, pop-up, musica e notizie.
2: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
3: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La borsa da motocicletta è quell'accessorio eterno che non perde mai il suo fascino, un alleato formidabile che risolve qualsiasi problema di carico prima di viaggiare. Questo oggetto così simbolico, nato in principio per sopportare percorsi ruvidi e polverosi, è diventato negli anni un pilastro fondamentale dell'estetica per i veri appassionati dei motori. Montare una sacca di cuoio significa puntare su un'immagine audace e spavalda, unendo una capienza eccezionale a quello spirito ribelle che incanta chiunque e in qualsiasi contesto stradale. Un tempo la bisaccia in pelle grezza era considerata solo un contenitore per attrezzi o tutt'al più un bagaglio adatto alle escursioni domenicali più informali. Oggi la situazione si è completamente evoluta. Gli artigiani sono riusciti a rivoluzionare questo grande classico proponendo lavorazioni di ogni tipo e cuciture decisamente più rifinite. L'accessorio da viaggio non è più confinato alle lunghe traversate solitarie, ma diventa il protagonista di accostamenti di gran pregio, perfetti anche per un raduno o una sosta serale in piazza. La chiave del suo enorme successo risiede nella versatilità dei pellami e nelle diverse sfumature terrose, che si adattano benissimo a ogni stagione e veicolo. I modelli in cuoio naturale regalano subito una sensazione di libertà e sapore antico, mentre le tonalità scure offrono un aspetto più rigoroso e marziale. Si va dalle forme ampie e destrutturate, perfette per accogliere giacche e guanti di scorta, fino ai profili più rigidi e filanti da ancorare al telaio. Ogni versione ha una sua personalità fortissima. Per valorizzarla al meglio bastano davvero pochissime regole, senza bisogno di inventarsi montaggi troppo complessi. La scelta più azzeccata è usarla senza troppi pensieri, magari abbinando a una sella in tinta o a delle manopole lavorate con cura. Un paio di stivali pesanti ai piedi e un giubbotto antivento bastano e avanzano per chiudere il cerchio. Quanto alle colorazioni, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Dal marrone bruciato al nero inchiostro, c'è sempre la sfumatura giusta. In un mondo dove le mode vanno e vengono alla velocità della luce, la borsa da moto resta una certezza granitica a cui affidarsi sempre a occhi chiusi. È il modo più semplice e genuino per equipaggiare il proprio mezzo senza sembrare troppo costruiti. In fin dei conti, agganciare una bella bisaccia artigianale e partire con il vento in faccia significa sentirsi sempre padroni della strada, trasformando un semplice viaggio in moto in un'autentica dimostrazione di carattere e libertà. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore statunitense John Allaire. Il viaggio ci ricorda tutto quello che non sappiamo, cioè praticamente tutto.
2: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Lo yoga fa bene al corpo e alla mente, di conseguenza contribuisce anche alla nostra bellezza. Chi sta bene, infatti, ha un viso disteso e radioso, una postura corretta, un corpo più solido e armonioso. Se a tutto questo si associa una beauty routine costante e ben definita, costruita sulla base delle proprie caratteristiche, i risultati possono migliorare ulteriormente. Lo yoga è un magnifico anti-age, aiuta a rilassare, stimolare e riattivare i muscoli, anche quelli del viso e del collo, li rende più flessibili ed elastici. I primi risultati visibili arrivano dopo qualche settimana di pratica. Tra questi c'è anche una distensione di rughe e segni sottili, accompagnata da un'efficace azione preventiva. Questa pratica infatti stimola la produzione di serotonina e triptammina. Questo significa che ha il potere di migliorare l'umore e ci aiuta a controllare i pensieri negativi, lasciando più spazio all'energia positiva. Il risultato è una pelle che appare sempre più luminosa e pura, un incarnato più fresco, ma il segreto è la costanza. Tra gli altri benefici c'è una migliore qualità del sonno e un miglioramento della circolazione sanguigna e linfatica, che oltre a contrastare le occhiaie, si traduce in una migliore ossigenazione dei tessuti e in un altro beneficio. Gradualmente si sentono le gambe più leggere e i gonfiori tendono a placarsi. E ancora, lo yoga aiuta a tonificare la zona addominale. Alcune posizioni, soprattutto quelle che prevedono torsioni e allungamenti, contribuiscono anche a ridurre la sensazione di pesantezza. Con la pratica costante il risultato è una pancia più sgonfia, leggera e visibilmente più piatta. Infine, praticare yoga previene e contrasta le infiammazioni cutanee, per esempio sfoghi e acne, perché diventa più facile sciogliere tensioni fisiche e mentali e più in generale gestire lo stress, che spesso è tra le cause di queste infiammazioni. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Bob Harper. Lo yoga è la fonte della giovinezza. Più la tua schiena è flessibile, più sei giovane.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
3: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.

0: Arsonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: È morto Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, aveva 83 anni, lo ha annunciato il club nerazzurro in un comunicato. È stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo di quella nerazzurra. Ha scritto la storia in maniera indelebile e senza precedenti. Nella sua carriera ha conquistato 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali, il titolo di capocannoniere in Serie A e in Coppa dei Campioni.
4: Prosegue l'escalation militare in Medio Oriente. Nella notte una forte esplosione è stata avvertita a Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, in seguito all'allarme lanciato per la popolazione. La protezione civile saudita ha immediatamente diramato un'allerta dopo la forte esplosione avvertita a Riyadh. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, rapporti provenienti dall'Arabia Saudita segnalano gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale di Riyadh in seguito ad un attacco nel paese. Al momento non si hanno notizie di morti o feriti.
3: Vladimir Putin si prepara a intensificare la guerra contro l'Ucraina ed aumentare gli attacchi ibridi contro gli alleati di Kiev in Europa. È l'allarme rilanciato dal quotidiano britannico The Telegraph, secondo cui fonti dell'intelligence occidentale ritengono che il Cremlino stia predisponendo le condizioni per una possibile nuova mobilitazione. Si tratterebbe, secondo il Telegraph, di una sorta di mobilitazione invisibile dopo le elezioni di questo fine settimana, al termine delle quali migliaia di russi potrebbero essere arruolati. Nel frattempo i leader europei hanno avvertito che la guerra ibrida del Cremlino contro l'Occidente potrebbe intensificarsi.
4: Il traffico aereo all'aeroporto di Lussemburgo è stato brevemente interrotto nella notte tra venerdì e sabato a causa del rilevamento di droni che sorvolavano la zona senza autorizzazione. Secondo la piattaforma di tracciamento voli Flightradar24, che ha citato un avviso aeroportuale. Le operazioni di volo all'aeroporto di Lussemburgo sono riprese, ha annunciato in seguito lo scalo sul suo sito dopo la sospensione.
3: Donald Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza nell'isola. Trump ha dichiarato che avvierà immediatamente il processo per sviluppare una significativa presenza militare in un'area appropriata. Collaboreremo con la popolazione groenlandese, con la sua realizzazione e costruzione, ha aggiunto il presidente americano.
4: Il calcio. Roberto Mancini ha ufficializzato la lista dei 34 calciatori con cui affronterà le prime 4 partite di Nations League contro il Belgio venerdì 25 settembre, la Turchia lunedì 28, la Francia il 2 ottobre e ancora la Turchia lunedì 5 ottobre. Prima chiamata in nazionale per Pessina, Ghilardi, Caiode, Quadio, Dumbia, Romano, Sebastiano Esposito, che in azzurro ritrova il fratello Pio, Vergara e Zoma. Tornano in azzurro Fagioli e Zaniolo e c'è anche Daniel Maldini.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Cittadella Meteo.
5: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Sali sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto. Night Live, i più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo. Night Live, ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
1: Cittadella, Cittadella, new hit. Let's go.

0: Mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi.
1: Ma buongiorno, ben trovati, ben ritrovati, finalmente ci si rivede, ci si risente. Abbiamo fatto una lunga vacanza e ora siamo più che carichi per questa nuova, stupenda, fantastica stagione di Non è mai troppo tardi. Una stagione rinnovata che porterà con sé un sacco di novità. Certo, continueremo a parlare di storia, di tradizioni, del passato, ma lo sguardo sempre verso il presente, magari pure verso il futuro. Però ci saranno dei nuovi ospiti, delle nuove rubriche. Cercheremo di dare anche una visione un po' diversa della nostra città e non solo, perché ampliamo il nostro respiro, quindi parleremo di storia, cultura e tradizione del territorio. E perché? Perché abbiamo avuto questa bella esperienza dei giochi del Mediterraneo che ci hanno insegnato una cosa: è bello confrontarsi, è bello riuscire a creare un dialogo anche attraverso lo sport, ma anche attraverso la cultura, attraverso la nostra storia, la nostra tradizione. Quindi perché limitarci a parlare solo di Taranto? C'è tutto un territorio attorno a noi, quindi continueremo la nostra mission ampliando i nostri orizzonti. A proposito di giochi del Mediterraneo, siamo ancora belli carichi, belli galvanizzati per quello che ci hanno lasciato i giochi del Mediterraneo. Ci hanno lasciato sicuramente delle bellissime esperienze. Abbiamo scoperto degli sport nuovi, personalmente io alcuni di quegli sport proprio non li conoscevo, ignoravo l'esistenza di molti di quegli sport. Abbiamo scoperto il piacere di avere una città piena di atleti, piena di molte etnie in questo senso. È bellissimo perché magari si passeggiava e trovavi la nazionale di pallavolo femminile algerina e poi andavi al supermercato e trovavi i greci che compravano le schifezzerie da Lidl, non lo so, le patatine e cose del genere. Anche lì poi mi sono posta questa domanda: ma perché questi che stanno sulla mega nave con i super chef vanno poi a comprarsi le patatine e le schifezzerie da Lidl?

Non lo so, non lo sappiamo, non lo scopriremo mai, magari ai prossimi giochi o alle prossime, occasioni per avere qui a Taranto tanti turisti e tanti atleti, magari facciamo pure questa domanda. Ma bando alle ciance, quindi ricominciamo. Ah, cosa importante, i giochi del Mediterraneo ci hanno lasciato l'atleta, il mastodontico atleta, il gonfiabile. E dove lo dobbiamo mettere questo atleta? È stato lanciato proprio un sondaggio. Ecco, magari possiamo anche dare qualche spunto raccontando appunto della storia del territorio, quindi magari viene anche pure, non lo so, individuato qualche posto strategico che può essere interessante per piazzar lì, insomma, il nostro grande atleta che, attenzione, non è mai troppo tardi per ribadire e ricordare, non è Icco, perché atleta era l'atleta, Icco era un altro, c'erano proprio anni, decenni di differenza, erano completamente differenti, quindi non è Icco l'atleta. E con questo dubbio, dove verrà posizionato l'atleta, boh, diamo inizio a questa puntatissima di Non è mai troppo tardi, la prima della terza stagione. 3, 2, 1, linea alla regia.

0: lassù.
1: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre

0: 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. soluzionieedilizie.srl@gmail.com.
2: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: La notte su Cittadella diventa Nightline. Nightline. Dal lunedì al venerdì, dalle 22, il viaggio tra le sonorità più cool.

0: ballare. Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella la radio.

E partiamo con questa puntatissima. Abbiamo detto che ci saranno delle nuove rubriche. Vi anticipo che in questa puntata parleremo alquanto alacremente di vino, ma anche di atleti. Perché che c'entra il vino con l'atletismo? Beh, perché se uno ad esempio va alla tomba degli atleti, la tomba degli atleti, che comunque insomma è stata anche recentemente aperta proprio in occasione dei giochi del Mediterraneo, nella tomba degli atleti sono state ritrovate tantissime diciamo brocche, le chiameremo noi oggi, quelle che erano il corrispettivo delle brocche attuali che contenevano il vino. Perché? Perché la tomba degli atleti, è una tomba che è stata costruita in modo da ricreare proprio l'Andron, che era questo luogo dove gli uomini Andron, che non è Androne, Andron da Andros, insomma uomo, dove gli uomini banchettavano e passavano le giornate, ovviamente gli uomini ricchi perché non dovevano andare a lavorare, cioè gli altri che lavoravano per loro passavano le giornate belli stesi su dei divanetti a bere, a mangiare frutta e bevevano, e quelli in quel caso erano atleti, perché all'interno di quelle tombe, oltre ad aver ritrovato tutti questi simboli che riportavano al banchetto e al vino, c'erano anche dei simboli dell'atletismo e dell'allenamento, come ad esempio gli strigidi, che erano quegli attrezzi che servivano per ripulire il corpo dal grasso e dal fango dopo gli allenamenti o dopo una gara. Quindi quelle erano le tombe degli atleti. Ma perché gli atleti bevevano il vino? Ma perché gli antichi greci, ma anche gli antichi romani, bevevano così tanto vino? Non perché erano degli ubriaconi, bensì perché il vino aveva proprio uno scopo quasi medicamentoso, diciamo così. Parte tutto dal discorso della filosofia pitagorica. I pitagorici, Taranto tra l'altro era un presidio di pitagorici, fondavano tutto sull'equilibrio, sulle cose chiare, limpide, e anche l'acqua di per sé, per essere considerata perfetta, doveva essere chiara, limpida, incolore, inodore. Ecco, diciamo che nell'antica Grecia, ma anche nell'antica Roma, non sempre l'acqua rispettava questi parametri. Magari sì, se uno andava direttamente alla sorgente era così, ma l'acqua dopo un pochino, soprattutto se faceva caldo, non è che proprio profumasse o comunque avesse un colore bello limpido cristallino. E quindi cosa facevano? L'acqua veniva mischiata col vino. Infatti raramente nell'antichità si beveva il vino puro, si mischiava con l'acqua. Quindi il vino che bevevano gli antichi e quello che viene rappresentato anche sui vari vasi antichi che tutti stanno banchettando, quello non era vino puro, era vino e acqua, perché si pensava che il vino avesse una funzione, una sorta di funzione antibatterica, e disinfettasse in un certo modo l'acqua. E quindi in quel caso l'acqua veniva resa potabile e si poteva bere. Per quello si consumava tanto vino, e anche gli atleti consumavano tanto vino. Non a caso all'epoca proprio uno dei grossi problemi erano proprio le infezioni, ahimè, intestinali. Però si combattevano con il vino, tuttavia non si doveva abusare. E ce lo ricorda un

grande Leonida da Taranto, che ci ricorda proprio quando parla di Maronide, quindi sulla sua epigrafe, parla di questa vecchia che è diventata famosissima nel mondo. La traduzione della sua epigrafe funebre è diventata famosa in tutto il mondo. Maronide, la vecchia tarantina, la vecchia ubriacona che seccava le botti, lei eccedeva invece, forse era una maniaca della pulizia, ecco, era germofobica, ecco, quindi aumentava le dosi di vino nell'acqua, e lei era così patita di vino che una volta morta gli viene piazzata sulla tomba una coppa e si lamenta perché questa coppa è vuota, perché anche da morta voleva il vino anacquato, non si sa quanto in percentuale, però voleva il vino, fino ad arrivare a Taranto, cioè sempre è stato il vino buono, agli omaggi del vino tarantino e ad esempio del grande Mimmo Carrino e la canzone Un vino di cippone. Il vino del cippone, il vino del cippone, niente, a Taranto c'è sempre stato il vino buono, quindi questa puntata sarà molto molto interessante. Linea alla regia. Cosa so-

Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: E siamo tornati in studio. Beh, come promesso, questa nuova stagione di Non è mai troppo tardi porta con sé tante novità e tante rubriche. Una alla quale ci ho tenuto sempre tantissimo è la rubrica dedicata alle Proloco, Proloco News. Già nelle passate stagioni dedicavamo tantissimo spazio alle sentinelle del territorio, le Proloco. Beh, allora perché non creare proprio uno spazio settimanale solo per loro? Ed è per questo che abbiamo qui con noi Armando Blasi, bentornato, presidente della Proloco di Talsano, ma sarà il nostro uomo a lavana.
1: Certo, a disposizione.
0: Il nostro uomo a lavana che ci terrà aggiornati su tutto ciò che accade sul territorio versante Proloco.
1: Assolutamente.
0: Perché proprio tu? Potevo prendere un altro, a parte che sei amico mio, ma perché ho scelto te?
1: Perché sono simpatico, no?
0: Perché
1: non lo
0: sei
1: so.
0: Simpatico sicuramente, perché hai tanti capelli.
1: E anche perché diciamo che ultimamente gestisco la pagina dell'applicazione sulle Proloco, per cui abbiamo modo di avere un quadro chiaro di quelli che sono gli eventi che si muovono sul territorio. Poi le Proloco in questo momento con i Giochi del Mediterraneo sono state attivissime in tante iniziative, tanti eventi, per cui sicuramente è il momento di valorizzare la forza e queste sentinelle del nostro territorio che poi sono le Proloco, in particolare il lavoro del volontariato, il volontariato che c'è dietro le Proloco.
0: Ma infatti io cerco sempre di ricordare questo, le Proloco non solo fanno tanto, ma fanno tanto a costo zero.
1: Certo.
0: Cioè voi lavorate gratis, quindi siete spinti veramente da un grandissimo amore per il territorio ed è bello vedere come anche le Proloco collaborano fra di loro.
1: Certo, okay. Sicuramente la rete è uno dei perni fondamentali per quanto riguarda la vita di Proloco, perché il bello è trovarsi da qualsiasi parte in Italia e avere la Proloco di riferimento, per cui in realtà una rete sul territorio capillare che dà sostegno a quelle che sono le iniziative, poi con gli enti ai quali affiliati, per esempio l'UMPLI e l'Unione Nazionale delle Proloco Italiane, dà sicuramente una grande forza, una grande energia, spirito per nuove iniziative e perché no con un occhio anche all'avanguardia, insomma andiamo sempre avanti. La Proloco non è più la vecchia riunione di condominio, diciamo, del territorio, ma bensì è un organo che si muove, è attivo e valorizza sicuramente il territorio.
0: Tra l'altro è una realtà che va ulteriormente valorizzata. Tu mi hai ricordato giustamente il lavoro straordinario che avete fatto durante i Giochi del Mediterraneo, e sto parlando insomma delle Proloco del circondario, però il lavoro delle Proloco è incredibile, quindi va e merita non solo di essere messo in evidenza, ma merita anche di avere tutto lo spazio possibile, perché vanno veicolati gli eventi che ci sono e c'è veramente l'imbarazzo della scelta.
1: Assolutamente, c'è un'attività durante l'anno enorme. Noi in Puglia siamo divisi in delegazioni. La nostra, alla quale appartengo, è la delegazione Magna Grecia. Beh, insomma, abbiamo detto tanto già con questo. E sicuramente.
0: Pensavo la Valtellina.
1: No, assolutamente. Pizzoccheri ci mancano. Però in realtà siamo
0: pizzoccheri.
1: Attaccati alla Frisella, siamo attaccati a tanto altro. Per cui sì. E sicuramente il lavoro fatto da tantissimi eventi hanno bisogno di essere promossi. E questo è un ringraziamento che facciamo a voi, perché siete molto attenti sotto questo punto di vista.
0: Allora, frizzati così, perché facciamo una cosa. Diamo un attimo la linea alla regia e poi entriamo nel vivo di questa nuova rubrica, così ci racconterai che cosa succede questo fine settimana nei paraggi, nei dintorni.
1: Con enorme piacere, Silvia,
0: allora,
1: grazie.
0: Fermi tutti, linea alla regia.

0: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
1: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati, su Cittadella, la radio.

0: quindi a tal proposito, Armando, dicevamo, che c'è questo fine settimana in zona?
1: L'Apuproloco. Quest'anno la quarta edizione del Bacco Tour, e quest'anno si terrà a Leporano, nel prestigioso Castello Muscettola.
0: Domani.
1: Sì, domani, certo, sera. Domani, domenica.
0: Già che c'è
1: sera.
0: Bacco di mezzo, secondo me ci sarà da divertirsi. A tal proposito, caro, c'ho anche una sorpresa, perché se dobbiamo fare le rubriche, le dobbiamo fare bene. Abbiamo anche l'ospite, Proloco di Leporano, vicepresidente Proloco di Leporano, Angela Riccardo. Angela!
2: Ciao a tutti!
0: Ciao, ben arrivata, benvenuta. Sei la prima a inaugurare questo spazio dedicato al Proloco. Quindi hai questo, non so se penso piacere, spero piacere.
2: Voi siete un saluto dalla presidentessa Antonella Falcioni, che non poteva collegarsi, e quindi c'è la vice.
0: Va bene, uguale, anzi, questo è testimonianza che c'è veramente, ci sono tantissimi volontari che ruotano a queste meravigliose realtà che rendono possibili tantissimi eventi sul territorio che è giusto valorizzare al massimo. Dicevamo, Bacco Tour. Chi dei due parla? Perché io so che è una... Ecco, prima si parlava delle Proloco che interagiscono anche fra loro. Qui abbiamo un...
1: Assolutamente, questo
0: una
1: è un progetto
0: force.
1: In rete, sì. Un progetto in rete che ormai va avanti per, come diciamo prima, dalla quarta edizione. Quest'anno si dedica un po' l'evento anche all'atleta di Taranto. Beh, usciamo dai giochi del Mediterraneo e non potevamo che fare insomma questa dedica particolare all'edizione del 2026. È un evento che è nato in collaborazione tra la Proloco di Leporano, la Proloco di Talsano e la Proloco di Carosino. Quest'anno saremo a Leporano con un bellissimo evento che magari poi Angela ci spiegherà, ci inquadrerà, perché è ricco di momenti molto interessanti, gli dei si presenteranno a noi e gusteremo una serata particolare.
0: Addirittura gli dei?
1: Assolutamente sì.
0: Angela, ma cosa ci aspetta allora?
2: Allora, innanzitutto vi aspettiamo intorno alle 19 ed è consigliabile la prenotazione, fortemente consigliabile per motivi di organizzazione.
0: Ah, sì.
2: Perché? Perché ci sarà una visita al Castello Muscettola, ma non sarà una semplice visita, perché ci saranno degli attori che interpreteranno i miti della Magna Grecia. E, per esempio, alcuni attori della compagnia teatrale Satirion che abbineranno i vari miti con le varie pietanze.
0: Ah, quindi non solo si beve, tutto. Si mangia anche.
2: Sì, a proposito di bere, non sarà un bere qualsiasi, perché ci sarà una degustazione di vini di Barbaglione, quindi
0: si beve bene.
2: Una buona.
0: Il Bacco verrà più che dignitosamente rappresentato.
2: Sì, quindi. Sì, infatti ringraziamo Barbaglione che ci sostiene sempre ed è un'eccellenza del territorio di Leporano in tutto il mondo. Ringraziamo la Proloco di Talsano con cui collaboriamo sempre con tantissima energia, affetto. Armando è un grandissimo amico, ma soprattutto una grande fonte di ispirazione artistica.
0: Che mica a caso l'ho preso qui per condurre questa nuova rubrica.
1: Grazie Angela, troppo buona.
0: Adesso è il momento Armando, poi faremo la rubrica Armando Blasi, no? A parte gli scherzi, comunque grandi complimenti per le attività delle Proloco, quindi rinnoviamo l'appuntamento. Mi raccomando, se qualcuno volesse qualche informazione in più, dove può rivolgersi?
1: Beh, può contattare le nostre pagine, assolutamente, dove troverà le locandine e tutte le informazioni riguardanti la possibilità di prenotarsi e di partecipare chiaramente a questo evento. Per cui sulle pagine sia della Proloco di Leporano che della Proloco di Talsano e in particolare anche sulla mia pagina personale ho pubblicato tutte le informazioni sia su Facebook che su Instagram.
0: Quindi prenotatevi, facciamo vivere i nostri centri storici, le nostre città, facciamo vivere le nostre tradizioni, la nostra storia, anche grazie al lavoro meraviglioso delle sentinelle del territorio, delle Proloco. Grazie Armando, grazie Angela, e noi comunque ci aggiorniamo alla prossima settimana, perché ovviamente Armando tu sarai sempre qui pronto.

0: a darci notizie su quello che c'è in giro nel raggio di un 40-50 km, no?
1: Eh beh, sì, sì.
0: Diciamo che ce la possiamo fare, tanto le cose abbiamo capito che il lato proloco non mancano.
1: No, assolutamente no, è grazie a te.
0: Grazie ancora, linea alla regia.

0: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: È morto Sandro Mazzola, campione dell'Inter e della Nazionale. Avrebbe compiuto 84 anni il prossimo 8 novembre. Figlio di Valentino Mazzola, capitano del Grande Torino, scomparso nella tragedia di Superga. Sandro Mazzola ha legato tutta la sua carriera all'Inter, con cui ha giocato per 17 stagioni, conquistando 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Con la Nazionale italiana vinse l'Europeo nel 1968. E fu protagonista del mondiale del 1970. È considerato una delle più grandi bandiere della storia nerazzurra e uno dei più forti calciatori italiani di tutti i tempi.
2: Il presidente americano Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni volte a far pressione sulla Russia per la

0: guerra in Ucraina. Il via libera è arrivato dopo l'approvazione del provvedimento da parte del Congresso. Colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca. Nel mirino anche Putin ed alti funzionari. La legge conferisce a Trump il potere di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi. Una misura che potrebbe riguardare anche Cina ed India.
1: Trolley in viaggio, un mazzo di chiavi e una serie di porte dietro le quali si nascondeva una filiera dello stoccaggio della droga per oltre 414 chili di hashish. È il bilancio dell'ultima operazione degli investigatori della settima sezione della squadra antidroga della squadra mobile di Roma, che hanno arrestato a Guidonia Montecelio un 29enne di origini albanesi. Lo stupefacente sequestrato, una volta immesso sul mercato dello spaccio al dettaglio, avrebbe potuto generare profitti illeciti stimati in oltre 4 milioni di euro.
0: Ha inseguito per strada una 12enne e poi l'ha colpita violentemente alla testa con una spranga di ferro. È accaduto nel tardo pomeriggio di mercoledì nei pressi di via Diaz a Pinerolo in provincia di Torino. Per l'aggressione è stato arrestato un giovane di 22 anni accusato di tentato omicidio aggravato. Secondo quanto emerso, la furia sarebbe scattata senza un motivo apparente. La ragazzina si trovava infatti in compagnia di un'amica quando il giovane avrebbe cominciato ad inseguirla.
1: La parità di genere resta ancora una chimera. All'attuale ritmo dei progressi potrebbero servire 171 anni per raggiungerla. Secondo il Gender Snapshot 2026, il rapporto realizzato da Women dal Dipartimento degli Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite, l'uguaglianza di genere e il rafforzamento dell'autonomia di donne e ragazze, considerati gli obiettivi di sviluppo sostenibile più facili da raggiungere entro il 2030, sono più lontani che mai a livello globale.
0: Il calcio: Roma-Inter in campo oggi alle 18 per contendersi il primo posto in classifica. Nella squadra di Gasperini, Balerdi si gioca una maglia con Dica, Dubbio a destra, Lulli, Molina e Sule nettamente favorito su Mora. Chivu deve scegliere sulle fasce: a destra si contendono il posto di Uff e Luis Enrique, a sinistra Di Marco e Carlos Augusto, in mezzo a Jones in vantaggio su Sucic.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge.

0: E siamo tornati in studio momento ospite. Beh, abbiamo parlato di tante cose, ovviamente manca il momento arte. Era un po' che non parlavamo di arte, al di là del fatto che manchiamo da 3 mesi per le vacanze estive, ma anche nella scorsa stagione non abbiamo dedicato, ahimè, lo spazio giusto all'arte. Ed è per questo che oggi mi farò perdonare alla stragrande, perché ho qui con noi in collegamento telefonico Ezia Mitolo. Ezia, buongiorno, ben arrivata. Ciao Ezia, la grandissima Ezia Mitolo, che è una scultrice, un'artista tarantina doc, però gira un po' anche l'Italia, così un po' con le sue opere all'estero, però fortunatamente in questo periodo, in queste settimane, l'abbiamo rapita e finalmente torna ad esporre qui a Taranto con la mostra diffusa, peraltro, di Polpa e di Vento, una mostra diffusa che ha una serie di fasi fatta step by step, una cosa molto molto interessante che va proprio a nutrire, e non è un termine a caso, poi lo spiegheremo perché, va a nutrire il corpo, l'anima, lo spirito. Cara Ezia, questa sera si inaugura la terza tappa, praticamente il terzo step.
1: Sì, stasera si inaugura il terzo step. Allora, parlo un po' di questo progetto che è stato un progetto molto importante anche perché, appunto, torno a Taranto da un po' che non partecipavo, non facevo delle mostre, insomma, a Taranto, e l'ho voluto fare con tanto entusiasmo. Questo progetto si chiama Di Polpa e di Vento. Perché? Perché la polpa rimanda al corpo, al cibo, al nutrimento.
0: Alla consistenza, alle consistenze.
1: Sì, alla consistenza. E invece il vento rimanda al movimento, e il vento è inafferrabile. Perché? Perché è una mostra, un progetto tutto incentrato sul cibo e la psiche. Questo perché? Perché sono stata invitata da Parati, un nuovo spazio che si è aperto a Taranto dentro Col Diretti, nel mercato di campagna amica di via Umbria. Sono stata invitata dalle persone, dai soci di questo spazio, di cui parlerò magari in un secondo momento, ad inventare, a fare un progetto di mostra coinvolgendo tutto il territorio tarantino, coinvolgendo proprio la Col Diretti, ed un progetto sul tema del cibo. Allora, dal momento che io come artista lavoro sia su progetti partecipati, ho fatto tanti laboratori, anche progetti partecipati, sculture, lavori interattivi con il pubblico, e sia lavoro anche sulla dimensione psichica soprattutto, le mie tematiche sono quelle che affrontano proprio la dimensione delle emozioni, dei sentimenti, della nostra psiche, dei nostri meccanismi interiori, ho messo in correlazione il cibo con la psiche. E quindi il nutrimento del corpo con il nutrimento dei sentimenti, delle emozioni, della mente.
0: Con nutrimento emotivo. Ed è per questo anche che questa mostra si avviene in maniera diffusa e in tempi diversi, un po' come la digestione, un po' la digestione del cibo, e poi metabolizzare anche un sentimento, un'emozione, no? Che non avviene
1: certo, è uguale. Così come quando ingeriamo il cibo attraversiamo diverse fasi, prima fino

0: arrivare alla crescita, no? A migliorare il nostro corpo, ad assumere energia per arrivare a un cambiamento, ad un equilibrio, la stessa cosa accade nella psiche. Per cui i movimenti che abbiamo scelto con la curatrice, perché questa mostra ovviamente ha una curatela e la curatrice è Cristina Carriere, abbiamo individuato 4 movimenti importanti, che sono quelli della metabolizzazione, quelli della della stanchezza. Allora, sono quelli della metabolizzazione, della metamorfosi.
1: Della metamorfosi, poi c'è stasera la sedimentazione.
0: Questa sera c'è la sedimentazione con il rapporto con il passato, insomma, poi vi spiegherò che cosa si vedrà in questa, senza spoilerare troppo, e poi c'è la fase della rinascita. Quindi i movimenti sono 4, ogni movimento si è espresso in una location diversa e abbiamo scelto una mostra diffusa di ampliare questo grande progetto che è iniziato con il lavoro partecipato che è stato esposto nel primo movimento. Abbiamo scelto proprio abbiamo individuato delle sedi, delle location per esprimere questi movimenti. Quindi ogni location avrà il suo movimento.
1: E stasera dicevamo che tra l'altro è importante, doppiamente importante per te, no?
0: Certo,
1: la sedimentazione, perché stasera alle 18:30 negli spazi della Torre dell'Orologio. Quindi.
0: Certo, ogni spazio non è stato scelto a caso, e soprattutto questo perché la Torre dell'Orologio, bellissima torre antica, si trova
1: in Piazza Fontana,
0: si affaccia su Piazza Fontana, che è il progetto realizzato da Nicola Carrino, dallo scultore tarantino storicizzato Nicola Carrino, di cui sono stata allieva. Quindi io farò dialogare le mie opere con Piazza Fontana, con la memoria di Nicola Carrino. Infatti questa che porterò, veramente sono 3 installazioni alla Torre dell'Orologio, un'installazione di sculture e audio e 2 installazioni video, che dialogheranno proprio col concetto del passato, degli insegnamenti del passato, della memoria, e poi non dico altro perché...
1: Non speriamo perché dobbiamo tutti ritrovarci lì e continuare a vedere queste opere, tra l'altro alcune anche in movimento, perché sono un po' anche interattive, nel senso che tu hai questa capacità di creare opere che molto spesso coinvolgono direttamente anche chi sta lì ad osservarle, ad ammirarle.
0: È una necessità, mi piace che il pubblico tocchi con mano, perché diciamo che il motivo fondamentale per cui principale, da cui è partita questa mia esigenza, è stato quello proprio di sensibilizzare l'arte contemporanea, proprio attraverso questo contatto con il corpo dell'opera e anche con l'artista. E quindi ho iniziato tanti anni fa, dal 2003, a progettare dei lavori interattivi con il pubblico, ma non interattivi nel senso digitale, proprio interattivi nel senso del toccare.
1: Il pubblico diventa parte dell'installazione artistica, in questo senso. Tu mi hai dato una...
0: Che la può cambiare, che la può modificare, che può farne esperienza.
1: Mi hai dato un piccolo input, hai detto una cosa molto bella. Siamo veramente in chiusura perché abbiamo pochissimo tempo, però tu hai detto sensibilizzare all'arte moderna. Beh. Tu sei anche un insegnante. E sempre meno ore vengono dedicate allo studio della storia dell'arte. Tutti dicono la bellezza salverà il mondo, ma se nessuno ce la viene a far vedere la bellezza, no? Cioè, cosa vogliamo salvare? Quindi, secondo te, l'arte, la funzione educativa, la paideia, ecco, dell'arte, qual è? Cosa si può trasmettere in così poco tempo? So che abbiamo anche poco tempo da dedicare a questo discorso, che potrebbe...
0: Voglio parlare un po' anche dei protagonisti, perché non è una squadra che si è messa in moto, che ha lavorato. Comunque, nelle scuole, secondo me, è fondamentale, prima ancora della storia dell'arte, educare la creatività. Quindi l'educazione creativa, l'educazione al pensiero divergente, lo sviluppo dello spirito critico. Queste per me sono fondamentali affinché poi si possa insegnare tutto il resto. E la storia dell'arte naturalmente educa la bellezza, e certo che l'arte può salvare il mondo attraverso la bellezza, non intesa come bellezza estetica, ma intesa come bellezza dell'approfondimento, della riflessione sulle tematiche proprie.

0: proprio umane, no? Del pianeta e dell'uomo.
1: Assolutamente. Quindi per ritornare, la bellezza anche di cooperare, perché tu questo lungo viaggio proprio rapidissimamente l'hai intrapreso con dei compagni di viaggio. Non
0: certo,
1: sei sola,
0: perché
1: ci sono 7000 opere che esponi, tra l'altro, quindi non sei sola.
0: Sono studio vuoti completamente, cioè non si direbbe guardando alle spalle, però vi assicuro che sono vuoti rispetto a come erano prima. Allora sì, io infatti sono stata invitata da Parati, che è questo spazio che si è aperto, questo spazio nuovo di ricerca di arte contemporanea che si è aperto all'interno della sede dei Coldiretti e di Campagna Amica di Taranto. Ecco perché il tema del cibo, cioè loro mi hanno invitato a sviluppare un progetto sul cibo, proprio perché si trattava di coinvolgere Coldiretti e il territorio di Taranto. Quindi ho chiamato proprio le signore che facevano la spesa per realizzare questo progetto. Poi quindi la Parati, che è stato fondato appunto da questa curatrice, dalla curatrice Cristina Carriere, da Gianluca Marinelli, che è un artista eclettico di cui insomma avrete sentito anche parlare, ma anche a proposito di Nicola Carrino scrive anche dei libri, e quindi Gianluca Marinelli e anche Angelo Greco, un fotografo. Quindi loro, diciamo, sono i tre soci di Parati che mi ha invitato insieme a Coldiretti a presentare questo progetto per realizzarlo. E poi ci sono tutti i protagonisti delle altre location, per esempio di Last Studio, che è uno studio di architettura bellissimo, che è uno studio dell'architetto Francesca Donatelli. Poi c'è il Museo
1: Maiorano, insomma, c'è cioè veramente tanto, ecco, metti a 360 gradi.
0: Poi il Museo Maiorano, il sviluppo, insomma. È stato un lavoro,
1: un bel lavoro di squadra.
0: Lunghissimo, però insomma siamo tutti contenti.
1: E allora ci vediamo questa sera dalle 18:30, Museo del Mare, quindi in Piazza Fontana di Polpo e di Vento. Grazie Ezia Mitolo per essere stata con noi, però tu torni poi, io poi ti rinvito di nuovo.
0: Grazie.
1: Linea alla regia, linea alla regia.
2: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi. Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del Digitale Terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: Ed eccoci tornati in studio. Beh, abbiamo introdotto una serie di rubriche nuove, però non dimentichiamoci che abbiamo anche le nostre care vecchie rubriche che ci accompagnano sin dalla prima edizione di Non è mai troppo tardo. Una in particolare, forse la più amata, è l'accadde più o meno oggi, perché più o meno nella data X riusciamo a beccare l'avvenimento. Stavolta siamo andati più sul meno che sul più, però va bene, il 14 settembre 1883. Partiamo da un presupposto. Noi purtroppo, ahimè, oggi siamo abituati a questi repentini cambiamenti climatici, il surriscaldamento, questo tempo che cambia da un momento all'altro, 5 minuti prima fa caldissimo, 5 minuti dopo le intemperie, pioggia, grandine, saette, tutto. Ecco, adesso ahimè ci stiamo anche abituando e non è cosa buona, però anche molto tempo fa c'erano, ogni tanto, molto molto più raramente, però c'erano questi fenomeni, ed appunto il caso dell'accadde più o meno oggi. 14 settembre 1883, un violentissimo uragano si abbatte su Taranto facendo non pochi danni, soprattutto alle strutture e alle cose. Fu un uragano così forte, con delle piogge anche così persistenti, che il Mar Piccolo esondò praticamente e venne completamente allagata tutta la parte della Marina, praticamente tutta via Garibaldi, via di mezzo, venne allagata completamente anche Piazza Fontana. Pensate un po' quanto doveva essere incredibile questo spaventoso uragano. Beh, praticamente alla fine che successe? Successe che non ci si poteva più muovere a piedi, ci si muoveva soltanto con le barche, e le cronache del tempo riportano addirittura il lato un po' più simpatico di questa tragedia, che i ragazzini, utilizzando le tinozze da bagno, le tinozze con le quali ci si lavava, utilizzavano queste tinozze come mezzo di trasporto, come piccole barchette, come zattere in questo caso, e le barche poi trasportavano le persone da una parte all'altra, perché oggettivamente c'era un grossissimo problema di trasporti, un problema soprattutto per arrivare alla stazione ferroviaria, perché già all'epoca la stazione ferroviaria stava lì e già era funzionante. Nel momento in cui è tutto allagato, che cosa succede? Soprattutto, che cosa succede quando l'unico ponte che faceva comunicare la città vecchia con la stazione veniva giù? E infatti sì, perché tra i vari danni che ci furono alle strutture, oltre ad una torre bizantina, che è una torre di guardia, un'antica torre di guardia che si trovava lì, che venne completamente distrutta, venne distrutto anche l'antico ponte di pietra, il ponte che fu fatto costruire addirittura da Niceforo Foca nel X secolo, quando l'imperatore ricostruì una Taranto devastata e distrutta dalle incursioni saracene. Questo primo ponte aveva addirittura 7 arcate, era un qualcosa di meraviglioso. Purtroppo oggi appunto non c'è più, e sappiamo il perché. Ovviamente non si poteva continuare ad andare avanti con le barche, fu creato in un primo momento un ponticello provvisorio in legno e ferro, quindi una struttura semimetallica. Questo ponticello poi prontamente fu sostituito dall'attuale ponte di pietra, 15 metri di lunghezza, 3 arcate, comunque uno degli angoli più suggestivi della città vecchia, indubbiamente. Quindi diciamo così, non tutti i mali vengono per nuocere. Linea alla regia.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Il processo ambiente svenduto sul presunto disastro ambientale causato dall'ex Ilva di Taranto sotto la gestione Riva entra nella fase dibattimentale. Dal 9 ottobre davanti alla Corte d'Assise di Potenza comincerà l'assunzione delle prove. L'iter giudiziario è ripartito da zero nel capoluogo lucano dopo l'annullamento della sentenza di primo grado deciso dalla Corte d'Assise d'Appello di Taranto. Nell'ultima udienza si è conclusa la fase predibattimentale con il giuramento del perito Aldo Galli, mentre il 9 ottobre la prima testimonianza sarà affidata a un sottufficiale di polizia giudiziaria. L'uccisione del cane Bruno fu una simulazione. La procura di Taranto ha chiuso le indagini a carico del 51enne Arcangelo Caressa. L'uomo, che a luglio 2025 aveva denunciato sui social la morte dell'animale per polpette ripiene di chiodi, è accusato di simulazione di reato. A smentire la sua versione sono state la testimonianza di chi ha trovato la carcassa, le incongruenze sui rilievi della veterinaria e l'autopsia. L'esame autoptico infatti ha confermato

0: Il Consiglio regionale della Puglia ha approvato all'unanimità il progetto per il traffico cargo agroalimentare dell'aeroporto di Taranto Grottaglie, volto a potenziare l'export delle eccellenze locali sui mercati internazionali. L'assessore Paolicelli ha evidenziato l'importanza strategica dello scalo per ridurre tempi e costi logistici del settore. Inoltre il presidente Antonio De Caro ha annunciato un imminente bando di aeroporti di Puglia per sondare l'interesse dei vettori privati su nuovi voli civili, 12 collegamenti settimanali con Roma e Milano e la continuità territoriale. La Biblioteca Civica Pietro Acclavio di Taranto entra nella rete nazionale I Rifugi, il network di librerie e biblioteche attivo nel contrasto e nella prevenzione della violenza di genere. La giunta guidata dal sindaco Piero Bitetti ne ha approvato l'adesione, trasformando la struttura in un vero e proprio presidio sociale di prossimità. Oltre alla lettura, lo spazio offrirà informazione, ascolto e primo orientamento verso la rete antiviolenza, con personale interamente formato e in sinergia con il centro Sostegno Donna. Un passo decisivo per offrire sicurezza e sostegno alla comunità. Il Teatro Taras Festival porta in scena La Libertà con Omero Iliade per la regia di Massimo Cimaglia. Domani, domenica 20 settembre alle 19, all'Auditorium Tata di Taranto, Massimo Westmüller e l'attrice tarantina Anna Ferruzzo interpreteranno la celebre riscrittura di Alessandro Baricco, prodotta dal Centro Teatrale Meridionale. Lo spettacolo dà voce a 6 personaggi tra uomini e donne, mettendo al centro l'umanità, le passioni e le fragilità delle vittime della guerra di Troia, anziché degli dèi. Un intenso ritorno alle radici per la Ferruzzo in un incontro tra mito classico e sensibilità contemporanea. I biglietti sono disponibili sul circuito Viva Ticket. E per questa edizione è tutto. A risentirci.
1: Radio Cittadella. Siamo radio. In FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio è la TV di Taranto.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.

eccoci tornati in studio con Non è mai troppo tardi. Noi oggi dovevamo far partire anche la rubrica Tutta colpa di Alfredo Bianchi. Solo che il bello della diretta, tutta colpa di Alfredo che non ha messo in carica il telefono perché ci doveva essere una videochiamata, ma era in mezzo alla strada col telefono e la batteria all'1%. Per cui oggi niente, tutta colpa di Alfredo, la settimana prossima. Allora ne approfitto, visto che abbiamo questo spazietto, abbiamo parlato poco fa della mostra di Ezio Mitolo che verrà inaugurata la terza tappa questa sera proprio alla Torre dell'Orologio in Piazza Fontana, e già che ci siamo è bene ricordare che oltre ad essere sede della storica fontana del maestro Garrino, la Torre dell'Orologio è anche immortalata da una poesia meravigliosa, Un orologio della chiazza di Don Diego Marturano, classe 1899, un tarantino doc nato proprio nei pressi di quella Piazza Fontana, anzi in Vico Fanuzzi per la precisione. Da ragazzo poi in età adulta si trasferì al borgo, al nuovo borgo umbertino che era in piena espansione, però rimase attaccato alle sue origini, quindi fu un poeta che raccontava la vera Taranto vecchia, la vera città di Taranto, quella antica, con i valori di una volta, primi fra tutti appunto l'orologio della piazza. Pare che molti si ricordino ancora le accese discussioni che aveva anche in età adulta con le persone, ma pure in mezzo alla strada, per difendere quello che era il cataldiano puro, perché era un fine conoscitore del dialetto. Ecco perché mi collego a tutta colpa di Alfredo. Quando sentiva Don Diego Marturano qualche piccola imperfezione o qualche bruttura o stortura del dialetto, e lui subito partiva in quarta e si arrabbiava in mezzo alla strada così. Quando poi morì, il suo feretro si fermò in processione, andando verso il cimitero, si fermò proprio in Piazza Fontana davanti alla Torre dell'Orologio e all'orologio, e la campana suonò 12 rintocchi, così come la sua poesia, i cui versi sono ancora immortalati proprio su un'iscrizione sulla Torre dell'Orologio. Quindi motivo in più per recarsi in zona Piazza Fontana questo pomeriggio. Linea alla regia.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Top

0: Dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate. Su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati. Su Cittadella, la radio.

Ed anche oggi siamo giunti al termine di questa nostra puntatissima d'apertura della terza stagione di Non è mai troppo tardi. Come terminiamo? Come al solito con la favola della non buonanotte. Solo che, visto che siamo in vena di cambiamenti, ho deciso che da quest'anno non cercheremo più le favole tradizionali, ma vi dimostrerò come la storia possa diventare una favola. Quindi la storia è una favola, alla fine la storia è una storia. E dato che abbiamo parlato del Bacco Tour, abbiamo parlato di vino, abbiamo parlato di antichità, allora ci sta questa storia, perché il vino ritorna molto spesso nella narrazione della Taranto antica. Addirittura a un certo punto il casus belli, diciamo così, per parlare in maniera forbita, quindi la causa indirettamente della guerra tra Taranto e Roma. E la favola è la seguente. C'era una volta, nel 282 a.C., la città di Taras. Meravigliosa, splendida, brillava in mezzo al mare, era ricchissima, la sua gente era molto colta, ma erano anche dei guerrieri molto valorosi, perché discendevano proprio dagli Spartani, e quindi anche loro avevano questo culto della guerra, ma anche della filosofia, rappresentavano i massimi filosofi, le massime esponenti d'arte. Erano straordinari i nostri antenati, e questa nostra città aveva addirittura una sua moneta, quindi aveva tantissimo oro ed era anche in una posizione molto invidiabile per la guerra, tant'è che anche le altre città avevano un po' paura a fare la guerra a Taras. Vabbè, un giorno, mentre i tarantini si accingevano proprio a festeggiare il dio Dionisio, quindi le festività dionisiache, che è il corrispettivo di Bacco, quindi feste durante le quali, fra le varie cose, circolava un bel po' di vino, ecco che i tarantini scorgono all'orizzonte delle navi nemiche, navi romane. Però i romani, va anche detto che al momento non erano ancora nemici, cioè Roma era in piena espansione, però diciamo che i romani stavano lì a dare un'occhiata. Ma i tarantini, che non erano per niente permalosi, come vedono queste navi all'orizzonte, decidono di correre subito, andare a armare la flotta e a intraprendere una battaglia. Affondano qualche nave, fanno un po' di prigionieri, insomma glieli fanno vedere, i cosiddetti sorci verdi, per dirlo alla romana, e poi ritornano a festeggiare Dionisio. Ovviamente Roma non la prende benissimo, però non vuole fare la guerra a Taranto, non ancora perlomeno, e allora manda un console, un tal Postumio, almeno a contrattare il rilascio degli ostaggi. Postumio viene accolto dai tarantini, che ancora stavano festeggiando Dionisio, quindi queste feste belle, allegre allegre, con tanto tanto vino. Viene accolto e viene subito un po' preso in giro dai tarantini, un po' per come parlava, perché parlava un greco, però lui era di madrelingua latina, quindi parlava un greco un po' così, e veniva preso in giro per come era vestito, veniva preso in giro perché comunque noi eravamo greci, quindi era il massimo dell'eleganza, della raffinatezza, questi rozzi romani col vestitino, insomma venne preso un po' in giro. Ecco che arriva il nostro eroe, Filonide, detto Cotiulè. Cotiulè era praticamente un bicchiere per bere il vino, in greco antico proprio è questo, indica questo bicchierozzo per bere il vino, ma non un calice, cioè proprio tipo il bicchiere da cantina, il Cotiulè. Ecco, già che uno veniva soprannominato così, ci siamo fatti un quadro del personaggio. Arriva Cotiulè Filonide e, sprezzante di tutto, voleva mettere anche lui il carico negli sfottò e fa pipì direttamente sulla toga di Postumio. Al che Postumio dice: ah, va bene, ovviamente suscitando l'ilarità degli altri tarantini, che insomma non è che stavano aspettando il là. Comunque Postumio non la prende benissimo e dice: adesso voi laverete questa toga con il sangue. E iniziò così, questo fu il casus belli della guerra fra Roma e Taranto, che durò tantissimo, ci fu un lunghissimo assedio. Taranto, ahimè, alla fine ne uscì sconfitta. Le conseguenze per la città furono disastrose.
20.000 tarantini vennero deportati, fra di loro c'erano anche tantissimi intellettuali, tantissimi artisti che vennero deportati a Roma come schiavi. Fu depredata Taranto di tanto di quell'oro che Roma per la prima volta poté coniare la sua moneta d'oro, vennero trafugate opere d'arte, insomma pian piano iniziò per Taranto, ahimè, un lento declino, e da gloriosa metropoli della Magna Grecia, Taranto si ritrovò a diventare una sorta di fortezza medievale. E allora vissero tutti. E come vissero? Vabbè, lasciamo perdere. Per come vissero, morale della favola: a Taranto c'era il vino buono, e l'abbiamo capito dall'inizio della puntata, e soprattutto bevete responsabilmente. È su Via, ed anche per oggi è tutto. Io vi do l'appuntamento alla settimana prossima, stesse frequenze, stesso canale, stesso orario, puntuali, mi raccomando, perché non vi aspetto per cominciare.

0: Star Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: È morto Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, aveva 83 anni, lo ha annunciato il club nerazzurro in un comunicato. È stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo di quella nerazzurra. Ha scritto la storia in maniera indelebile e senza precedenti, si legge nel comunicato. Nella sua carriera ha conquistato 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali, il titolo di capocannoniere in Serie A e in Coppa dei Campioni.
2: Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato una legge che introduce nuove sanzioni contro la Russia, mirate a colpire direttamente il numero uno del Cremlino, Vladimir Putin. Tra le disposizioni anche la possibilità di imporre dazi sui principali acquirenti delle forniture energetiche di Mosca. Il provvedimento era stato promosso dal senatore repubblicano Lindsey Graham, morto lo scorso luglio, fervente sostenitore dell'Ucraina.
3: È stata rinviata a giudizio per diffamazione aggravata nei confronti di Alberto Stasi, la criminologa forense Anna Vagli, 37 anni di Forte dei Marmi a Lucca. La decisione è stata presa dal giudice del tribunale di Lucca, Nadia Genovese, al termine dell'udienza predibattimentale dopo il mancato raggiungimento di un accordo tra le parti.
2: La Commissione europea annuncia che valuterà la misura italiana del taglio del bollo auto dal 2027 nell'ambito dell'iter del semestre europeo, perché il PNRR resta uno strumento basato sui risultati. Per Giancarlo Giorgetti invece la misura è semplicemente coperta con i risparmi sui prestiti del piano, diventati ormai soldi nazionali. Insomma, non sono risorse europee. Governo e Parlamento possono disporne come meglio ritengono.
3: La parità di genere resta ancora una chimera. All'attuale ritmo dei progressi potrebbero servire 171 anni per raggiungerla. Secondo il Gender Snapshot 2026, il rapporto realizzato da Unwomen e dal Dipartimento per gli Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite, l'uguaglianza di genere e il rafforzamento dell'autonomia di donne e ragazze, considerati gli obiettivi di sviluppo sostenibile più facili da raggiungere entro il 2030,

0: sono più lontani che mai a livello globale.
1: Siamo allo sport, torna in pista la MotoGP. Oggi il mondiale torna protagonista con le qualifiche e la gara sprint del Gran Premio d'Austria al Red Bull Ring. Nell'ultima gara disputata domenica scorsa, a trionfare è stata la Ducati di Marc Marquez, che si è imposta a Misano Adriatico davanti al fratello Alex Marquez, con la Ducati del team Gresini e alla KTM di Pedro Acosta. A caccia di riscatto Pecco Bagnaia dopo le ultime prestazioni deludenti.
0: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
2: Cittadella Meteo.
3: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance. La playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance. The exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella. La radio.
4: Cittadella. Cittadella. New hit.

Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto. Night Live, i più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo. Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio. Cittadella Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella.

Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
3: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. Soluzioni Edilizie.srl @gmail.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: La notte su Cittadella diventa Nightline. Nightline. Dal lunedì al venerdì, dalle 22, il viaggio tra le sonorità più cool. Ambient.

0: Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Ma quanto è piccola sta

Station. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Cittadella Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

0: Station. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Let's go. Sounds good.

0: take her back to the bar girl one time.
1: Driving. I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi.

0: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
1: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Il processo ambiente svenduto sul presunto disastro ambientale causato dall'ex Ilva di Taranto sotto la gestione Riva entra nella fase dibattimentale. Dal 9 ottobre davanti alla Corte d'Assise di Potenza comincerà l'assunzione delle prove. L'iter giudiziario è ripartito da zero nel capoluogo lucano dopo l'annullamento della sentenza di primo grado deciso dalla Corte d'Assise d'Appello di Taranto. Nell'ultima udienza si è conclusa la fase predibattimentale con il giuramento del perito Aldo Galli, mentre il 9 ottobre la prima testimonianza sarà affidata a un sottufficiale di polizia giudiziaria. L'uccisione del cane Bruno fu una simulazione. La procura di Taranto ha chiuso le indagini a carico del 51enne Arcangelo Caressa, l'uomo che a luglio 2025 aveva denunciato sui social la morte dell'animale per polpette ripiene di chiodi e accusato di simulazione di reato. A smentire la sua versione sono state la testimonianza di chi ha trovato la carcassa, le incongruenze sui rilievi della veterinaria e l'autopsia. L'esame autoptico infatti ha confermato che lo stomaco del cane era vuoto da oltre 20 ore e che la morte non è stata causata da sostanze nocive. Caressa ha ora 20 giorni per presentare la propria difesa. Il Consiglio regionale della Puglia ha approvato all'unanimità il progetto per il traffico cargo agroalimentare dell'aeroporto di Taranto Grottaglie, volto a potenziare l'export delle eccellenze locali sui mercati internazionali. L'assessore Paolicelli ha evidenziato l'importanza strategica dello scalo per ridurre tempi e costi logistici del settore. Inoltre il presidente Antonio De Caro ha annunciato un imminente bando di aeroporti di Puglia per sondare l'interesse

dei vettori privati su nuovi voli civili, 12 collegamenti settimanali con Roma e Milano e la continuità territoriale. La Biblioteca Civica Pietro Acclavio di Taranto entra nella rete nazionale I Rifugi, il network di librerie e biblioteche attivo nel contrasto e nella prevenzione della violenza di genere. La giunta guidata dal sindaco Piero Vitetti ne ha

0: per offrire sicurezza e sostegno alla comunità. Il Teatro Taras Festival porta in scena La Libertà con Omero Iliade per la regia di Massimo Cimaglia. Domani, domenica 20 settembre alle 19, all'Auditorium Tata di Taranto, Massimo Westmüller e l'attrice tarantina Anna Ferruzzo interpreteranno la celebre riscrittura di Alessandro Baricco, prodotta dal Centro Teatrale Meridionale. Lo spettacolo dà voce a 6 personaggi tra uomini e donne, mettendo al centro l'umanità, le passioni e le fragilità delle vittime della guerra di Troia, anziché degli dèi. Un intenso ritorno alle radici per la Ferruzzo in un incontro tra mito classico e sensibilità contemporanea. I biglietti sono disponibili sul circuito Viva Ticket. E per questa edizione è tutto, a risentirci.
1: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV d'Italia.

cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. Encore un dimanche qui s'achève.

Station. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy. Made in Italy. Tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio. Cittadella Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

RTL Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella.

0: Station. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

0: Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Un'aggressione preparata nei dettagli, annunciata sui social con ore di anticipo e messa in atto dopo una vestizione nel bagno della scuola. E questa è la ricostruzione dei carabinieri sull'accoltellamento della professoressa Isabella Marsilio, 66 anni, avvenuto venerdì mattina all'Istituto Giovanni Verga di Centocelle a Roma. Della vicenda è stata informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma, ma il ragazzo, avendo 13 anni, non è imputabile secondo la legge italiana.
2: È morto Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, aveva 83 anni, lo ha annunciato il club nerazzurro in un comunicato. È stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo di quella nerazzurra, ha scritto la storia in maniera indelebile e senza precedenti. Nella sua carriera ha conquistato 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali, il titolo di capocannoniere in Serie A e in Coppa dei Campioni.
3: Prosegue l'escalation militare in Medio Oriente. Nella notte una forte esplosione è stata avvertita a Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, in seguito all'allarme lanciato per la popolazione. La protezione civile saudita ha immediatamente diramato un'allerta dopo la forte esplosione avvertita a Riyadh. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, rapporti provenienti dall'Arabia Saudita segnalano gravi disagi e la paralisi del sistema di navigazione all'aeroporto internazionale di Riyadh in seguito a un attacco nel paese.
2: Cuba senza pace, nuovo blackout sull'isola.

0: La Caraibica, dove la rete elettrica nazionale è collassata nuovamente, lasciando milioni di persone senza corrente. Il Ministero dell'Energia e delle Miniere ha annunciato l'interruzione su X, spiegando che sono stati attivati i protocolli per il ripristino del servizio.
1: Ancora una volta un'intelligenza artificiale fuori controllo è riuscita ad hackerare il sistema informatico di un'altra azienda, in questo caso anzi di ben tre attività differenti. L'AI di Google Gemini, durante un test per verificare le proprie capacità di sicurezza informatica, sarebbe riuscito a ottenere l'accesso a tre sistemi protetti ricavando le apposite password.
0: Siamo al calcio, torna in campo la Serie A, oggi si gioca Roma-Inter. All'Olimpico sarà scontro tra prime della classe con i giallorossi che ospiteranno gli uomini di Kiev nella quinta giornata di campionato. Entrambe le squadre sono prime in classifica, punteggio pieno con 12 punti raccolti nelle prime quattro partite di campionato. Ascoltiamo il mister della Roma, Gasperini.
2: È un appuntamento, un bel appuntamento, stadio pieno, ambiente, grande entusiasmo, due squadre che stanno facendo risultati importanti. Io mi fermerei a questa sensazione di un incontro così molto atteso, ma per quello che è l'inizio del campionato, per quello che è stato questo inizio molto positivo da parte di entrambe.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Cittadella Meteo.
4: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Dapprima il presidio davanti alla portineria Imprese, poi la lunga marcia verso Palazzo di Città e l'occupazione del Ponte Girevole. Si può riassumere così l'intensa mattinata dei lavoratori dell'indotto Ilva. Già avviate le procedure per 2.500 licenziamenti, ma i posti di lavoro al rischio nel perimetro dell'appalto supererebbero le 4.000 unità. Molta tensione tra i lavoratori e persino qualche divergenza con le organizzazioni sindacali sulle modalità della protesta, dal momento che inizialmente erano stati decisi blocchi stradali, ma non il corteo fino al municipio. Una delegazione è stata ricevuta dal sindaco Bitetti, il quale ha confermato l'incontro di domani a Palazzo Chigi. Al confronto con il sottosegretario Alfredo Mantovano, oltre ai segretari sindacali, ci sarà lo stesso primo cittadino. Intanto dovrebbero essere avviate nelle prossime ore le operazioni di spegnimento degli impianti dell'area a caldo, che dovrà essere fermata entro la fine di ottobre per decisione della Corte d'Appello di Milano, che ha respinto la richiesta dell'azienda di sospendere il fermo degli impianti. Si chiude così, dopo oltre 60 anni, il ciclo integrale di produzione dell'acciaio. E se questa è una certezza, resta invece carico di incertezze il futuro dei lavoratori e del contesto sociale ed economico del territorio.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Parte oggi il nuovo anno scolastico a Taranto e provincia per quasi 70.000 studenti, divisi tra l'avvio ufficiale del 17 settembre e i rientri anticipati decisi in autonomia dai singoli istituti. A caratterizzare la ripartenza però è soprattutto il netto impatto del calo demografico sul territorio ionico, che ha registrato oltre 2.100 iscritti in meno rispetto all'anno precedente, un dato analizzato dalla UIL Scuola. Questa contrazione di alunni si riflette pesantemente sull'organizzazione del sistema scolastico locale, determinando la riduzione delle classi e mettendo a rischio la stabilità degli organici. La perdita di iscrizione rende ancora più urgente affrontare i nodi strutturali del settore, a partire dalla necessità di stabilizzare il personale docente e garantire la continuità didattica in un contesto sociale già complesso. La CISL Scuola ha inoltre denunciato un'emergenza sui posti di sostegno. L'area ionica ha un forte problema di precariato. La maggior parte delle cattedre, circa 1900, è temporanea e assegnata in deroga, superando i posti di ruolo fissi che arrivano a superare i 1400. Questa instabilità continua dei docenti danneggia la didattica per gli studenti. La richiesta è quindi un piano straordinario di stabilizzazione esteso anche al personale ATA.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: L'ex Istituto Archimede di Grottaglie si prepara a diventare un nuovo spazio dedicato agli anziani e alla socialità. La Giunta Comunale ha infatti approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la ristrutturazione dell'immobile e la sua trasformazione in centro sociale polivalente per anziani. L'intervento prevede un investimento complessivo di 1,5 milioni di euro. 1.350.000 euro saranno finanziati attraverso le risorse del Just Transition Fund, mentre i restanti 150.000 euro saranno a carico del comune di Grottaglie. L'obiettivo è recuperare un immobile pubblico e trasformarlo in un luogo destinato a servizi, attività sociali, iniziative e occasioni di incontro e aggregazione. Il progetto è nato nell'ambito della procedura promossa dalla Regione Puglia per finanziare interventi di riqualificazione di edifici pubblici destinati ai servizi sociali nella provincia di Taranto. L'ex Archimede rappresenta una nuova opportunità per Grottaglie, sottolinea il sindaco Ciro Dalò. Le strutture di aggregazione sono fondamentali per permettere agli anziani di mantenere relazioni sociali significative, riducendo il rischio di solitudine e isolamento, offrendo sostegno indiretto anche alle loro famiglie, alleggerendone il carico assistenziale e favorendo l'integrazione sociale e intergenerazionale, creando opportunità di scambio tra anziani, volontari e giovani. Il sindaco Dalò conclude con l'auspicio che questo nuovo spazio diventi un punto di riferimento per la comunità, per gli anziani e per le loro famiglie.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Parliamo di Mediterraneo Open Water, faremo un bilancio insieme a Michele Tursi, che è qui in collegamento. Ciao Michele, buongiorno, bentrovato.
8: Buongiorno, bentrovati e grazie dell'invito.
7: Allora, il weekend è stato ottimo, perfetto direi. Il tempo ha retto, tutti gli atleti sono riusciti a fare le competizioni. Raccontaci un po' com'è andata, facciamo un bilancio di questa edizione di Open Water 2026.
8: Allora, bilancio sicuramente positivo, grande partecipazione, commenti positivi da parte degli atleti, dei visitatori, degli accompagnatori. Il meteo sì è stato sostanzialmente clemente, tranne dobbiamo dire il sabato pomeriggio, quando a causa non tanto della pioggia che ha lambito soltanto il Mount Rebbe, Concrete Resort, dove si svolgevano le gare, ma il vento che si è alzato sabato pomeriggio ha impedito lo svolgimento della gara Kids, quella rivolta ai più piccoli, che è stata poi regolarmente effettuata invece ieri mattina, domenica mattina, a chiusura del programma di gare. Quindi un bilancio, tu mi chiedevi, e io ti confermo che è stato estremamente positivo. Mediterraneo Open Water si conferma un appuntamento di cartello, un appuntamento di punta nel panorama natatorio non solo pugliese ma nazionale. E i nostri numeri lo testimoniano. La FIN, la Federazione Italiana Nuoto Settore Acque Libere, ha confermato questa grande attenzione che c'è sul Taranto. E poi, come dire, non solo nuoto in questi tre giorni, tu in qualche modo sei stata protagonista, no, della cerimonia, certo, di apertura anche di Mediterraneo Open Water, quindi non solo nuoto ma una serie di collaborazioni, di iniziative collaterali, anche di intrattenimento, che hanno consentito di offrire ad atleti, visitatori, accompagnatori, pubblico. Abbiamo avuto anche una grande e buona presenza di pubblico. Onestamente questa era una delle incognite,
7: certo,
8: no? Forse
7: maggiori,
8: a seguito del cambio di location, però prova superata con voti buonissimi.
7: Con voti pieni, assolutamente, così è stato. Come sempre Mediterraneo Open Water fa cultura, no? Nel senso che la cultura del mare, la inclusione, tutto quello che sarà, perché è un percorso che non è finito ieri, ma che continua tutto l'anno, quindi questo da dire, con gli allenamenti, con i percorsi e con la come dire, la programmazione della prossima edizione, del prossimo anno. È così, Michele, si sta già lavorando, quali sono le prospettive?
8: Allora sì, prima di passare al futuro volevo ricordare qualche iniziativa che ha visto protagonista Mediterraneo Open Water. Tu parlavi giustamente di tante cose che si fanno durante questi tre giorni. Io volevo sottolinearne un paio. Ricerca scientifica con il contributo del CNR talassografico, dei nuotatori su base volontaria, hanno portato al seguito durante le gare un campionatore con il quale sono stati raccolti frammenti di DNA per censire la popolazione marina in quel tratto di mare, quindi una componente scientifica molto importante. D'altronde il nostro partner poi è anche Ionian Dolphin Conservation, che da anni studia i cetacei nel Golfo di Taranto. Ma spazio anche alla prevenzione sanitaria, perché grazie alla collaborazione con la Diabete Italia Puglia sono stati effettuati screening appunto per sulla glicemia, per prevenire questa malattia che è così diffusa nel nostro paese, non solo.
7: Assolutamente, assolutamente.
8: Il futuro, ovviamente, adesso, come dice il direttore Massimo Donadei, dobbiamo fare un momento di debriefing, cioè valutare un po' gli aspetti positivi, che sono stati tanti, ma anche prendere in esame qualcosa che non ha funzionato per
7: migliorarsi, no? Come sempre, giustamente, facciamo, e così come fa Mediterraneo Open Water, ringraziamo ovviamente tutta l'organizzazione, il direttore Massimo Donadei, ringrazio Michele Tursi che ci ha fatto questo bilancio, e quindi noi non facciamo altro che aspettare la prossima edizione.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Di Polpa e di Vento è la mostra diffusa dell'artista visiva Ezio Mitolo. La mostra è stata inaugurata sabato 12 settembre nella Project Room Parati in Via Umbria, negli spazi di Coldiretti e Campagna Amica. Allieva di Nicola Carrino, con questa sua espressione artistica, Ezio Mitolo indaga in quattro movimenti il rapporto con il cibo e il nutrimento, le metamorfosi dettate dai processi psichici, la sedimentazione delle sostanze nutritive, fino al pieno compimento della trasformazione. Il primo movimento è stato un atto creativo che ha visto la partecipazione di gente comune, come spiega la stessa artista.
9: Ho messo a disposizione di queste persone, di queste signore che venivano qui a fare la spesa, che invitavo appunto a partecipare al progetto, una cesta piena di verdure, di ortaggi e di frutti, dicendo loro di sceglierne qualcuno in base alla propria, a una certa affinità, un'affinità emotiva, un'affinità per ricordo, per memoria, per colore. E quindi ognuna poi le avrebbe prese, le avrebbe anche osservate con attenzione, sezionate volendo, e avrebbero realizzato con degli inchiostri naturali che avevo precedentemente preparato delle impronte lasciate sui fogli, non di carta ma su dei fogli di stoffa che avevo messo a disposizione. Anche le impronte, quella dell'impronta non doveva essere casuale, doveva essere un'impronta dettata da un ritmo interiore.
5: Il secondo movimento ha avuto inizio nello studio di architettura La Studio dell'architetto Francesca Donatelli. In quegli spazi le sculture e le opere visive di Ezio Mitolo esplorano gli aspetti più oscuri della psiche. Curata da Cristina Carriere e nata da un'idea di Gianluca Marinelli, la mostra diffusa di Ezio Mitolo avrà il suo terzo passaggio il 19 settembre al Museo del Mare, nella Torre dell'Orologio in Piazza Fontana, per poi concludersi il 7 ottobre con il Movimento della Rinascita al Museo Etnografico Maiorano a Palazzo Pantaleo.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
10: L'esame autoptico sul corpo di Loris Costantino ha di fatto confermato la morte per trauma da schiacciamento da precipitazione con fratture multiple a livello del torace e conseguente compromissione cardiorespiratoria ed emorragia. Viene così corroborata l'ipotesi fatta nel momento del sopralluogo: il decesso è diretta ed esclusiva conseguenza della caduta del nuoto. Inoltre, gli esami del laboratorio di tossicologia forense dell'Università degli Studi di Bari risultano negativi per alcol e per le principali sostanze di abuso. L'autopsia eseguita dal professor Davide

0: Ferorelli è stata depositata nella giornata di lunedì 14 settembre. Loris Costantino, operaio della GEA Power, ha perso la vita nello stabilimento siderurgico di Taranto lo scorso 2 marzo, precipitando da un'altezza di circa 15-16 metri mentre svolgeva la propria attività lavorativa di pulizia di una passerella in quota. Così l'avvocato di fiducia della famiglia, Fabrizio Del Vecchio. Gli esiti dell'esame autoptico ci dicono due cose. Da un lato che il povero Loris è stato vittima incolpevole di una serie di inadempienze sulla sicurezza, non certo di una fatalità, e dall'altro che la moglie e la famiglia tutta meritano un processo giusto e celere per accertare le responsabilità.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Una soluzione innovativa e concreta per le piccole e medie imprese che vogliono finanziare i propri progetti di sviluppo senza dipendere esclusivamente dai tradizionali canali bancari. Si tratta dei mini bond Puglia 2021-2027, un nuovo strumento che aiuta le aziende del territorio offrendo la garanzia dello Stato e coprendo a fondo perduto la metà dei costi per avviare le operazioni. Per l'assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia, Eugenio Di Sciascio, l'obiettivo è quello di mettere in contatto diretto gli imprenditori con i grandi investitori.
3: Stiamo lavorando perché tutte le risorse che possiamo utilizzare, in particolare quelle finanziarie, possono essere messe a disposizione delle imprese, tanto più in questo momento sul territorio di Taranto.
2: Un'occasione che, secondo Salvatore Toma, presidente di Confindustria Taranto, rappresenta un primo passo verso la diversificazione del tessuto produttivo locale.
4: Il nostro territorio dalla resilienza deve passare all'azione e questa è una grande opportunità, è un grande strumento che si può tranquillamente sfruttare per quanto riguarda l'evoluzione e l'innovazione delle nostre aziende.
2: Lo conferma anche Vincenzo Cesareo, presidente della Camera di Commercio Brindisi Taranto, che ha sottolineato l'importanza dell'investimento delle imprese sull'innovazione per generare anche competitività all'interno del mercato nazionale e internazionale.
5: Una parte di quella cassetta degli attrezzi che come Camera di Commercio di Brindisi Taranto ci siamo dotati per le imprese del nostro territorio. Abbiamo bisogno di strumenti che siano alternativi e complementari alla finanza ordinaria, questo è uno di questi strumenti, e insieme anche al trasferimento tecnologico che auspichiamo possa arrivare dal Tecnopolo del Mediterraneo che ospitiamo in Camera, possono supportare le nostre imprese.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: È inammissibile che si proceda alla chiusura dell'area a caldo dello stabilimento senza considerare alcuni aspetti e senza considerare l'assoluta necessità di procedere alla bonifica delle zone nelle quali si riscontrano le situazioni più critiche. Sono le parole di Paolo Tuccitto, ricercatore scientifico toscano, che ha inviato una relazione tecnica al ministro Adolfo Urso, alla presidenza del Consiglio, ai commissari straordinari, alle organizzazioni sindacali e alla Regione Puglia. Il mio obiettivo, dice, è stimolare verifiche puntuali e proporre soluzioni alla presenza dell'amianto nell'ex Ilva a tutela dei lavoratori e della comunità tarantina. La massima concentrazione di materiali contenenti amianto, spiega il ricercatore di Arezzo, risulta nell'area a caldo dello stabilimento siderurgico di Taranto, ma questo non significa che non sia presente anche nell'area a freddo, tutt'altro. Tuccitto ha preparato una valutazione sulla base di documenti ISPRA, ponendo l'attenzione su 82 impianti in tutta l'acciaieria, 63 nell'area a caldo e 19 nell'area a freddo. Sono state utilizzate 7 matrici, la presenza documentale dell'amianto, la friabilità e il potenziale rilascio di fibra, il degrado, l'accessibilità, l'interferenza lavorativa, la frequenza di manutenzione e la numerosità dei lavoratori. Il risultato, 50 situazioni rosse e le restanti arancioni, ci fa capire che sebbene la situazione sia più grave dove immaginavamo, non risulta un parametro di bassa intensità neanche in laminazione, finiture, infrastrutture elettriche ed energetiche, cabine, sottostazioni e servizi. Insomma, un quadro non rassicurante, quello che viene fuori dalle carte, che, ritiene Tuccitto, necessita di rilievi sul posto con attrezzatura idonea all'interno e all'esterno dello stabilimento, mirati a verificare la concreta situazione di pericolo. Paolo Tuccitto dunque non solo dice che la fibra cancerogena è presente in diverse parti della fabbrica, ma ritiene che la soluzione non sia fermare gli impianti, ma metterli in sicurezza, e propone l'utilizzo di tecnologie di inertizzazione. I 5 brevetti del ricercatore riguardano proprio il processo di inertizzazione dell'amianto, che potrebbe ribaltare il tradizionale approccio allo smaltimento, trasformando la fibra cancerogena in biomateriali utilizzabili per esempio nell'industria biomedica o aerospaziale. Ciò recuperando dal minerale il silicio ed il magnesio ed eliminando la parte nociva costituita dai filamenti. Questo attraverso un forno in atmosfera controllata.
1: Cittadella Magazine. Cittadella

0: Assessore, a che punto siamo con le procedure per il piano urbanistico generale?
1: Allora, all'interno della Commissione Assetto del Territorio abbiamo ripreso tutto il lavoro fatto in precedenza, portato all'attenzione di tutto il Consiglio Comunale, tanto di maggioranza quanto di minoranza, del lavoro prodotto in origine. Riprenderemo velocemente ad Agrimente i lavori e l'intenzione di questa amministrazione è arrivare in adozione del PUG entro la fine dell'anno.
0: Ecco, quale visione di città è contenuta nel nuovo piano urbanistico?
1: Il nuovo piano urbanistico nelle premesse già dice che non ci sarà più ulteriore cementificazione del suolo, nel senso che già Taranto è molto allungata per quella che è la l'orografia del suo territorio, quindi si punterà, e lo abbiamo già visto con le azioni dell'amministrazione, parlo della legge 36, dell'abbattimento dei costi di costruzione in città vecchia, di quello che vuole essere il sentimento principale tanto della cittadinanza quanto dell'amministrazione e delle associazioni di categoria, che è quello di recuperare il patrimonio edilizio riqualificato. In alcuni casi, se possibile, di donare anche e restituire spazi verdi alla comunità.
2: Cittadella Magazine.

0: su Cittadella, la radio, e Cittadella TV, Labirinto, il nuovo singolo di Vito Domenico Ragone, in arte Ragone, cantautore originario di Bari, che devo dire con piacere abbiamo questa sera con noi in diretta. Ragone, benvenuto.
1: Ciao, grazie.
0: Allora, nuovo singolo per te, Labirinto, lo risentiremo per intero in chiusura della nostra piccola intervista. Senti, se tu dovessi guardarti un po' indietro, quando è stato il momento esatto in cui hai capito, insomma, che la musica sarebbe stata un po' la tua strada, ecco?
1: Allora, io penso di averlo capito direttamente quando avevo forse 3 anni, perché già cantavo in giro per casa, almeno mia mamma mi racconta così. E poi ho iniziato a prendere qualche piccola lezione e ho dovuto poi abbandonare, perché appunto i miei non riuscivano più ad accompagnarmi. Dopodiché, da grande, ho ripreso, forse ho ripreso in realtà seriamente 3 anni fa, e poi con l'incontro con Up Music ho provato questa strada, perché è una cosa che mi è sempre piaciuta, diciamo, quindi perché non provarla a questo punto a livello professionale.
0: Certo. Senti, tu poi, tra l'altro, hai nutrito sempre questa profonda passione, insomma, per la musica, ma sei stato influenzato in modo particolare dallo stile, un po', no? Anche della sensibilità artistica di quelle che sono le grandi voci del pop femminile, in pratica, no? Le hai seguite, e poi quali sono stati naturalmente i tuoi punti di riferimento?
1: Allora, da sempre, almeno per quanto riguarda il cantautorato italiano, Elisa, cioè la seguo veramente da quando avevo 7 anni, scoperta grazie a mia zia, quindi l'ascoltavo a casa sua, andavo, di solito ricordo proprio di andare a casa sua, mettevo i CD e l'ascoltavo, e poi ovviamente ci sono aggiunte Annalisa e Taylor Swift a livello internazionale, quindi ce ne sono tantissime, perché ne ascolto veramente tante tante.
0: Senti, tu ti sei dedicato, insomma, allo studio del canto con grande forza, grande determinazione, e poi hai cominciato ad affrontare anche le prime esibizioni live, e poi sei uscito con Labirinto proprio a giugno del 2026, insomma un mesetto fa circa. Brano che ti ha portato a esibire, insomma, su questo prestigioso palco, quello dell'Irpinia Pride 2026, insomma una bella esperienza questa, Ragone.
1: Sì, molto molto, è stato bello, è stato un bel invito, e considerando che quando è uscito tra l'altro il primo singolo a ottobre, Restart, ero proprio lì ad Avellino con i miei amici, quindi diciamo che fare il Pride dell'Irpinia e presentare lì il nuovo singolo è stato emozionante e anche divertente, devo dire, è stato un bel palco.
0: Senti, parliamo dei testi. I testi naturalmente li scrivi tu, e volevo naturalmente conoscere e sapere qual è l'indirizzo, a chi sono rivolte naturalmente le tue canzoni, e soprattutto quali sono gli argomenti, quali sono i temi che affronti nei tuoi testi.
1: La prima l'ho scritta, cioè in realtà non pensavo di poter scrivere una canzone, detto sinceramente. Questa, Labirinto, è stata proprio la prima, perché il primo singolo ho collaborato alla scrittura, ma non l'ho scritto completamente io, mentre qui ho detto dai, proviamoci. Comunque in generale mi piace sempre mettere sicuramente qualcosa della mia vita dentro le canzoni, quindi l'ispirazione è quella, dei momenti vissuti che voglio ricordare anche abbastanza volentieri, devo dire.
0: Bene, Ragone con noi questa sera in diretta con Labirinto, la nuova canzone, ne parleremo tra pochissimo. Senti Ragone, qual è la lezione più importante, insomma, che hai imparato su di te facendoti strada, insomma, nel difficile mondo cantautorale, in pratica?
1: Non bisogna mai abbandonare, diciamo, l'obiettivo e il sogno, soprattutto perché effettivamente, ripeto, c'è stato un periodo in cui ho proprio appeso il microfono al chiodo, e però con la costanza e serve tanta tanta forza psicologica, soprattutto per noi emergenti, perché le porte in faccia sono tante, quindi bisogna semplicemente affrontarle e continuare, andare avanti, almeno se questa è la strada che vogliamo prendere ed è quello che ci piace. Il mio consiglio è sempre quello di andare avanti.
0: Bene, adesso parliamo naturalmente del tuo nuovo singolo, si chiama Labirinto, questa canzone che poi racconta quella che è la complessa dinamica di due persone che si cercano, si rincorrono continuamente, faticando però a trovare un equilibrio autentico in quello che è il loro rapporto, a causa poi di una profonda interdipendenza. Senti, da dove nasce, Ragone, l'idea di descrivere quella che posso definire una guerra con se stessi in questo brano?
1: Allora, nasce sicuramente, come dicevo prima, da un evento passato, ormai sono passati tanti anni, è una grande storia d'amore che mi andava di raccontare, appunto. Ci sono stati momenti in cui eravamo veramente tanto tanto uniti, momenti in cui siamo stati completamente separati, e tutto è stato dato appunto proprio da questi nostri labirinti mentali. Alla fine siamo stati influenzati tantissimo da esperienze negative passate, da quello che poteva pensare la gente, da come si poteva fare a unire il tutto. Quindi diciamo che per colpa di queste cose qua si è un attimo poi interrotto il tutto. Ora è una persona a me carissima, presente nella mia vita, quindi alla fine, a proposito di queste interconnessioni, ci siamo riusciti a riunire e quindi insomma volevo proprio raccontare questo nella canzone. Comunque bisogna superarli questi labirinti mentali, perché delle volte sono solo delle nostre fissazioni, poi basta ragionarci un po' su, purtroppo delle volte in futuro, cioè dopo un po' di tempo passato, e si capisce che potevano essere superate facilmente.
0: Bene, senti Ragone, questo naturalmente aprirà un lavoro un pochino più ampio, dove troveremo anche all'interno questo singolo. Stai già lavorando a qualcosa di più ampio, di più grande?
1: Al momento mi sto concentrando tantissimo su questo perché ci tengo tanto, però sono già tornato in studio per registrare altro. Non so ancora dirvi cosa, nel senso se sarà un altro singolo o se ci sarà ci saranno più canzoni, però sì, sto già lavorando su altro.
0: Allora, grande lavoro per Ragone, aspettando magari un album, noi lo aspettiamo, magari si potrà realizzare, all'interno troveremo anche questa nuova canzone, nuovo singolo Labirinto. Noi siamo quasi in chiusura di questa piccola intervista, piccola chiacchierata con Ragone. Domanda finale, naturalmente una domanda che faccio un po' a tutti quanti gli artisti per chiudere questa piccola chiacchierata. Un sogno di Ragone.
1: Il sogno è un concerto, un palco, un grande palco, perché alla fine qualche live l'ho fatto, però sogno proprio un palazzetto, un pubblico che canta le mie canzoni, e perché poi alla fine è proprio quello che ci serve, cioè il rapporto con il pubblico è importante. È bello registrare le canzoni, bello però farle live e vedere la reazione di chi è di fronte.
0: Beh, allora, tanto live per Ragone, tanta musica, tanto successo, aspettiamo l'album, comunque sicuramente tanti altri bei singoli, però noi intanto ci godiamo questa nuova canzone, si chiama Labirinto, è stato con noi questa sera Ragone, grazie a Vito Domenico Ragone, grazie.
1: Grazie a voi.
2: Ci fermeremo a guardare il mare per ricordarci di noi.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Protocollo d'intesa sulla rigenerazione urbana tra Comune e ANCE, l'Associazione dei Costruttori Edili. L'accordo è stato siglato a Palazzo di Città dal sindaco Piero Bitetti e dal presidente dell'ANCE Vito Messi. In particolare, il contenuto dell'accordo prevede una collaborazione e quindi degli studi sulle possibilità di rigenerazione urbana, in particolare in Città Vecchia. Sentiamo le dichiarazioni di Messi e del sindaco Bitetti.
2: L'apporto che ANCE deve dare all'amministrazione è quello della massima collaborazione, uno studio che in qualche modo preveda, diciamo, un modello da portare urbanisticamente avanti nella Città Vecchia, cercare di mettere a disposizione tutte le risorse tecniche disponibili della nostra associazione, perché insieme con l'amministrazione si può collaborare e cooperare al meglio e creare quelle premesse importanti perché ci siano i giusti investimenti poi nella Città Vecchia, ma anche, diciamo, ovunque nel borgo di Taranto.
1: Ecco, ma quando parliamo di rigenerazione della Città Vecchia, l'ANCE pensa più a interventi di recupero dell'esistente o di sostituzione edilizia?
2: Si pensa soprattutto al recupero dell'esistente, laddove è possibile, perché purtroppo diversi immobili hanno uno stato ormai di conservazione assolutamente non più recuperabile, ma laddove è possibile il pensiero è quello di recuperare il prestigio di una città storica che in qualche modo deve vedere la città vecchia riemergere, in qualche modo essere restituita al tessuto urbano che merita.
3: Un accordo di collaborazione finalizzato all'abitare sostenibile utilizzando i finanziamenti GETF, ma sostanzialmente una sinergia tra amministrazione comunale e ANCE, quindi uniamo le forze quali, diciamo, conoscitori del territorio, di quelli che sono i percorsi per raggiungere gli obiettivi in generale sulla città, con un particolare focus sulla Città Vecchia. È stata presentata una proposta che non riguarda ANCE ma che riguarda un altro proponente per l'housing sociale, non ricordo il nome del proponente, certamente non la DISA, e per i 12 isolati della Città Vecchia da riqualificare. Abbiamo altri programmi in essere per recuperare altri immobili importanti della Città Vecchia, soprattutto per metterli in sicurezza.
4: Quindi si può dire che sia una cassetta degli attrezzi in più, sostanzialmente?
3: Esattamente sì, l'ANCE ha a disposizione tecnici, collaborazioni, diciamo, per le loro attività quotidiane.
5: Avanzate.
3: Che mettono a disposizione dell'ente e quindi ci confrontiamo su quegli argomenti, su quei temi che porteranno benessere alla nostra popolazione.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Assessore, a che punto?

0: Siamo con le procedure per il piano urbanistico generale.
1: Allora, all'interno della Commissione Assetto del Territorio abbiamo ripreso tutto il lavoro fatto in precedenza, portato all'attenzione di tutto il Consiglio Comunale, tanto di maggioranza quanto di minoranza, del lavoro prodotto in origine. Riprenderemo velocemente ad Agrimente i lavori e l'intenzione di questa amministrazione è arrivare in adozione del PUR entro la fine dell'anno.
0: Ecco, quale visione di città è contenuta nel nuovo piano urbanistico?
1: Il nuovo piano urbanistico nelle premesse già dice che non ci sarà più ulteriore cementificazione del suolo, nel senso che già Taranto è molto allungata per quella che è la l'orografia del suo territorio, quindi si punterà, e lo abbiamo già visto con le azioni dell'amministrazione, parlo della legge 36, dell'abbattimento dei costi di costruzione in città vecchia, di quello che vuole essere il sentimento principale tanto della cittadinanza quanto dell'amministrazione e delle associazioni di categoria, che è quello di recuperare il patrimonio edilizio riqualificato. In alcuni casi, se possibile, di donare anche e restituire spazi verdi alla comunità.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: La linea illustrata oggi a Palazzo Chigi dal governo sembra muoversi contemporaneamente su tre livelli. Nell'immediato, costruzione di ammortizzatori straordinari per evitare l'esplosione della crisi occupazionale, soprattutto nell'indotto. In una fase intermedia, forte utilizzo di incentivi alla ricollocazione e avvio della reindustrializzazione dell'area di Taranto. Sul futuro industriale della siderurgia, invece, il governo continua ad affidare un ruolo decisivo alla gara e alle offerte che verranno presentate, dichiarando la disponibilità a sostenere con risorse pubbliche il percorso di decarbonizzazione e il DRI, qualora siano inseriti in un progetto industriale ritenuto sostenibile. Il governo intende intervenire con un provvedimento d'urgenza, l'impostazione dichiarata è evitare che la situazione venga qualificata come semplice cessazione d'attività, da qui l'idea di costruire una fase transitoria sino alla conclusione della procedura di gara. Il sottosegretario Alfredo Mantovano ha confermato come prospettiva industriale generale la transizione verso l'acciaio green, sostenendo che esistono risorse pubbliche utilizzabili per accompagnare questo percorso. La ministra del Lavoro, Marina Calderone, ha concentrato il proprio intervento sul tema delle garanzie occupazionali, partendo in particolare dall'emergenza delle procedure di licenziamento aperte nell'indotto. Per il bacino dell'indotto, appunto, il governo sta costruendo una cassa integrazione guadagni in deroga straordinaria, definita come una sorta di ammortizzatore sociale unico, utilizzabile nelle situazioni di emergenza. La platea indicativa è stata quantificata in circa 4.000 lavoratori. Dovrà essere definita una qualificazione dell'indotto, individuando le aziende effettivamente dipendenti da Acciaierie d'Italia. Calderone ha indicato come criteri possibili la monocommittenza oppure una dipendenza economicamente rilevante dal business di ADI. Questa individuazione dovrebbe essere effettuata con il coinvolgimento di sindacati e commissari. Per Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, Calderone ha annunciato una norma che dovrebbe riconoscere una integrazione al 70%, avvicinando il trattamento a quello riconosciuto ai lavoratori in ILVA in amministrazione straordinaria. Il Ministero del Lavoro mira quindi a collegare il sostegno al reddito a percorsi di ricollocazione. Apertura politica manifestata sul pensionamento anticipato, su cui la Ministra del Lavoro ha detto è una questione legata alla natura usurante del lavoro siderurgico. Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, si è soffermato sulla reindustrializzazione del territorio ionico. Il governo intende costruire un programma specifico di rilancio industriale dell'area, affidando ad un commissario straordinario il coordinamento dei nuovi investimenti e del programma di sviluppo territoriale. Il commissario dovrebbe avere anche il compito di individuare le opere pubbliche e le infrastrutture necessarie per favorire l'insediamento di nuove attività industriali. Sono previste procedure accelerate, in particolare per investimenti superiori ai 10 milioni di euro, con l'obiettivo di velocizzare finanziamenti e contratti di sviluppo. Urso ha affermato che esistono già manifestazioni di interesse e ipotesi di investimento considerate significative.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Il potenziamento dell'edilizia scolastica, la sicurezza della rete stradale e l'attenzione verso le periferie. Questi sono i settori nei quali la provincia di Taranto intende investire. Per questo l'ente di Via Anfiteatro ha approvato all'unanimità una variazione di bilancio da 1.200.000 euro con cui intende intervenire in modo concreto in questa direzione. Tra gli obiettivi principali dunque la manutenzione e l'adeguamento degli edifici scolastici del territorio quando è appena iniziato il nuovo anno scolastico. Per le infrastrutture e la viabilità è stata finanziata la progettazione della nuova rotatoria all'incrocio tra Vetrana e Manduria, uno snodo ad altissimo rischio. Tra gli interventi previsti c'è anche la ristrutturazione delle facciate del Palazzo del Governo. L'approvazione all'unanimità da parte dell'intero

0: Consiglio provinciale lascia trasparire collaborazione e sintonia tra tutte le forze politiche su temi che sono di assoluto interesse pubblico e che quindi vengono condivise trasversalmente.
1: Il Collegio dei Revisori dei Conti, previa verifica dei requisiti ed accettazione da parte del Presidente per il triennio 2026-2029, risulta così composto: Presidente dottor Angelo Fabrizio, componente dottor Marasco Armando, componente dottor Scrascia Fabrizio.
0: Il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti è stato eletto all'unanimità nella seduta di martedì 15 settembre.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Oltre 70 organizzazioni hanno partecipato al percorso avviato dal Comune di Taranto per l'elaborazione del nuovo piano sociale di zona nell'ambito 2026-2028. Con una media di più di 40 partecipanti, le giornate di confronto si sono svolte tra il rafforzamento dei servizi già efficaci, la correzione delle criticità e la ricerca di soluzioni innovative per le esigenze non ancora coperte. La partecipazione registrata in queste settimane, ha spiegato l'assessore ai servizi sociali e alle politiche abitative Sabrina Lincesso, ci consegna un patrimonio prezioso di competenze e visioni. Il piano sociale non sarà un semplice atto amministrativo, ma uno strumento vivo per dare risposte concrete ed efficaci alle persone. L'assemblea conclusiva, ospitata all'interno dell'agorà della biblioteca civica Clavio, ha rappresentato il momento di restituzione pubblica delle proposte emerse dai tavoli tematici. Al centro del dibattito si sono posizionate le politiche socioassistenziali, poi quelle educative e infine quelle sanitarie, affrontate attraverso un dialogo diretto con il terzo settore e la cittadinanza attiva. Il processo partecipativo però non si ferma qui. La prossima fase vedrà il coinvolgimento diretto delle sigle sindacali, delle istituzioni pubbliche e del tessuto imprenditoriale locale.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Sono già stati raccolti più di 1.700 euro per la Pigiama Run, la corsa solidale promossa dalla Lilt Taranto a sostegno dei piccoli pazienti del reparto di oncoematologia pediatrica del Santissima Annunziata. L'iniziativa, unica tappa pugliese, partirà il 18 settembre alle 19 da Piazza Carmine, per poi proseguire lungo Via d'Aquino e lungomare con una sosta alla Rotonda. Secondo Perla Suma, presidente provinciale della Lilt Taranto, il corteo di adulti e bambini sarà un'occasione fondamentale per sensibilizzare la cittadinanza, manifestare vicinanza ai bambini oncologici e correre insieme a supporto del loro percorso di cura.
4: I bambini che parteciperanno indosseranno il pigiamino proprio per essere vicini a coloro che indossano il pigiama tutto l'anno all'interno quindi dell'ospedale per le loro cure. Noi ci aspettiamo una bella partecipazione.
3: Per Letizia Brescia, responsabile del reparto, questo evento, giunto alla quinta edizione, negli anni è diventato simbolo della vita e della lotta quotidiana dei piccoli pazienti, obbligati per via della malattia a lunghe ospedalizzazioni.
5: Considerate che il reparto, che consta di 4-6 posti letto e over, abbiamo attualmente 6 pazienti ricoverati e vediamo quotidianamente in regime di day hospital ambulatorio almeno 20 pazienti al giorno, quindi questo per essere un ospedale, diciamo così, di una città di provincia ha un buon flusso di pazienti, di cui siamo orgogliosi perché vuol dire che i pazienti si affidano e speriamo che si affidino sempre di più.
3: Un'iniziativa importante anche per il sostegno economico che fornisce ogni anno al reparto. Solo nel 2025 sono stati raccolti più di 4.000 euro, una somma che è stata poi investita nell'acquisto di nuove attrezzature necessarie al miglioramento delle cure mediche. Per il direttore generale dell'ASL Taranto, Vito Bavaro, questi gesti solidali diventano fondamentali per i percorsi di cura dei bambini e per il sostegno delle loro famiglie.
6: ASL ha colto subito l'occasione per ovviamente supportare l'iniziativa, per diffonderla, perché riteniamo che questo tipo di manifestazioni possano da un certo punto di vista sensibilizzare la popolazione e facesse anche sempre più vicini ai nostri piccoli pazienti.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: È stato assegnato a Caterina Conte Giacomo il premio Cuore di Donne della Confraternita dell'Addolorata. Attivista di Mediterranea Saving Humans e amica di Bakary Sako, il 35enne maliano ucciso a maggio in Piazza Fontana, la tarantina è stata scelta dal sodalizio guidato dal padre spirituale Monsignore Emanuele Ferro e dal priore Giancarlo Roberti per l'impegno delle sue azioni nella tutela dei diritti umani, l'accoglienza dei migranti e il sostegno alla famiglia della vittima.
7: Il premio indica, insomma, una benemerenza per una donna che

0: della città, della provincia di Taranto, che si è distinta nel campo della solidarietà, dell'accoglienza, nei più bisognosi, e, insomma, quella che sta vicino agli ultimi. E non solo.
1: La consegna è avvenuta ieri sera nella chiesa di San Domenico durante la celebrazione eucaristica per la Beata Vergine Addolorata, presieduta dal vescovo di Taranto Ciro Miniero, che ha preceduto il rito dell'aggregazione per 40 nuovi confratelli e consorelle.
2: E questo è un impegno bello, perché significa testimoniare questo amore, testimoniare nella devozione che il Signore veramente ha condiviso i nostri passi, anche quelli segnati dal dolore, ma per sostenerci e per portarci ad una vita che può esprimersi pienamente nel bene, può esprimersi pienamente nella forza e nella potenza della risurrezione.
1: Le celebrazioni proseguiranno fino a domenica 20 settembre con la processione del simulacro tra le vie dell'isola, accompagnata dalle marce sinfoniche in attesa dei riti della Settimana Santa.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: È deceduto a causa del mesotelioma dopo aver svolto la sua attività lavorativa presso l'arsenale di Taranto per più di 40 anni. Il Tribunale di Lecce si è espresso sulla morte di un ex dipendente civile della Marina Militare, originario di Monte Iasi, che operava nell'opificio militare, confermando il nesso eziologico tra l'esposizione all'amianto, fibra cancerogena estremamente nociva, e la patologia sviluppata, che quindi ne ha provocato il decesso. Particolarmente significativo un passaggio della sentenza nel quale si legge che era fatto notorio la pericolosità dell'esposizione all'amianto. Così la difesa è stata condannata a risarcire quasi 700.000 euro ai tre figli dell'uomo. A darne notizia è l'Osservatorio Nazionale Amianto, in un momento in cui è alta la tensione sulla fibra e su quanto sia nociva per la salute umana anche a distanza di molti anni dalla sua esposizione, sostanza la cui presenza purtroppo è confermata anche in altri contesti lavorativi.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Nessun derby con Brindisi e senza pesare troppo sul bilancio della Regione Puglia. Per il sindaco Bitetti, riattivare i voli civili all'aeroporto Arlotta di Grottaglie significa valorizzare il potenziale turistico, culturale ed economico dell'arco ionico e dare continuità all'eredità di efficienza e visibilità costruita con i giochi del Mediterraneo. L'intervento del sindaco, dopo le resistenze che si sono registrate sul versante brindisino all'ipotesi di attivare voli passeggeri a Grottaglie. Nessuno, afferma Bitetti, intende mettere in discussione il ruolo del hub passeggeri di Brindisi. La sfida è moltiplicare gli arrivi, intercettando flussi turistici, culturali ed economici diretti verso la costa ionica e l'entroterra lucano e calabrese. Nessuna concorrenza con Brindisi, dunque. Nella prospettiva indicata da Bitetti, infatti, l'aeroporto di Grottaglie servirebbe un altro bacino di utenza. L'Arlotta diventerebbe una porta d'accesso a un territorio che unisce Taranto, Matera, il Metapontino e la Sibaritide. Un bacino di oltre 800.000 tra cittadini e visitatori, con tempi di accesso all'aeroporto ionico inferiori ai 60 minuti. Tutto ciò senza snaturare la funzione commerciale dello scalo, in particolare per quanto riguarda aerospazio, ricerca tecnologica e cargo, grazie anche a una delle piste più lunghe d'Italia. L'integrazione tra voli passeggeri, continuità territoriale, attività logistiche e aerospaziali rafforzerebbe invece, afferma il sindaco, la natura polifunzionale dell'aeroporto. Sulla base dell'esperienza positiva vissuta per i giochi del Mediterraneo, Bitetti prospetta un'alleanza strategica con Basilicata e Calabria, un'alleanza che valorizzi continuità territoriale e marketing di destinazione, senza gravare esclusivamente sul bilancio della Regione Puglia.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Sono circa 40 gli studenti e le studentesse universitarie di Taranto e provincia che parteciperanno attivamente per la prima volta alla Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, vivendo e scoprendo appieno il mondo della scienza. Attraverso il confronto diretto con i ricercatori e gli esperti, le nuove generazioni potranno esplorare da vicino le grandi sfide della ricerca in diversi campi, dagli impatti del clima sul mare, sulla mitilicoltura e sullo sviluppo dei pesci, fino ai rischi legati alle smart drugs e agli effetti della vita digitale sulla salute. Un'edizione definita da Giovanni Chimenti, delegato della comunicazione scientifica dell'Università di Bari, ricca di contaminazioni sociali e culturali.

0: locali e non solo.
1: Tra le altre novità, abbiamo organizzato una serie di attività parallele, oltre a quelle classiche di divulgazione, che vedono proprio il coinvolgimento dei ricercatori e delle ricercatrici anche in attività non prettamente scientifiche, tra cui all'ora di pranzo il contest Un ricercatore in cucina, in cui gli stessi ricercatori cucineranno, e ne approfitteremo ovviamente per affrontare i temi dell'alimentazione. Così come la sera, le note della ricerca, quindi una serie di band o anche solisti, ricercatori e ricercatrici che si cimenteranno in performance musicali.
0: La scienza si apre così alla città. Il 25 settembre il Castello Aragonese di Taranto e il Dipartimento Ionico in Città Vecchia accoglieranno per un'intera giornata laboratori, talk e spettacoli. Per Virginia Galeandro, consigliera comunale delegata dell'Università di Taranto, l'evento rappresenta un'occasione unica in cui le discipline scientifiche incontrano i ragazzi e le ragazze per stimolare consapevolezza, orientare il futuro e promuovere una cultura partecipata.
2: Noi daremo spazio alla cittadinanza di potersi esprimere e di poter conoscere. Ecco, una delle bellezze di questo evento è sicuramente questo rapporto di do-ut-des fra chi si presenterà appunto per presentare la ricerca e chi invece è lì per scoprire cos'è la ricerca, perché d'altronde spesso la si considera una cosa astratta, una cosa lontana, invece bisogna capire che è fatta di persone, è fatta di sacrifici, è fatta di intuito, di curiosità e di saper vedere oltre, e non c'è un ambito in cui la ricerca non possa trovare spazio.
3: Cittadella Magazine.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, City Girl, il nuovo singolo di Dario Di Stasi. Insomma, Dario Di Stasi naturalmente è un cantautore, musicista italiano, devo dire da respiro internazionale, insomma, che troviamo questa sera con questa bella canzone che poi risentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Dario, benvenuto.
1: Grazie mille l'invito, ciao a te, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, tu inizi il tuo percorso come chitarrista perché ti segui, tra l'altro, letto formato alla guida di grandi maestri del jazz, del rock, del fusion, e poi hai conseguito anche un bel diploma in chitarra, in pratica.
1: Sì, ho fatto un po' di giri per l'Italia seguendo questa prima passione per la chitarra, per questi insegnanti William Scavato, Nicola Cottisco, De Crepis, e poi con Alex Tornello e la sua scuola ho concluso con un percorso che è un, diciamo, certificato di alta formazione, e a sublimare questo mio amore per la chitarra.
0: Senti, poi hai studiato anche canto al Conservatorio di Santa Cecilia e poi ti sei perfezionato nel Regno Unito, sei stato a 5 anni a Manchester, se non sbaglio.
1: Sì, canto e chitarra in quel periodo, sono stato a Roma, ma a St. Louis, che è un'accademia, è una scuola di musica jazz principalmente, e poi mi sono trasferito in Inghilterra, Regno Unito, gli italiani diciamo sempre Inghilterra, Regno Unito, e ho passato 5 anni lì e in musica lì ho fatto diverse cose, anche perfezionarmi, ma soprattutto avviare una band e fare tanti live.
0: Bene, Dario Di Stasi con noi questa sera, City Girl, la nuova canzone. Insomma, stiamo parlando un po' di quello che è il tuo percorso artistico.

0: classico, hai citato alcune band delle quali hai fatto parte, hai iniziato a suonare la chitarra, ma poi insomma è nata questa bella predisposizione all'ascolto, la passione alle lingue straniere, hai iniziato naturalmente a scrivere in inglese, esclusivamente in inglese, i tuoi testi, quindi è partita anche questa tua via nel cantautorato in pratica.
1: Sì, sostanzialmente il mio primo amore in realtà era la forma canzone, io amavo le canzoni e quindi inconsciamente stavo andando sempre di più verso l'atto dello scrivere le canzoni, quindi la chitarra sì, ma la chitarra come strumento. È stato il grande obiettivo della mia vita e scrivere brani è veramente ciò che mi descrive meglio, mi realizza appieno, è quello che faccio con più grande passione.
0: Senti Dario, parliamo dei tuoi testi che poi affrontano quelle che sono tematiche universali, l'amore, i sentimenti, le relazioni. Diciamo che un invito, no, all'ascoltatore a quella che è una bella riflessione introspettiva, è quello che un po' vuoi lanciare, vuoi comunicare con i tuoi testi. O sbaglio, Dario?
1: No, non sbaglio assolutamente. Le relazioni, l'amore sono una delle tematiche, ma è anche un veicolo che io spesso utilizzo per parlare d'altro, nel senso che l'attrazione, come in questo brano proprio, ma anche nei singoli precedenti di quest'anno, ad esempio, è qualcosa che tutti proviamo, ma l'attrazione non è solo verso qualcun altro, è anche verso mondi nuovi. Diciamo che cerco di andare a fondo nelle tematiche, ma trovando un modo di restare anche in superficie. È un approccio multidimensionale, mi interessa tanto farlo. Le canzoni l'hanno sempre fatto, in realtà, molte canzoni famose noi non pensiamo neanche a cosa significavano davvero, ma non è sempre il primo livello di lettura, diciamo.
0: Beh, c'è un altro bell'interesse in quello che è il tuo percorso artistico, la composizione anche di musiche per docufilm, la realizzazione di videoclip. C'è un bel lavoro in studio che fai, Dario.
1: Sì, io sia per quanto riguarda il lavoro che ho fatto per i docufilm, per documentari in passato, anche uno più recente di questo docufilm, cerco di curare tutto in autoproduzione, quindi mi piace avere totale controllo sulla mia musica per esprimermi davvero al 100%. L'esperienza, diciamo, più fortunata è stata quella di collaborare con Michele Placido per questo docufilm Varchi Attivi del 2023, nel quale ho realizzato interamente le musiche e poi la, diciamo, colonna sonora finale è il mio brano, i titoli di coda dopo le musiche strumentali che ho scritto, è un mio brano che si chiama Get, che ho registrato all'epoca del Regno Unito, l'ho registrato per la Nashville.
0: Bene, con noi in diretta questa sera Dario Di Stasi, City Girl, la nuova canzone che poi sentiremo tra pochissimo. Parliamo adesso di questo singolo che nasce poi tra l'altro dall'esigenza di liberarsi da quelli che sono limiti e anche costrizioni attraverso il racconto di una storia fugace e anche intensa. Il tutto poi tra l'altro accompagnato anche da un bel video, Dario.
1: Sì, City Girl diciamo che è un brano per me coraggioso. Io storicamente ho sempre scritto in maniera abbastanza complessa perché vengo da musica, o penso ad esempio al progressive, cioè brani lunghi, elaborati, molto pensati, no? Però sto imparando e mi sto appassionando all'arte della semplicità. Questo è un brano molto istintivo, già nel tema di chitarra acustica, suonato in maniera un po' particolare, ma è molto molto semplice. Ed è semplice la tematica, oltre che la veste sonora e i suoni, il mondo sonoro. Diciamo che parla di attrazione senza dubbio, potrebbe essere la canzone estiva se noi andiamo a vedere, ma al contempo c'è questo testo, questa storia nelle quali parlo di il vento che mi trovo dentro, la pioggia che sono diventato, cioè mi analizzo, tutti noi lo facciamo, e mi chiedo dove sto andando, che tipo di vita ho intrapreso, e quindi quell'attrazione estiva che può essere di una persona, ragazza, sta in realtà cercando di riempire un vuoto che in tanti temo, soprattutto in questa modernità un po' bislacca.
0: Dario, noi City Girl la sentiremo tra pochissimo. Senti, è in arrivo un album anche, lo stai preparando?
1: Ho programmato la release, però questa anteprima di altra musica, altri singoli per quest'anno, e in realtà un'ultima decisione su cosa farli diventare non l'ho presa. Mi piace vivere un po' la giornata, questa esperienza di questo 2026 nelle release

0: quindi lo vedremo e lo vedrò anch'io.
1: Bene, allora noi siamo quasi in chiusura di questa piccola chiacchierata con Dario Di Stasi e risentiremo tra pochissimo anche il nuovo singolo. Dario, per chiudere, una domanda che poi faccio un po' a tutti gli artisti nelle mie interviste. Ecco, un sogno di Dario Di Stasi.
0: Beh, il mio sogno, come sai, il mio modo di riferimento è molto internazionale in musica. Mi piacerebbe tanto, prima di tutto... Ma dai, facciamola molto semplice, mi piacerebbe tornare a scrivere colonne sonore per musica, quello per film, per noi. Mi piacerebbe tanto tornare al mondo del cinema come autore di colonne sonore.
1: Ma sicuramente credo è un sogno realizzabilissimo e noi te lo auguriamo. E naturalmente ti auguriamo anche tante altre produzioni come questa canzone che adesso va a chiudere questa nostra piccola chiacchierata. Il singolo si chiama City Girl, grazie naturalmente a Dario Di Stasi.
0: Grazie infinite a te, un'ottima giornata, grazie.

0: Cittadella Magazine.
1: Cittadella Magazine.
0: Cittadella Magazine.
1: Cittadella Magazine.
2: Cozze decimate dal caldo record e mitilicoltori in sofferenza. Nel Mar Piccolo e nel Mar Grande il caldo anomalo ha provocato una vera e propria moria di semi e mitili, stroncando le prospettive produttive e mettendo in ginocchio decine di imprese locali. Di fronte a questo scenario critico, l'amministrazione comunale di Taranto ha intrapreso azioni concrete a supporto del settore, facilitando l'accesso ai ristori previsti dal Fondo di Solidarietà Nazionale per le Calamità Naturali. Attraverso una nota ufficiale a firma del sindaco Piero Bitetti e dell'assessore alle attività produttive Francesco Cosa, l'ente ha sollecitato la Regione Puglia affinché richieda al Ministero dell'Agricoltura il formale riconoscimento delle temperature fuori norma come evento atmosferico avverso. L'iniziativa punta così a tutelare sia il reddito delle famiglie sia la continuità di un comparto storico già colpito dai complessi vincoli ambientali del bacino ionico. La richiesta è stata avanzata inoltre su solide basi scientifiche.

0: scientifiche grazie alle certificazioni rilasciate dal CNR e dall'ASL che attestano l'eccezionalità del fenomeno termico. Come evidenziato dalla Giunta, l'intervento sottolinea il ruolo cruciale delle reti di monitoraggio per garantire tutele tempestive e proteggere una risorsa identitaria che rappresenta il riscatto e la dignità del lavoro locale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: La sanità ionica versa in una condizione di profonda sofferenza, schiacciata tra il blocco delle assunzioni e l'assenza di garanzie sul rinnovo dei contratti a tempo determinato per gli infermieri attualmente in organico. A lanciare l'allarme è per Paolo Volpe, presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Taranto, che esprime una fortissima preoccupazione per un quadro operativo ormai arrivato al punto di rottura. Al centro della contestazione ci sono vincoli strutturali e un'indifferenza amministrativa che rischia di compromettere il diritto fondamentale alla tutela della salute. Questa paralisi, ha detto Volpe, ricade pesantemente sul personale in servizio, costretto a turni stremanti pur di garantire la continuità assistenziale negli ospedali e nei presidi territoriali, con evidenti ripercussioni sulla qualità e sulla sicurezza delle prestazioni. A rendere ancora più teso il clima è la totale assenza di comunicazione con i vertici aziendali. Il presidente dell'OPI Taranto, Pierpaolo Volpe, ha contestato apertamente la linea del direttore generale dell'ASL Taranto, Vito Bavaro, evidenziando come le ripetute richieste di incontro siano state completamente ignorate. Secondo l'ordine, la gestione di un'azienda sanitaria pubblica non può funzionare senza un confronto trasparente. Da qui la richiesta dell'attuazione del principio di collaborazione sancito dal protocollo d'intesa con la Regione nel 2018 e la convocazione immediata di un tavolo urgente con gli organi locali, provinciali e regionali per programmare interventi concreti a tutela del personale e della comunità.
2: Nessuno è profeta in patria e a questa regola non sfugge neppure Giovanni Paisiello. Il compositore tarantino, che ebbe gloria alle corti di Napoli, Parigi e San Pietroburgo, non riesce neppure a vedersi garantito a Taranto il festival musicale a lui dedicato. Tutto questo mentre ad ottobre la città di Napoli gli dedicherà 3 giorni di studio con la partecipazione dei maggiori musicologi esperti di musica napoletana del Seicento. Se Paisiello viene celebrato a Napoli, a Taranto resta sempre incerta la sorte del festival organizzato dall'Associazione Amici della Musica Arcangelo Speranza. Il perché è ormai noto: il mancato rinnovo della convenzione grazie alla quale il Comune garantiva all'associazione il contributo per l'intera programmazione degli Amici della Musica, un'attività che ha assicurato fino ad oggi la stagione concertistica, l'International Piano Competition e appunto il Giovanni Paisiello Festival. Dopo gli incontri che si sono tenuti prima dell'estate con operatori culturali, associazioni e amministratori pubblici, di fatto non si è mosso nulla di concreto, come denunciano gli Amici della Musica Arcangelo Speranza. Un altro esempio di come la cultura continui ad essere una cenerentola nell'agenda della politica locale, mentre è proprio di politiche culturali che si avrebbe bisogno per contribuire a disegnare nuove prospettive per la città.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: È terminato intorno a 12:30 l'incontro tenuto questa mattina presso il Ministero del Lavoro, nel corso del quale sono stati sostanzialmente confermati gli strumenti per tutti i lavoratori dello stabilimento siderurgico Ex Ilva che la ministra Marina Calderone aveva preannunciato mercoledì a Palazzo Chigi. Non proprio soddisfatti i sindacati, che hanno sottolineato l'esigenza di valutare una serie di altri aspetti che non sono stati considerati e che quindi hanno ribadito.
4: Manca ancora molto, ma abbiamo portato le nostre condizioni, è stata garantita e questo è assolutamente positivo. L'integrazione al reddito per i lavoratori di Ilva e NAS. Noi ponevamo anche una condizione sugli incentivi all'esodo, perché c'è comunque, dopo tanti anni di vertenza, la volontà di qualcuno di rimettersi in gioco in mercati che non siano quelli della siderurgia, e abbiamo appreso che comunque si insisterà anche su quelle che sono le condizioni incentivanti per le assunzioni dal bacino dei lavoratori appunto di questa crisi. Anche sul bacino abbiamo chiesto che non sia solamente quella di Ilva, NAS, ADI, NAS come sempre nominate, ma anche quella del mondo degli appalti.
5: Adesso il Ministero dovrà impegnarsi nel prossimo incontro ad avanzare alle aziende la nostra proposta, cioè quella di costruire un accordo collettivo che blocchi i licenziamenti, garantisca un ammortizzatore sociale a costo zero e che copra tutti i lavoratori dell'indotto, almeno per il periodo dei prossimi 5 mesi. Adesso noi capiremo che cosa risponderanno le imprese, per cui questo è l'obiettivo primario che ci siamo posti oggi.
6: Noi riteniamo insufficiente il pacchetto che ci hanno riproposto adesso, anche perché manca sia la questione, l'approfondimento sulla questione del pensionamento anticipato per quanto riguarda i lavori usuranti e sia per quanto riguarda l'incentivazione all'esodo. Noi vogliamo che le persone dopo 14 anni di sofferenze possono avere la possibilità di potersi scegliere anche un percorso alternativo e questo è un importante aspetto su cui noi continueremo ad insistere.
3: Verrà intanto discussa il 30 settembre davanti alla Corte d'Appello di Milano la nuova richiesta avanzata dai legali di Acciaierie d'Italia, Ilva in amministrazione straordinaria. Con questa nuova richiesta i legali dell'azienda siderurgica chiedono lo slittamento del termine di spegnimento dell'area caldo in virtù dell'udienza fissata dalla Corte di Cassazione per il 30 ottobre, udienza nella quale si discuterà il ricorso proprio contro il decreto di spegnimento dell'area caldo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Una legge speciale per Taranto e una no tax area fino a dicembre 2027. Sono queste le proposte avanzate da Confapi al Ministero del Lavoro nell'ambito della crisi dell'ex Ilva. Una crisi che, come effetto domino, finisce per travolgere tutto il territorio e non solo le imprese direttamente coinvolte. In un pacchetto di proposte inviato al Ministero del Lavoro, il presidente di Confapi, Fabio Greco, premette che Taranto non vuole vivere di misure assistenziali a seguito di politiche fallimentari e mancanza di alternative, ma vi è necessità in questa fase di interventi organici del governo affinché Taranto possa affrontare la transizione industriale con strumenti efficaci, salvaguardando la capacità produttiva e professionale. Solo un collegamento diretto tra formazione, fabbisogni delle imprese e nuove opportunità occupazionali, unito a misure fiscali e industriali adeguate, afferma Greco, potrà evitare la dispersione del patrimonio produttivo e professionale di Taranto. Ecco spiegata quindi la proposta di una legge speciale e di una no tax area, strumenti che insieme ad altri possono costituire un presupposto essenziale per garantire continuità operativa alle aziende, tutelare l'occupazione e preservare le competenze. Confapi ricorda inoltre le enormi perdite subite dalle imprese in questi anni a seguito delle amministrazioni straordinarie che si sono susseguite. Ciò nonostante, le imprese hanno continuato, navigando tra mille difficoltà, a credere nella possibilità di una soluzione della vertenza, sostenendo sacrifici economici rilevanti e preservando, per quanto possibile, occupazione e competenze. Confapi ha anche elaborato il progetto Taranto, a dimostrazione della volontà delle imprese di partecipare attivamente ai processi di uscita dalla crisi. Il progetto contiene una serie di proposte e di investimenti possibili che vanno dal porto alla cantieristica navale, dalla mitilicoltura fino all'università, tutte strade che possono condurre ad una reale diversificazione produttiva. Ora però è il momento delle risposte.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Un manifesto funebre per annunciare la morte dell'AMIU, l'azienda comunale oggi conosciuta come Chima Ambiente. La singolare forma per richiamare l'attenzione sulla gravissima crisi che attraversa la società del comune è diventata virale sui social. La società è tuttora senza il nuovo contratto di servizio e prosegue la sua attività con il vecchio contratto, la cui proroga scade a dicembre. Molto difficile a questo punto che per fine anno possa essere pronto un nuovo contratto. La situazione finanziaria della società appare disperata, tanto che non sembra remota l'ipotesi di un triste epilogo fino al fallimento. Un dramma che si abbatterebbe sui 300 dipendenti diretti e sui 140 lavoratori interinali. Il deficit ammonterebbe a circa 45 milioni di euro, mentre viene sopportato un costo di circa 25 milioni all'anno per il conferimento dei rifiuti in discarica. 300 milioni sono già stati deliberati a gennaio dal Comune per l'accesso in continuità alla discarica Cisa di Massafra, ma già a luglio erano maturati altri 4 milioni e mezzo di extra costi sullo stesso conferimento nella stessa discarica. La previsione è che fino alla fine dell'anno si arrivi appunto ad un totale di 25 milioni. Tutto ciò mentre non si ha più alcuna notizia dei due project financing per la gestione dell'inceneritore, fermo dal 2013. Peraltro non si conosce su quale tecnologia sia fondato il progetto presentato alla Regione per il rilascio della nuova AIA. Silenzio assoluto, insomma. Le nubi non sono state diradate nemmeno con l'insediamento del nuovo amministratore unico. Le organizzazioni sindacali hanno chiesto un incontro urgente proprio al nuovo amministratore, ma forse sarebbe il caso di riconvocare la seduta monotematica del Consiglio Comunale, già fissata ad agosto e poi revocata. Il

0: Il Consiglio Comunale sarebbe infatti il luogo istituzionale adeguato per fare finalmente chiarezza sullo stato dell'azienda e sulle sue prospettive. Ne va di mezzo non solo la sorte dei lavoratori, ma del servizio per l'intera città.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Società ribattezzata Chima Ambiente. Sui social sta circolando addirittura la riproduzione di un manifesto funebre. Per chi ci segue in televisione lo vediamo in questo momento, ce lo ripropone Gisberto Nicoletti dalla regia. Il manifesto funebre che annuncia appunto la morte dell'AMIU. Perché? E allora ne parliamo con Carmelo Sasso, segretario della UIL Trasporti, che da anni segue le vicissitudini dell'azienda comunale. Buongiorno Carmelo Sasso.
3: Buongiorno direttore, buongiorno a tutti.
2: Allora, che cosa sta accadendo? Perché questo manifesto funebre?
3: Questo manifesto funebre è apparso sui social ed è stato ricondiviso, ma chiarisce bene, secondo me, come stanno le questioni. Noi come organizzazioni sindacali attendevamo delle informazioni da parte dell'azienda, da parte dell'amministrazione, dopo i famosi giochi del Mediterraneo, su quelle che sarebbero state le determinazioni in merito alla richiesta di rinnovo dell'AIA, alla questione degli impianti, alla questione fine economico-finanziaria e del risanamento aziendale. Dopo tanta inattività, nelle ultime ore abbiamo iniziato ad apprendere che c'è stato un cambio di tendenza, una iperattività dell'azienda che ha sostanzialmente messo in discussione tutto ciò che loro stessi avevano detto qualche settimana prima. Queste nostre preoccupazioni, queste nostre indiscrezioni sono state peraltro stamattina riportate anche sulla stampa dopo 48 ore di silenzio più assordante sulla questione. Ancora attendiamo che l'amministrazione e l'azienda, dopo la nostra richiesta di incontro, ci rispondano. Probabilmente sono ancora impegnati fuori Taranto per qualche fiera, per qualche iniziativa sicuramente meno importante, secondo me, con tutto il rispetto, di tutte le problematiche che in questo momento ci sono sul territorio. Credo che bisognerebbe focalizzarsi un pochino di più sulla questione dei lavoratori ex Ilva, del grosso dramma sociale che stiamo vivendo, e soprattutto cercare di evitare di mettere altri problemi sul tavolo, perché onestamente crediamo che non sia proprio il momento.
2: Ecco, Carmelo, ma l'insediamento del nuovo amministratore, l'amministratore unico Nacci, non ha portato, a vostro avviso, un cambiamento di tendenza rispetto al passato?
3: Lo dicevo poc'anzi, il cambiamento di tendenza è che negli ultimi giorni sono successe cose che però noi non conosciamo. Abbiamo avuto un incontro con il nuovo amministratore poche ore dopo il suo insediamento, e questo ci aveva fatto ben sperare sul proseguo. Dopodiché non ci siamo più visti. Dopodiché stamattina apprendiamo sulla stampa che la due diligence già affidata e sia stata revocata, che è stata messa in campo delle altre iniziative, peraltro legittime, da parte dell'amministratore unico, che poi a decidere tranquillamente, in maniera più snella, lo si era detto. Però si era parlato di una condivisione che noi non vediamo, e soprattutto vogliamo ricordare noi stessi che quella è un'azienda di proprietà pubblica, pur avendo un amministratore unico, non è una società privata che è soggetta all'attività di controllo dell'attività del comune, che è la proprietà, e soprattutto ci sono le organizzazioni sindacali che da sempre hanno condiviso, come dicevi tu prima, tutte le difficoltà dell'azienda, che quindi meriterebbero un maggior rispetto, una maggiore informazione, non peraltro perché tutto ciò era stato già nel tempo condiviso. Io personalmente sono molto preoccupato del fatto che nessuno si stia assumendo la responsabilità di spiegare ai lavoratori, alla cittadinanza, al Consiglio Comunale che cosa sta accadendo.
2: E allora proviamo a farlo noi, a spiegarlo noi più tardi, tra due minuti. Carmelo, quindi ti chiederei di avere due minuti di pazienza, perché adesso diamo la linea alla regia, poi riprenderemo a parlare e parleremo di cifre e impianti del patrimonio dell'AMIU con Carmelo Sasso. A tra pochissimo. Torniamo a parlare della crisi dell'AMIU con Carmelo Sasso, segretario della UIL Trasporti. Allora Carmelo, vogliamo fare un po' di chiarezza sulle cifre? A

0: quanto ammonterebbe il deficit aziendale?
1: Stamattina sulla Gazzetta si parlava, si confermava una cifra intorno ai 45 milioni di euro, che viene controbilanciata, seppur precariamente, dal valore degli impianti di proprietà.
0: Ecco, ma quali sono questi impianti di proprietà? E che valore reale hanno soprattutto?
1: Il compendio di Pasquinelli, dove c'è l'impianto di selezione, e poi dove c'è l'inceneritore, l'impianto di compostaggio, che è un altro compendio. E anche lì, cioè lì forse più che su Pasquinelli, sull'inceneritore e sul compostaggio si gioca la partita, perché se sono vere le cose che abbiamo letto stamattina sulla Gazzetta, che corrispondono esattamente alle voci di corridoio di Carboneria Tarantina che abbiamo sentito nelle ultime giornate, se questo compendio, se questi beni aziendali vengono sottoposti a una rivalutazione, e soprattutto se dovesse da questa conseguire una svalutazione, abbiamo già provato con te nelle nostre chiacchierate pomeridiane a spiegare come questo sbilancerebbe ulteriormente il precario equilibrio economico-finanziario di bilancio della società, e vista l'incapacità e l'impossibilità più volte manifestate da parte della proprietà di ricapitalizzare, ripianare o fare altre operazioni, siamo seriamente preoccupati sulla tenuta futura della società, che ad oggi, ripeto, ancora non ha un contratto di servizi e quindi ancora non può fare neanche accedere al credito, perché ha un contratto di servizio della durata di quasi 3 mesi.
0: Carmelo, ma c'erano 2 project financing, che fine hanno fatto?
1: I project financing sono ancora lì, purtroppo il progetto che è stato presentato alla regione, che ci è stato detto sia stato presentato sempre dalle voci di Carboneria, perché è segretato tutto ciò. Non sappiamo neanche a quale tipo di tecnologia faccio riferimento, perché abbiamo anche provato a spiegare la questione che si provava a cambiare la tecnologia da combustibile solido secondario a residuo, da rifiuto umido residuo, e quindi provando a cercare di accedere un po' meno alla discarica, di ricorrere un po' meno alla discarica, non c'è stato neanche questo detto su quale tipo di tecnologia stia puntando la società per il futuro, e non sappiamo che è stato prodotto in pochissime ore, quindi diamo merito a chi lo ha prodotto, un progetto, però non sappiamo a quale tecnologia faccio riferimento e soprattutto su quale modello si stia puntando. La cosa veramente insopportabile è che non sappiamo nulla, e fosse solamente noi, siamo semplicemente il sindacato, fosse solo quello non sarebbe un problema. Ciò che mi preoccupa è che ieri qualche consigliere comunale chiedeva a me le informazioni, e questo è veramente paradossale nel termine in cui la società, ripete, di proprietà del comune.
0: Quanti dipendenti all'AMIU?
1: Ne ha circa 300 diretti più i 130 di Tempor, che non hanno neanche questo mese ancora ricevuto lo stipendio, e lì si apre tutta un'altra pagina vergognosa.
0: Ipotesi del fallimento che viene prospettata è fondata su dati concreti, o è soltanto uno spauracchio, a tuo modo di vedere?
1: L'equilibrio di bilancio dell'AMIU è precario. Il bilancio del 24 è stato chiuso a giugno del 26. E da quello che abbiamo letto stamattina pare che il nuovo amministratore punti a chiudere a ottobre il bilancio 25. Se, ripeto, ci dovessero rinvenire da queste attività che l'azienda ha messo in campo, tipo la nuova stima degli impianti, se dovessero da queste emergere degli ulteriori sbilanci sull'equilibrio precario della società, credo che ci troveremo, qualcuno ci dirà che ci troviamo davanti a quello che peraltro viene già da tempo preannunciato sulla stampa, cioè alla messa sul mercato dei servizi o all'ingresso di un privato in quota parte, ma questo lo vedo più complicato e meno possibile.
0: Grazie.
1: La domanda che mi faccio, Enzo, e ti rubo altri 30 secondi, è: se le opposizioni al comune, che in queste ore si sono tutte costernate, abbiano idea di riprendere quel consiglio, la richiesta di quel consiglio comunale monotematico che era stato convocato per il 30 agosto, che poi è stato repentinamente ritirato per degli errori procedurali nella sua richiesta, se hanno idea le opposizioni di portare questi argomenti al centro di un consiglio comunale, prima magari che qualcuno comincia a appendere quei manifesti che si sono per ora soltanto divulgati sulle chat e su Facebook.
0: E proveremo a rilanciare questa domanda ai consiglieri di opposizione. Grazie Carmelo Sasso. E adesso speriamo che per l'AMIU e per i suoi dipendenti, ma anche per i servizi alla città, tutto si risolva nel miglior modo possibile. Ma intanto adesso diamo la linea a Gisberto Nicoletti alla regia.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Il 15 settembre è stato dichiarato il fallimento della Benchmark People, che si occupa di sviluppo di processi di vendita attraverso servizi di call center, specializzazione nella vendita dei servizi di telefonia, energetici ed assicurativi. Avviata quindi la procedura di liquidazione giudiziale, che sostanzialmente lascia per strada un numero decisamente non irrilevante di lavoratori, al netto del fatto che anche il rischio di perdere pochi posti di lavoro ha il suo peso. Dunque una nuova vertenza si apre sul territorio ionico, che esattamente riguarda un call center che si trova a Lama, sulla circonvallazione dei Fiori, che conta circa 50 operatori, di cui 46 con contratto di collaborazione, i restanti con contratto a tempo indeterminato. Da sottolineare che tra le unità lavorative coinvolte ci sono anche casi di più membri della stessa famiglia, che in questo modo non avranno più alcuna fonte di reddito per far fronte alle spese quotidiane. Quello che rileva l'avvocato Fabrizio Del Vecchio è che nel settore dei call center si continua a fare ricorso ad uno strumento come il contratto di collaborazione, che dovrebbe essere assolutamente bandito dal momento che non dà alcuna garanzia. In particolare, proprio in caso di fallimento, i lavoratori con contratto di collaborazione non possono adire il fondo di garanzia, con residuali possibilità di recuperare dal fallimento le somme delle quali sono creditori, nonché di poter richiedere l'accredito figurativo delle contribuzioni. Garanzie che invece sono previste per coloro che hanno un contratto a tempo indeterminato, che possono contare peraltro sul periodo coperto da NASPI. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Proseguono i lavori di ristrutturazione del mercato di Via Orsini al Rione Tamburi. Nei giorni scorsi c'è stato un sopralluogo dell'assessore alle attività produttive Francesco Cosa. I lavori riguardano anche il recupero dell'ala rimasta incompiuta per anni. Una volta ultimati i lavori nel mercato, si trasferiranno definitivamente gli operatori del dismesso mercato di Via Archimede. L'assessore però avverte: non ci sarà spazio per gli abusivi. Con il bando delle assegnazioni delle postazioni ortofrutta si ripristinano legalità e trasparenza. La nota dolente è che soltanto 6 operatori hanno partecipato al bando. E intanto continua a comporsi il quadro d'insieme della Green Belt, il grande intervento organico di riforestazione del territorio comunale, finanziato dal Just Transition Fund. Con la pubblicazione di 3 nuove gare, infatti, il programma da circa 80 milioni di euro riceve un'ulteriore accelerazione, 8 interventi in totale. Le 3 gare pubblicate in questi giorni riguardano la progettazione del parco urbano attrezzato di Taranto 2, del parco lineare costiero delle Tre Terre e del parco Mar Grande, e si aggiungono alle altre 3 gare in corso di aggiudicazione, che riguardano il parco costiero San Vito, il parco Piero Angela e il parco archeologico delle Mura Greche. La giunta del sindaco Bitetti inoltre ha approvato i documenti di indirizzo alla progettazione relativi al parco del fiume Galeso e al parco della Rimembranza.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Per la professionalità, l'impegno e la dedizione nel lavoro svolto come volontario durante i 20esimi giochi del Mediterraneo. Sono le principali motivazioni che hanno spinto il comitato a riconoscere in Bruno Fasano, 48enne tarantino, docente formatore e dottore in scienze ambientali, tutti i valori che hanno caratterizzato la manifestazione sportiva: amicizia, unità, pace e cooperazione.
4: Mi ha lasciato il senso del sorriso, dell'alleanza, del voler fare, del voler imparare, restando umili e donando il proprio know-how in merito alla capacità di organizzazione in un sistema molto grande e complesso che è quello sportivo.
3: Impegnato nel ruolo di protocollo e cerimonia, ha partecipato a diverse premiazioni, ha vissuto tutti gli impianti e ha avuto modo di collaborare a stretto contatto con le delegazioni, gli atleti e gli stessi volontari. Tra alti e bassi, per Bruno, i giochi hanno rappresentato un vero e proprio percorso formativo.
4: La difficoltà è stato interfacciarsi con persone di diversa età, perché i volontari partivano dall'età dei 18 anni fino agli 80 anni. Non solo, fare da tramite con il comitato organizzativo e con i volontari stessi non è stato semplice, proprio per una questione di capacità comunicative che ognuno di noi ha in base alle proprie competenze. Che cosa non abbiamo sopportato? Il caldo, perché nella nostra città ha fatto molto caldo.

0: al recupero dopo la fatica non erano molto sufficienti per riprendersi del tutto.
1: Dopo aver consegnato più di 50 medaglie e lavorato per ben 12 giorni, per Bruno oggi resta il ricordo di un'avventura unica e irripetibile vissuta nella sua città.
0: È stata un'esperienza che comunque ha lasciato un qualcosa dentro di me. E una gioia di aver partecipato a questa esperienza unica perché non capita tutti i giorni. Lo consiglio soprattutto ai giovani che danno la speranza anche nel voler imparare e immedesimarsi in ruoli inaspettati.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Amici, benvenuti nel nostro Jazz Pocket. Come avete sentito e visto, Tuttelmans, questo è il pezzo bluesette. Noi siamo abituati nel jazz, no? Nella musica afroamericana, a riconoscere i cantanti, gli interpreti, i batteristi, i pianisti, i chitarristi, i sassofonisti, i trombettisti. Però ci sono strumenti che diventano veramente struggenti ed è proprio il caso dell'armonica nelle mani di Tuttelmans, uno dei musicisti più originali e riconoscibili nella storia del jazz. Lui è nato a Bruxelles nel 1922 e ha trasformato proprio questo piccolo strumento in una vera e propria voce jazz. Lui è anche un chitarrista, armonicista, compositore, straordinario interprete, e ha costruito questo linguaggio, diciamo, adesso lo sentiremo con Alberto, insomma, dal bebop, e poi dialogato con i più grandi, i protagonisti della musica del Novecento. Insomma, la sua armonica la sentite, calda, malinconica e intima. E questo brano che ho preferito mandarvi rispetto ad altri, come sempre ricordo, ascoltate tutti i grandi capolavori, tutti gli album degli artisti che vi proponiamo. Questo brano forse più di altri racconta la sua anima, si chiama Bluesette e fu composto nel 1962. Voglio parlarne proprio insieme ad Alberto Graziani. Ciao Alberto, ben trovato. Quanta emozione quando lo ascoltiamo, Tuttelmans.
4: È veramente il musicista sottovalutato per antonomasia. Forse proprio perché lui ha suonato questo piccolo strumento, questa armonica a bocca cromatica. In realtà lui nasce come chitarrista e fisarmonicista, virtuoso della chitarra peraltro, un grande chitarrista, un ottimo chitarrista, ma uno dei suoi grandi meriti, e che lo renderà immortale per la storia del jazz, è quello proprio di aver dato un'anima a uno strumento che senza di lui veramente non sarebbe esistito.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
6: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
7: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi ho rispolverato alcune idee sfiziose per cucinare le uova. Ho trovato, ad esempio, interessante quella delle uova in cocotte. Ottima perché si presta all'utilizzo di tanti ingredienti che abbiamo sempre in frigorifero, tipo le uova, la panna o quel pezzetto di formaggio avanzato, oltre alla verdura di stagione. Basta mettere tutto in una cocotte, chiudere il forno ed attendere che il pranzo sia pronto. Ad esempio, potremmo fare le nostre cocotte con due uova, 250 g di funghi misti, 250 g di spinacini, uno spicchio di aglio, una noce di burro, un pezzetto di formaggio a vostra scelta, semi di zucca o pinoli a piacere, sale, pepe e timo. Pulite i funghi con un pan umido e con un coltellino e spadellateli per qualche minuto in una padella ben calda con una noce di burro, sale e pepe. Pulite gli spinaci e saltateli per un paio di minuti con uno spicchio di aglio in una padella ben calda, dove avrete fatto sciogliere una noce di burro. Insaporite con sale e pepe. Prendete due cocotte adatte alla cottura in forno e imburratele leggermente. Iniziate alternando un po' di spinaci ad uno strato di funghi e ad uno strato di formaggio. Poi procedete con un secondo strato. Create un piccolo incavo al centro e sgusciate l'uovo. Completate a piacimento con pinoli, timo o semi di zucca. Non salate l'uovo prima di cuocerlo. Riponete le cocotte in una pirofila e riempitela per tre quarti con acqua calda. Cucinate quindi a bagnomaria nel forno preriscaldato a 180 gradi per una ventina di minuti, fino a quando l'albume sarà rappreso. Se la superficie del tuorlo dovesse iniziare a seccare, proseguite la cottura coprendo la superficie con un po' di carta stagnola. L'altra variante sono le intramontabili uova al sugo, che non necessitano

0: Si tratta nemmeno di una spesa apposita, perché uova e passata di pomodoro di solito sono due ingredienti che non mancano mai nelle nostre cucine. Usate poi erbe aromatiche e spezie per dare il vostro tocco personale. Intanto come base vi occorrono un cipollotto o cipolla rossa, uno spicchio di aglio, 500 g di polpa o passata di pomodoro, un cucchiaino di erbe provenzali, erbe aromatiche fresche come coriandolo o prezzemolo, due uova, 50 g di feta sbriciolata, olio d'oliva, sale e pepe. Tagliate finemente il cipollotto e fatelo appassire in una padella con un filo di olio e lo spicchio di aglio, che poi toglierete. Aggiungete la polpa o la passata di pomodoro. Insaporite con sale, pepe, le erbe provenzali, prezzemolo e coriandolo tagliato a coltello. Chiudete con il coperchio e lasciate cuocere per una ventina di minuti a fuoco medio o fino a quando il sugo si sarà un po' rappreso. Scoperchiate, formate un incavo nella salsa con l'aiuto di un cucchiaio e adagiatevi l'uovo. Ripetete l'operazione anche con il secondo uovo. Continuate la cottura fino a quando l'albume si sarà rappreso. Potete aiutarvi anche richiudendo con il coperchio. Completate infine con della feta sbriciolata, una macinata di pepe e ulteriori erbe fresche. Con una bella fetta di pane per la scarpetta, il pranzetto sarà perfetto. Da una ricetta semplice, un mare di bontà. Non dimenticate Tolstoi. Tutte le idee che hanno enormi conseguenze sono sempre idee semplici. A presto, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Love.
1: Musica e notizie. Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il ritorno di

0: Miley Cyrus, che diventa semplicemente Miley e abbandona, oltre al cognome, anche country e pop malinconico per buttarsi senza remore nel dance floor. Bass Persuades è il titolo del suo nuovo singolo Super Dance, che ricorda un po' la Lady Gaga dei primi tempi. Il nuovo album di Miley, il decimo della sua carriera, arriverà il 18 settembre. Ed è tornato anche Hernia con dedica, questo il titolo della sua nuova canzone, che segna la chiusura del capitolo di Per soldi e per amore, progetto tra i più personali della sua carriera. Dedica è un pezzo intenso e profondo in cui Hernia rende omaggio a Milano, la città che ha accompagnato la sua crescita umana ed artistica, trasformandola in una presenza viva, simbolo di ambizione, appartenenza e continua ricerca di sé. E passiamo a Beyoncé, che per commemorare il 20° anniversario del suo secondo album, intitolato B-Day, ha pubblicato una versione rimasterizzata dello stesso con registrazioni in spagnolo, tracce bonus già edite e alcuni inediti, tra cui Can I Watch You con Pharrell e Cuerpo Tumbao con Maluma, e anche una nuova versione in spagnolo di Irreplaceable con la voce, già pubblicata in precedenza, della compianta Selena, per un totale di 31 tracce. Detto tra noi, invece, il nuovo singolo di Malika Yan, che sintetizza il grigio del mare invernale, il riflesso delle luci dell'alba e l'inevitabile pensiero rivolto al poi, ogni volta che inizia qualcosa di nuovo. Detto tra noi fa parte del nuovo album di Malika Yan, dal titolo Cicale, in uscita il 18 settembre. Ed occupiamoci ora di Fred De Palma, che dopo lo strepitoso successo di La testa gira ha pubblicato il nuovo singolo intitolato Ragazzino, scritto con Cino. Dietro al ritmo coinvolgente d'estivo si cela però un testo importante. Ragazzino infatti racconta la storia di chi cresce tra i vicoli e le periferie urbane, muovendosi tra le difficoltà quotidiane e la costante ricerca di un riscatto sociale e personale. E passiamo a Lisa delle Blackpink, che ha pubblicato il singolo Sawadika, che fonde l'energia dell'hip hop con un orgoglioso omaggio alle sue radici thailandesi, trasformando il classico saluto cortese in thailandese rivolto alle donne. Nel testo Lisa ostenta la propria influenza internazionale e uno stile di vita all'insegna del lusso e del potere. Ed ora passiamo a Welo e Alvaro Soler, che collaborano per la prima volta nel singolo Il Sole, un invito a portare sempre con sé calore, leggerezza e un sano senso di libertà, in cui è inserito anche il featuring con Roy Paci. La canzone racchiude la sensazione sospesa delle giornate che iniziano lentamente ad accorciarsi, dell'aria che cambia, e ci si accorge che alcuni momenti, vissuti quasi senza pensarci, sono diventati ricordi da custodire. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Vita, Morte e Miracoli, il titolo della nuova canzone di J-Ax, che dà anche a sua volta il titolo al suo nuovo album appena uscito e che rivela in modo intenso e senza filtri un nuovo capitolo della vita del 54enne artista milanese. Le sonorità del rap si mescolano a quelle del country in 14 tracce che attraversano ogni aspetto dell'identità di Alessandro Aleotti, in arte appunto J-Ax. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di J-Ax: meglio fallire nei propri sogni che vincere in quelli di qualcun altro.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film sul grande schermo dal 10 settembre di Echo Chamber, in concorso all'83esima mostra di Venezia. L'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci, firmata insieme a Ludovica Rampoldi e Ilaria Bernardini, prende vita nello sguardo di Andrea Pallaoro e grazie a un magico trio d'attori, Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. Lui è un produttore musicale tossicodipendente, lei una fisioterapista. Insieme si chiudono in una camera dell'Echo, l'appartamento che condividono e in cui alimentano la spirale senza fondo delle loro vite, chiuse tra ossessione e liberazione, controllo e paure. Sullo sfondo la voce di Ava, narratrice esterna che attraverso il tempo riporta a galla segreti mai del tutto sepolti. A Venezia anche Serpenti, il nuovo film diretto da Roberto De Paolis, che affronta il tema della responsabilità individuale e della violenza sulle donne attraverso i toni della tragicommedia e del paradosso. Nel cast Alessandro Borghi, Pietro Castellitto e Valeria Golino. Paolo Marra ha ucciso sua moglie, divorato dal rimorso decide di costituirsi e di affrontare la condanna per il crimine commesso. Tuttavia, tra poliziotti distratti, avvocati eccessivamente zelanti, cartomanti e un intricato sistema burocratico, nessuno sembra disposto ad ascoltarlo. Quella che dovrebbe essere una confessione si trasforma così in un percorso assurdo e surreale, nel quale l'uomo finisce per diventare il simbolo di una società incapace di riconoscere la colpa e la volontà di redenzione. Al cinema, dal 10 settembre. Quasi 30 anni dopo il primo film, Sandra Bullock e Nicole Kidman tornano a vestire i panni delle sorelle Owens in Amori e Incantesimi 2. Sally, rimasta legata alle sue radici, e la ribelle e affascinante Gillian devono fare nuovamente squadra per spezzare una malesistenza ancestrale che si manifesta durante gli intrighi al chiaro di luna. Nel farlo, saranno costrette a guidare le nuove e giovani generazioni di streghe della famiglia. A dirigere il sequel del fantasy soprannaturale del 1998, in arrivo al cinema dal 10 settembre, Suzanne Bier. Passiamo ora alle serie TV. È atteso per il 10 settembre il debutto su Netflix di Crew Girl, teen drama di formazione incentrato sulla sedicenne Tegan, la timoniera di una squadra di canottaggio interamente maschile.

0: maschile in una scuola d'élite della East Coast. Rivalità accese, caotici intrecci amorosi e amicizie tradite scatenano il dramma sia dentro che fuori dalla barca. Arriva il 12 settembre su Prime Video A Love Other Than Yours, la serie coreana che racconta la storia di Nam Gung-ho e Lee Mi-doo. Insieme da 10 anni i due hanno visto la passione ardente trasformarsi in tranquilla fiducia reciproca. Mentre Hu vorrebbe sposarla, Mi-doo si ritrova con il cuore turbato da un altro uomo. La relazione comincia a vacillare e i due sono costretti ad affrontare una domanda difficile: sposarsi o scegliere finalmente un amore diverso da quello che provano l'uno per l'altra? E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: Basta.
1: Musica e notizie. Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. La nuova generazione di Alfa Romeo Stelvio, sviluppata sulla piattaforma nativa elettrica STLA Large. Il SUV cambia pelle e punterà su un'architettura a 800 volt, offrendo una versione di ingresso 100% elettrica da 340 cavalli e una variante sportiva quadrifoglio che supererà gli 800 cavalli. Un'evoluzione radicale che promette una dinamica di guida fulminea da 0 a 100 in meno di 3 secondi, fedele al DNA dinamico del marchio. Bugatti Tourbillon. Sotto una carrozzeria mozzafiato si nasconde un capolavoro ingegneristico. Un motore V16 aspirato da 8,3 litri progettato da Cosworth, abbinato a tre motori elettrici. La potenza totale è una cifra folle, 1800 cavalli.

0: capace di proiettarla da 0 a 100 in appena 2 secondi netti, regalando sensazioni da vera navicella spaziale su asfalto. Passiamo alle due ruote. Muoviamoci agilmente in città con il nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter di Noale sposa la filosofia Urban Adventure, ottimo per destreggiarsi tra tombini e pavè. Il motore HP da 399 cm cubici reali sprigiona 36 cavalli. Il suo punto di forza è lo straordinario rapporto peso-potenza, che si traduce in una ripresa fulminea ai semafori cittadini e in un'agilità da riferimento. Ducati Hypermotard 698 Mono. Arriva la prima monocilindrica stradale di Borgo Panicale dopo decenni. Il motore superquadro Mono da 659 cm cubici sprigiona ben 77,5 cavalli, un record assoluto per la categoria. Leggerissima e reattiva, è una moto nata per far divertire tra le curve grazie a un'erogazione graffiante e una ciclistica agilissima. Chiudiamo con una curiosità che unisce mobilità ed ecologia. In Europa sono iniziati test di massa per l'asfalto fotovoltaico, uno speciale rivestimento stradale in resina e silicio multistrato spesso pochi millimetri. È in grado di resistere al passaggio di tir da 40 tonnellate e trasforma le normali carreggiate in enormi centrali solari capaci di ricaricare i veicoli a induzione mentre viaggiano a 130 km orari. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: 9.
1: Musica e notizie.
2: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
3: Ben trovati, un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. In un supermercato della catena Morrisons di Preston sono stati introdotti per la prima volta nel Regno Unito dei carrelli con l'intelligenza artificiale. Creati dalla società di San Francisco Instacart, questi carrelli registrano tutti i prodotti che si mettono dentro durante la spesa. Finita la spesa, i clienti per pagare scansionano lo schermo del carrello. I carrelli intelligenti non sono una novità assoluta perché vengono usati già in America in tantissime città, ma in Europa stanno arrivando adesso. Il carrello ha delle telecamere, dei sensori, una bilancia digitale, sistemi di computer vision, un display touchscreen e sistemi di localizzazione. Una visita a un semplice sito web modificato permetterebbe al chatbot del social X Grok di raccogliere informazioni sensibili. Lo hanno scoperto gli esperti di sicurezza di Adversa, che hanno individuato una falla che, se sfruttata dagli hacker, renderebbe semplice il furto dei dati personali degli utenti dell'applicazione. La vulnerabilità si attiva quando viene chiesto all'IA di riassumere una pagina web che al suo interno ha istruzioni informatiche nascoste. Grok analizza la pagina per creare il riassunto, ma decodifica anche i comandi inseriti dagli hacker e li esegue in modo invisibile, senza mostrare alcun avviso di pericolo o richiedere autorizzazioni. Apple ha presentato le nuove versioni dei computer desktop Mac Mini e Mac Studio, introducendo componenti hardware concepiti per rispondere alle crescenti esigenze di calcolo legate all'intelligenza artificiale. L'aggiornamento dei Mac si rivolge a utenti, sviluppatori e professionisti che necessitano di eseguire modelli di grandi dimensioni e agenti di AI autonomi direttamente in locale senza dipendere dal cloud. Il nuovo Mac Mini è equipaggiato col processore M5 Pro. Quest'ultimo offre prestazioni fino a 4 volte superiori nei carichi di lavoro legati all'IA rispetto alla generazione precedente. Alla seconda edizione delle Olimpiadi degli Androidi a Pechino, un robot atleta ha bruciato il leggendario 9.58 stabilito da Usain Bolt ai Mondiali di Berlino 2009. Il cronometro sulla pista dei Giochi Mondiali di Robotica, che si sono aperti nella capitale cinese, si è fermato su uno sbalorditivo 9.32. La notizia è stata diffusa dalla TV statale cinese con comprensibile risalto. Che il dragone punti sempre di più sulla robotica non è un mistero e notizie così non possono che fare da volano a tutta la filiera. Nel primo semestre del 2026 la Cina ha esportato il 97% del totale mondiale di robot umanoidi, ben 40.000 pezzi. È tutto, al prossimo appuntamento.
2: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Son cresci-

0: musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La borsa da motocicletta è quell'accessorio eterno che non perde mai il suo fascino, un alleato formidabile che risolve qualsiasi problema di carico prima di viaggiare. Questo oggetto così simbolico, nato in principio per sopportare percorsi ruvidi e polverosi, è diventato negli anni un pilastro fondamentale dell'estetica per i veri appassionati dei motori. Montare una sacca di cuoio significa puntare su un'immagine audace e spavalda, unendo una capienza eccezionale a quello spirito ribelle che incanta chiunque e in qualsiasi contesto stradale. Un tempo la bisaccia in pelle grezza era considerata solo un contenitore per attrezzi o tutt'al più un bagaglio adatto alle escursioni domenicali più informali. Oggi la situazione si è completamente evoluta. Gli artigiani sono riusciti a rivoluzionare questo grande classico proponendo lavorazioni di ogni tipo e cuciture decisamente più rifinite. L'accessorio da viaggio non è più confinato alle lunghe traversate solitarie, ma diventa il protagonista di accostamenti di gran pregio, perfetti anche per un raduno o una sosta serale in piazza. La chiave del suo enorme successo risiede nella versatilità dei pellami e nelle diverse sfumature terrose, che si adattano benissimo a ogni stagione e veicolo. I modelli in cuoio naturale regalano subito una sensazione di libertà e sapore antico, mentre le tonalità scure offrono un aspetto più rigoroso e marziale. Si va dalle forme ampie e destrutturate, perfette per accogliere giacche e guanti di scorta, fino ai profili più rigidi e filanti da ancorare al telaio. Ogni versione ha una sua personalità fortissima. Per valorizzarla al meglio bastano davvero pochissime regole, senza bisogno di inventarsi montaggi troppo complessi. La scelta più azzeccata è usarla senza troppi pensieri, magari abbinando a una sella in tinta o a delle manopole lavorate con cura. Un paio di stivali pesanti ai piedi e un giubbotto antivento bastano e avanzano per chiudere il cerchio. Quanto alle colorazioni, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Dal marrone bruciato al nero inchiostro, c'è sempre la sfumatura giusta. In un mondo dove le mode vanno e vengono alla velocità della luce, la borsa da moto resta una certezza granitica a cui affidarsi sempre a occhi chiusi. È il modo più semplice e genuino per equipaggiare il proprio mezzo senza sembrare troppo costruiti. In fin dei conti, agganciare una bella bisaccia artigianale e partire con il vento in faccia significa sentirsi sempre padroni della strada, trasformando un semplice viaggio in moto in un'autentica dimostrazione di carattere e libertà. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore statunitense John Allaire. Il viaggio ci ricorda tutto quello che non sappiamo, cioè praticamente tutto.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Lo yoga fa bene al corpo e alla mente, di conseguenza contribuisce anche alla nostra bellezza. Chi sta bene, infatti, ha un viso disteso e radioso, una postura corretta, un corpo più solido e armonioso. Se a tutto questo si associa una beauty routine costante e ben definita, costruita sulla base delle proprie caratteristiche, i risultati possono migliorare ulteriormente. Lo yoga è un magnifico anti-age, aiuta a rilassare, stimolare e riattivare i muscoli, anche quelli del viso e del collo, li rende più flessibili ed elastici. I primi risultati visibili arrivano dopo qualche settimana di pratica. Tra questi c'è anche una distensione di rughe e segni sottili, accompagnata da un'efficace azione preventiva. Questa pratica infatti stimola la produzione di serotonina e triptammina. Questo significa che ha il potere di migliorare l'umore e ci aiuta a controllare i pensieri negativi, lasciando più spazio all'energia positiva. Il risultato è una pelle che appare sempre più luminosa e pura, un incarnato più fresco, ma il segreto è la costanza. Tra gli altri benefici c'è una migliore qualità del sonno e un miglioramento della circolazione sanguigna e linfatica, che oltre a contrastare le occhiaie, si traduce in una migliore ossigenazione dei tessuti e in un altro beneficio. Gradualmente si sentono le gambe più leggere e i gonfiori tendono a placarsi. E ancora, lo yoga aiuta a tonificare la zona addominale. Alcune posizioni, soprattutto quelle che prevedono torsioni e allungamenti, contribuiscono anche a ridurre la sensazione di pesantezza. Con la pratica costante il risultato è una pancia più sgonfia, leggera e visibilmente più piatta. Infine, praticare yoga previene e contrasta le infiammazioni cutanee, per esempio sfoghi e acne, perché diventa più facile sciogliere tensioni fisiche e mentali e più in generale gestire lo stress, che spesso è tra le cause di queste infiammazioni. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Bob Harper. Lo yoga è la fonte della giovinezza. Più la tua schiena è flessibile, più sei giovane.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Un viaggio on the road tra panorami mozzafiato e Grand Canyon. Così Stefano De Martino ha chiuso la stagione estiva prima di tuffarsi in quella televisiva che lo vedrà senza dubbio protagonista. Insieme a lui il figlio Santiago, ma non solo. Nella trasferta americana ci sarebbe stata anche una presenza molto discreta, ma che non manca mai, Gilda Ambrosio, da tempo indicata come un'amica speciale. Peccato che sui social non ci sia nemmeno l'ombra di una foto insieme, e qui parte inevitabilmente il tormentone: se non c'è lo scatto, sarà mica perché c'è qualcosa da nascondere, o forse semplicemente De Martino ha deciso che, almeno per una volta, le vacanze restano vacanze e non un reality su Instagram. Un vuoto cosmico si è chiuso così invece l'ultimo mese per Giusy Ferrari, perché l'espressione non è solo quella del titolo del suo ultimo brano, quanto piuttosto un'allusione ben precisa allo stato sentimentale della cantante. Parole che fanno pensare infatti alla possibile conclusione della lunga relazione con Andrea Bonomo. Nessuna conferma ufficiale, ma gli indizi hanno fatto drizzare le antenne dei fan. La vera sorpresa è però un'altra: Giusy sta per debuttare come scrittrice. A metà settembre è atteso Le voci interrotte, il suo primo romanzo. Dalla musica alle parole, se il cuore lascia un vuoto cosmico, lei almeno ha già trovato come riempirlo di pagine. Oltreoceano infine circola una notizia dal risvolto quasi comico: Dakota Johnson e Role Model avrebbero chiuso una relazione che, a quanto pare, era appena diventata ufficiale. Dopo una frequentazione iniziata infatti alla fine del 2025 e resa pubblica adesso ad agosto, tra i due sarebbe già addio. Dopo 8 anni con Chris Martin, anche il nuovo capitolo sentimentale dell'attrice è durato meno del previsto, praticamente una relazione edizione limitata con tanto di colonna sonora incorporata. E sì, perché i due avevano trovato persino il modo più romantico e contemporaneo possibile per ufficializzare la love story, una canzone insieme. Peccato che, mentre il brano arrivava al pubblico, la coppia fosse già ai titoli di coda. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: musica e notizie.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. Roma sembra una città senza più segreti per nessuno, nemmeno per chi l'ha solo visitata o vista sugli schermi. Il Colosseo, il Pantheon, i Fori Imperiali, la Fontana di Trevi sono tutti monumenti che ogni anno attirano milioni di visitatori nella capitale. Eppure basta allontanarsi di qualche chilometro dai percorsi più battuti per scoprire che il patrimonio storico del Lazio ha ancora moltissime storie da raccontare. A confermarlo sono due aperture straordinarie a cura della Direzione Regionale Musei Nazionali del Lazio del Ministero della Cultura, che permettono di riscoprire altrettanti luoghi poco noti al grande pubblico: la tomba di Cicerone a Formia e il ponte Real Ferdinando a Minturno. Due monumenti molto diversi tra loro, separati da pochi chilometri, ma appartenenti ad epoche completamente differenti, che tornano accessibili con un calendario speciale tra settembre e novembre di quest'anno. La prima tappa è a Formia, lungo l'antica via Appia, dove sorge un imponente mausoleo di epoca tardo-repubblicana, tradizionalmente identificato con la tomba di Cicerone. Cicerone possedeva infatti una villa nel territorio di Formia e proprio qui, nel 43 a.C., venne ucciso dai sicari di Marco Antonio. Il mausoleo, tuttavia, è attribuito a Cicerone dalla tradizione e dagli studi storici e non esiste una certezza assoluta sull'identificazione del monumento con la sua tomba. Oggi la struttura è inserita in un contesto verde e il monumento è circondato da un giardino con conifere, ulivi, allori e agrumi, realizzato negli anni 50 all'interno dell'originario recinto sacro. Per ammirare il secondo monumento bisogna invece spostarsi verso Minturno, dove il paesaggio cambia e la storia romana lascia spazio a quella dell'Ottocento borbonico. Sulla sponda del fiume Garigliano si trova il ponte Real Ferdinando, inaugurato nel 1832 per volontà di Ferdinando II e progettato dall'ingegnere Luigi Giura. La sua particolarità è tutt'altro che marginale, a dispetto della sua notorietà. Si tratta infatti del primo ponte sospeso a catene di ferro dell'Europa continentale, una straordinaria testimonianza dell'evoluzione dell'ingegneria dell'epoca. Il monumento è inoltre legato ad alcuni momenti importanti della storia italiana. Fu coinvolto negli scontri del 1860 tra il Regno di Sardegna e il Regno delle Due Sicilie e venne successivamente distrutto nel 1943 durante la Seconda Guerra Mondiale. Per visitare questi due luoghi bisogna appuntarsi qualche data. La tomba di Cicerone sarà visibile in occasione di 5 aperture straordinarie tra settembre e novembre. Se avete perso la prima apertura di settembre, ce ne sarà una seconda domenica 13 dalle 14.30 alle 18.30. Si prosegue poi il 27 settembre dalle 9.30 alle 13.30, il 18 ottobre dalle 14.30 alle 18.30 e infine il 1 novembre dalle 9.30 alle 13.30. In tutte queste occasioni l'accesso alla tomba di Cicerone sarà gratuito e la visita sarà libera. Anche il ponte Real Ferdinando sarà interessato da un calendario di aperture straordinarie. Il monumento potrà essere visitato il 13 e 27 settembre, il 4 e 18 ottobre e il 1 novembre, sempre dalle 9.30 alle 13.30. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Un buon viaggiatore non ha piani precisi. Il suo scopo non è arrivare. Da Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Abbiamo un piano. Sei gemme, tre squadre, una possibilità.
2: Alterare il tempo crea un po' di problemi.
3: Ho capito, ma questa è una seconda occasione.

0: Sono Jo, io Raissa. Vuoi essere mia amica del cuore?
1: Non ho mai avuto un'amica del cuore.
0: Beh, neanche io. Andiamo.
2: Un tempo c'era un'isola dei ricordi, piena di creature magiche oltre ogni più sfrenata immaginazione.
1: La tua Lola è fortissima.
3: Oi, Fatima! Non corrompere le ragazze!
4: Fatti gli affari tuoi!
3: No!
0: Insieme riusciremo a trovare l'isola dei ricordi!
2: Non si trova l'isola dei ricordi.
0: Daiona!
4: Amiche per la vita!
2: Lei trova voi.
4: Raissa? Sta succedendo qualcosa?
1: Non ci credo.
4: Avanti, andiamo.
5: Aspetta, cosa?

0: chiamo?
1: È reale! Sì! Woo!
2: Benvenute sull'isola dei ricordi!
3: Sei tipo un cane mannaro? Ti trasformi con la luna piena o quando vuoi?
2: È personale, ok? Scusate, non lo controllo! Questo posto può sembrare un paradiso.
1: Ma quanto è figo!
2: Ma per i mortali è pericoloso!
4: Non dovevate venire nel mio mondo!
2: È un demone dei ricordi! Più a lungo starete qui e più ve ne sottrarrà!
3: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi! Vuoi essere mia amica del cuore?
0: Il nostro primo incontro!
3: Non ti dimenticherò mai!
1: Reggetemi forte!
3: Noi andiamo a casa!
5: Don't you forget about me.
2: No! Quando mi avvicino troppo ai bastoni vado in... Modalità cane!
3: Modalità cane?
1: Oh no! Ro, sei lì dentro bello?
6: Cosa sappiamo su Cole Reed?
7: Nato e cresciuto a Londra, padre poliziotto. Anche lui ha prestato servizio, indagando su un'operazione di traffico di esseri umani.
6: Che fine ha fatto?
7: Se ne sono perse le tracce.
8: Ascoltatemi, sono qui per aiutare. Tornerò per tutti voi.
9: Rientrate nel container! Dentro, ho detto!
10: Abbiamo un problema sulla nave.

0: clandestino.
1: Tu chi cazzo sei?
2: Assicuratevi che Col Reed non scenda vivo dalla nave.
0: È in trappola.
2: Dimmi cosa vuoi. Tutti vogliono qualcosa. Tu che cazzo vuoi? Vendetta.
3: Chiamata di soccorso.
4: Il codice?
3: Attacco, signore.
4: Un attacco.
5: Perché è venuta da me oggi?
6: Non ho mai avuto un orgasmo.
5: Se vuole godere, dovrà impegnarsi.
6: Non funziona.
5: Imparare a lasciarsi andare.
7: Sì, sì, sì!
5: Lo dica forte e chiaro.
6: Io voglio godere.
5: E ne parli con suo marito.
8: Cioè, vuoi dire che non sei mai venuta?
6: No.
9: 10 donne su 10 ammettono di aver finto.
10: La dimensione media del pene a riposo sarebbe di...
11: No!
10: Vorrei capire come funziona il piacere femminile.
12: Odile Tesoro, può venire un attimo? Oh, non si preoccupi, mica usiamo lei.
10: Il primo regalo fatto a tua madre.
13: Le piaceva quando le costruivo le cose.
6: Mi sta costruendo un sex toy.
14: È una battuta?
6: È la migliore idea che tu abbia avuto in tanti anni. Facciamolo insieme.
10: Vedi che succede se lo strofini?
6: Sì.
10: Serve un nome.
6: Lo posso provare?
11: No, oh, tesoro, fa male!
13: Usa questo!
11: Metti subito giù qualcosa!
15: Avrei bisogno del codice del libro Come farla venire.
16: Concentrati su cosa piace a lei.
10: Sono terrorizzato dall'idea di perderti. Preparati, piccola, sono pronto. Urlerai di piacere, ti sentiranno tutti.
6: Sì, mamma. No, non è il momento adesso.

0: tutto cambia. Sai, un giorno sei un gatto, assaggia, fallo per papino su tesoro. O un re, e il giorno dopo sei soltanto cenere. Quanto tempo pensa che le resti?
1: 2 settimane o 5 minuti?
2: Signor Rockwell, mi chiamo Sandy Clarkson.
3: Sì, Sandy, come andiamo? L'uomo con la crepa di 1,5 metri. Quel ghiacciaio in Groenlandia si sposta di 1,5 metri e il tavolo davanti a me è più grande di 1,5 metri.
2: Ma, signor Rockwell...
3: Il mio cazzo è 10 volte più piccolo. Vuoi farmi chiudere una piattaforma da $1 miliardi per qualcosa che è 10 volte il mio cazzo?
2: Non credo che si renda conto della situazione, signore.
3: Hai appena detto?
2: Scusi, signore.
3: So perfettamente che succede lì, perché sono io che pago. Ti pago quel cazzo di piumino ungherese in piuma d'oca al 90%. Ti pago lo stipendio. E tu vuoi chiuderla? Dillo!
4: Signor Presidente, siamo totalmente indifesi di fronte a una catastrofe di questa portata.
5: Quale sarebbe lo scenario peggiore?
4: $18 miliardi, signore.
6: C'è qualche altra brutta notizia?
7: Ci sono anche rifiuti radioattivi.
6: Cazzo, porca! È stato Digger a scavarci la fossa e sarà Digger a tirarci fuori da lì.
3: Adesso, cazzo, andiamo.
8: Lo sapevi, molto prima di tutti noi, quindi è tuo il problema.
3: Se non posso controllare il corso della natura, controlliamo la narrazione.
9: Ma è successo.
3: Madre natura ama vincere.
10: Tu salverai il mondo.
6: Andiamo, forza, madre natura vuole combattere.
11: Sta bene, signor Presidente?
3: Signor Presidente?
6: Fanculo l'iceberg! Aprite le danze!
3: No. Scriviamo la storia.
12: La conoscono già, la storia.
3: Conoscono i fatti. La storia...
13: Cazzo!
3: ...va ancora scritta. Quando tutto va a rotoli, colpiscili con la verità. Con la dura verità, così!
6: Bang, bang, bang!
13: Woo! Woo! Banana!
3: Bella sensazione, vero? Bravissima.
14: Immagino che avrai delle domande.
15: Perché tua moglie non può finire i suoi libri?
14: Vuoi davvero saperlo? Lei
16: è Verdi.
14: I suoi medici credono che non potrà mai più camminare o parlare. Ha detto che sei una voce brillante, ancora sconosciuta. Tu sei l'unica che può farlo.
15: I suoi fan conoscono il suo stile. Capirebbero che non è lei.

0: Le parole dovrebbero emergere direttamente dalle viscere, lacerando la carne e le ossa mentre si liberano. Sanguinose. E un po' terrificanti.
1: Questo posto è allucinante. Ho come l'impressione di impazzire.
0: Io ero la sua droga. E lui la mia.
1: Era in piedi, proprio lì, Jeremy. Di qualcosa. Di qualcosa.
0: Ti avverto. Non c'è luce, solo oscurità.
2: Alice, penserai che quello che sto per dirti non ha senso. Eppure è tutto vero. Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia. Una bugia che io vi ho raccontato. Noi eravamo quello che gli altri volevano diventare. Ero felice, perché voi eravate felici. È così che lei è arrivata.
3: Lei chi è?
4: Sua figlia si può salvare.
3: Di queste giornate resterà solo una cicatrice. È un brutto spavento.
4: Ho una condizione.
3: Una vita chiede un'altra vita.
2: Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male. Che quel male te lo devi prendere tu. Avrei capito perché sono qui. Tutto quello che ho fatto l'ho fatto per voi.
5: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
6: Si gira.
5: Ti aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
7: Cuori senza età, bello.
5: Benvenuti su Come rapinare una banca. 15 banche.
8: 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
9: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
8: Se ci aiuta ritireremo le accuse contro di lei.
9: Ma va. C'è troppo girato per non aver commesso errori.
10: Ehi, capo. Oh mio Dio, congratulazioni.
9: Mi piacciono. Hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
10: Tieni, sono per il college.
8: Perché continuare a rischiare?
9: Non lo fanno per i soldi.
8: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
11: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
9: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
11: Finiamo il lavoro.
9: C'è uno schema ricorrente.
8: È solo un diversivo. È qualcosa di più grande.
9: Cos'è, un inseguimento?
12: No.
8: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
5: Scendi dall'auto!
13: Siete quelli di Come rapinare una banca?
5: Sì!
6: Io amo il vostro show!
12: Grazie che ci segui!
13: È tutto ok, era solo un brutto sogno. Non siamo più lì.
14: Il tuo cane ha qualcosa di metallico nella bocca.
13: Odino era un cane antimina addestrato. Un nemico l'ha colpito alla bocca.
14: Spero che tu non sia rimasto a guardare.
13: Gli ho sparato in testa. Ben fatto, bello. Dovremo farlo nel modo più difficile. Ci sono io. Non conta la taglia del cane in un combattimento. Conta il combattente che è lui.
15: Non ci credo, l'hai preso.
13: Noi non moriremo là fuori. Ci sono io.

0: Prima che il mondo finisse, baciavo mia moglie. Giocavo col mio cane.
1: Jasper!
2: Il mondo di prima non esiste più. Qui ci siamo noi, che cerchiamo di aggrapparci a quello che c'era. Ma lì fuori o uccidi o vieni ucciso. C'è un'ultima cosa da temere.
0: Sopravvissuti.
3: Vai.
0: Ho sentito una voce alla radio. Mi chiamo Hig.
4: Io Sima.
5: È uno sconosciuto. Siamo sopravvissuti grazie a delle regole su come trattare con loro.
4: So chi ha del vero caffè. Mi manca la musica. Cantare andando all'alimentari.
0: A me manca l'alimentari.

0: continueranno ad arrivare. Non li fermeremo per sempre.
1: Spara! Via, via, via! Spara sopra!

0: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV, una nuova identità

0: Un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del Digitale Terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: E della giornata di ieri l'annuncio da parte del presidente della Regione Puglia Antonio De Caro dell'imminente avviso pubblico per comprendere quale sia l'interesse delle compagnie all'attivazione dei voli passeggeri dall'Arlotta di Grottaglie. Intanto, per quel che riguarda il porto, una nota congiunta che vede insieme sindacati e due parlamentari di opposte posizioni rivolta a governo e regione per comprendere quale sarà il futuro degli ex 307 TCT. E poi ancora la crona con un accoltellamento nella notte in via Giovan Giovine ad essere raggiunto da un colpo alla schiena e un giovane di origini tunisine. Il pigiama run nel cuore di Taranto, la solidarietà per raccogliere delle risorse da destinare all'oncoematologia pediatrica dell'ospedale Ionico.
2: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

0: Driving.
1: Driving,
0: il drive time di Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrabbandiera Ginosa. Soluzioniedilizie.srl @gmail.com.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Abbiamo scelto di far partire così questa edizione del nostro telegiornale con il Pigiama Run che si è tenuto ieri nel cuore di Taranto, un momento di solidarietà, un grande abbraccio dei cittadini e bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Santissima Annunziata. Dunque partiamo così, un buon pomeriggio a voi tutti, noi torneremo a parlarvi di questo momento di ieri con un servizio nel corso del nostro telegiornale, con un servizio curato dalla collega Federica Pompamea. Intanto partiamo con la cronaca perché un cittadino di nazionalità tunisina di 30 anni è stato aggredito alle spalle e accoltellato intorno alla mezzanotte in via Giovangiovine. L'episodio ha ovviamente richiamato sul posto gli operatori sanitari del 118 per il soccorso e il trasporto presso l'ospedale Santissima Annunziata e la Polizia di Stato per i rilievi necessari a ricostruire l'accaduto e cosa ha generato l'accoltellamento. In corso ovviamente l'attività investigativa mirata a raccogliere tutti gli elementi utili. Nella giornata di ieri l'annuncio da parte del presidente della Regione Puglia Antonio De Caro della prossima pubblicazione di un avviso pubblico per quel che riguarda i voli passeggeri all'Arlotta. Ce ne parla Federica Pompamea.
1: Svolta per l'aeroporto Marcello Arlotta di Taranto Grottaglie, si apre una nuova prospettiva concreta per i voli passeggeri. Il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, ha annunciato un bando pubblico promosso da Aeroporti di Puglia per sollecitare le manifestazioni di interesse da parte delle compagnie private. Un'opportunità che il territorio chiedeva a gran voce da tempo e che ora potrebbe essere finalmente realizzata. La proposta prevede 12 voli settimanali di collegamento con Roma e Milano Linate, organizzati con orari che consentono viaggi di andata e ritorno in giornata. L'iniziativa nasce per rispondere alle esigenze della rete aeroportuale di Taranto e dell'intera area ionica. Un progetto presentato durante la seduta del Consiglio regionale, dove è stato approvato all'unanimità anche il progetto sperimentale per favorire la filiera logistica agroalimentare attraverso lo sviluppo del traffico cargo. L'iniziativa ha l'obiettivo di rafforzare la competitività delle imprese locali, riducendo tempi e costi logistici per l'esportazione dei prodotti ortofrutticoli sui mercati internazionali. Come evidenziato l'assessore regionale all'agricoltura Francesco Paolicelli, il collegamento merci dedicato permetterà di preservare la qualità del prodotto e di trasformare lo scalo ionico in una piattaforma strategica per l'intero mezzogiorno, capace di attrarre investimenti e nuova occupazione.
0: E proprio di questo argomento, in particolare dei voli passeggeri, parleremo nel corso del nostro approfondimento pomeridiano, subito dopo la fine del telegiornale, con il consigliere regionale Mino Boracino. Ora però ci occupiamo del porto e in particolare dei 307 lavoratori ex TCT.
2: Un documento congiunto di CGIL, CISL e UIL, categorie del trasporto, insieme ai parlamentari tarantini Francesca Vigiano e Vito De Palma, rivolto a governo e regione, con cui si intende richiamare l'attenzione sul futuro occupazionale di oltre 300 lavoratori dell'agenzia che dopo la fine dell'ex Taranto Container Terminal assicurò quel bacino di lavoratori in attesa di un rilancio delle attività collegate al porto di Taranto. La lettera, che vede insieme due parlamentari di opposti schieramenti politici, mira a sbloccare la vertenza che va avanti da anni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al ministro Matteo Salvini, al sottosegretario Rixi. Si chiede quale sia lo stato di avanzamento dell'iter autorizzativo per il perfezionamento del procedimento e l'autorizzazione per il proseguimento delle attività dell'agenzia, condizione questa indispensabile per concedere ai 307 lavoratori di continuare a ricevere l'indennità destinata ad interrompersi con la fine dell'anno. In assenza di un intervento di proroga della misura di sostegno a partire dal 1 gennaio si determinerebbe una condizione di grave criticità economica e sociale per i circa 300 lavoratori e le loro famiglie. Inoltre è fondamentale provvedere anche alla proroga della vigenza e dell'efficacia dell'agenzia Taranto Port Workers in scadenza per la stessa data. C'è poi la partita che riguarda il futuro e che passa attraverso la formazione. Le realtà imprenditoriali devono poter attingere a quel bacino di lavoratori al fine anche di ridurne la platea. La speranza in definitiva che le iniziative imprenditoriali di sviluppo interessate al porto porto di Taranto si possano trasformare in realtà, ma che trovino anche operai già formati. La destinataria della missiva in questo caso è la Regione Puglia, con il presidente Antonio De Caro. Insomma, una corsa contro il tempo che prova nuovamente a smuovere le acque attorno ad una vicenda che si trascina da anni in un territorio che non può permettersi più neanche la perdita di un solo posto di lavoro. Si richiede inoltre la convocazione di un tavolo istituzionale dedicato alla situazione dei lavoratori e alla definizione di un cronoprogramma immediato degli interventi.
0: E intanto per lo sviluppo Confartigianato invita a cogliere le opportunità e ottimizzare le risorse.
1: Prepariamo prima le imprese, rendiamo accessibili le opportunità e misuriamo gli investimenti che restano sul territorio. L'appello arriva da Confartigianato Taranto, che analizza i dati richiamati dalla filea CGIL relativi ai 270 milioni di euro destinati alle opere per i giochi del Mediterraneo. Nonostante le risorse messe in campo tra PNRR, CIS e grandi opere, il presidente Giovanni Palmisano richiama la necessità di far crescere in modo strutturale il sistema produttivo locale in vista della transizione industriale. Non possiamo continuare, ha detto Palmisano, ad arrivare dopo quando il lavoro è già andato oltre, chiarendo che non si chiedono scorciatoie ma strumenti per consentire alle micro e piccole imprese di competere ad armi pari. Confartigianato propone così una strategia concreta basata su quattro pilastri: conoscere in anticipo la domanda di forniture e competenze, preparare le aziende attraverso una mappatura mirata, facilitare l'accesso ai bandi superando barriere burocratiche e misurare il reale impatto economico generato nel tempo. L'associazione sollecita quindi una funzione stabile di coordinamento senza la creazione di una nuova burocrazia, ad arrivare subito insieme a istituzioni e parti sociali per intercettare i principali investimenti programmati per la città.
0: Il ricorso a ditte esterne per servizi e attività dell'Arsenale rischia di diventare strutturale, a lanciare l'allarme e la CGIL.
2: Un ricorso eccessivo e sistematico all'esternalizzazione di attività e servizi strategici dell'Arsenale di Taranto. Così le manutenzioni, i servizi di supporto, persino la gestione dei bacini e le attività specialistiche vengono sempre più spesso affidate al personale dell'industria privata, snaturando il ruolo del sistema pubblico e mettendo a rischio il patrimonio di competenze professionali costruito faticosamente in anni di esperienza. Sollevano il problema Pietro Avellino, coordinatore delle funzioni centrali dell'FPCGL, Mimmo Sardelli, segretario generale di FPCGL Taranto, che insistono: l'Arsenale dispone di competenze che devono essere messe nelle condizioni di esprimere pienamente il proprio potenziale industriale e manutentivo e non invece essere mortificate dal continuo ricorso a imprese private. In una città così duramente provata dalla crisi industriale, in particolare della siderurgia, secondo la funzione pubblica della CGIL, il comparto della difesa e l'arsenale militare dovrebbero rappresentare un'insostituibile leva di sviluppo, di stabilità occupazionale e di rilancio economico. Al contrario, l'affidamento costante all'esterno di lavorazioni complesse rischia di trasformare quello che dovrebbe essere un supporto temporaneo in una pericolosa dipendenza strutturale. L'FPCGL Taranto chiede con fermezza alla politica e alle istituzioni, ma anche all'amministrazione della difesa, di valutare attentamente le conseguenze di lungo periodo. Prima di affidare all'esterno ciò che il sistema pubblico può e deve fare all'interno, occorre interrogarsi su quanto costi perdere definitivamente il know-how e la capacità di operare in autonomia. Per queste ragioni la funzione pubblica della CGIL rinnova la richiesta di aprire urgentemente un tavolo di confronto istituzionale.
0: Ed ora il servizio realizzato dalla collega Federica Pompamea sul pigiama Ranna.
1: Una carezza collettiva a tutti i piccoli pazienti di oncoematologia pediatrica ricoverati al Santissima Annunziata che ogni giorno combattono contro la malattia. Così il direttore del reparto Valerio Cecinati ha descritto la Pigiama Run, la corsa solidale promossa dalla Lilt Taranto che ieri ha visto più di 300 famiglie passeggiare lungo le vie del borgo.
3: E anche oggi è una festa per i nostri bambini che escono fuori dall'ospedale e che fanno vedere per strada che ci siamo anche noi, ci siamo noi, ci sono le associazioni, ci sono i nostri bambini e ci sono le loro famiglie. E sia un messaggio di speranza per tutto ciò che verrà per loro.
1: Un lungo corteo grazie al quale sono stati raccolti più di 4.000 euro che saranno poi devoluti al reparto intitolato a Nadia Toffa. Un piccolo gesto che per Perla Suma, presidente della Lilt Taranto, rappresenta un grande supporto per i bambini e per le famiglie.
4: Vogliamo regalare un sorriso in più ai nostri bambini, ma anche alle nostre famiglie. Vogliamo dimostrare che la nostra comunità c'è, è presente ed è molto forte e radicata ed è pronta ad aiutare questi bambini e sentirli al loro fianco.
1: L'unica tappa in Puglia che ha avuto il sostegno anche di tutta l'ASL con la partecipazione del direttore generale Vito Bavaro e dell'amministrazione comunale con il sindaco di Taranto Piero Bitetti.
5: È una festa dei tarantini, è la festa della solidarietà. La nostra popolazione si contraddistingue sempre per essere vicini a una parte della popolazione, un'altra parte della popolazione.
0: Risorse della regione destinate alla tutela e alla valorizzazione del Bosco delle Pianelle di Martina Franca.
2: Più di 1 milione di euro per tutelare e valorizzare il Bosco delle Pianelle di Martina Franca. La proposta progettuale è stata finanziata nell'ambito dell'assegnazione ai comuni pugliesi delle risorse per la riforestazione del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, sezione tutela e valorizzazione del paesaggio. Redatto dagli uffici del settore lavori pubblici e patrimonio, il progetto prevede la realizzazione di un'infrastruttura verde e opere di messa in sicurezza per garantire la continuità ecologica del sistema alveo-bosco, finalizzata alla salvaguardia delle componenti naturalistiche, nonché alla valorizzazione delle aree di pregio, esclusivamente con metodi e tecniche dell'ingegneria naturalistica e dell'architettura del paesaggio. In linea generale le opere di progetto riguarderanno il consolidamento di versanti e scarpate con tecniche di ingegneria naturalistica, il mantenimento e ripristino di muretti a secco e di altri manufatti di interesse storico connessi ai cicli biologici della fauna, il miglioramento di aree boscate esistenti e la rigenerazione di soprassuoli eccessivamente sfruttati e trasformati. Inoltre, per incrementare il patrimonio boschivo, è prevista la piantumazione di nuove specie arboree autoctone. Così l'assessora ai lavori pubblici e al patrimonio, nonché vice sindaca Nunzia Convertini, incrementare e valorizzare le aree verdi è fondamentale per tutelare il nostro territorio, il nostro patrimonio boschivo e renderlo più resistente ai cambiamenti climatici. E questo è l'obiettivo della Regione, che nell'ambito di un piano di riforestazione riguardante tutta la Puglia ha assegnato al nostro comune risorse preziose che ci consentiranno di intervenire senza gravare sul bilancio.
0: Si svolgeranno oggi alle 17 nella chiesa Maria Santissima Addolorata in via Iapigia i funerali del giornalista Pino Galeandro, scomparso ieri all'età di 80 anni. Collega dalla penna ironica e raffinata, Pino era profondamente stimato da quanti lo hanno conosciuto. Nella sua lunga carriera era stato al Corriere del Giorno, poi capo della redazione di Taranto del Quotidiano, prima di passare all'ufficio stampa del Comune, svolgendo sempre con la stessa correttezza il suo ruolo, pur con le diverse amministrazioni che si sono succedute. In questa sua esperienza ha sempre gestito con molta professionalità i rapporti con le redazioni. Con la scomparsa di Pino Galeandro, Taranto perde un bravo giornalista e una persona per bene. Ed ora ci spostiamo al museo per tornare a parlare dell'atleta di Taranto.
2: Quali sembianze aveva l'atleta di Taranto e quali erano le sue origini? Informazioni importanti per tracciare l'identikit genetico dello scheletro esposto al Marta sono arrivate da uno studio sul genoma condotto grazie alla collaborazione tra la Direzione Generale dei Musei del Ministero della Cultura ed il Dipartimento di Biotecnologie della Sapienza Università di Roma. I risultati delle ricerche sono stati svelati al Marta dal professor Beniamino Trombetta, che ha guidato l'equipe di ricercatori. Ecco innanzitutto le origini dell'atleta, che testimoniano il forte legame tra la Taranto Magno Greca ed i popoli provenienti dalla penisola ellenica.
6: Adesso sappiamo che ha una forte componente greca nel suo DNA, anche se non proprio greco-greco, insomma, perché confrontandolo con i greci coevi ci sono delle differenze.

0: e queste differenze sono probabilmente dovute a un mescolamento con i popoli italici, perché comunque lui si trovava qui con noi, ecco, nel nostro territorio, in Italia.
1: Ma che aspetto aveva l'atleta portato di nuovo in gloria grazie ai giochi del Mediterraneo?
0: Aveva questi occhi marroni, capelli marroni tendenti allo scuro, una carnagione olivastra, diciamo, insomma, un po' più scura rispetto a noi. Di gruppo sanguigno era zero, siamo riusciti a determinare anche questo. Altre informazioni interessanti che vi posso dare è che era intollerante al lattosio e aveva una predisposizione genetica per la psoriasi e siamo riusciti a identificare una serie di mutazioni, un paio, che sembra siano associate ad atleti d'élite per gli sport di esplosività.
1: Ma gli studi e le ricerche continuano, come spiega la direttrice del museo, Stella Falzone.
2: La vera novità è che si continui a lavorare sull'atleta, che noi continuiamo come Museo Archeologico di Taranto a proporre in sinergia col professor Trombetta una ricerca molto importante, che vuol dire andare a studiare il DNA di questa persona che è stata l'atleta. Ed è chiaro che un museo si occupa di tanti aspetti, quindi si occupa di inquadrare dal punto di vista culturale anche, no? Le testimonianze archeologiche che sono connesse alla vita dell'atleta, ma questa è un'occasione eccezionale per raccontare la persona.
3: Premio Majorano e Premio Città di Taranto, ieri la cerimonia di premiazione.
4: Al Teatro Fusco la premiazione delle compagnie locali che si sono distinte nel teatro dialettale e in quello in lingua. Il premio Alfredo Majorano e il premio Città di Taranto hanno avuto come protagonisti attori, registi, commediografi e quanti che con impegno e passione contribuiscono ad alimentare questi spazi di cultura teatrale. Tanti premi e riconoscimenti. La serata condotta dal giornalista Leo Spalluto è stata realizzata in collaborazione con il Comune di Taranto e ha visto, fra gli altri, la partecipazione del coordinatore del Tavolo della Cultura Gianni Florido. Anima di questo prezioso lavoro è l'instancabile Lino Conte, commediografo, attore e regista. Ai nostri microfoni ha parlato della funzione e dell'attualità del teatro dialettale.
5: Quello dialettale serve perché è affinché si continui con questa cultura del dialetto, altrimenti tra qualche anno è sparito tutto quanto. Noi facciamo il possibile. Certo, è molto italianizzato e ogni anno si italianizza sempre di più perché viene parlato sempre meno dai giovani, ma noi continueremo a difenderlo con la speranza di salvarlo e lasciarlo al prossimo e al dopo futuro, perché il dialetto non può finire. Viva anche il teatro dialettale, il teatro in lingua, viva le compagnie di Taranto che danno vita a tutto questo.
3: Apriamo ora la nostra pagina sportiva, lo facciamo con il nostro ricordo di Sandro Mazzola.
6: Seppur tra qualche giorno sarà autunno, a Milano sembra essere davvero inverno negli ultimi giorni. L'addio prima di Franco Baresi, bandiera del Milan. Ora Sandro Mazzola, bandiera invece dell'Inter, che ha rappresentato uno dei giocatori più iconici con la maglia nerazzurra, ma anche della nazionale, conquistando l'Europeo del 1968 e la mitica staffetta con Rivera nel Mondiale del 1970, un nome che ricorda anche quello del padre Valentino Mazzola. A Taranto gli fu intitolato dapprima uno stadio, poi il Palazzetto dello Sport. Contro il Taranto ha giocato e ha anche segnato una rete in Coppa Italia nel 1975, paradossalmente 21 settembre, con l'anniversario che sarà tra pochissime ore. 1-0 in una competizione che per le squadre di Serie B era quella di essere inserita nei gironi dei cosiddetti grandi, e il Taranto ben figurava in quegli anni. Ma Mazzola aveva sempre un occhio di riguardo per la Puglia e soprattutto un legame particolare con il mare. Lascia quindi un'icona del calcio che ci fa ricordare anche un calcio che in riva allo Ionio sembra davvero tanto, troppo lontano.
3: Appuntamento di campionato intanto per il Taranto per domani contro il Maglie.
6: Lavorare sul gruppo senza stravolgerlo sarebbe questo l'errore più grave da evitare.

0: È la linea che sta seguendo Francesco Montervino, intenzionato a centellinare le operazioni per ridurre il numero dei giocatori e allo stesso tempo colmare le lacune emerse in questo avvio di stagione. Il Taranto è apparso in difficoltà soprattutto in difesa, con un centrocampo spesso monopasso in una fase offensiva che, nonostante i nomi pesanti a disposizione, non sembra ancora riuscire a spiccare il volo. Domani si volta pagina con un nuovo appuntamento di campionato. La sfida contro il Maglie chiuderà una settimana che ha lasciato più ombre che luci, nonostante l'esordio fosse stato il positivo 2-1 conquistato contro il Racale. Poi il pareggio in Coppa Italia contro l'Ostuni, che ha complicato i piani della formazione ionica, che conserva però ancora concrete possibilità di superare il turno. Ma sono tante le idee da mettere a punto in vista del futuro, soprattutto per arrivare pronti agli appuntamenti più importanti. A pesare inoltre c'è la conferma del meno 2 in classifica, una situazione che ha lasciato l'amaro in bocca alle tifoserie ioniche e allo stesso gruppo. Ora il Taranto è chiamato a dare una svolta a partire da domenica prossima, ma soprattutto dovrà cambiare passo e trovare al proprio interno le risposte necessarie per colmare quei gap che in questo inizio di stagione sono apparsi evidenti.
1: Per il Martina intanto è vigilia della gara contro la capolista, la Virtus Francavilla.
0: Una vigilia importante quella contro la Virtus Francavilla, tant'è che si espone il presidente Piero La Carbonara in prima persona. A sorpresa si presenta in sala stampa parlando del presente ma anche del futuro.
2: Allora, sì, fin dal primo approccio di questi nuovi imprenditori a questo progetto, ho notato e mi hanno evidenziato la loro volontà di fare molta attenzione al sociale, cioè era una cosa che hanno sempre ribadito come prerogativa principale di questo nuovo progetto. Ed è qui che è nata l'iniziativa di devolvere parte, ogni domenica parte dell'incasso sarà devoluta, una parte ovviamente che andremo a definire, a delle associazioni benefiche di Martina, che volta per volta andremo ad individuare e comunque a ufficializzare a fine partita. Guardo molto al progetto di creazione di questo gruppo, per me è fondamentale domani vedere la continuazione di un percorso di condivisione, di unione totale, che ovviamente soprattutto nei momenti di mercato aperto non è semplice da creare. A me piacerà vedere domani che iniziamo ad avere sicuramente più giocatori importanti perché li stiamo recuperando. Quindi il mister si farà delle scelte, si incomincerà a vedere una panchina importante, che non lo era, ma per esperienza parliamo. Ecco, quello che io vorrò è farò attenzione a vedere che tutti siano coinvolti, chi parte dal primo minuto e chi dall'ultimo, perché noi dobbiamo cercare di creare un percorso importante, lo possiamo fare solo ed esclusivamente quando siamo tutti uniti e siamo tutti partecipi di questo progetto.
1: E concludiamo con il futsal.
0: Niente da fare per la New Taranto che perde la prima gara della stagione a un primo tempo giocato a buon ritmo, chiuso sullo 0-0. Nella ripresa la gara si accende con le due squadre che provano a superarsi dopo appena un minuto e la Lazio a passare con Kayak in vantaggio. La risposta però del Taranto non si fa attendere, infatti al 3 e mezzo il pari è firmato da Quinto. La gara resta equilibrata con i portieri protagonisti e chiamati più volte a intervenire, ma a 1 minuto e 12 secondi dalla fine arriva la rete che cambia nuovamente l'inerzia dell'incontro con Capitan Lupi sotto porta che devia con il petto una conclusione proprio di Kayak. Nel finale il Taranto prova a giocarsi la carta del pareggio, ma a chiudere definitivamente la contesa è Sirio, che a porta sguarnita firma il definitivo 3-1. Non c'è tempo però per pensare al KO, il Taranto incassa una sconfitta e guarda già al prossimo impegno. Martedì 22 settembre a Palamazzola arriva il Messina.
1: E prima di chiudere io vi ricordo che Cittadella TV è sempre pronta ad accogliere le vostre eventuali segnalazioni su particolari problematiche o disservizi, quindi potete inviare delle segnalazioni all'indirizzo segnalazioni@cittadellatv.it oppure al numero di telefono 339-68-06868. Nel nostro Dopo TG di oggi sarà ospite il consigliere regionale Cosimo Borracino e parleremo di questo particolare momento, se possiamo parlare. Parlare finalmente di una svolta per quel che riguarda l'apertura ai voli civili dell'Arlotta di Grottaglie. Ne parliamo tra pochissimo.

0: Sei Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrabbandiera Ginosa. Soluzioniedilizie.srl @gmail.com.

0: Ben ritrovati i nostri telespettatori, sono con voi come preannunciato per il dopo TG, momento di approfondimento che quest'oggi dedichiamo essenzialmente all'aeroporto Arlotta di Grottaglie e per farlo abbiamo in videocollegamento il consigliere regionale Cosimo Borracino. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: E dunque, partiamo dal nostro servizio. Partiamo dal nostro servizio e anche se vogliamo da una considerazione, sembrerebbe essere veramente una fase storica molto particolare quella che il nostro territorio sta vivendo. Non mi riferisco questa volta solo ed esclusivamente alle vicende che riguardano lo stabilimento siderurgico ex Ilva, ma mi riferisco appunto all'aeroporto per l'annuncio di ieri del governatore Antonio De Caro con riferimento alla imminente prossima pubblicazione di un avviso pubblico per comprendere quale sia l'interesse delle compagnie ad attivare i voli passeggeri da e per l'aeroporto di Grottaglie. Ma sentiamo il nostro servizio.
2: Svolta per l'aeroporto Marcello Arlotta di Taranto Grottaglie, si apre una nuova prospettiva concreta per i voli passeggeri. Il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, ha annunciato un bando pubblico promosso da Aeroporti di Puglia per sollecitare le manifestazioni di interesse da parte delle compagnie private. Un'opportunità che il territorio chiedeva a gran voce da tempo e che ora potrebbe essere finalmente realizzata. La proposta prevede 12 voli settimanali di collegamento con Roma e Milano Linate, organizzati con orari che consentono viaggi di andata e ritorno in giornata. L'iniziativa nasce per rispondere alle esigenze della rete aeroportuale di Taranto e dell'intera area ionica. Un progetto presentato durante la seduta del Consiglio regionale, dove è stato approvato all'unanimità anche il progetto sperimentale per favorire la filiera logistica agroalimentare attraverso lo sviluppo del traffico cargo. L'iniziativa ha l'obiettivo di rafforzare la competitività delle imprese locali, riducendo tempi e costi logistici per l'esportazione dei prodotti ortofrutticoli sui mercati internazionali. Come evidenziato l'assessore regionale all'agricoltura Francesco Paolicelli, il collegamento merci dedicato permetterà di preservare la qualità del prodotto e di trasformare lo scalo ionico in una piattaforma strategica per l'intero Mezzogiorno, capace di attrarre investimenti e nuova occupazione.
0: Ecco, saluto quindi il consigliere Cosimo Borracino collegato con noi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Conviene con noi, si tratta di un momento particolare e storico quello che stiamo vivendo, può essere definito così?
1: L'ho scritto anche io. Effettivamente siamo ad una svolta storica per il nostro territorio. Poche persone più di me possono gioire in questo momento. È dal 2016. Prima da consigliere regionale, poi da assessore regionale, poi da consigliere del presidente, infine adesso da qualche mese da presidente di commissione in regione, ho lavorato in stretta sinergia con il presidente Michele Emiliano e adesso con il presidente Antonio De Caro. Devo dire, nella condivisione di questa scelta con tutti i consiglieri regionali di maggioranza e di opposizione alla Regione Puglia verso questo obiettivo. È un obiettivo storico perché mette nelle condizioni Taranto di esercitare il proprio diritto alla mobilità, ma anche la possibilità di avere tanti riverberi positivi dall'avere un accesso immediato a meno di 15 minuti dall'aeroporto di Grottaglie, cioè da Grottaglie per Taranto. Devo dire che su questa cosa abbiamo fatto tantissimo negli anni scorsi. Arriviamo a questo obiettivo solo oggi e non nel 2016, quando insieme al presidente Emiliano incominciammo a valutare questa opportunità, perché all'epoca non c'erano le condizioni dal punto di vista tecnico, delle infrastrutture e anche del terminal passeggeri. E in questi anni non siamo stati certo con le mani in mano. E se arriviamo a questo obiettivo è perché arriviamo alla fine di un percorso che ha visto spendere da parte della Regione Puglia oltre 30 milioni di euro in questi anni, perché abbiamo rifatto la via di rullaggio, abbiamo rifatto il piazzale di sosta degli aeroveicoli, abbiamo rifatto, anzi creato ex novo, la viabilità principale dalla strada statale Taranto Brindisi direttamente all'aeroporto di Grottaglie, abbiamo ristrutturato tutti gli hangar ed infine, in ultimo, da poche settimane oramai è pronto il nuovo terminal passeggeri costato quasi 10 milioni di euro interamente messi dalla Regione Puglia che, devo dire la verità, il finanziamento fu iniziato dall'allora assessore allo sviluppo economico Michele Mazzarano, poi ripreso dal sottoscritto con un ulteriore finanziamento di 8 milioni di euro che io firmai nel 2019. Alla fine di questo lungo percorso, oggi abbiamo un aeroporto perfettamente funzionante che può ospitare i voli di linea passeggeri. E oggi, da lì a poco, da poche settimane che è pronto, insieme al nuovo presidente della regione e ripeto, con i consiglieri di maggioranza e di opposizione, stiamo arrivando a questa determinazione importante, vale a dire l'emissione di un bando pubblico da parte di Aeroporti di Puglia affinché ci saranno dei vettori, delle compagnie aeree che certamente risponderanno per iniziare i voli di linea giornalieri, almeno uno andata e ritorno da Milano e da e per Milano e da e per Roma. E questo è una cosa davvero straordinaria, fantastica. Se penso quante mobilitazioni, quante iniziative ci sono state in questi 10 anni, davvero possiamo davvero gioire e dire che ci siamo quasi oramai.
0: Ecco, parliamo quindi di una dozzina di voli settimanali, quindi è chiaro che si tratta di un primo passaggio, ma credo che sia importante, assolutamente importante, il segnale. Si è parlato in tutti questi anni della necessità, c'è stato anche un movimento di popolo, ci sono stati dei comitati che si sono mossi tanto in questa direzione e non si sono mai stancati di sottolineare che il territorio ha bisogno assolutamente di essere collegato, di avere questi collegamenti. Ma vogliamo

0: ritornare ancora una volta a sottolineare quelli che...
1: Posso dire una cosa sulla questione dei
0: Prego.
1: comitati? Io personalmente, almeno personalmente, molte persone mi riconoscono il fatto di essere stato uno dei maggiori alfieri politici per questa battaglia, ci ho sempre messo la faccia, ma io devo ringraziare.

0: favorevolmente dalle teorie e dalle frasi e diciamo, da quello che chiedevano i vari rappresentanti delle associazioni pro aeroporto, perché fino a quel momento io ero abbastanza reticente rispetto a questa opportunità. Pensavo che l'aeroporto di Grottaglie dovesse avere un'altra funzione per la quale era stata già destinata. Invece io dico grazie a quelle associazioni, non soltanto perché hanno tenuto sempre vivo il problema e quindi hanno impegnato la politica a metterci la faccia e a dare una risposta, ma io personalmente li ringrazio perché se io nel 2016 ho intrapreso questa battaglia 10 anni fa, lo devo a loro e lo dico pubblicamente.
1: Ecco, è importante quindi a questo punto dire che l'incontro tra i cittadini e la politica ci deve assolutamente essere, perché il punto di vista della comunità è ciò che la comunità vuole, ma ciò di cui la comunità essenzialmente ha bisogno deve arrivare alla politica che non sempre, appunto, ce lo testimonia, non sempre riesce a percepire tutto chiaramente. Quindi è utile e prezioso che i cittadini facciano sentire la propria voce. Dunque,
0: È vero, è proprio così.
1: un'apertura, un inizio che sicuramente determinerà delle conseguenze positive per il territorio. Noi continuiamo a parlare in questo periodo, consigliere, soprattutto di quelle che sono e che devono essere le opportunità da cogliere in questo momento storico per il territorio. Siamo in una fase molto delicata e ormai direi certa la chiusura quasi al 100%, insomma, dell'area a caldo dello stabilimento, perché la data è stata fissata. Certamente si attendono ancora delle pronunce, si attendono delle risposte dalla Cassazione per quel che riguarda il ricorso, ma l'evoluzione sembra naturale, sembra essere quella. Il territorio è chiamato a reinventarsi la sua economia, possiamo dire così, e in questo è assolutamente importante il segmento che riguarda lo sviluppo turistico di questo territorio. È chiaro che proprio anche con riferimento allo sviluppo turistico, l'apertura ai voli passeggeri è essenziale.
0: Certo, e lo dicevo anche precedentemente, non soltanto faremo esercitare ai cittadini di Taranto il sacrosanto diritto alla mobilità, ma anche e soprattutto ci saranno opportunità nuove per un settore che mostra una crescita, ma che ovviamente da solo non può bastare. Cioè, non possiamo prenderci in giro, non possiamo certo pensare che con il turismo potremo soppiantare 20.000
1: Certo.
0: persone che concretamente tra qualche settimana si troveranno con gli ammortizzatori sociali. Non sappiamo per quanto tempo gli ammortizzatori sociali potranno aiutare, seppure parzialmente, 20.000 famiglie.
1: Ecco, a questo
0: Il tema è
1: proposito,
0: che
1: consigliere,
0: invece,
1: la
0: appunto,
1: interrompo.
0: ci arrivo.
1: Come valuta le prime indicazioni, i primi segnali dati dal governo nell'incontro a Palazzo Chigi? Si è parlato sì di ammortizzatori sociali, ma proprio la ministra Calderone ha sottolineato che si deve sganciare il concetto dell'ammortizzatore sociale dalla cessazione dell'attività da una parte, o comunque bisogna allontanarsi dal concetto di assistenzialismo. Questo significa che da un'altra parte il governo ha idea, almeno questo ha annunciato, di agevolare e favorire lo sviluppo in altre direzioni. Lei cosa ne pensa?
0: Allora, io penso che ovviamente gli ammortizzatori sociali da soli non servono, ma in attesa di nuove opportunità che nessuno ha la bacchetta magica non può creare, invece penso che, la penso completamente in maniera diversa da quello che dice il ministro Calderone, invece bisogna garantire non soltanto gli ammortizzatori a tutti i lavoratori, sia diretti, quelli ILVA e INAES, che quelli, con gli diciamo, quelli dell'indotto, delle ditte esterne, ma nello stesso tempo bisogna garantire una straordinarietà per la legge per Taranto, una legge straordinaria per Taranto, perché finché non si creeranno nuove opportunità, ed io sono dell'idea che dobbiamo lavorare a queste nuove opportunità, che potrebbero essere ad esempio le bonifiche, perché se noi chiudiamo l'azienda e pensiamo che possiamo chiudere con le chiavi questa azienda e lasciarla così, è normale che noi sappiamo che creeremmo un disastro ambientale e sanitario peggiore, forse, dico forse, rispetto all'ILVA in esercizio che abbiamo conosciuta negli anni scorsi. Quindi ci saranno da fare degli interventi per le manutenzioni e per le bonifiche e quindi bisognerà impegnare le persone in questa opportunità o creando anche nuove opportunità.

0: Penso al porto, il porto aveva molte banchine bloccate che erano diciamo, destinate e pagate da Ilva per lo scarico dei materiali alla rinfusa per i minerali. Bene, penso che lì si liberano spazi e il porto di Taranto può essere uno di quelli che può assurgere ad un ruolo nuovo per l'economia, ma serve una legge speciale per Taranto. Se non c'è una legge speciale per Taranto, che innanzitutto oggi, cioè da domani mattina, dal giorno dopo della chiusura che oramai è imminente, fino alle nuove opportunità, possa garantire l'integrità del salario percepito dai dipendenti. Questa è la cosa più importante. Se non c'è questo, stiamo parlando di cose abbastanza residuali.
1: Ecco, vorrei ritornare intanto alla giornata di ieri, consigliere. Ieri il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità il progetto per il trasporto merci, quindi torniamo all'aeroporto Arlotta di Grottaglie.
0: Sì, torniamo con un servizio o vuole sapere come la penso io?
1: Come la pensa?
0: Pensavo che ci fosse un altro servizio della regia.
1: No, no, no, non
0: Beh,
1: abbiamo.
0: anche quella, io ho detto ieri, torniamo da Bari, la deputazione tarantina, gli 8 consiglieri di Taranto, torniamo tutti insieme con 2 ottime notizie per il nostro territorio. Dimostriamo che la politica alcune volte riesce a fare anche cose positive per il territorio, perché non soltanto quello di cui abbiamo parlato, il bando per l'attivazione dei voli di linea passeggeri per l'aeroporto di Grottaglie, che per me è prioritario, ma anche l'avvio della filiera agroalimentare, del cargo, un cargo internazionale con un operatore come la Turkish Airlines. Beh, io penso che apra straordinari obiettivi nuovi anche alla nostra filiera agricola e alla filiera agroalimentare pugliese, non soltanto di Taranto, perché Taranto Grottaglie, il nostro aeroporto Arlotta, diventerà un hub almeno per tutta la Puglia, se non anche per le regioni, penso per esempio per il versante ionico della Calabria, oltre che per la Basilicata. Quindi diciamo un cargo, soprattutto con una coniugazione sull'agroalimentare, che metterà nelle condizioni le nostre imprese agricole di poter produrre di più, di poter produrre meglio e di poter pensare anche nella retroportualità, dove a Taranto ci sono degli spazi straordinari, perché noi abbiamo una fortuna che nell'aeroporto e nel porto di Taranto abbiamo, a differenza degli altri porti e degli altri aeroporti della nostra regione, non per fare lo sciovinista o per fare quello che vuole necessariamente difendere il proprio territorio, ma noi abbiamo spazi infiniti e quindi nella retroportualità immensa che noi abbiamo nel porto di Taranto, grazie a questa opportunità del porto e dell'aeroporto, perché noi sappiamo che c'è un'intermodalità, un collegamento stretto tra il porto e l'aeroporto, noi potremmo anche pensare ad imprese che possono insediarsi per la lavorazione dei prodotti agricoli da poi poter imbarcare sui cargo, su questa filiera internazionale del cargo che noi abbiamo messo nelle condizioni l'aeroporto di Grottaglie di poterla utilizzare.
1: Bene, noi siamo ormai in chiusura, io coglierei il suo riferimento alla politica che fa, la politica che si mette insieme quando delle questioni sono assolutamente trasversali, dunque interessano tutti, per richiamare, ha parlato anche del porto, richiamare proprio una nota di oggi che è a firma di sindacati, ma che vede insieme anche due onorevoli di contrapposte posizioni politiche, c'è l'onorevole Francesca Viggiano da una parte, Vito De Palma dall'altra, si rivolgono al governo, si rivolgono alla regione, al governo si chiede lo stato di avanzamento per quel che riguarda il progetto dell'agenzia che aveva in passato preannunciato che avrebbe garantito gli ex TCT, parliamo di 307 lavoratori, mentre alla regione ci si rivolge per chiedere la formazione per questi lavoratori. Quindi ci piace
0: Beh,
1: raccontare.
0: la regione ha già, non per fare l'avvocato difensore dell'ente che io rappresento per Taranto, ma la regione ha già dato la disponibilità per i corsi, tant'è vero che questi 307 lavoratori, attraverso anche le organizzazioni sindacali, si stanno recando per incominciare a firmare la disponibilità per l'avvio dei corsi che la regione Puglia ha messo a disposizione. Cioè la regione ha fatto quello che deve fare.

0: penso, immagino, spero, auspico che anche il governo possa prorogare l'IMA che scade il 31 dicembre ai 307 lavoratori.
1: Bene, bene, grazie, grazie al consigliere Cosimo Borracino. Ci piace, dicevo, raccontare questi momenti che vedono insieme anche rappresentanti di partiti diversi, al di là delle bandiere politiche, perché le questioni dei cittadini, le questioni dei lavoratori devono assolutamente vedere insieme i nostri rappresentanti. Grazie ancora, consigliere.
0: Condivido, condivido e noi l'abbiamo anche fatto, proprio rubo 30 secondi, lo abbiamo anche fatto in regione perché c'è stata una battaglia comune, non ci sono, cioè, ci sono stati percorsi magari anche diversi nello specifico, ma tutti insieme abbiamo voluto questa esperienza dell'aeroporto di Grottaglie. Quindi nessuna divisione su temi strategici per il nostro territorio e per il benessere dei nostri cittadini. Questo è l'auspicio che tutti quanti facciamo.
1: Ecco, mi permetto di aggiungere che auspichiamo che questo accada anche per la grande vertenza che tiene tutti col fiato sospeso. Grazie consigliere, buon pomeriggio.
0: Grazie, grazie a voi e un saluto a tutti i telespettatori.
1: Grazie ai nostri telespettatori, grazie per essere stati con noi, a voi un buon proseguimento di giornata, arrivederci.

0: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
3: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni edilizie SRL. In possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. Soluzioniedilizie.srl @gmail.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Salve. Ehi, salve, ho un bisetto.

0: Te sa dove posso consegnarlo? Scusi, oh mio Dio. Qualcuno ha ordinato un rene, un fegato o qualunque cosa sia? Rispondete, credo sia piuttosto importante.
1: Ehi, puoi fare un'altra consegna?
0: No, per oggi sono a posto.
1: È fuori zona, quindi la paga è doppia.
0: Ma affare fatto. Amore, scusa, il segnale fa schifo, mi senti?
2: Credo che andrò a stare da Katie per un po'.
0: Michelle, ti prego, non andare da quella cazzo di Katie.
2: E poi mi ferisce che non ti interessi tornare a casa e affrontare questa conversazione.
0: Ma dai, sto lavorando. Potrebbe essere il cuore di un bambino di 8 anni o il cervello di una madre.

0: C'è nessuno? Ho avuto un piccolo problema. Potrei usare il telefono?
1: Avete chiamato Michelle, lasciate un messaggio.
0: Amore, mi dispiace se poco fa è caduta la linea. Sono successe delle cose. Non riesco a contattare la polizia. Proiettili. Puoi richiamarmi a questo numero, per favore?

tutto quello che è successo in questa città si è consumato nell'arco di poche ore. Non hai la minima idea di cosa hai tra le mani.

0: Sì, dove hai detto che devo portarlo?
1: Raccoon City General.
0: Ehi, niente paura.
2: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie, ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: baciavo mia moglie. Giocavo col mio cane.
1: Jasper!
2: Il mondo di prima non esiste più. Qui ci siamo noi, che cerchiamo di aggrapparci a quello che c'era. Ma lì fuori o uccidi o vieni ucciso. C'è un'ultima cosa da temere.
0: Sopravvissuti.
3: Vai.
0: Ho sentito una voce alla radio. Mi chiamo Hig.
4: Io Sima.
5: È uno sconosciuto. Siamo sopravvissuti grazie a delle regole su come trattare con loro.
4: So che ha del vero caffè. Mi manca la musica. Cantare andando all'alimentari.
0: A me manca l'alimentari.

0: continueranno ad arrivare. Non li fermeremo per sempre.
1: Spara! Via, via, via! Spara sopra!

0: E quello cos'è?
1: È un tappeto.
0: Hai comprato un tappeto perché vengono i vicini?
1: Oh mio Dio!
2: Giuti, ricordi di Pineocchio?
3: Qui c'è spesso un'atmosfera conflittuale, quindi capisco.
4: A noi piace l'atmosfera conflittuale.
0: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
2: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
4: Hai della tequila?
2: Joe, metti un po' di musica.
3: Che musica ti piace, Oak?
4: Che genere è Shady?
3: Che genere è Shady?
4: Lei lo adora.
5: Credo che abbiamo solo poche occasioni nella vita per creare dei legami significativi.
0: Che sta succedendo? È una cosa da pazzi!
2: Possiamo ricominciare da capo, per favore?
0: L'hai sentito in un podcast?
2: Sì, e allora?
4: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
5: Invitarci? A unirvi a noi.
2: Noi?
0: Anche io.
2: Scusate, non ci capita spesso di avere ospiti a cena.
6: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
7: Scusa, ho bisogno di parlarti.
8: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
6: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
9: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
7: Cazzo! Mi serve un lavoro.
10: Hai già lavorato in cucina?
7: Scusate. Certo.
10: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
7: Ma che ore sono?
10: Significa che sarai qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
7: Sa che posso anche cucinare.
11: Ha detto che è un cuoco, chef.
7: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
11: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo.
12: Ah, sì.
7: Io non c'entro niente.
2: Non mi interessa, Tony.
8: Sei uno dei buoni e uno dei cattivi.
10: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
6: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità. Da preparare ogni venerdì qualcosa di ricercato, ma senza esagerare. Qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia. Una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
7: I've been kept. È da pazzi!
10: Lo so!
6: Cos'è?
10: È per te. And the world still so
6: Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
7: Scusi, qual è il suo nome?
6: Anthony Bourdain.
13: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
14: Si è riportata anche sul canale X del Jerusalem Post, che cita un testimone oculare che avrebbe visto una grande colonna di fumo sollevarsi vicino allo scalo aereo. Gravi problemi all'aeroporto della città, con voli cancellati e in ritardo, sono stati segnalati dal sito FlightRadar24.
15: Ora in Italia, sulla sicurezza nelle scuole, il ministro Valditara ha smentito la presunta mancata attuazione della circolare Piantedosi Valditara sui controlli col metal detector e ha dichiarato: da febbraio a maggio 2026 sono stati 2.828 gli interventi in 276 scuole in tutta Italia, sequestrate decine di armi. Inoltre, ha aggiunto, il 70% dei giovani è favorevole a controlli di questo tipo. Poi un appello del ministro: i genitori non abbandonino i figli agli smartphone perché il web aumenta la violenza.
14: Tracce di alcol e sostanze stupefacenti sarebbero state rilevate nel sangue e nelle urine del conducente del taxi boat coinvolto nell'incidente costato la vita a Gabriella Chierino e Loriaga e Sean Micheli, travolti in laguna Venezia mentre si trovavano a bordo di un tipico barco Marchino Veneziano. Le quantità riscontrate non sarebbero elevate, ma saranno necessari ulteriori approfondimenti clinici. Per chi trasporta passeggeri su un'imbarcazione è comunque previsto l'obbligo di non avere tracce di alcol o droghe.
15: A San Cataldo, Caltanissetta, sono scattate le ricerche delle forze dell'ordine per la scomparsa di due sorelle, Domitilla e Benedetta, di 8 e 12 anni. Le bimbe sarebbero rimaste a casa da sole. Il padre ha presentato una denuncia. I genitori sarebbero separati. Al vaglio le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona in cui sono state viste per l'ultima volta, ieri sera verso le 20 in corso Vittorio Emanuele. La denuncia è stata presentata stamattina. Appelli anche sui social.
14: Tre uomini di 48, 18 e 20 anni sono stati arrestati dai carabinieri per aver tentato di far entrare droga nel carcere di Poggio Reale di Napoli utilizzando un drone. Il pilota quarantenne di Bosco Reale e già noto alle forze dell'ordine è stato bloccato con un joystick ancora tra le mani. Aveva con sé circa 15 grammi di cocaina e circa 6 grammi di crack. Trovati anche 4 telefoni e un drone già preparato e pronto a volare con un nastro isolante e filo da pesca.
15: In chiusura lo sport per la MotoGP via alla sprint in Austria. Jorge Martin si prende la pole position al Red Bull Ring, mettendo dietro Marc Marquez e il favorito Pedro Acosta. Dalla seconda fila le altre due Aprilia di Bezzecchi e Ugura e la Ducati Gresini di Alex Marquez. Settimo Bagnaia proveniente dal Q1, dietro di Gian Antonio. Per il calcio continua la quinta giornata di Serie A dalle 15 Bologna-Torino e Udinese-Cagliari. Alle 18 Roma-Inter, alle 20.45 Venezia-Lazio.
14: È tutto, al prossimo aggiornamento.
13: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Olivia Rodrigo con Stupid Song, la new hit della settimana su Cittadella, la radio.
1: Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale su Cittadella, la radio.
0: Benvenuti a Frequenze di Moda, io sono Serena Mellone e dall'altra parte del vetro Gil Nicoletti. Insieme vi accompagneremo in questa puntata di Frequenze di Moda e non solo andremo a ripescare quelli che sono i successi del passato, ma manderemo anche tante altre new hit e poi entreremo nel cuore della puntata perché oggi ritorna Valentina Basta con la sua rubrica Post. Benvenuta Valentina.
2: Ciao Serena, ciao a tutte e tutti.
0: Come stai?
2: Tutto bene.
0: Tutto bene? Sei pronta?
2: Sì.
0: Beh, anche perché oggi ne abbiamo parlato, l'argomento un po' difficile e ostico, se vogliamo, sul pezzo come sempre, perché ormai
2: sì.
0: È un argomento abbastanza di attualità, che è l'intelligenza artificiale. Anche
2: i limiti su i social per i minori.
0: Esatto, quelle che sono un po' le notizie dell'attualità che commenteremo insieme. Spero che abbia poi portato anche delle novità. Adesso non so, se non hai fatto uno studio nel frattempo. No, so che
2: certo.
0: sei pronta, sei prontissima. Come ti senti dopo tanto tempo? Abbiamo ricominciato con questa nuova stagione di puntate.
2: Sono contenta.
0: Sei contenta?
2: Cioè, prima sono venuta, gli ho detto no, voglio venire in...
0: Assolutamente,
2: sì.
0: Basta collegamenti,
2: no.
0: Basta vacanze, si torna in studio.
2: Assolutamente, poi già inizia un po' il freschettino.
0: E io non so se hai visto...
2: Ho mangiato la prima zucca.
0: Davvero, perché sono già di stagione. Vabbè, lo so
2: sì,
0: che ormai
2: ci sono,
0: E c'è proprio quella calda con i crostini dentro?
2: No, l'ho fatta al forno, cioè l'ho comprata, l'ho fatta al forno che è già
0: un'impresa.
2: Zuppetta no, eh.
0: Perché accendere il forno comunque, voglio dire, è già un atto di coraggio perché si sta rinfrescando, però insomma possiamo ancora godere di una bella temperatura. Non so il mare com'è andata quest'anno, se intendi continuare.
2: Ma mi vedi abbronzata.
0: Vabbè. Immagino che tu metta una protezione 150.
2: Sicuramente. No, non sono andata tantissimo al mare, però un po' di mare l'ho fatto.
0: Hai
2: la perdo
0: altro.
2: Subito l'abbronzatura in realtà.
0: Sì, tu sei più fatta per montagne, camminate, escursioni.
2: Mi piacerebbe.
0: Quindi cercasi compagni di escursioni, anche perché ne abbiamo parlato tanto quest'estate con le varie app, sai, per creare situazioni comuni di viaggio, di percorsi da fare insieme. Quindi non mollate, perché è vero, sono finite quelle che sono le vacanze estive, però inizia quella che è la stagione forse dell'autunno prossimo,
2: speriamo,
0: dove ci può regalare tante altre occasioni per stare insieme e magari andarcene in giro per la nostra regione, perché noi siamo sul 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Quindi che vuoi Valentina?
2: Possiamo andare anche in Basilicata.
0: Esattamente, in Basilicata, perché ci offre poi con l'autunno grandi soddisfazioni.
2: Certo, il foliage,
0: le castagnage e tante altre meravigliose.
2: Il vinage.
0: Viva la Calabria, scusami, anche la Calabria e la Basilicata, la Lucania, perché si mangia, si sta benissimo e sono i nostri amici che ci seguono veramente tanto. Queste Frequenze di Moda, anche sul 96 e 500 per tutta la zona Taranto, siamo anche in visual radio dal nostro sito radiocittadella.it e social Facebook e Instagram, dove Valentina smanette, poi ci fai il recap a fine puntata di cui abbiamo detto, va bene?
2: Sì, certo.
0: E noi continuiamo, diamo la linea a Gil Nicoletti e poi torniamo con Frequenze di Moda.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge. Un viaggio di stile nella notte di Cittadella, la radio.

0: 2022 con Piero Caffio su Cittadella, la radio.
1: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: rientriamo con Frankie Goes Hollywood con Relax, con questo rewind che si tuffa un po' nel passato, ci fa entrare nella puntata con questo ritmo relax, però insomma abbastanza sostenuto, Valentina, perché oggi è un po' difficile l'argomento, perché si parla di intelligenza artificiale, perché in realtà cosa è successo? Successo che l'Unione Europea,
1: sì, più che intelligenza artificiale, poi noi lo tocchiamo anche l'uso delle piattaforme social per quanto riguarda i minori, perché insomma c'è un grande problema.
0: Il grande problema è l'uso in consulto delle piattaforme e anche dell'intelligenza artificiale, uso abuso,
1: esatto,
0: con un'attenzione particolare modo da parte dei genitori di vegliare tra virgolette sui loro figli,
1: e niente, le cose non stanno andando bene. Esatto, quindi insomma se ne parlava già da un po' e l'Unione Europea ha approvato questa proposta che prevede un po' di regolamentare quello che è l'accesso dei minori al mondo dei social, al mondo dell'internet.
0: Sì,
1: insomma, in qualche modo.
0: Kids, che per migliorare un po' la sicurezza chiaramente online, questo insomma il provvedimento per i ragazzi che si fonda chiaramente è facile immaginare anche su cosa, nel senso proprio sull'accesso, perché chiaramente
1: certo,
0: meno di 13 anni comunque non è possibile accedere neanche con un account personale, questa è la proposta.
1: Assolutamente
0: no,
1: anzi l'account personale il minore può averlo soltanto al raggiungimento del 15° anno di età, quindi insomma c'è un accesso, quello che si vuole fare è un accesso graduale ai social in modo tale che vengano sempre supervisionati da un adulto, perché i pericoli sono tanti, da quelli più estremi, rischio pedofilia, queste cose qui insomma molto gravi, adescamento, quello che è, truffe, qualunque cosa,
0: o anche il puro utilizzo
1: banalmente
0: l'uso della piattaforma e non farlo in maniera graduale, quindi l'accesso, essere anche più consapevoli.
1: Sì, ma anche bullismo. Ma anche insomma vedere dei modelli che non sono esattamente sani,
0: modelli da seguire, esempio, in quell'età, che è particolare, perché
1: esatto, ma bastano i canoni di bellezza, basta quello per
0: non necessariamente annoverare
1: corpi eccessivamente magri e insomma
0: o violenza. Linguaggio
1: certo,
0: non appropriato,
1: certo, tutto che quello che può essere
0: e confondere un ragazzo in crescita, una ragazza in crescita, poi
1: assolutamente,
0: alla fine, che sviluppa una propria personalità e decide come vivere la propria vita, no? Di entrare nel mondo e di farlo
1: io
0: in maniera deviata.
1: Io penso che non è che si possa impedire a una persona, quindi anche un bambino o un adolescente, di non avere contatti col mondo, anche perché credo che non sia salutare, però chiaramente se noi riusciamo a gestire, a ridurre anche tutti questi stimoli negativi, possiamo un po' anche contestualizzarli.
0: E anche quello che lavorare su quelli che sono i tutori, che sono anche i genitori e chi è affidato, diciamo, un minore, anche loro alla gestione di cosa o non cosa far vedere i ragazzi, anche perché anche non tutti i contenuti poi saranno accessibili,
1: certo,
0: e ci sarà sempre l'idea che una persona adulta, un tutore, debba poi autorizzare il minore, anche quindicenne,
1: certo,
0: a farne.
1: Diamo per scontato che i genitori sappiano.
0: Però a questo punto mi viene da dire che se c'era bisogno di un provvedimento, molto probabilmente anche i genitori che si trovano in questo nuovo mondo, perché non è quello sicuramente di quando sono cresciuti loro, di adeguarsi e comprendere qual è la via giusta e anche la legalità delle cose,
1: certo, ma anche poi senza arrivare a cose molto grandi, banalmente i bambini, chiaramente gli schermi creano un po' dipendenza, i giochi online creano dipendenza e quindi c'è un crescente e preoccupante anche diciamo utilizzo dei bambini, cioè
0: per
1: l'utilizzo dei dispositivi da parte dei bambini,
0: sì, per limitare quindi l'esposizione dei ragazzi,
1: esatto,
0: insomma,
1: agli schermi. A certi tipi di stimoli, a certi tipi di dipendenze, perché poi gli adulti a volte non sanno gestirle queste cose, figuriamoci i bambini.
0: E poi anche mettere nelle condizioni che chi sviluppa software, applicazioni, giochi, con questo provvedimento possa iniziare a offrire anche un servizio migliore proprio nel design, nella sicurezza, nell'accesso ai dati, che
1: esatto,
0: fondamentalmente è l'interesse principale delle aziende, avere i dati, quindi
1: certo,
0: creare delle
1: tutto lì.
0: Le

0: Esattamente, creare una serie di procedure, insomma, che salvaguardino anche sia la privacy, ma anche quello che anche nel design, nell'approccio al video, per migliorare proprio l'aspetto dell'utilizzo del supporto.
1: Esattamente, infatti ci sono degli accorgimenti che si mettono in atto, come il fatto di usare un design che non sia troppo trascinante, non mi viene nessun'altra parola,
0: design, musiche,
1: esatto, e anche limitare, che so, le notifiche push, sono quelle che ti arrivano a qualunque ora del giorno e della notte, purtroppo, e quindi anche limitare questo andrebbe fatto anche per gli adulti,
0: ma anche perché, signori miei, c'è quel passaggio dove c'è un minore. Attualmente ci sono già mosse dalle piattaforme dove non si possono creare account. I minori non possono creare account. Però nel momento in cui noi genitori ci sostituiamo i nostri figli pur di farli aprire un account, pensiamoci, perché regaliamo dati. Ai nostri figli, diciamo, l'esempio non è proprio quello dei migliori, perché li stiamo trovando una soluzione a qualcosa che fondamentalmente non si può fare.
1: Quindi anche un esempio non proprio giustissimo, ecco,
0: esattamente,
1: come
0: aprire un account su una piattaforma che non è per minori o ci vuole una determinata età, e tanti insomma li fanno accedere comunque pur di farli giocare, perché non vedono magari questo pericolo. E questo, Valentina, ma noi continuiamo a parlarne perché rimani con noi tutta la puntata, poi magari ci dai anche qualche curiosità del mondo del web e quali sono le novità, ma noi comunque continuiamo con la musica. Cioè, rimani con noi o vai via? Rimani?
1: No, rimango.
0: Io adesso ti metto qui sotto vuoto fino alla fine della puntata. E nel frattempo continuiamo Frequenze di Moda, siamo sul 94 del Digitale Terrestre, ma noi continuiamo con la musica, l'informazione di Cittadella Radio e TV.
2: Il vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì,

0: Partecipiamo a Taranto.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Il processo ambiente svenduto sul presunto disastro ambientale causato dall'ex Ilva di Taranto sotto la gestione Riva entra nella fase dibattimentale. Dal 9 ottobre davanti alla Corte d'Assise di Potenza comincerà l'assunzione delle prove. L'iter giudiziario è ripartito da zero nel capoluogo lucano dopo l'annullamento della sentenza di primo grado deciso dalla Corte d'Assise d'Appello di Taranto. Nell'ultima udienza si è conclusa la fase predibattimentale con il giuramento del perito Aldo Galli, mentre il 9 ottobre la prima testimonianza sarà affidata a un sottufficiale di polizia giudiziaria. L'uccisione del cane Bruno fu una simulazione. La procura di Taranto ha chiuso le indagini a carico del 51enne Arcangelo Caressa. L'uomo, che a luglio 2025 aveva denunciato sui social la morte dell'animale per polpette ripiene di chiodi, è accusato di simulazione di reato. A smentire la sua versione sono state la testimonianza di chi ha trovato la carcassa, le incongruenze sui rilievi della veterinaria e l'autopsia. L'esame autoptico infatti ha confermato che lo stomaco del cane era vuoto da oltre 20 ore e che la morte non è stata causata da sostanze nocive. Caressa ha ora 20 giorni per presentare la propria difesa. Il Consiglio regionale della Puglia ha approvato all'unanimità il progetto per il traffico cargo agroalimentare dell'aeroporto di Taranto Grottaglie, volto a potenziare l'export delle eccellenze locali sui mercati internazionali. L'assessore Paolicelli ha evidenziato l'importanza strategica dello scalo per ridurre tempi e costi logistici del settore. Inoltre il presidente Antonio De Caro ha annunciato un imminente bando di aeroporti di Puglia per sondare l'interesse dei vettori privati su nuovi voli civili, 12 collegamenti settimanali con Roma e Milano e la continuità territoriale. La Biblioteca Civica Pietro Acclavio di Taranto entra nella rete nazionale I Rifugi, il network di librerie e biblioteche attivo nel contrasto e nella prevenzione della violenza di genere. La giunta, guidata dal sindaco Piero Bitetti, ne ha approvato l'adesione, trasformando la struttura in un vero e proprio presidio sociale di prossimità. Oltre alla lettura, lo spazio offrirà informazione, ascolto e primo orientamento verso la rete antiviolenza, con personale interamente formato e in sinergia con il centro Sostegno Donna. Un passo decisivo per offrire sicurezza e sostegno alla comunità. Il Teatro Taras Festival porta in scena La Libertà con Omero Iliade per la regia di Massimo Cimaglia. Domani, domenica 20 settembre alle 19, all'Auditorium Tata di Taranto, Massimo Westmüller e l'attrice tarantina Anna Ferruzzo interpreteranno la celebre riscrittura di Alessandro Baricco, prodotta dal Centro Teatrale Meridionale. Lo spettacolo dà voce a 6 personaggi tra uomini e donne, mettendo al centro l'umanità, le passioni e le fragilità delle vittime della guerra di Troia, anziché degli dèi. Un intenso ritorno alle radici per la Ferruzzo in un incontro tra mito classico e sensibilità contemporanea. I biglietti sono disponibili sul circuito Viva Ticket. E per questa edizione è tutto. A risentirci.
2: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Cash con Casini con la nuit della settimana qui su Cittadella, sentendo anche un 96 sotto con Genghis Paradise. Ragazzi, siamo andati veramente nel passato, un tuffo meraviglioso, e hanno fatto veramente un bel pezzo. Sono orgogliosa, glielo posso dire, saranno sicuramente felici. E noi continuiamo con la musica, perché se con loro ci affacciamo a quello che fanno parte della scena pop e rap italiana, adesso siamo in collegamento con un giovane cantante che si è fatto riconoscere come filanista Rising Voice and Dance a soli 18 anni, di massa, quindi parliamo di Pisa, classe 98, ed esce con un brano, Ricordi Lontani. Lui è Lorenzo Valvano. Ciao Lorenzo, come stai?
1: Salve, mi sentite?
0: Benissimo, benvenuto a Frequenze di Moda.
1: Grazie mille.
0: Sei fuori, come stai? Bel tempo da quelle parti?
1: Sì, guardi, infatti sono riuscito a trovare un posto dove piazzarmi perché è stato un po' difficoltoso.
0: Bene, stiamo godendo però ancora del bel tempo, perché stiamo parlando, insomma, ci siamo in collegamento con la Toscana, presumo. Sei in Toscana in questo momento a casa, quindi ti regala il bel tempo, massa?
1: Sì, bel tempo,
0: non ci lamentiamo, possiamo continuare un po' con la bella stagione. Allora Lorenzo, nonostante tu sia giovanissimo, tu cominci da lontano, perché hai comunque un bel passato di breakdance, da quando hai 12 anni che scrivi, poi liceo musicale a Pisa, canto, piano, orchestra, sì. E in tutto questo, che è veramente tanto, no? Tanti tipi di arte performanti, quando decidi però di scrivere le tue canzoni, di andare avanti con questo progetto?
1: Sì, assolutamente.
0: E quando hai deciso? Qual è stato il momento che ti ha detto lo faccio? Essendo circondato da tanta arte, no? Quando hai capito che volevi raccontarti con le tue canzoni?
1: Allora, diciamo che io ho iniziato a fare musica per gioco a livello proprio canoro. Era appena finito il Covid, mi ricordo era il 2020-2021, e niente, io per gioco ho iniziato a scrivere. Poi ovviamente si fanno un po' le cose sbagliate a 11-12 anni, si è ancora piccoli, si è ancora bambini. Poi però sui 15-16 ho deciso che volevo fare sul serio.
0: Che cosa vuol dire fare sul serio per te? Cioè, dici, racconto le mie storie?
1: Diciamo, non farle per gioco, e soprattutto se devo scrivere appunto una canzone devo fare a modo da raccontare qualcosa, e non così magari per fare qualcosa di comico.
0: Cioè, non era
1: per raccontare
0: più
1: qualcosa, per cercare di emozionare qualcuno.
0: Quindi era finita quella fase per gioco, ma ti stavi mettendo in gioco in maniera, diciamo, più professionale, vero? Anche perché il tuo suono nei tuoi progetti va tra il pop e il dark R&B, no? Invece i Ricordi Lontani, esatto, che genere di timbro, di atmosfera hai voluto dare?
1: A Ricordi Lontani volevo dare una cosa un po' più dolce rispetto a qualcosa di più R&B, qualcosa di pop, qualcosa di appunto magari più romantica.

0: più orchestrale, perché essendo che io sto comunque molto spesso in orchestra, ho voluto appunto far capire un po' da dove vengo, da che luogo vengo e soprattutto da che genere vengo e da che soprattutto percorso vengo.
1: E anche perché il tuo brano ha un cuore molto molto forte, perché tu parli di una fine che però in realtà non è che una fine è necessariamente una sconfitta. Quindi quando esatto, vero? Cioè non è che finisci una cosa è una sconfitta, si mette magari un punto a qualcosa, si può anche e si deve ricominciare. E a te cosa ha lasciato la storia che racconti? Cioè cosa rimane quando quel tutto si mette il punto alla fine? Cosa succede quando tutto finisce?
0: Allora, è un po' strana questa cosa, perché sinceramente io questo pezzo l'ho scritto quando avevo appunto finito una relazione e appunto io ero proprio distrutto, proprio io c'ero proprio rimasto male per questa cosa, e allora ho iniziato a scrivere questo brano appunto per ricordare appunto la relazione, e poi stranamente dopo un po' di tempo con questa persona è riniziato tutto.
1: E quindi è un peso o un tesoro?
0: Secondo me è stato un tesoro, perché la canzone io mi ricordo che la feci sentire a questa persona con cui stavo.
1: Ok.
0: E non lo so, è stato qualcosa di magico, perché ci ha riavvicinato la canzone.
1: Con questa magia, Lorenzo, io ti auguro un grande in bocca al lupo e mi fa piacere se lo lanci tu il pezzo, perché a questo punto abbiamo necessità di ascoltare la tua storia. Lo lanci tu?
0: Ok, allora, il mio testo, la mia canzone, Ricordi lontani, appunto parla di questa storia finita, dove però non deve essere vista come una sconfitta, ma deve essere vista come qualcosa di tesoro, un tesoro lontano, finito, ma che non bisogna rinnegare, ma raccontare.
1: Quindi,
0: e questi sono i ricordi lontani.
1: Lorenzo Valvano col suo primo singolo, ascoltiamo Ricordi lontani.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale, suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: rientriamo con Frequenze di Moda. Noi siamo sul 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata, poi dal sito radiocittadella.it, perché siamo in Vice Radio, per Taranto, anzi 96.500, proprio il classico. Siamo in Double Plus, quindi veramente il suono e l'ascolto migliore. Poi su social, Facebook e Instagram, e qui abbiamo anche una social manager, non la nostra, la migliore.
1: Hey.
0: In assoluto. Il mio punto di riferimento, che dopo questa introduzione stellare passerò 5 minuti di ansia, perché parleremo dell'intelligenza artificiale, però già è nato il contenzioso nel backstage.
1: Sì, io parto già polemica.
0: Ci sono app per queste? Ho delle curiosità per questo?
1: Ce ne so, app di intelligenza artificiale per l'uso comune ce ne sono tantissime.
0: Ce le consigli?
1: No. Cercatevele da soli.
0: Cercatevele da soli. Perché sei così incazzata, si può dire, in televisione?
1: Un po' di astio, dai, un po' di astio. No, allora, perché ormai è, cioè, siccome la usano tutti,
0: e questo è vero,
1: e l'intelligenza artificiale a volte non è proprio così intelligente,
0: no, perché ci dà qualche,
1: perché non è esattamente,
0: le fonti non sono sempre molto,
1: le fonti
0: attendibili.
1: Bisogna verificarle sempre, e poi fa cose tutte uguali. Ci sono degli schemi, che siano degli schemi grafici o che siano degli schemi
0: di narrazione, di contenuti,
1: esattamente, testuali, di lessico, di struttura della frase.
0: Ma infatti, quando vedi quel contenuto così educato, già.
1: No, non è solo quello, quelle forme, sì, quello, ma anche,
0: sì, sì.
1: Si vede,
0: dai,
1: si vede. Poi retorico,
0: un po' di attenzione e un po' di attenzione ai famosi, no, ai copia e incolla, perché si lascia alcune volte
1: a parte
0: ci
1: sono state degli incidenti,
0: sì, ma diciamo che capita un po' capitato,
1: assolutamente, no, ma poi soprattutto io basta grafiche fatte con intelligenza artificiale, che intelligenza artificiale è verbosa, fa queste grafiche con un sacco di parole, no. E poi tutte uguali.
0: Vero,
1: basta.
0: Ragazzi. Quando allora, c'è la mano di un grafico reale, si vede che
1: posso dire una cosa seria. Una cosa seria.
0: Via.
1: Una cosa professionale. Allora, un professionista deve aiutare un'azienda, un'associazione, quello che volete.
0: Il cliente,
1: diremo in questo caso, a far uscire fuori la propria unicità. Come può uscire l'unicità se i contenuti generati dall'intelligenza artificiale sono tutti uguali?
0: Io ti direi, ma scusa, hai usato il prompt giusto?
1: Ma non è quello, cioè ci perdi più tempo
0: a
1: cercare il prompt giusto.
0: Faccio
1: che
0: prima che lo faccio da solo. Diciamoci la verità, un pochino si perde un po' di tempo, e poi hai ragione, si nota la locandina, quella artificiale, proprio fatta dall'intelligenza artificiale, chi in realtà c'è dietro un operatore che...
1: Posso dirti una chicca,
0: guarda, mi sta manipolando la trasmissione.
1: No, me la sono ricordata adesso, non ricordo bene come si chiamasse, però ho visto un post che era un profilo Instagram di Sagre Brutte, non ricordo bene, insomma ci sono queste carrellate di locandine di Sagre italiane nel mondo, in Italia, fatte con intelligenza artificiale, che sono talmente brutte da essere ovviamente belle, e quindi
0: annoverate nei libri dei migliori,
1: sì
0: peggiori.
1: Perché è la teoria del brutto.
0: Vedi che avevi da suggerirci qualcosa. Ovviamente anche grazie alla tua opinione da professionista, noi ci abbiamo scherzato, riso su, perché il nostro, insomma, il modo, però è la grande verità. Queste frequenze di moda è reale. Non siamo fatte con l'intelligenza artificiale. Io ringrazio Valentina Basta, che non ho messo sotto vuoto oggi,
1: no.
0: È rimasta bella con noi a parlare di non solo di intelligenza artificiale, ma anche quelli che sono i danni e i provvedimenti che l'Unione Europea sta mettendo in campo un po' per la salvaguardia soprattutto dei minori. Quindi rimanete, seguiteci, perché ne parleremo sempre finché avremo fiato e la trasmissione lo faremo. Io ringrazio Gil Nicoletti non solo di aver curato la parte tecnica, ma anche di averci regalato questa meravigliosa playlist. Io sono una Serena Mellone, queste Frequenze di Moda, e noi ci vediamo alla prossima puntata.

0: Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Sono ore di apprensione a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, per Benedetta e Domitilla, due sorelle di 12 e 8 anni scomparse da ieri sera, quando sarebbero state viste per l'ultima volta. Secondo le informazioni raccolte dalla famiglia, l'ultimo avvistamento risalirebbe alle 20:10 circa. Da quel momento le due sorelle non avrebbero più fatto ritorno a casa. Il padre stamattina si è rivolto ai carabinieri per denunciare la scomparsa. I militari hanno avviato.
4: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Abbiamo scelto di far partire così questa edizione del nostro telegiornale con il pigiama run che si è tenuto ieri nel cuore di Taranto, un momento di solidarietà, un grande abbraccio dei cittadini e bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Santissima Annunziata. Dunque partiamo così, un buon pomeriggio a voi tutti, noi torneremo a parlarvi di questo momento di ieri con un servizio nel corso del nostro telegiornale, con un servizio curato dalla collega Federica Pompamea. Intanto partiamo con la cronaca perché un cittadino di nazionalità tunisina di 30 anni è stato aggredito alle spalle e accoltellato intorno alla mezzanotte in via Giovangiovi. Nell'episodio ha ovviamente richiamato sul posto gli operatori sanitari del 118 per il soccorso e il trasporto presso l'ospedale Santissima Annunziata e la Polizia di Stato per i rilievi necessari a ricostruire l'accaduto e cosa ha generato l'accoltellamento. In corso ovviamente l'attività investigativa mirata a raccogliere tutti gli elementi utili. Nella giornata di ieri l'annuncio da parte del presidente della Regione Puglia Antonio De Caro della prossima pubblicazione di un avviso pubblico per quel che riguarda i voli passeggeri all'Arlotta. Ce ne parla Federica Pompamea.
1: Svolta per l'aeroporto Marcello Arlotta di Taranto Grottaglie, si apre una nuova prospettiva concreta per i voli passeggeri. Il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, ha annunciato un bando pubblico promosso da Aeroporti di Puglia per sollecitare le manifestazioni di interesse da parte delle compagnie private. Un'opportunità che il territorio chiedeva a gran voce da tempo e che ora potrebbe essere finalmente realizzata. La proposta prevede 12 voli settimanali di collegamento con Roma e Milano Linate, organizzati con orari che consentono viaggi di andata e ritorno in giornata. L'iniziativa nasce per rispondere alle esigenze della rete aeroportuale di Taranto e dell'intera area ionica. Un progetto presentato durante la seduta del Consiglio regionale, dove è stato approvato all'unanimità anche il progetto sperimentale per favorire la filiera logistica agroalimentare attraverso lo sviluppo del traffico cargo. L'iniziativa ha l'obiettivo di rafforzare la competitività delle imprese locali, riducendo tempi e costi logistici per l'esportazione dei prodotti ortofrutticoli sui mercati internazionali. Come evidenziato l'assessore regionale all'agricoltura Francesco Paolicelli, il collegamento merci dedicato permetterà di preservare la qualità del prodotto e di trasformare lo scalo ionico in una piattaforma strategica per l'intero mezzogiorno, capace di attrarre investimenti e nuova occupazione.
0: E proprio di questo argomento in particolare dei voli passeggeri parleremo nel corso del nostro

0: Approfondimento pomeridiano subito dopo la fine del telegiornale con il consigliere regionale Mino Boracino. Ora però ci occupiamo del porto e in particolare dei 307 lavoratori ex TCT. Un documento congiunto di CGIL, CISL e UIL, categorie del trasporto, insieme ai parlamentari tarantini Francesca Viggiano e Vito De Palma, rivolto a governo e regione, con cui si intende richiamare l'attenzione sul futuro occupazionale di oltre 300 lavoratori dell'agenzia che, dopo la fine dell'ex Taranto Container Terminal, assicurò quel bacino di lavoratori in attesa di un rilancio delle attività collegate al porto di Taranto. La lettera, che vede insieme due parlamentari di opposti schieramenti politici, mira a sbloccare la vertenza che va avanti da anni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al ministro Matteo Salvini, al sottosegretario Rixi. Si chiede quale sia lo stato di avanzamento dell'iter autorizzativo per il perfezionamento del procedimento e l'autorizzazione per il proseguimento delle attività dell'agenzia, condizione questa indispensabile per concedere ai 307 lavoratori di continuare a ricevere l'indennità destinata ad interrompersi con la fine dell'anno. In assenza di un intervento di proroga della misura di sostegno, a partire dal 1 gennaio si determinerebbe una condizione di grave criticità economica e sociale per i circa 300 lavoratori e le loro famiglie. Inoltre, è fondamentale provvedere anche alla proroga della vigenza e dell'efficacia dell'agenzia Taranto Port Workers in scadenza per la stessa data. C'è poi la partita che riguarda il futuro e che passa attraverso la formazione. Le realtà imprenditoriali devono poter attingere a quel bacino di lavoratori al fine anche di ridurne la platea. La speranza, in definitiva, che le iniziative imprenditoriali di sviluppo interessate al porto di Taranto si possano trasformare in realtà, ma che trovino anche operai già formati. La destinataria della missiva, in questo caso, è la Regione Puglia con il presidente Antonio De Caro. Insomma, una corsa contro il tempo che prova nuovamente a smuovere le acque attorno ad una vicenda che si trascina da anni in un territorio che non può permettersi più neanche la perdita di un solo posto di lavoro. Si richiede inoltre la convocazione di un tavolo istituzionale dedicato alla situazione dei lavoratori e alla definizione di un cronoprogramma immediato degli interventi.
1: E intanto per lo sviluppo Confartigianato invita a cogliere le opportunità e ottimizzare le risorse.
2: Prepariamo prima le imprese, rendiamo accessibili le opportunità e misuriamo gli investimenti che restano sul territorio. L'appello arriva da Confartigianato Taranto, che analizza i dati richiamati dalla filea CGIL relativi ai 270 milioni di euro destinati alle opere per i giochi del Mediterraneo. Nonostante le risorse messe in campo tra PNRR, CIS e grandi opere, il presidente Giovanni Palmisano richiama la necessità di far crescere in modo strutturale il sistema produttivo locale, in vista della transizione industriale. Non possiamo continuare, ha detto Palmisano, ad arrivare dopo quando il lavoro è già andato oltre, chiarendo che non si chiedono scorciatoie, ma strumenti per consentire alle micro e piccole imprese di competere ad armi pari. Confartigianato propone così una strategia concreta basata su quattro pilastri: conoscere in anticipo la domanda di forniture e competenze, preparare le aziende attraverso una mappatura mirata, facilitare l'accesso ai bandi superando barriere burocratiche e misurare il reale impatto economico generato nel tempo. L'associazione sollecita quindi una funzione stabile di coordinamento senza la creazione di una nuova burocrazia, ad arrivare subito insieme a istituzioni e parti sociali per intercettare i principali investimenti programmati per la città.
1: Il ricorso a ditte esterne per servizi e attività dell'Arsenale rischia di diventare strutturale, a lanciare l'allarme e la CGIL.
0: Un ricorso eccessivo e sistematico all'esternalizzazione di attività e servizi strategici dell'Arsenale di Taranto. Così le manutenzioni, i servizi di supporto, persino la gestione dei bacini e le attività specialistiche vengono sempre più spesso affidate al personale dell'industria privata, snaturando il ruolo del sistema pubblico e mettendo a rischio il patrimonio di competenze professionali costruito faticosamente in anni di esperienza. Sollevano il problema Pietro Avellino, coordinatore delle funzioni centrali dell'FPCGL, e Mimmo Sardelli, segretario generale di FPCGL Taranto, che insistono: l'Arsenale dispone di competenze che devono essere messe nelle condizioni di esprimere pienamente il proprio potenziale industriale e manutentivo, e non invece essere mortificate dal continuo ricorso a imprese private. In una città così duramente provata dalla crisi industriale, in particolare della siderurgia, secondo la funzione pubblica della CGIL, il comparto della difesa e l'arsenale militare dovrebbero rappresentare un'insostituibile leva di sviluppo, di stabilità occupazionale e di rilancio economico. Al contrario, l'affidamento costante

0: fornite all'esterno di lavorazioni complesse rischia di trasformare quello che dovrebbe essere un supporto temporaneo in una pericolosa dipendenza strutturale. L'FP CGIL Taranto chiede con fermezza alla politica e alle istituzioni, ma anche all'amministrazione della difesa, di valutare attentamente le conseguenze di lungo periodo. Prima di affidare all'esterno ciò che il sistema pubblico può e deve fare all'interno, occorre interrogarsi su quanto costi perdere definitivamente il know-how e la capacità di operare in autonomia. Per queste ragioni la funzione pubblica della CGIL rinnova la richiesta di aprire urgentemente un tavolo di confronto istituzionale. Ed ora il servizio realizzato dalla collega Federica Pompamea sul pigiama Ranna.
1: Una carezza collettiva a tutti i piccoli pazienti di oncoematologia pediatrica ricoverati al Santissima Annunziata che ogni giorno combattono contro la malattia. Così il direttore del reparto Valerio Cecinati ha descritto la Pigiama Run, la corsa solidale promossa dalla Lilt Taranto che ieri ha visto più di 300 famiglie passeggiare lungo le vie del borgo.
2: Anche oggi è una festa per i nostri bambini che escono fuori dall'ospedale e che fanno vedere per strada che ci siamo anche noi, ci siamo noi, ci sono le associazioni, ci sono i nostri bambini e ci sono le loro famiglie. E sia un messaggio di speranza per tutto ciò che verrà per loro.
1: Un lungo corteo grazie al quale sono stati raccolti più di 4.000 euro che saranno poi devoluti al reparto intitolato a Nadia Toffa. Un piccolo gesto che per Perla Suma, presidente della Lilt Taranto, rappresenta un grande supporto per i bambini e per le famiglie.
3: Vogliamo regalare un sorriso in più ai nostri bambini ma anche alle nostre famiglie, vogliamo dimostrare che la nostra comunità c'è, è presente ed è molto forte e radicata ed è pronta ad aiutare questi bambini e sentirli al loro fianco.
1: L'unica tappa in Puglia che ha avuto il sostegno anche di tutta l'ASL con la partecipazione del direttore generale Vito Bavaro e dell'amministrazione comunale con il sindaco di Taranto Piero Bitetti.
4: È una festa dei tarantini, è la festa della solidarietà, e la nostra popolazione si contraddistingue sempre per essere vicini a una parte della popolazione, un'altra parte della popolazione.
0: Risorse della regione destinate alla tutela e alla valorizzazione del Bosco delle Pianelle di Martina Franca.
5: Più di 1 milione di euro per tutelare e valorizzare il Bosco delle Pianelle di Martina Franca. La proposta progettuale è stata finanziata nell'ambito dell'assegnazione ai comuni pugliesi delle risorse per la riforestazione del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, sezione tutela e valorizzazione del paesaggio. Redatto dagli uffici del settore lavori pubblici e patrimonio, il progetto prevede la realizzazione di un'infrastruttura verde e opere di messa in sicurezza per garantire la continuità ecologica del sistema alveo-bosco, finalizzata alla salvaguardia delle componenti naturalistiche, nonché alla valorizzazione delle aree di pregio, esclusivamente con metodi e tecniche dell'ingegneria naturalistica e dell'architettura del paesaggio. In linea generale le opere di progetto riguarderanno il consolidamento di versanti e scarpate con tecniche di ingegneria naturalistica, il mantenimento e ripristino di muretti a secco e di altri manufatti di interesse storico connessi ai cicli biologici della fauna, il miglioramento di aree boscate esistenti e la rigenerazione di soprassuoli eccessivamente sfruttati e trasformati. Inoltre, per incrementare il patrimonio boschivo, è prevista la piantumazione di nuove specie arboree autoctone. Così l'assessora ai lavori pubblici e al patrimonio, nonché vice sindaca Nunzia Convertini, incrementare e valorizzare le aree verdi è fondamentale per tutelare il nostro territorio, il nostro patrimonio boschivo e renderlo più resistente ai cambiamenti climatici. E questo è l'obiettivo della Regione, che nell'ambito di un piano di riforestazione riguardante tutta la Puglia ha assegnato al nostro comune risorse preziose che ci consentiranno di intervenire senza gravare sul bilancio.
0: Si svolgeranno oggi alle 17 nella chiesa Maria Santissima Addolorata in via Iapigia i funerali del giornalista Pino Galeandro, scomparso ieri all'età di 80 anni. Collega dalla penna ironica e raffinata, Pino era profondamente stimato da quanti lo hanno conosciuto. Nella sua lunga carriera era stato al Corriere del Giorno, poi capo della redazione di Taranto del Quotidiano, prima di passare all'ufficio stampa del Comune, svolgendo sempre con la stessa correttezza il suo ruolo, pur con le diverse amministrazioni che si sono succedute. In questa sua esperienza ha sempre gestito con molta professionalità i rapporti con le redazioni.

0: Con la scomparsa di Pino Galeandro, Taranto perde un bravo giornalista e una persona per bene. Ed ora ci spostiamo al museo per tornare a parlare dell'atleta di Taranto.
1: Quali sembianze aveva l'atleta di Taranto e quali erano le sue origini? Informazioni importanti per tracciare l'identikit genetico dello scheletro esposto al Marta sono arrivate da uno studio sul genoma condotto grazie alla collaborazione tra la Direzione Generale dei Musei del Ministero della Cultura ed il Dipartimento di Biotecnologie della Sapienza Università di Roma. I risultati delle ricerche sono stati svelati al Marta dal professor Beniamino Trombetta, che ha guidato l'equipe di ricercatori. Ecco innanzitutto le origini dell'atleta, che testimoniano il forte legame tra la Taranto magno-greca ed i popoli provenienti dalla penisola ellenica.
2: Adesso sappiamo che ha una forte componente greca nel suo DNA, anche se non proprio greco-greco, insomma, perché confrontandolo con i greci coevi ci sono delle differenze e queste differenze sono probabilmente dovute a un mescolamento con i popoli italici, perché comunque lui si trovava qui con noi, ecco, nel nostro territorio, in Italia.
1: Ma che aspetto aveva l'atleta portato di nuovo in gloria grazie ai giochi del Mediterraneo?
2: Aveva questi occhi marroni, capelli marroni tendenti allo scuro, una carnagione olivastra, diciamo, insomma, un po' più scura rispetto a noi. Di gruppo sanguigno era zero, siamo riusciti a determinare anche questo. Altre informazioni interessanti che vi posso dare è che era intollerante al lattosio e aveva una predisposizione genetica per la psoriasi e siamo riusciti a identificare una serie di mutazioni, un paio, che sembra siano associate ad atleti d'élite per gli sport di esplosività.
1: Ma gli studi e le ricerche continuano, come spiega la direttrice del museo, Stella Falzone.
3: La vera novità è che si continui a lavorare sull'atleta, che noi continuiamo come Museo Archeologico di Taranto a proporre in sinergia col professor Trombetta una ricerca molto importante, che vuol dire andare a studiare il DNA di questa persona che è stata l'atleta. Ed è chiaro che un museo si occupa di tanti aspetti, quindi si occupa di inquadrare dal punto di vista culturale anche, no? Le testimonianze archeologiche che sono connesse alla vita dell'atleta, ma questa è un'occasione eccezionale per raccontare la persona.
0: Premio Majorano e Premio Città di Taranto ieri la cerimonia di premiazione.
4: Al Teatro Fusco la premiazione delle compagnie locali che si sono distinte nel teatro dialettale e in quello in lingua. Il premio Alfredo Majorano e il premio Città di Taranto hanno avuto come protagonisti attori, registi, commediografi e quanti che con impegno e passione contribuiscono ad alimentare questi spazi di cultura teatrale. Tanti premi e riconoscimenti. La serata condotta dal giornalista Leo Spalluto è stata realizzata in collaborazione con il Comune di Taranto e ha visto, fra gli altri, la partecipazione del coordinatore del Tavolo della Cultura Gianni Florido. Anima di questo prezioso lavoro è l'instancabile Lino Conte, commediografo, attore e regista. Ai nostri microfoni ha parlato della funzione e dell'attualità del teatro dialettale.
5: Quello dialettale serve perché è affinché si continui con questa cultura del dialetto, altrimenti tra qualche anno è sparito tutto quanto. Noi facciamo il possibile. Certo, è molto italianizzato e ogni anno si italianizza sempre di più perché viene parlato sempre meno dai giovani, ma noi continueremo a difenderlo con la speranza di salvarlo e lasciarlo al prossimo e al dopo futuro, perché il dialetto non può finire. Viva anche il teatro dialettale, il teatro in lingua, viva le compagnie di Taranto che danno vita a tutto questo.
0: Apriamo ora la nostra pagina sportiva, lo facciamo con il nostro ricordo di Sandro Mazzola.
6: Seppur tra qualche giorno sarà autunno, a Milano sembra essere davvero inverno negli ultimi giorni. L'addio prima di Franco Baresi, bandiera del Milan. Ora Sandro Mazzola, bandiera invece dell'Inter, che ha rappresentato uno dei giocatori più iconici con la maglia nerazzurra, ma anche della nazionale, conquistando l'Europeo del 1968 e la mitica staffetta con Rivera nel Mondiale del 1970, un nome che ricorda anche quello del padre Valentino Mazzola. A Taranto gli fu intitolato

0: diventato dapprima uno stadio, poi il palazzetto dello sport. Contro il Taranto ha giocato e ha anche segnato una rete in Coppa Italia nel 1975, paradossalmente 21 settembre, con l'anniversario che sarà tra pochissime ore. 1-0 in una competizione che per le squadre di Serie B era quella di essere inserita nei gironi dei cosiddetti grandi, e il Taranto ben figurava in quegli anni. Ma Mazzola aveva sempre un occhio di riguardo per la Puglia e soprattutto un legame particolare con il mare. Lascia quindi un'icona del calcio che ci fa ricordare anche un calcio che in riva allo Ionio sembra davvero tanto, troppo lontano.
1: Appuntamento di campionato intanto per il Taranto per domani contro il Maglie.
0: Lavorare sul gruppo senza stravolgerlo sarebbe questo l'errore più grave da evitare. È la linea che sta seguendo Francesco Montervino, intenzionato a centellinare le operazioni per ridurre il numero dei giocatori e allo stesso tempo colmare le lacune emerse in questo avvio di stagione. Il Taranto è apparso in difficoltà soprattutto in difesa, con un centrocampo spesso monopasso in una fase offensiva che, nonostante i nomi pesanti a disposizione, non sembra ancora riuscire a spiccare il volo. Domani si volta pagina con un nuovo appuntamento di campionato. La sfida contro il Maglie chiuderà una settimana che ha lasciato più ombre che luci, nonostante l'esordio fosse stato il positivo 2-1 conquistato contro il Racale. Poi il pareggio in Coppa Italia contro lo Stuni, che ha complicato i piani della formazione ionica, che conserva però ancora concrete possibilità di superare il turno. Ma sono tante le idee da mettere a punto in vista del futuro, soprattutto per arrivare pronti agli appuntamenti più importanti. A pesare inoltre c'è la conferma del meno 2 in classifica, una situazione che ha lasciato l'amaro in bocca alle tifoserie ioniche e allo stesso gruppo. Ora il Taranto è chiamato a dare una svolta a partire da domenica prossima, ma soprattutto dovrà cambiare passo e trovare al proprio interno le risposte necessarie per colmare quei gap che in questo inizio di stagione sono apparsi evidenti.
1: Per il Martina intanto è vigilia della gara contro la capolista, la Virtus Francavilla.
0: Una vigilia importante quella contro la Virtus Francavilla, tant'è che si espone il presidente Piero La Carbonara in prima persona. A sorpresa si presenta in sala stampa parlando del presente ma anche del futuro.
2: Allora, sì, fin dal primo approccio di questi nuovi imprenditori a questo progetto, ho notato e mi hanno evidenziato la loro volontà di fare molta attenzione al sociale, cioè era una cosa che hanno sempre ribadito come prerogativa principale di questo nuovo progetto. Ed è qui che è nata l'iniziativa di devolvere parte, ogni domenica parte dell'incasso sarà devoluta, una parte ovviamente che andremo a definire, a delle associazioni benefiche di Martina, che volta per volta andremo ad individuare e comunque a ufficializzare a fine partita. Guardo molto al progetto di creazione di questo gruppo. Per me è fondamentale domani vedere la continuazione di un percorso di condivisione, di unione totale, che ovviamente soprattutto nei momenti di mercato aperto non è semplice da creare. A me piacerà vedere domani che iniziamo ad avere sicuramente più giocatori importanti perché li stiamo recuperando, quindi il mister si farà delle scelte, si incomincerà a vedere una panchina importante, non che non lo era, ma per esperienza parliamo. Ecco, quello che io farò attenzione a vedere che tutti siano coinvolti, chi parte dal primo minuto e chi dall'ultimo, perché noi dobbiamo cercare di creare un percorso importante, lo possiamo fare solo ed esclusivamente quando siamo tutti uniti e siamo tutti partecipi di questo progetto.
1: E concludiamo con il futsal.
0: Niente da fare per la New Taranto che perde la prima gara della stagione. A un primo tempo giocato a buon ritmo, chiuso sullo 0-0. Nella ripresa la gara si accende con le due squadre che provano a superarsi. Dopo appena un minuto, la Lazio a passare con Kayak in vantaggio. La risposta però del Taranto non si fa attendere, infatti al 3,5 il pari è firmato da Quinto. La gara resta equilibrata con i portieri protagonisti e chiamati più volte a intervenire, ma a 1 minuto e 12 secondi dalla fine arriva la rete che cambia nuovamente l'inerzia dell'incontro col capitan Lupi sotto porta che devia con il petto una conclusione proprio di Kayak. Nel finale il Taranto prova a giocarsi la carta del pareggio, ma a chiudere definitivamente la contesa è
3: Sirio, che a porta sguarnita firma il definitivo 3-1. Non c'è tempo però per pensare al KO, il Taranto incassa una sconfitta e guarda già al prossimo impegno. Martedì 22 settembre a Palamazzolo arriva il Messina.
1: E prima di chiudere io vi ricordo che Cittadella TV è sempre pronta ad accogliere le vostre eventuali segnalazioni su particolari problematiche o disservizi, quindi potete inviare delle segnalazioni all'indirizzo segnalazioni@cittadellatv.it oppure al numero di telefono 339-68-06868. Nel nostro Dopo TG di oggi sarà ospite il consigliere regionale Cosimo Borracino e parleremo di questo particolare momento, se possiamo parlare finalmente di una svolta per quel che riguarda l'apertura ai voli civili dell'Arlotta di Grottaglie. Ne parliamo tra pochissimo.

0: Ben ritrovati i nostri telespettatori, sono con voi come preannunciato per il dopo TG, momento di approfondimento che quest'oggi dedichiamo essenzialmente all'aeroporto Arlotta di Grottaglie e per farlo abbiamo in videocollegamento il consigliere regionale Cosimo Borracino. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: E dunque partiamo dal nostro servizio. Partiamo dal nostro servizio e anche se vogliamo da una considerazione, sembrerebbe essere veramente una fase storica molto particolare quella che il nostro territorio sta vivendo. Non mi riferisco questa volta solo ed esclusivamente alle vicende che riguardano lo stabilimento siderurgico ex Ilva, ma mi riferisco appunto all'aeroporto per l'annuncio di ieri del governatore Antonio De Caro con riferimento alla imminente prossima pubblicazione di un avviso pubblico per comprendere quale sia l'interesse delle compagnie ad attivare i voli passeggeri da e per l'aeroporto di Grottaglie. Ma sentiamo il nostro servizio.
2: Svolta per l'aeroporto Marcello Arlotta di Taranto Grottaglie, si apre una nuova prospettiva concreta per i voli passeggeri. Il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, ha annunciato un bando pubblico promosso da Aeroporti di Puglia per sollecitare le manifestazioni di interesse da parte delle compagnie private. Un'opportunità che il territorio chiedeva a gran voce da tempo e che ora potrebbe essere finalmente realizzata. La proposta prevede 12 voli settimanali di collegamento con Roma e Milano Linate, organizzati con orari che consentono viaggi di andata e ritorno in giornata. L'iniziativa nasce per rispondere alle esigenze della rete aeroportuale di Taranto e dell'intera area ionica. Un progetto presentato durante la seduta del Consiglio regionale, dove è stato approvato all'unanimità anche il progetto sperimentale per favorire la filiera logistica agroalimentare attraverso lo sviluppo del traffico cargo. L'iniziativa ha l'obiettivo di rafforzare la competitività delle imprese locali, riducendo tempi e costi logistici per l'esportazione dei prodotti ortofrutticoli sui mercati internazionali. Come evidenziato l'assessore regionale all'agricoltura Francesco Paolicelli, il collegamento merci dedicato permetterà di preservare la qualità del prodotto e di trasformare lo scalo ionico in una piattaforma strategica per l'intero Mezzogiorno, capace di attrarre investimenti e nuova occupazione.
0: Ecco, saluto quindi il consigliere Cosimo Borracino collegato con noi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Conviene con noi, si tratta di un momento particolare e storico, quello che stiamo vivendo, può essere definito così?
1: L'ho scritto anche io. Effettivamente siamo ad una svolta storica per il nostro territorio. Poche persone più di me possono gioire in questo momento. È dal 2016. Prima da consigliere regionale, poi da assessore regionale, poi da consigliere del presidente, infine adesso da qualche mese da presidente di commissione in regione, ho lavorato in stretta sinergia con il presidente Michele Emiliano e adesso con il presidente Antonio De Caro. Devo dire, nella condivisione di questa scelta con tutti i consiglieri regionali di maggioranza e di opposizione alla Regione Puglia verso questo obiettivo. È un obiettivo storico perché mette nelle condizioni Taranto di esercitare il proprio diritto alla mobilità, ma anche la possibilità di avere tanti riverberi positivi dall'avere un accesso immediato a meno di 15 minuti dall'aeroporto di Grottaglie, cioè da Grottaglie per Taranto. Devo dire che su questa cosa abbiamo fatto tantissimo negli anni scorsi. Arriviamo a questo obiettivo solo oggi e non nel 2016, quando insieme al presidente Emiliano incominciammo a valutare questa opportunità, perché all'epoca non c'erano le condizioni dal punto di vista tecnico, delle infrastrutture e anche del terminal passeggeri. E in questi anni non siamo stati certo con le mani in mano. E se arriviamo a questo obiettivo è perché arriviamo alla fine di un percorso che ha visto spendere da parte della Regione Puglia oltre 30 milioni di euro in questi anni, perché abbiamo rifatto la via di rullaggio, abbiamo rifatto il piazzale di sosta degli aeroveicoli, abbiamo rifatto, anzi creato ex novo, la viabilità principale dalla strada statale Taranto Brindisi direttamente all'aeroporto di Grottaglie, abbiamo ristrutturato tutti gli hangar ed infine, in ultimo, da poche settimane oramai è pronto il nuovo terminal passeggeri costato quasi 10 milioni di euro interamente messi dalla Regione Puglia che, devo dire la verità, il finanziamento fu iniziato dall'allora assessore allo sviluppo economico Michele Mazzarano, poi ripreso dal sottoscritto con un ulteriore finanziamento di 8 milioni di euro che io firmai nel 2019. Alla fine di questo lungo percorso, oggi abbiamo un aeroporto perfettamente funzionante che può ospitare i voli di linea passeggeri. E oggi, da lì a poco, da poche settimane, che è pronto, insieme al nuovo presidente della regione e, ripeto, con i consiglieri di maggioranza e di opposizione, stiamo arrivando a questa determinazione importante, vale a dire l'emissione di un bando pubblico da parte di Aeroporti di Puglia affinché ci saranno dei vettori, delle compagnie aeree che certamente risponderanno per iniziare i voli di linea giornalieri, almeno uno andata e ritorno da Milano e da e per Milano e da e per Roma. E questo è una cosa davvero straordinaria, fantastica. Se penso quante
0: Parliamo, chiedo scusa,
1: mobilitazioni, quante
0: consigliere.
1: iniziative ci sono state in questi 10 anni, davvero possiamo davvero gioire e dire che ci siamo quasi oramai.
0: Ecco, parliamo quindi di una dozzina di voli settimanali, quindi è chiaro che si tratta di un primo passaggio, ma credo che sia importante, assolutamente importante, il segnale. Si è parlato in tutti questi anni della necessità, c'è stato anche movimento di popolo, ci sono stati dei comitati che si sono mossi tanto in questa direzione e non si sono mai stancati di sottolineare che il territorio ha bisogno assolutamente di essere collegato, di avere questi collegamenti. Ma vogliamo ritornare ancora una volta a sottolineare quelli che...
1: Posso dire una cosa sulla questione dei
0: Prego.
1: comitati? Io personalmente, almeno personalmente, molte persone mi riconoscono il fatto di essere stato uno dei maggiori alfieri politici per questa battaglia e ci ho sempre messo la faccia. Ma io devo ringraziare i comitati. Se nel 2016, durante una manifestazione che ci fu al comune di Taranto, c'era ancora il sindaco Stefano. E quindi veramente parliamo di tanto tempo fa. In quella manifestazione dove io partecipai come consigliere regionale da poco eletto, io fui impressionato favorevolmente dalle teorie e dalle frasi e diciamo, da quello che chiedevano i vari rappresentanti delle associazioni pro aeroporto, perché fino a quel momento io ero abbastanza reticente rispetto a questa opportunità. Pensavo che l'aeroporto di Grottaglie dovesse avere un'altra funzione per la quale era stata già destinata. Invece io dico grazie a quelle associazioni, non soltanto perché hanno tenuto sempre vivo il problema e quindi hanno impegnato la politica a metterci la faccia e a dare una risposta. Ma io personalmente li ringrazio perché se io nel 2016 ho intrapreso questa battaglia 10 anni fa, lo devo a loro e lo dico pubblicamente.
0: Ecco, è importante quindi a questo punto dire che l'incontro tra i cittadini e la politica ci deve assolutamente essere, perché il punto di vista della comunità è ciò che la comunità vuole, ma ciò di cui la comunità essenzialmente ha bisogno deve arrivare alla politica, che non sempre, appunto, ce lo testimonia, non sempre riesce a percepire tutto chiaramente. Quindi è utile e prezioso che i cittadini facciano sentire la propria voce. Dunque,
1: È vero, è proprio così.
0: un'apertura, un inizio che sicuramente determina.

delle conseguenze positive per il territorio. Noi continuiamo a parlare in questo periodo, consigliere, soprattutto di quelle che sono e che devono essere le opportunità da cogliere in questo momento storico per il territorio. Siamo in una fase molto delicata e ormai direi certa la chiusura quasi al 100%, insomma, dell'area a caldo dello stabilimento, perché la data è stata fissata. Certamente si attendono ancora delle pronunce.

0: per quel che riguarda il ricorso, ma l'evoluzione sembra naturale, sembra essere quella. Il territorio chiamato a reinventarsi la sua economia, possiamo dire così, e in questo è assolutamente importante il segmento che riguarda lo sviluppo turistico di questo territorio. È chiaro che proprio anche con riferimento allo sviluppo turistico l'apertura ai voli passeggeri è essenziale.
1: Certo, lo dicevo anche precedentemente, non soltanto faremo esercitare ai cittadini di Taranto il sacrosanto diritto alla mobilità, ma anche e soprattutto ci saranno opportunità nuove per un settore che mostra una crescita, ma che ovviamente da solo non può bastare. Cioè, non possiamo prenderci in giro, non possiamo certo pensare che con il turismo potremo soppiantare 20.000
0: Certo.
1: persone che concretamente tra qualche settimana si troveranno con gli ammortizzatori sociali. Non sappiamo per quanto tempo gli ammortizzatori sociali potranno aiutare, seppure parzialmente, 20.000 famiglie.
0: Ecco, a questo
1: Il tema è
0: proposito,
1: che invece,
0: consigliere, la
1: appunto,
0: interrompo.
1: ci
0: Come
1: arrivo.
0: valuta le prime indicazioni, i primi segnali dati dal governo nell'incontro a Palazzo Chigi? Si è parlato sì di ammortizzatori sociali, ma proprio la ministra Calderone ha sottolineato che si deve sganciare il concetto dell'ammortizzatore sociale dalla cessazione dell'attività da una parte, o comunque bisogna allontanarsi dal concetto di assistenzialismo. Questo significa che da un'altra parte il governo ha idea, almeno questo ha annunciato, di agevolare e favorire lo sviluppo in altre direzioni. Lei cosa ne pensa?
1: Allora, io penso che ovviamente gli ammortizzatori sociali da soli non servono, ma in attesa di nuove opportunità che nessuno ha la bacchetta magica non può creare, invece penso che, la penso completamente in maniera diversa da quello che dice il ministro Calderone, invece bisogna garantire non soltanto gli ammortizzatori a tutti i lavoratori, sia diretti, quelli ILVA e INAES, che quelli, diciamo, quelli dell'indotto, delle ditte esterne, ma nello stesso tempo bisogna garantire una straordinarietà per la legge per Taranto, una legge straordinaria per Taranto, perché finché non si creeranno nuove opportunità, ed io sono dell'idea che dobbiamo lavorare a queste nuove opportunità, che potrebbero essere ad esempio le bonifiche, perché se noi chiudiamo l'azienda e pensiamo che possiamo chiudere con le chiavi questa azienda e lasciarla così, è normale che noi sappiamo che creeremmo un disastro ambientale e sanitario peggiore, forse, dico forse, rispetto all'ILVA in esercizio che abbiamo conosciuta negli anni scorsi. Quindi ci saranno da fare degli interventi per le manutenzioni e per le bonifiche, e quindi bisognerà impegnare le persone in questa opportunità, o creando anche nuove opportunità. Penso al porto: il porto aveva molte banchine bloccate che erano, diciamo, destinate e pagate da ILVA per lo scarico dei materiali alla rinfusa per i minerali. Bene, penso che lì si liberano spazi. Il porto di Taranto può essere uno di quelli che può assurgere ad un ruolo nuovo per l'economia, ma serve una legge speciale per Taranto. Se non c'è una legge speciale per Taranto, che innanzitutto oggi, cioè da domani mattina, dal giorno dopo della chiusura che oramai è imminente, fino alle nuove opportunità, possa garantire l'integrità del salario percepito dai dipendenti. Questa è la cosa più importante. Se non c'è questo, stiamo parlando di cose abbastanza residuali.
0: Ecco, vorrei ritornare intanto alla giornata di ieri, consigliere. Ieri il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità il progetto per il trasporto merci, quindi torniamo all'aeroporto Arlotta di Grottaglie.
1: Sì, torniamo con un servizio o vuole sapere come la penso io?
0: Come la pensa?
1: Pensavo che ci fosse un altro servizio della regia.
0: No, no, no, non
1: Beh,
0: abbiamo.
1: anche quella, io ho detto ieri, torniamo da Bari, la deputazione tarantina, gli 8 consiglieri di Taranto, torniamo tutti insieme con due ottime notizie per il nostro territorio. Dimostriamo che la politica alcune volte riesce a fare anche cose positive per il territorio, perché non soltanto quello di cui abbiamo parlato, il bando per l'attivazione dei voli di linea passeggeri per l'aeroporto di Grottaglie, che per me è prioritario, ma anche l'avvio della filiera agroalimentare del

0: cargo, un cargo internazionale con un operatore come la Turkish Airlines, io penso che apra straordinari obiettivi nuovi anche alla nostra filiera agricola e alla filiera agroalimentare pugliese, non soltanto di Taranto, perché Taranto Grottaglie, il nostro aeroporto Arlotta, diventerà un hub almeno per tutta la Puglia, se non anche per le regioni, penso per esempio per il versante ionico della Calabria, oltre che per la Basilicata. Quindi, diciamo, un cargo, soprattutto con una coniugazione sull'agroalimentare, che metterà nelle condizioni le nostre imprese agricole di poter produrre di più, di poter produrre meglio e di poter pensare anche nella retroportualità, dove a Taranto ci sono degli spazi straordinari, perché noi abbiamo una fortuna che nell'aeroporto e nel porto di Taranto abbiamo, a differenza degli altri porti e degli altri aeroporti della nostra regione, non per fare lo sciovinista o per fare quello che vuole necessariamente difendere il proprio territorio, ma noi abbiamo spazi infiniti e quindi nella retroportualità immensa che noi abbiamo nel porto di Taranto, grazie a questa opportunità del porto e dell'aeroporto, perché noi sappiamo che c'è un'intermodalità, un collegamento stretto tra il porto e l'aeroporto, noi potremmo anche pensare ad imprese che possono insediarsi per la lavorazione dei prodotti agricoli da poi poter imbarcare sui cargo, su questa filiera internazionale del cargo che noi abbiamo messo nelle condizioni l'aeroporto di Grottaglie di poterla utilizzare.
1: Bene, noi siamo ormai in chiusura, io coglierei il suo riferimento alla politica, che fa, la politica che si mette insieme quando, delle questioni sono assolutamente trasversali, dunque interessano, tutti, per, richiamare, ha parlato anche del porto, richiamare proprio una nota di oggi che è a firma di sindacati, ma che vede insieme anche due onorevoli di contrapposte, posizioni politiche, c'è l'onorevole, Francesca Viggiano da una parte, Vito De Palma dall'altra. Altra si rivolgono al governo, si rivolgono alla regione, al governo si chiede lo stato di avanzamento per quel che riguarda il progetto dell'agenzia che aveva in passato preannunciato che avrebbe garantito gli ex TCT, parliamo di 307 lavoratori, mentre alla regione ci si rivolge per chiedere la formazione per questi lavoratori. Quindi ci piace
0: Beh,
1: raccontare.
0: la regione ha già, non per fare l'avvocato difensore dell'ente che io rappresento per Taranto, ma la regione ha già dato la disponibilità per i corsi, tant'è vero che questi 307 lavoratori, attraverso anche le organizzazioni sindacali, si stanno recando per incominciare a firmare, la disponibilità per l'avvio dei corsi che la Regione Puglia ha messo a disposizione. Cioè la Regione ha fatto quello che deve fare. Penso, immagino, spero, auspico che anche il governo possa prorogare l'IMA che scade il 31 dicembre ai 307 lavoratori.
1: Bene, bene, grazie. Grazie al consigliere Cosimo Borracino. Ci piace, dicevo, raccontare questi momenti che vedono insieme anche rappresentanti di partiti diversi, al di là delle bandiere politiche, perché le questioni dei cittadini, le questioni dei lavoratori devono assolutamente vedere insieme i nostri rappresentanti. Grazie ancora, consigliere.
0: Condivido e noi l'abbiamo anche fatto, proprio rubo 30 secondi, lo abbiamo anche fatto in regione perché c'è stata una battaglia comune, non ci sono, cioè, ci sono stati percorsi magari anche diversi nello specifico, ma tutti insieme abbiamo voluto questa esperienza dell'aeroporto di Grottaglie. Quindi nessuna divisione su temi strategici per il nostro territorio e per il benessere dei nostri cittadini. Questo è l'auspicio che tutti quanti facciamo.
1: Ecco, mi permetto di aggiungere che auspichiamo che questo accada anche per la grande vertenza che tiene tutti col fiato sospeso. Grazie consigliere, buon pomeriggio.
0: Grazie, grazie a voi, un saluto a tutti i telespettatori.
1: Grazie ai nostri telespettatori, grazie per essere stati con noi, a voi un buon proseguimento di giornata, arrivederci.

0: solo un brutto sogno. Non siamo più lì. Il tuo cane ha qualcosa di metallico nella bocca.
1: Odino era un cane antimina addestrato. Un nemico l'ha colpito alla bocca.
0: Spero che tu non sia rimasto a guardare.
1: Gli ho sparato in testa.
2: Ben fatto, bello.
1: Dovremmo farlo nel modo più difficile. Ci sono io. Non conta la taglia del cane in un combattimento. Conta il combattente che è in lui.
3: Non ci credo, l'hai preso.
1: Noi non moriremo là fuori. Ci sono io.
4: Vieni qui. Come si sente oggi?
5: D'accordo. Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Immar sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
1: Le storie sono vere.
0: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Tefiti e salva tutti noi.
1: Maui, semidio del vento e del mare.
2: Eroe degli uomini. Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
1: Ti ringrazio.
2: Tranquilla.
3: Se la luce risplende così, è un segno.
1: Mi serve il tuo aiuto.
2: Non vado in missione con una mortale.
1: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
4: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
1: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
4: Pronta a essere l'eroina?
1: Andiamo a salvare il mondo.
4: Ti guardo le spalle.
2: Che c'è? Qualcosa tra i denti?

0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare. Mai mangiato pizza più buona. Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
2: Che ti piace di più?
0: La mozzarella.
2: Del sesso?
0: L'attesa.
2: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
1: Però!
2: Per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego!
1: Ti prego! Oh.
2: Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte.
3: Mamma, resto a casa.
4: No, dovresti uscire.
0: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
0: Ci andremo piano.
4: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tizen.
5: Ciao.
4: L'ho conosciuto in fila al bagno.
0: Cosa?
4: Sì.
0: No, no. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
2: Ah.
0: Scusa.
2: Sono Owen.
0: Ali.
2: E noi due?
0: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
2: Il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
0: Il tuo mento può arare un campo.
2: Hai le gambe strane.
0: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
2: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
0: Che ti è successo all'occhio?
1: Oh! Oh!
2: Allergia.
0: Ah, sì?
6: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie, ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
1: Scusa, ho bisogno di parlarti.
2: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
0: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
3: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
0: Mi serve un lavoro.
4: Hai già lavorato in cucina?
0: Scusate.
5: Certo.
4: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
6: Ma che ore sono?
4: Significa che sarai qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
0: Sa che posso anche cucinare.
6: Ha detto che è un cuoco, chef.
0: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
6: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo. Ah, sì.
0: Io non c'entro niente.
2: Non mi interessa, Tony. Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
4: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
0: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità, da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
5: I've been kept. È da pazzi!
4: Lo so!
0: Cos'è?
4: È per te. And the world still so
0: wild, called to me. Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
1: Scusi, qual è il suo nome?
0: Anthony Bourdain.
7: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
8: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
9: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.

0: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: su Cittadella, la radio Bacio all'Italiana, il nuovo singolo di Bels, nome d'arte di Martina Belelli, classe 2003, che abbiamo con piacere questa sera con noi. Martina, benvenuta.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Bels, questo è il tuo nome d'arte, cantautrice romana, tu sei originaria dei Castelli Romani.
1: Esatto.
0: Senti, allora ho letto di te, insomma tu in pratica tra Roma e Milano stai costruendo con gradualità questo bel progetto musicale. Che nasce quando poi, Bess?
1: Beh, in realtà nasce proprio con me. Io faccio musica da quando sono piccolina. Non l'ho subito messa al primo posto perché ho fatto pattinaggio artistico a rotelle da quando ero piccola a livello agonistico, quindi non avevo tantissimo tempo da dedicare alla musica. Però piano piano ho iniziato a dargli priorità e quindi ho iniziato a scrivere le mie cose, ho iniziato a fare le mie prime canzoni, a farle uscire, ed eccoci qua piano piano che stiamo scoprendo sempre un po' più di questo nuovo mondo.
0: Bene, allora Bacio all'Italiana, che è il tuo singolo nuovo, che poi sentiremo in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, questo nome d'arte, Bels?
1: Proviene dal pattinaggio, perché mi chiamavano Bels a pattinaggio per fare prima, diciamo, agli allenamenti, per correggermi. E dato che ormai era diventato proprio il mio soprannome, anche lì ho deciso di metterlo poi sui social, e poi è diventato anche il mio nome d'arte. Quindi parla un po' di me da piccolina questo nome.
0: Allora, io volevo parlare anche del tuo stile. Il tuo stile praticamente è pop, no? Insomma, diretto.
1: Sì, un pop...
0: Che nasce poi anche dai tuoi ascolti, in pratica.
1: Esatto. Infatti si capisce proprio che non è un pop proprio standard, perché io ascolto un po' di tutto. Ho reference davvero di tutti i generi, quindi cerco sempre di mettere all'interno delle mie canzoni un po' un mix di cose che ascolto. Ovviamente che poi faccio a modo mio. Troveriamo un po' di urban, un po' di rap, un po' di pop. Sì, un po' tutto.
0: Senti, i testi li scrivi tu, Martina?
1: Sì, li scrivo io insieme anche ad altri autori con cui collaboro, perché secondo me collaborare anche con altre persone ti fa aprire a nuovi orizzonti.
0: Beh, in realtà poi ho letto che vai a raccontare quella che è la quotidianità anche della tua generazione, in pratica. Storie di vita quotidiana, ma anche le tue, in pratica.
1: Sì, assolutamente. Ci tengo infatti a specificare questa cosa, perché secondo me non c'è cosa più bella di parlare in modo diretto alla mia generazione, di farlo in maniera semplice, proprio utilizzando delle metafore, ma anche delle cose che mi succedono durante la vita quotidiana, che possono succedere a tutti, no?
0: Bene, Bacio all'Italiana, questo tuo nuovo singolo, questo brano urban pop che poi Martina racconta un amore, diciamo, irrisolto, no? Fatto di fughe, ritorni, questo desiderio trattenuto. Da dove nasce naturalmente l'idea di questa canzone? Soprattutto è sicuramente uno spaccato di vita, eh?
1: Sì, esatto, volevo proprio rappresentare l'amore della mia generazione, fatto appunto, come hai detto tu, di fughe e ritorni che ormai dominano le nostre giornate. Non è più come l'amore di una volta, fatto di piccoli gesti, il romanticismo di tanti anni fa. Ormai è un po' tutto più difficile, anche se in realtà dovrebbe essere il contrario.
0: Senti, ma tutto si sviluppa fra le strade caotiche di Roma, una Roma che a cui tieni tanto, o sbaglio?
1: Sì, io Roma la riporto sempre nei miei testi, nelle mie canzoni, perché ovviamente io sto a Milano con la musica, quindi faccio tutto lì, però cerco sempre di portare le mie radici anche nelle mie canzoni, ci tengo.
0: Senti Martina, però devo dire, c'è in realtà un messaggio che tu vuoi ricordare più che altro, perché l'amore poi viene descritto come questo algoritmo imprevedibile, no? Questo algoritmo impossibile da controllare e anche da calcolare, in pratica.
1: Sì, esatto. Quindi è proprio il messaggio di far vincere alla fine l'istintività su questo algoritmo, no? Di lasciar perdere le logiche e tutto quello che c'è dietro, ma agire di istinto e lasciarsi andare.
0: Senti, allora Bels con noi in diretta, Bacio all'Italiana. Bels, lo sentiamo tra pochissimo, eh? Che fai nei prossimi mesi? Naturalmente continui la promozione di questo singolo, che è il tuo primo singolo?
1: Non è il mio primo singolo, perché ne ho fatti uscire anche altri, però è il primo singolo che ci dà proprio, è un primo tassello per un nuovo progetto. Quindi vedremo nei prossimi mesi, magari farò uscire anche altri singoli, perché ne ho tanti pronti e non vedo l'ora di farli uscire. E sicuramente ci saranno anche tanti live, quindi rimanete connessi sui social, sui miei social. social che vi aggiorno lì.
0: Bene, aspettiamo tanta musica da Bels. Senti, hai un sogno che vorresti realizzare, naturalmente legato alla musica, credo e spero.
1: Penso che il sogno di qualsiasi artista sia cantare le proprie canzoni alle persone, quindi io mi auguro di fare tanti live e vedere le persone che cantano le mie canzoni.
0: Allora, tanto live per Bels, tanta buona musica e tutti a cantare naturalmente i tuoi singoli, tra cui anche Bacio all'Italiana, che è la tua nuova canzone. Grazie a Bels.
1: Grazie a voi. Ciao, buona serata.

0: settimane, dammi un bacio all'italiana.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

serenata, perché il mondo non si ferma, ma non ho fiato più, rallenta. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani, ti senti

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio. Ten che è morto qui vicino. Non temere, amore mio, farò meglio per nostro figlio. Schiaccerò quelli degli altri

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.

0: Che anche questa sera con piacere lo ritroviamo, perché l'anno scorso abbiamo avuto modo di fare una bella chiacchierata con lui, conoscerlo artisticamente, ma lo ritroviamo con questo nuovo singolo. Raia, benvenuto.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora, ben ritrovato, insomma, con questa nuova canzone. Abbiamo sentito un minuto, insomma, in apertura di questo singolo, poi lo risentiremo naturalmente in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, Raia, parliamo di te, parliamo soprattutto del tuo percorso artistico, ma tu poi, insomma, quando hai capito che la musica non sarebbe stata solo un hobby, ma diciamo un po' quella che è la tua voce principale nella vita?
1: Al conservatorio, l'ho capito al conservatorio, perché una volta entrato poi lì si sono aperte varie porte, si sono appunto create nuove situazioni, nuove collaborazioni, e da lì ho capito che quello voleva essere proprio il mio percorso principale nella vita.
0: Bene, noi ci siamo conosciuti con l'Astronauta, ma insomma hai sfornato tanti altri singoli. Rispetto al passato, cosa è cambiato un po' in questo tuo percorso, e soprattutto se c'è stata un'evoluzione sia come autore ma anche come interprete?
1: Parlando del discorso discografico, sicuramente ci sono state dei passi, cioè ci sono stati dei passi avanti, perché appunto c'è stata una ricerca del suono nel frattempo, perché comunque dal primo singolo sono passati 4 anni e sicuramente c'è una maturità diversa, c'è una voglia di ricercare la verità, di raccontare la verità soprattutto nelle canzoni, e perché appunto io prendo poi storie di persone, storie mie, guardo molto le persone per scrivere, e da lì poi prendo tutto e lo butto tutto quanto poi nelle canzoni. Infatti quello che dico sempre è che nelle canzoni che scrivo ci potrebbe essere anche la storia di chi sta ascoltando.
0: Bene, quindi c'è stata una bella evoluzione musicale e artistica, insomma, per Raia, che poi risentiremo con Potremmo essere noi, questa nuova canzone che chiuderà questa nostra piccola chiacchierata. Senti, se dovessi aprire la tua playlist Spotify, cosa troverei, Raia, all'interno? Oppure se c'è una canzone che quando sei in auto, insomma, alzi il volume al massimo per potertela godere, insomma. Qual è l'artista che porti con te, che vuoi ascoltare spesso anche per ricaricarti?
1: La canzone per eccellenza che io, diciamo, alzo il volume al massimo quando la sento in radio è Fix You dei Coldplay, perché quello è il mio brano preferito proprio in assoluto, penso che sia uno dei brani più belli mai scritti. E racchiude un po' tutto quello che è il mio stato d'animo che metto nella musica, proprio la mia anima musicale, quella là, proprio c'è tutto quello che mi piace. C'è tutto quello che io sento nella musica, tutte le emozioni, dal momento più basso e intimo della canzone al momento più alto dove c'è l'esploit di tutti gli strumenti, i cori, eccetera eccetera.
0: Hai avuto modo di guardare live i Coldplay?
1: Assolutamente sì, assolutamente sì, certo. In Francia e in Italia poi sì.
0: Senti, Raia, spesso, insomma, chi scrive canzoni passa molto tempo da solo. La solitudine, diciamo, spesso è un indice importante anche per sbloccare quelle che sono le emozioni da poi portare nei testi. Per te è importante, quanto è importante la solitudine e qual è il tuo processo creativo, naturalmente, dei tuoi testi?
1: La solitudine è il punto per me fondamentale, ma di solito noi diamo alla solitudine un significato un po' cupo, no? Ma invece non è così, invece è molto bello andare al cinema da soli, andare al ristorante da soli, fare passeggiate da soli, perché ti apre la mente e perché non sei distratto da nulla. Non che uscire con persone sia una distrazione, ma sei molto concentrato su te stesso e esisti solo tu. È tutto molto più chiaro, molto più limpido, non ci sono filtri, insomma è verità, cioè la solitudine per me significa verità, almeno se lo mettiamo nella scrittura, nei pezzi e nella composizione.
0: Bene, senti, Potremmo essere noi, questa nuova canzone che poi è un brano intimo e universale, perché parla d'amore, perdita, ma anche speranza, e dà voce a chi continua a credere un po' in quella che è la possibilità di ritrovarsi in pratica. Insomma, come nasce questa canzone e soprattutto se c'è qualche riferimento anche personale nel testo di questo singolo?
1: Allora, questo brano in particolare è nato dalla storia che mi ha raccontato una persona a me molto molto molto cara. Stavamo andando a Roma, era un viaggio in auto di 2 ore e mezza più o meno, e questa persona che non vedevo da un sacco di tempo mi ha raccontato di questa sua storia d'amore estiva, che purtroppo è dovuta finire, ma mi ha colpito così tanto sentire questa persona parlare così intensamente di questa storia, io non avevo mai sentito parlare questa persona in particolare così intensamente, no? Dell'amore o comunque delle relazioni, e mi ha colpito così tanto la sua storia che a fine viaggio è nata la canzone.
0: Senti, c'è una frase a cui sei particolarmente legato nel testo di questo singolo che può riassume il cuore del pezzo.
1: Allora, la frase che mi... sì, che sento più mia è: pronto a mischiare tutti i sogni miei coi tuoi.
0: Bellissimo. Qui,
1: siamo lì.
0: Insomma, la risentiremo tra pochissimo, Pasquale. Allora, Raya, potremmo essere noi, questa nuova canzone. Senti, questo farà parte di un progetto più ampio, questo singolo?
1: Assolutamente sì, è il singolo di lancio del nuovo album che uscirà il 15 maggio, quindi a brevissimo, che si intitola A Cuore Nudo.
0: Bene, invece parlando del live, Raya, date, stai suonando, insomma, come gira il live in questo periodo?
1: Allora, stiamo programmando alcune date, ma ancora non c'è nulla di ufficiale, quindi non ho informazioni su questo adesso, ma stiamo lavorando appunto per suonare live.
0: Allora, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, insomma, una domanda che io poi vado a fare un po' a tutti gli artisti per definire e chiudere naturalmente questo percorso che abbiamo fatto insieme in questi pochi minuti, un sogno di Raya.
1: Beh, sogno è quello di suonare in tutta Italia tutte le canzoni che ho scritto fino ad ora, e sarebbe bellissimo fare un tour bello bello pieno di date, questo, ma più che altro per non per la fama, perché non è quello che mi interessa, ma mi interessa molto condividere appunto tutte le storie raccontate in questo album con le persone, perché durante il live si crea proprio un bel momento di condivisione. A me è quello che mi interessa principalmente.
0: Allora, noi ti auguriamo naturalmente tanto live, tanto contatto col pubblico, che è fondamentale naturalmente.
1: Grazie.
0: Per un artista, tanto successo. Noi intanto programmiamo e pubblicheremo, insomma, questo tuo nuovo singolo, si chiama Potremmo Essere Noi, che andiamo ad ascoltare adesso in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Grazie a Raya.
1: Grazie a te.
2: Era lei che mi scopriva dentro tutti i miei silenzi.

0: Siamo una storia da film.
1: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
3: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Brescia, dove è in mostra L'Eleganza, un'inedita lettura della pittura veneziana del XVIII secolo attraverso il rapporto tra arte e moda. Il percorso espositivo presenta 36 opere tra disegni e dipinti di Pietro Longhi, Giambattista Tiepolo e Francesco Guardi, abiti originali del Settecento presentati per la prima volta al pubblico e i costumi realizzati da Danilo Donati per il Casanova di Federico Fellini, premiati con l'Oscar nel 1977. Il percorso mette in luce come i grandi maestri della pittura veneziana non siano stati soltanto interpreti della vita della Serenissima, ma anche straordinari osservatori del costume. Magnifica eleganza del Settecento a Brescia, presso la Fondazione Paolo e Carolina Zani, dal 12 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola e immagine. Bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore. Si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese

0: Il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'Oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza non sempre si muore al Maxi di Roma fino al 27 settembre. Restiamo nella capitale dove va in scena una celebre storia ambientata nel cuore di una Parigi senza tempo. Entrerete in un mondo fatto di piccoli dettagli e scoperte inattese, il mondo di Amélie. Tra i tavolini del Café de Dumoulin sogni e ricordi e incontri imprevisti si intrecciano dando vita ad una favola moderna fatta di piccole coincidenze e grandi emozioni. Le evocative musiche accompagnano lo spettacolo con ironia e delicatezza, dando forma ad un universo sospeso tra realtà e fantasia. Amélie, il musical, dal 22 al 25 ottobre al Teatro Brancaccio di Roma. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Liberi tutti, di Chiara Gamberale. Un romanzo vivo e originalissimo che ha la tensione di un thriller, mentre mette al centro con dolce prepotenza l'infanzia, quella di chi la sta ancora vivendo e quella di chi, da adulto, che ne sia consapevole o meno, continua a farci i conti. In un crescendo indiavolato di tensione, le risposte arriveranno solo con le pagine finali che disarmano da ogni certezza sui protagonisti e su di noi. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi ho rispolverato alcune idee sfiziose per cucinare le uova. Ho trovato, ad esempio, interessante quella delle uova in cocotte. Ottima perché si presta all'utilizzo di tanti ingredienti che abbiamo sempre in frigorifero, tipo le uova, la panna o quel pezzetto di formaggio avanzato, oltre alla verdura di stagione. Basta mettere tutto in una cocotte, chiudere il forno ed attendere che il pranzo sia pronto. Ad esempio, potremmo fare le nostre cocotte con 2 uova, 250 g di funghi misti, 250 g di spinacini, uno spicchio di aglio, una noce di burro, un pezzetto di formaggio a vostra scelta, semi di zucca o pinoli a piacere, sale, pepe e timo. Pulite i funghi con un panno umido e con un coltellino e spadellateli per qualche minuto in una padella ben calda con una noce di burro, sale e pepe. Pulite gli spinaci e saltateli per un paio di minuti con uno spicchio di aglio in una padella ben calda, dove avrete fatto sciogliere una noce di burro. Insaporite con sale e pepe. Prendete 2 cocotte adatte alla cottura in forno e imburratele leggermente. Iniziate alternando un po' di spinaci ad uno strato di funghi e ad uno strato di formaggio. Poi procedete con un secondo strato. Create un piccolo incavo al centro e sgusciate l'uovo. Completate a piacimento con pinoli, timo o semi di zucca. Non salate l'uovo prima di cuocerlo. Riponete le cocotte in una pirofila e riempitela per 3/4 con acqua calda. Cucinate quindi a bagnomaria nel forno preriscaldato a 180 gradi per una ventina di minuti, fino a quando l'albume sarà rappreso. Se la superficie del tuorlo dovesse iniziare a seccare, proseguite la cottura coprendo la superficie con un po' di carta stagnola. L'altra variante sono le intramontabili uova al sugo, che non necessitano nemmeno di una spesa apposita, perché uova e passata di pomodoro di solito sono due ingredienti che non mancano mai nelle nostre cucine. Usate poi erbe aromatiche e spezie per dare il vostro tocco personale. Intanto come base vi occorrono un cipollotto o cipolla rossa, uno spicchio di aglio, 500 g di polpa o passata di pomodoro, un cucchiaino di erbe provenzali, erbe aromatiche fresche come coriandolo o prezzemolo, 2 uova, 50 g di feta sbriciolata, olio d'oliva, sale e pepe. Tagliate finemente il cipollotto e fatelo appassire in una padella con un filo di olio e lo spicchio di aglio, che poi toglierete. Aggiungete la polpa o la passata di pomodoro. Insaporite con sale, pepe, le erbe provenzali, prezzemolo e coriandolo tagliato a coltello. Chiudete con il coperchio e lasciate cuocere per una ventina di minuti a fuoco medio o fino a quando il sugo si sarà un po' rappreso. Scoperchiate, formate un incavo nella salsa con l'aiuto di un cucchiaio e adagiatevi l'uovo. Ripetete l'operazione anche con il secondo uovo. Continuate la cottura fino a quando l'albume si sarà rappreso. Potete aiutarvi anche richiudendo con il coperchio. Completate infine con della feta sbriciolata, una macinata di pepe e ulteriori erbe fresche. Con una bella fetta di pane per la scarpetta, il pranzetto sarà perfetto. Da una ricetta semplice, un mare di bontà. Non dimenticate Tolstoi. Tutte le idee che hanno enormi conseguenze sono sempre idee semplici. A presto, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il ritorno di Miley Cyrus, che diventa semplicemente Miley e abbandona, oltre al cognome, anche country e pop malinconico per buttarsi senza remore nel dance floor. Bass Persuades è il titolo del suo nuovo singolo Super Dance, che ricorda un po' la Lady Gaga dei primi tempi. Il nuovo album di Miley, il decimo della sua carriera, arriverà il 18 settembre. Ed è tornato anche Ernia con dedica, questo il titolo della sua nuova canzone che segna la chiusura del capitolo di Per soldi e per amore, progetto tra i più personali della sua carriera. Dedica è un pezzo intenso e profondo in cui Ernia rende omaggio a Milano, la città che ha accompagnato la sua crescita umana ed artistica, trasformandola in una presenza viva, simbolo di ambizione, appartenenza e continua ricerca di sé. E passiamo a Beyoncé, che per commemorare il 20° anniversario del suo secondo album, intitolato B-Day, ha pubblicato una versione rimasterizzata dello stesso con registrazioni in spagnolo, tracce bonus già edite e alcuni inediti, tra cui Can I Watch You con Pharrell e Cuerpo Tumbao con Maluma, e anche una nuova versione in spagnolo di Irreplaceable con la voce, già pubblicata in precedenza, della compianta Selena, per un totale di 31 tracce. Detto tra noi, invece, il nuovo singolo di Malika Yan, che sintetizza il grigio del mare invernale, il riflesso delle luci dell'alba e l'inevitabile pensiero rivolto al poi, ogni volta che inizia qualcosa di nuovo. Detto tra noi fa parte del nuovo album di Malika Yan dal titolo Cicale, in uscita il 18 settembre. Ed occupiamoci ora di Fred De Palma, che dopo lo strepitoso successo di La testa gira ha pubblicato il nuovo singolo intitolato Ragazzino, scritto con Cino. Dietro al ritmo coinvolgente ed estivo si cela però un testo importante. Ragazzino infatti racconta la storia di chi cresce tra i vicoli e le periferie urbane, muovendosi tra le difficoltà quotidiane e la costante ricerca di un riscatto sociale e personale. E passiamo a Lisa delle Blackpink, che ha pubblicato il singolo Sawa Dika, che fonde l'energia dell'hip hop con un orgoglioso omaggio alle sue radici thailandesi, trasformando il classico saluto cortese in thailandese rivolto alle donne. Nel testo Lisa ostenta la propria influenza internazionale e uno stile di vita all'insegna del lusso e del potere. Ed ora passiamo a Welo e Alvaro Soler, che collaborano per la prima volta nel singolo Il Sole, un invito a portare sempre con sé calore, leggerezza e un sano senso di libertà, in cui è inserito anche il featuring con Roy Paci. La canzone racchiude la sensazione sospesa delle giornate che iniziano lentamente ad accorciarsi, dell'aria che cambia, e ci si accorge che alcuni momenti, vissuti quasi senza pensarci, sono diventati ricordi da custodire. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Vita, Morte e Miracoli, il titolo della nuova canzone di J-Ax, che dà anche a sua volta il titolo al suo nuovo album appena uscito e che rivela in modo intenso e senza filtri un nuovo capitolo della vita del 54enne artista milanese. Le sonorità del rap si mescolano a quelle del country in 14 tracce che attraversano ogni aspetto dell'identità di Alessandro Aleotti, in arte appunto J-Ax. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di J-Ax: meglio fallire nei propri sogni che vincere in quelli di qualcun altro.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa, soluzionedilizie.srl @gmail.com.

0: CS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film sul grande schermo dal 10 settembre di Echo Chamber, in concorso all'83esima Mostra di Venezia. L'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci, firmata insieme a Ludovica Rampoldi e Ilaria Bernardini, prende vita nello sguardo di Andrea Pallaoro e grazie a un magico trio d'attori, Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. Lui è un produttore musicale tossicodipendente, lei una fisioterapista. Insieme si chiudono in una camera dell'Echo, l'appartamento che condividono e in cui alimentano la spirale senza fondo delle loro vite, chiuse tra ossessione e liberazione, controllo e paure. Sullo sfondo la voce di Ava, narratrice esterna che attraverso il tempo riporta a galla segreti mai del tutto sepolti. A Venezia anche Serpenti, il nuovo film diretto da Roberto De Paolis, che affronta il tema della responsabilità individuale e della violenza sulle donne attraverso i toni della tragicommedia e del paradosso. Nel cast Alessandro Borghi, Pietro Castellitto e Valeria Golino. Paolo Marra ha ucciso sua moglie, divorato dal rimorso decide di costituirsi e di affrontare la condanna per il crimine commesso. Tuttavia, tra poliziotti distratti, avvocati eccessivamente zelanti, cartomanti e un intricato sistema burocratico, nessuno sembra disposto ad ascoltarlo. Quella che dovrebbe essere una confessione si trasforma così in un percorso assurdo e surreale, nel quale l'uomo finisce per diventare il simbolo di una società incapace di riconoscere la colpa e la volontà di redenzione. Al cinema dal 10 settembre. Quasi 30 anni dopo il primo film, Sandra Bullock e Nicole Kidman tornano a vestire i panni delle sorelle Owens in Amori e incantesimi 2. Sally, rimasta legata alle sue radici, e la ribelle e affascinante Gillian devono fare nuovamente squadra per spezzare una malesistenza ancestrale che si manifesta durante gli intrighi al chiaro di luna. Nel farlo, saranno costrette a guidare le nuove e giovani generazioni di streghe della famiglia. A dirigere il sequel del fantasy soprannaturale del 1998, in arrivo al cinema dal 10 settembre, Suzanne Bier. Passiamo ora alle serie TV. È atteso per il 10 settembre il debutto su Netflix di Crew Girl, teen drama di formazione incentrato sulla sedicenne Tegan, la timoniera di una squadra di canottaggio interamente maschile in una scuola d'élite della East Coast. Rivalità accese, caotici intrecci amorosi e amicizie tradite scatenano il dramma sia dentro che fuori dalla barca.

0: Jack. Arriva il 12 settembre su Prime Video A Love Other Than Yours, la serie coreana che racconta la storia di Nam Gung-ho e Lee Mi-do. Insieme da 10 anni, i due hanno visto la passione ardente trasformarsi in tranquilla fiducia reciproca. Mentre Hu vorrebbe sposarla, Mi-do si ritrova con il cuore turbato da un altro uomo. La relazione comincia a vacillare e i due sono costretti ad affrontare una domanda difficile: sposarsi o scegliere finalmente un amore diverso da quello che provano l'uno per l'altra? E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. La nuova generazione di Alfa Romeo Stelvio, sviluppata sulla piattaforma nativa elettrica STLA Large. Il SUV cambia pelle e punterà su un'architettura a 800 volt, offrendo una versione di ingresso 100% elettrica da 340 cavalli e una variante sportiva quadrifoglio che supererà gli 800 cavalli. Un'evoluzione radicale che promette una dinamica di guida fulminea da 0 a 100 in meno di 3 secondi, fedele al DNA dinamico del marchio. Bugatti Tourbillon, sotto una carrozzeria mozzafiato si nasconde un capolavoro ingegneristico, un motore V16 aspirato da 8,3 litri progettato da Cosworth, abbinato a tre motori elettrici. La potenza totale è una cifra folle, 1800 cavalli, capace di proiettarla da 0 a 100 in appena 2 secondi netti, regalando sensazioni da vera navicella spaziale su asfalto. Passiamo alle due ruote, muoviamoci agilmente in città con il

0: Nuovo Aprilia SRGT 400. Lo scooter di Noale sposa la filosofia Urban Adventure, ottimo per destreggiarsi tra tombini e pavè. Il motore HPE da 399 cm3 reali sprigiona 36 cavalli. Il suo punto di forza è lo straordinario rapporto peso-potenza, che si traduce in una ripresa fulminea ai semafori cittadini e in un'agilità da riferimento. Ducati Hypermotard 698 Mono. Arriva la prima monocilindrica stradale di Borgo Panigale dopo decenni. Il motore superquadro Mono da 659 cm3 sprigiona ben 77,5 cavalli, un record assoluto per la categoria. Leggerissima e reattiva, è una moto nata per far divertire tra le curve grazie a un'erogazione graffiante e una ciclistica agilissima. Chiudiamo con una curiosità che unisce mobilità ed ecologia. In Europa sono iniziati test di massa per l'asfalto fotovoltaico, uno speciale rivestimento stradale in resina e silicio multistrato spesso pochi millimetri. È in grado di resistere al passaggio di tir da 40 tonnellate e trasforma le normali carreggiate in enormi centrali solari capaci di ricaricare i veicoli a induzione mentre viaggiano a 130 km orari. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. In un supermercato della catena Morrisons di Preston sono stati introdotti per la prima volta nel Regno Unito dei carrelli con l'intelligenza artificiale. Creati dalla società di San Francisco Instacart, questi carrelli registrano tutti i prodotti che si mettono dentro durante la spesa. Finita la spesa, i clienti per pagare scansionano lo schermo del carrello. I carrelli intelligenti non sono una novità assoluta perché vengono usati già in America in tantissime città, ma in Europa stanno arrivando adesso. Il carrello ha delle telecamere, dei sensori, una bilancia digitale, sistemi di computer vision, un display touchscreen e sistemi di localizzazione. Una visita a un semplice sito web modificato permetterebbe al chatbot del social X Grok di raccogliere informazioni sensibili. L'hanno scoperto gli esperti di sicurezza di Adversa, che hanno individuato una falla che

se sfruttata dagli hacker, renderebbe semplice il furto dei dati personali degli utenti dell'applicazione. La vulnerabilità si attiva quando viene chiesto all'IA di riassumere una pagina web che al suo interno ha istruzioni informatiche nascoste. Grok analizza la pagina per creare il riassunto, ma decodifica anche i comandi inseriti dagli hacker e li esegue in modo invisibile, senza mostrare alcun avviso di pericolo o richiedere autorizzazioni. Apple ha presentato le nuove versioni dei computer desktop

0: rivolge a utenti, sviluppatori e professionisti che necessitano di eseguire modelli di grandi dimensioni e agenti di AI autonomi direttamente in locale senza dipendere dal cloud. Il nuovo Mac Mini è equipaggiato col processore M5 Pro, quest'ultimo offre prestazioni fino a 4 volte superiori nei carichi di lavoro legati all'IA rispetto alla generazione precedente. Alla seconda edizione delle Olimpiadi degli Androidi a Pechino, un robot atleta ha bruciato il leggendario 9.58 stabilito da Usain Bolt ai Mondiali di Berlino 2009. Il cronometro sulla pista dei Giochi Mondiali di Robotica, che si sono aperti nella capitale cinese, si è fermato su uno sbalorditivo 9.32. La notizia è stata diffusa dalla TV statale cinese con comprensibile risalto. Che il dragone punti sempre di più sulla robotica non è un mistero e notizie così non possono che fare da volano a tutta la filiera. Nel primo semestre del 2026 la Cina ha esportato il 97% del totale mondiale di robot umanoidi, ben 40.000 pezzi. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: Musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La borsa da motocicletta è quell'accessorio eterno che non perde mai il suo fascino, un alleato formidabile che risolve qualsiasi problema di carico prima di viaggiare. Questo oggetto così simbolico, nato in principio per sopportare percorsi ruvidi e polverosi, è diventato negli anni un pilastro fondamentale dell'estetica per i veri appassionati dei motori. Montare una sacca di cuoio significa puntare su un'immagine audace e spavalda, un

0: dando una capienza eccezionale a quello spirito ribelle che incanta chiunque e in qualsiasi contesto stradale. Un tempo la bisaccia in pelle grezza era considerata solo un contenitore per attrezzi o tutt'al più un bagaglio adatto alle escursioni domenicali più informali. Oggi la situazione si è completamente evoluta. Gli artigiani sono riusciti a rivoluzionare questo grande classico proponendo lavorazioni di ogni tipo e cuciture decisamente più rifinite. L'accessorio da viaggio non è più confinato alle lunghe traversate solitarie, ma diventa il protagonista di accostamenti di gran pregio, perfetti anche per un raduno o una sosta serale in piazza. La chiave del suo enorme successo risiede nella versatilità dei pellami e nelle diverse sfumature terrose, che si adattano benissimo a ogni stagione e veicolo. I modelli in cuoio naturale regalano subito una sensazione di libertà e sapore antico, mentre le tonalità scure offrono un aspetto più rigoroso e marziale. Si va dalle forme ampie e destrutturate, perfette per accogliere giacche e guanti di scorta, fino ai profili più rigidi e filanti da ancorare al telaio. Ogni versione ha una sua personalità fortissima. Per valorizzarla al meglio bastano davvero pochissime regole, senza bisogno di inventarsi montaggi troppo complessi. La scelta più azzeccata è usarla senza troppi pensieri, magari abbinandola a una sella in tinta o a delle manopole lavorate con cura. Un paio di stivali pesanti ai piedi e un giubbotto antivento bastano e avanzano per chiudere il cerchio. Quanto alle colorazioni, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Dal marrone bruciato al nero inchiostro, c'è sempre la sfumatura giusta. In un mondo dove le mode vanno e vengono alla velocità della luce, la borsa da moto resta una certezza granitica a cui affidarsi sempre a occhi chiusi. È il modo più semplice e genuino per equipaggiare il proprio mezzo senza sembrare troppo costruiti. In fin dei conti, agganciare una bella bisaccia artigianale e partire con il vento in faccia significa sentirsi sempre padroni della strada, trasformando un semplice viaggio in moto in un'autentica dimostrazione di carattere e libertà. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore statunitense John Allaire. Il viaggio ci ricorda tutto quello che non sappiamo, cioè praticamente tutto.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa, soluzionedilizie.srl @gmail.com.

0: CTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Lo yoga fa bene al corpo e alla mente e di conseguenza contribuisce anche alla nostra bellezza. Chi sta bene infatti ha un viso disteso e radioso, una postura corretta, un corpo più solido e armonioso. Se a tutto questo si associa una beauty routine costante e ben definita, costruita sulla base delle proprie caratteristiche, i risultati possono migliorare ulteriormente. Lo yoga è un magnifico anti-age, aiuta a rilassare, stimolare e riattivare i muscoli, anche quelli del viso e del collo, li rende più flessibili ed elastici. E i primi risultati visibili arrivano dopo qualche settimana di pratica. Tra questi c'è anche una distensione di rughe e segni sottili, accompagnata da un'efficace azione preventiva. Questa pratica infatti stimola la produzione di serotonina e triptammina. Questo significa che ha il potere di migliorare l'umore e ci aiuta a controllare i pensieri negativi, lasciando più spazio all'energia positiva. Il risultato è una pelle che appare sempre più luminosa e pura, un incarnato più fresco, ma il segreto è la costanza. Tra gli altri benefici c'è una migliore qualità del sonno e un miglioramento della circolazione sanguigna e linfatica, che oltre a contrastare le occhiaie, si traduce in una migliore ossigenazione dei tessuti e in un altro beneficio. Gradualmente si sentono le gambe più leggere e i gonfiori tendono a placarsi. E ancora, lo yoga aiuta a tonificare la zona addominale. Alcune posizioni, soprattutto quelle che prevedono torsioni e allungamenti, contribuiscono anche a ridurre la sensazione di pesantezza. Con la pratica costante il risultato è una pancia più sgonfia, leggera e visibilmente più piatta. Infine, praticare yoga previene e contrasta le infiammazioni cutanee, per esempio sfoghi e acne, perché diventa più facile sciogliere tensioni fisiche e mentali e più in generale gestire lo stress, che spesso è tra le cause di queste infiammazioni. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Bob Harper. Lo yoga è la fonte della giovinezza. Più la tua schiena è flessibile, più sei giovane.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Un viaggio on the road tra panorami mozzafiato e Grand Canyon. Così Stefano De Martino ha chiuso la stagione estiva prima di tuffarsi in quella televisiva che lo vedrà senza dubbio protagonista. Insieme a lui il figlio Santiago, ma non solo. Nella trasformazione

0: offerta americana ci sarebbe stata anche una presenza molto discreta, ma che non manca mai, Gilda Ambrosio, da tempo indicata come un'amica speciale. Peccato che sui social non ci sia nemmeno l'ombra di una foto insieme, e qui parte inevitabilmente il tormentone: se non c'è lo scatto, sarà mica perché c'è qualcosa da nascondere, o forse semplicemente De Martino ha deciso che, almeno per una volta, le vacanze restano vacanze e non un reality su Instagram. Un vuoto cosmico si è chiuso così invece l'ultimo mese per Giusy Ferrari, perché l'espressione non è solo quella del titolo del suo ultimo brano, quanto piuttosto un'allusione ben precisa allo stato sentimentale della cantante. Parole che fanno pensare infatti alla possibile conclusione della lunga relazione con Andrea Bonomo. Nessuna conferma ufficiale, ma gli indizi hanno fatto drizzare le antenne dei fan. La vera sorpresa è però un'altra: Giusy sta per debuttare come scrittrice. A metà settembre è atteso Le voci interrotte, il suo primo romanzo. Dalla musica alle parole, se il cuore lascia un vuoto cosmico, lei almeno ha già trovato come riempirlo di pagine. Oltreoceano infine circola una notizia dal risvolto quasi comico: Dakota Johnson e Role Model avrebbero chiuso una relazione che, a quanto pare, era appena diventata ufficiale. Dopo una frequentazione iniziata infatti alla fine del 2025 e resa pubblica adesso, ad agosto, tra i due sarebbe già addio. Dopo 8 anni con Chris Martin, anche il nuovo capitolo sentimentale dell'attrice è durato meno del previsto, praticamente una relazione edizione limitata con tanto di colonna sonora incorporata. E sì, perché i due avevano trovato persino il modo più romantico e contemporaneo possibile per ufficializzare la love story, una canzone insieme. Peccato che, mentre il brano arrivava al pubblico, la coppia fosse già ai titoli di coda. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Dapprima il presidio davanti alla portineria Imprese, poi la lunga marcia verso Palazzo di Città e l'occupazione del Ponte Girevole. Si può riassumere così l'intensa mattinata dei lavoratori dell'indotto Ilva. Già avviate le procedure per 2500 licenziamenti, ma i posti di lavoro al rischio nel perimetro dell'appalto supererebbero le 4000 unità. Molta tensione tra i lavoratori e persino qualche divergenza con le organizzazioni sindacali sulle modalità della protesta, dal momento che inizialmente erano stati decisi blocchi stradali, ma non il corteo fino al municipio. Una delegazione è stata ricevuta dal sindaco Bitetti, il quale ha confermato l'incontro di domani a Palazzo Chigi. Al confronto con il sottosegretario Alfredo Mantovano, oltre ai segretari sindacali, ci sarà lo stesso primo cittadino. Intanto dovrebbero essere avviate nelle prossime ore le operazioni di spegnimento degli impianti dell'area a caldo, che dovrà essere fermata entro la fine di ottobre per decisione della Corte d'Appello di Milano, che ha respinto la richiesta dell'azienda di sospendere il fermo degli impianti. Si chiude così, dopo oltre 60 anni, il ciclo integrale di produzione dell'acciaio, e se questa è una certezza, resta invece carico di incertezze il futuro dei lavoratori e del contesto sociale ed economico del territorio.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Parte oggi il nuovo anno scolastico a Taranto e provincia per quasi 70.000 studenti, divisi tra l'avvio ufficiale del 17 settembre e i rientri anticipati decisi in autonomia dai singoli istituti. A caratterizzare la ripartenza però è soprattutto il netto impatto del calo demografico sul territorio ionico, che ha registrato oltre 2.100 iscritti in meno rispetto all'anno precedente, un dato analizzato dalla UIL Scuola. Questa contrazione di alunni

0: e si riflette pesantemente sull'organizzazione del sistema scolastico locale, determinando la riduzione delle classi e mettendo a rischio la stabilità degli organici. La perdita di iscrizione rende ancora più urgente affrontare i nodi strutturali del settore, a partire dalla necessità di stabilizzare il personale docente e garantire la continuità didattica in un contesto sociale già complesso. La CISL Scuola ha inoltre denunciato un'emergenza sui posti di sostegno. L'area ionica ha un forte problema di precariato. La maggior parte delle cattedre, circa 1900, è temporanea e assegnata in deroga, superando i posti di ruolo fissi che arrivano a superare i 1400. Questa instabilità continua dei docenti danneggia la didattica per gli studenti. La richiesta è quindi un piano straordinario di stabilizzazione esteso anche al personale ATA.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. L'ex Istituto Archimede di Grottaglie si prepara a diventare un nuovo spazio dedicato agli anziani e alla socialità. La Giunta Comunale ha infatti approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la ristrutturazione dell'immobile e la sua trasformazione in centro sociale polivalente per anziani. L'intervento prevede un investimento complessivo di 1,5 milioni di euro. 1.350.000 euro saranno finanziati attraverso le risorse del Just Transition Fund, mentre i restanti 150.000 euro saranno a carico del comune di Grottaglie. L'obiettivo è recuperare un immobile pubblico e trasformarlo in un luogo destinato a servizi, attività sociali, iniziative e occasioni di incontro e aggregazione. Il progetto è nato nell'ambito della procedura promossa dalla Regione Puglia per finanziare interventi di riqualificazione di edifici pubblici destinati ai servizi sociali nella provincia di Taranto. L'ex Archimede rappresenta una nuova opportunità per Grottaglie, sottolinea il sindaco Ciro Dalò. Le strutture di aggregazione sono fondamentali per permettere agli anziani di mantenere relazioni sociali significative, riducendo il rischio di solitudine e isolamento, offrendo sostegno indiretto anche alle loro famiglie, alleggerendone il carico assistenziale e favorendo l'integrazione sociale e intergenerazionale, creando opportunità di scambio tra anziani, volontari e giovani. Il sindaco Dalò conclude con l'auspicio che questo nuovo spazio diventi un punto di riferimento per la comunità, per gli anziani e per le loro famiglie.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Parliamo di Mediterraneo Open Water, faremo un bilancio insieme a Michele Tursi che è qui in collegamento. Ciao Michele, buongiorno, bentrovato.
4: Buongiorno, bentrovati e grazie dell'invito.
3: Allora, il weekend è stato ottimo, perfetto direi, il tempo ha retto, tutti gli atleti sono riusciti a fare le competizioni. Raccontaci un po' com'è andata, facciamo un bilancio di questa edizione di Open Water 2026.
4: Allora, bilancio sicuramente positivo, grande partecipazione, commenti positivi da parte degli atleti, dei visitatori, degli accompagnatori. Il meteo sì è stato sostanzialmente clemente, tranne dobbiamo dire il sabato pomeriggio, quando a causa non tanto della pioggia che ha lambito soltanto il Monreve Concrete Resort dove si svolgevano le gare, ma il vento che si è alzato sabato pomeriggio ha impedito lo svolgimento della gara Kids, quella rivolta ai più piccoli, che è stata poi regolarmente effettuata invece ieri mattina, domenica mattina, a chiusura del programma di gare. Quindi un bilancio, tu mi chiedevi, e io ti confermo che è stato estremamente positivo. Mediterraneo Open Water si conferma un appuntamento di cartello, un appuntamento di punta nel panorama natatorio non solo pugliese ma nazionale. E i nostri numeri lo testimoniano, la FIN, la Federazione Italiana Nuoto Settore Acque Libere, ha confermato questa grande attenzione che c'è su Taranto. E poi, come dire, non solo nuoto in questi tre giorni, tu in qualche modo sei stata protagonista, no, della cerimonia, certo, di apertura anche di Mediterraneo Open Water, quindi non solo nuoto ma una serie di collaborazioni, di iniziative collaterali, anche di intrattenimento che hanno consentito di offrire ad atleti, visitatori, accompagnatori, pubblico. Abbiamo avuto anche una grande e buona presenza di pubblico. Onestamente questa era una delle incognite,
3: certo, no?
4: Forse maggiori, a seguito del cambio di location, però prova superata con voti buonissimi.
3: Con voti pieni, assolutamente, così è stato. Come sempre Mediterraneo Open Water fa cultura, no? Nel senso che la cultura del mare, la inclusione, tutto quello che sarà, perché è un percorso che non è finito ieri, ma che continua tutto l'anno. Quindi questo da dire, con gli allenamenti, con i percorsi e con la, come dire, la programmazione della prossima edizione, del prossimo anno. È così, Michele, si sta già lavorando? Quali sono le prospettive?
4: Allora sì, prima di passare al futuro volevo ricordare qualche iniziativa che ha visto protagonista Mediterraneo Open Water. Tu parlavi giustamente di tante cose che si fanno durante questi tre giorni. Io volevo sottolinearne un paio. Ricerca scientifica con il contributo del CNR talassografico, dei nuotatori su base volontaria, hanno portato al seguito durante le gare un campionatore con il quale sono stati raccolti frammenti di DNA per censire la popolazione marina in quel tratto di mare. Quindi una componente scientifica molto importante. D'altronde il nostro partner poi è anche Ionian Dolphin Conservation, che da anni studia i cetacei nel Golfo di Taranto. Ma spazio anche alla prevenzione sanitaria, perché grazie alla collaborazione con la Diabete Italia Puglia sono stati effettuati screening appunto per sulla glicemia, per prevenire questa malattia che è così diffusa nel nostro paese, non solo.
3: Assolutamente, assolutamente.
4: Il futuro, ovviamente, adesso, come dice il direttore Massimo Donadei, dobbiamo fare un momento di debriefing, cioè valutare un po' gli aspetti positivi, che sono stati tanti, ma anche prendere in esame qualcosa che non ha funzionato per
3: migliorarsi, no? Come sempre, giustamente, facciamo, e così come fa Mediterraneo Open Water, ringraziamo ovviamente tutta l'organizzazione, il direttore Massimo Donadei, ringrazio Michele Tursi che ci ha fatto questo bilancio, e quindi noi non facciamo altro che aspettare la prossima edizione.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Di Polpa e di Vento è la mostra diffusa dell'artista visiva Ezio Amitolo. La mostra è stata inaugurata sabato 12 settembre nella Project Room Parati in Via Umbria, negli spazi di Coldiretti e Campagna Amica. Allieva di Nicola Carrino, con questa sua espressione artistica, Ezio Amitolo indaga in quattro movimenti il rapporto con il cibo e il nutrimento, le metamorfosi dettate dai processi psichici, la sedimentazione delle sostanze nutritive fino al pieno compimento della trasformazione. Il primo movimento è stato un atto creativo che ha visto la partecipazione di gente comune, come spiega la stessa artista.
6: Ho messo a disposizione di queste persone, di queste signore che venivano qui a fare la spesa, che invitavo appunto a partecipare al progetto, una cesta piena di verdure, di ortaggi, di frutti, dicendo loro di sceglierne qualcuno in base alla propria, a una certa affinità, un'affinità emotiva, un'affinità per ricordo, per memoria, per colore. E quindi ognuna poi le avrebbe prese, le avrebbe anche osservate con attenzione, sezionate volendo, e avrebbero realizzato con degli inchiostri naturali che avevo precedentemente preparato delle impronte lasciate sui fogli, non di carta ma su dei fogli di stoffa che avevo messo a disposizione. Anche le impronte, quella dell'impronta non doveva essere casuale, doveva essere un'impronta dettata da un ritmo interiore.
5: Il secondo movimento ha avuto inizio nello studio di architettura La Studio dell'architetto Francesca Donatelli. In quegli spazi le sculture e le opere visive di Ezio Amitolo esplorano gli aspetti più oscuri della psiche. Curata da Cristina Carriere e nata da un'idea di Gianluca Marinelli, la mostra diffusa di Ezio Amitolo avrà il suo terzo passaggio il 19 settembre al Museo del Mare, nella Torre dell'Orologio in Piazza Fontana, per poi concludersi il 7 ottobre con il Movimento della Rinascita al Museo Etnografico Maiorano a Palazzo Pantaleo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: L'esame autoptico sul corpo di Loris Costantino ha di fatto confermato la morte per trauma da schiacciamento da precipitazione con fratture multiple a livello del torace e conseguente compromissione cardiorespiratoria ed emorragia. Viene così corroborata l'ipotesi fatta nel momento del sopralluogo: il decesso è diretta ed esclusiva conseguenza della caduta nel vuoto. Inoltre, gli esami del laboratorio di tossicologia forense dell'Università degli Studi di Bari risultano negativi per alcol e per le principali sostanze di abuso. L'autopsia eseguita dal professor Davide Ferorelli è stata depositata nella giornata di lunedì 14 settembre. Loris Costantino, operaio della GEA Power, ha perso la vita nello stabilimento siderurgico di Taranto lo scorso 2 marzo, precipitando da un'altezza di circa 15-16 metri mentre svolgeva la propria attività lavorativa di pulizia di una passerella in quota. Così l'avvocato di fiducia della famiglia, Fabrizio Del Vecchio: gli esiti dell'esame autoptico ci dicono due cose. Da un lato, che il povero Loris è stato vittima incolpevole di una serie di inadempienze sulla sicurezza, non certo di una fatalità, e dall'altro che la moglie e la famiglia tutta meritano un processo giusto e celere per accertare le responsabilità.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Una soluzione innovativa e concreta per le piccole e medie imprese che vogliono finanziare i propri progetti di sviluppo senza dipendere esclusivamente dai tradizionali canali bancari. Si tratta dei mini bond Puglia 2021-2027, un nuovo strumento che aiuta le aziende del territorio offrendo la garanzia dello Stato e coprendo a fondo perduto la metà dei costi per avviare le operazioni. Per l'assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia, Eugenio Di Sciascio, l'obiettivo è quello di mettere in contatto diretto gli imprenditori con i grandi investitori.
8: Stiamo lavorando perché tutte le risorse che possiamo utilizzare, in particolare quelle finanziarie, possono essere messe a disposizione delle imprese, tanto più in questo momento sul territorio di Taranto.
0: Un'occasione che, secondo Salvatore Toma, presidente di Confindustria Taranto, rappresenta un primo passo verso la diversificazione del tessuto produttivo locale.
9: Il nostro territorio dalla resilienza deve passare all'azione, e questa è una grande opportunità e un grande strumento che si può tranquillamente sfruttare per quanto riguarda l'evoluzione e l'innovazione delle nostre aziende.
0: Lo conferma anche Vincenzo Cesareo, presidente della Camera di Commercio Brindisi Taranto, che ha sottolineato l'importanza dell'investimento delle imprese sull'innovazione per generare anche competitività all'interno del mercato nazionale e internazionale.
10: Una parte di quella cassetta degli attrezzi che come Camera di Commercio di Brindisi Taranto ci siamo dotati per le imprese del nostro territorio. Abbiamo bisogno di strumenti che siano alternativi e complementari alla finanza ordinaria, questo è uno di questi strumenti, e insieme anche al trasferimento tecnologico che auspichiamo possa arrivare dal Tecnopolo del Mediterraneo che ospitiamo in Camera, possono supportare le nostre imprese.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: È inammissibile che si proceda alla chiusura dell'area caldo dello stabilimento senza considerare alcuni aspetti e senza considerare l'assoluta necessità di procedere alla bonifica delle zone nelle quali si riscontrano le situazioni più critiche. Sono le parole di Paolo Tuccitto, ricercatore scientifico toscano, che ha inviato una relazione tecnica al ministro Adolfo Urso, alla presidenza del Consiglio, ai commissari straordinari, alle organizzazioni sindacali e alla Regione Puglia. Il mio obiettivo, dice, è stimolare verifiche puntuali e proporre soluzioni alla presenza dell'amianto nell'ex Ilva a tutela dei lavoratori e della comunità tarantina. La massima concentrazione di materiali contenenti amianto, spiega il ricercatore di Arezzo, risulta nell'area caldo dello stabilimento siderurgico di Taranto, ma questo non significa che non sia presente anche nell'area freddo, tutt'altro. Tuccitto ha preparato una valutazione sulla base di documenti ISPRA, ponendo l'attenzione su 82 impianti in tutta l'acciaieria, 63 nell'area caldo e 19 nell'area freddo. Sono state utilizzate 7 matrici: la presenza documentale dell'amianto, la friabilità e il potenziale rilascio di fibra, il degrado, l'accessibilità, l'interferenza lavorativa, la frequenza di manutenzione e la numerosità dei lavoratori. Il risultato, 50 situazioni rosse, le restanti arancioni, ci fa capire che sebbene la situazione sia più grave dove immaginavamo, non risulta un parametro di bassa intensità neanche in laminazione, finiture, infrastrutture elettriche ed energetiche, cabine, sottostazioni e servizi. Insomma, un quadro non rassicurante, quello che viene fuori dalle carte, che, ritiene Tuccitto, necessita di rilievi sul posto con attrezzatura idonea all'interno e all'esterno dello stabilimento, mirati a verificare la concreta situazione di pericolo. Paolo Tucitto dunque non solo dice che la fibra cancerogena è presente in diverse parti della fabbrica, ma ritiene che la soluzione non sia fermare gli impianti, ma metterli in sicurezza, e propone l'utilizzo di tecnologie di inertizzazione. I 5 brevetti del ricercatore riguardano proprio il processo di inertizzazione dell'amianto, che potrebbe ribaltare il tradizionale approccio allo smaltimento, trasformando la fibra cancerogena in biomateriali utilizzabili, per esempio, nell'industria biomedica o aerospaziale. Ciò recuperando dal minerale il silicio ed il magnesio ed eliminando la parte nociva costituita dai filamenti, questo attraverso un forno in atmosfera controllata.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
11: Assessore, a che punto siamo con le procedure per il piano urbanistico generale?
12: Allora, all'interno della Commissione Assetto del Territorio abbiamo ripreso tutto il lavoro fatto in precedenza, portato all'attenzione di tutto il Consiglio Comunale, tanto di maggioranza quanto di minoranza, del lavoro prodotto in origine. Riprenderemo velocemente ad Agrimente i lavori, e l'intenzione di questa amministrazione è arrivare in adozione del PUR entro la fine dell'anno.
11: Ecco, quale visione di città è contenuta nel nuovo piano urbanistico?
12: Il nuovo piano urbanistico nelle premesse già dice che non ci sarà più ulteriore cementificazione del suolo, nel senso che già Taranto è molto allungata per quella che è la l'orografia del suo territorio. Quindi si punterà, e lo abbiamo già visto con le azioni dell'amministrazione, parlo della legge 36, dell'abbattimento del costo di costruzione in città vecchia, di quello che vuole essere il sentimento principale tanto della cittadinanza quanto dell'amministrazione e delle associazioni di categoria, che è quello di recuperare il patrimonio edilizio riqualificato. In alcuni casi, se possibile, di donare anche e restituire spazi verdi alla comunità.
2: Cittadella Magazine.

0: su Cittadella, la radio, e Cittadella TV, Labirinto, il nuovo singolo di Vito Domenico Ragone, in arte Ragone, cantautore originario di Bari, che devo dire con piacere abbiamo questa sera con noi in diretta. Ragone, benvenuto.
1: Ciao, grazie.
0: Allora, nuovo singolo per te, Labirinto, lo risentiremo per intero in chiusura della nostra piccola intervista. Senti, se tu dovessi guardarti un po' indietro, quando è stato il momento esatto in cui hai capito, insomma, che la musica sarebbe stata un po' la tua strada, ecco?
1: Allora, io penso di averlo capito direttamente quando avevo forse 3 anni, perché già cantavo in giro per casa, almeno mia mamma mi racconta così. E poi ho iniziato a prendere qualche piccola lezione e ho dovuto poi abbandonare, perché appunto i miei non riuscivano più ad accompagnarmi. Dopodiché, da grande, ho ripreso, forse ho ripreso in realtà seriamente 3 anni fa, e poi con l'incontro con Up Music ho provato questa strada, perché è una cosa che mi è sempre piaciuta, diciamo, quindi perché non provarla a questo punto a livello professionale.
0: Certo. Senti, tu poi, tra l'altro, hai nutrito sempre questa profonda passione, insomma, per la musica, ma sei stato influenzato in modo particolare dallo stile, un po', anche della sensibilità artistica, di quelle che sono le grandi voci del pop femminile, in pratica, no? Le hai seguite, e poi quali sono stati, naturalmente, i tuoi punti di riferimento?
1: Allora, da sempre, almeno per quanto riguarda il cantautorato italiano, Elisa, cioè la seguo veramente da quando avevo 7 anni, scoperta grazie a mia zia, quindi l'ascoltavo a casa sua, andavo, di solito ricordo proprio di andare a casa sua, mettevo i CD e l'ascoltavo, e poi ovviamente ci sono aggiunte Annalisa e Taylor Swift a livello internazionale, quindi ce ne sono tantissime perché ne ascolto veramente tante tante.
0: Senti, tu ti sei dedicato, insomma, allo studio del canto con grande forza, grande determinazione, e poi hai cominciato ad affrontare anche le prime esibizioni live, e poi sei uscito con Labirinto proprio a giugno del 2026, insomma un mesetto fa circa. Brano che ti ha portato a esibire, insomma, su questo prestigioso palco, quello dell'Irpinia Pride 2026, insomma una bella esperienza questa, Ragone.
1: Sì, molto molto, è stato bello, è stato un bel invito, e considerando che quando è uscito tra l'altro il primo singolo a ottobre, Restart,

0: proprio lì ad Avellino con i miei amici, quindi diciamo che fare il Pride dell'Irpinia e presentare lì il nuovo singolo è stato emozionante e anche divertente, devo dire, è stato un bel palco.
1: Senti, parliamo dei testi. I testi naturalmente li scrivi tu e volevo naturalmente conoscere e sapere qual è l'indirizzo, a chi sono rivolte naturalmente le tue canzoni e soprattutto quali sono gli argomenti, quali sono i temi che affronti nei tuoi testi.
0: La prima l'ho scritta, cioè in realtà non pensavo di poter scrivere una canzone, detto sinceramente. Questa Labirinto è stata proprio la prima, perché il primo singolo ho collaborato alla scrittura ma non l'ho scritto completamente io, mentre qui ho detto dai, proviamoci. Comunque in generale mi piace sempre mettere sicuramente qualcosa della mia vita dentro le canzoni, quindi l'ispirazione è quella, dei momenti vissuti che voglio ricordare anche abbastanza volentieri, devo dire.
1: Bene, Ragone con noi questa sera in diretta con Labirinto, la nuova canzone, ne parleremo tra pochissimo. Senti Ragone, qual è la lezione più importante, insomma, che hai imparato su di te facendoti strada, insomma, nel difficile mondo cantautorale in pratica?
0: Non bisogna mai abbandonare, diciamo, l'obiettivo e il sogno soprattutto, perché effettivamente, ripeto, c'è stato un periodo in cui ho proprio appeso il microfono al chiodo, e però con la costanza e con... serve tanta tanta forza psicologica soprattutto per noi emergenti, perché le porte in faccia sono tante, quindi bisogna semplicemente affrontarle e continuare, andare avanti, almeno se questa è la strada che vogliamo prendere ed è quello che ci piace. Io, il mio consiglio è sempre quello di andare avanti.
1: Bene, adesso parliamo naturalmente del tuo nuovo singolo, si chiama Labirinto, questa canzone che poi racconta quella che è la complessa dinamica di due persone che si cercano, si rincorrono continuamente, faticando però a trovare un equilibrio autentico in quello che è il loro rapporto, a causa poi di una profonda interdipendenza. Senti, da dove nasce, Ragone, l'idea di descrivere quella che posso definire una guerra con se stessi in questo brano?
0: Allora, nasce sicuramente, come dicevo prima, da un evento passato, ormai sono passati tanti anni, è una grande storia d'amore che mi andava di raccontare, appunto. Ci sono stati momenti in cui eravamo veramente tanto tanto uniti, momenti in cui siamo stati completamente separati, e il tutto è stato dato appunto proprio da questi nostri labirinti mentali. Alla fine siamo stati influenzati tantissimo da esperienze negative passate, da quello che poteva pensare la gente, da come si poteva fare a unire il tutto. Quindi diciamo che per colpa di queste cose qua si è un attimo poi interrotto il tutto. Ora è una persona a me carissima, presente nella mia vita, quindi alla fine, a proposito di queste interconnessioni, ci siamo riusciti a riunire e quindi insomma volevo proprio raccontare questo nella canzone. Comunque bisogna superarli questi labirinti mentali, perché delle volte sono solo delle nostre fissazioni, poi basta ragionarci un po' su, purtroppo delle volte in futuro, cioè dopo un po' di tempo passato, e si capisce che potevano essere superate facilmente.
1: Bene, senti Ragone, questo naturalmente aprirà un lavoro un pochino più ampio, dove troveremo anche all'interno questo singolo. Stai già lavorando a qualcosa di più ampio, di più grande?
0: Allora, ammetto, al momento mi sto concentrando tantissimo su questo perché ci tengo tanto, però sono già tornato in studio per registrare altro. Non so ancora dirvi cosa, nel senso se sarà un altro singolo o se ci sarà più se ci saranno più canzoni, però sì, sto già lavorando su altro.
1: Allora, grande lavoro per Ragone, aspettando magari un album, noi lo aspettiamo, magari si potrà realizzare, all'interno troveremo anche questa nuova canzone, nuovo singolo Labirinto. Noi siamo quasi in chiusura di questa piccola intervista, piccola chiacchierata con Ragone. Domanda finale, naturalmente una domanda che faccio un po' a tutti quanti gli artisti per chiudere questa piccola chiacchierata. Un sogno di Ragone.
0: Sogno è un concerto, un palco, un grande palco, perché alla fine qualche live l'ho fatto, però sogno proprio un palazzetto, un pubblico che canta le mie canzoni, e perché poi alla fine è proprio quello che ci serve, cioè il rapporto con il pubblico è importante. È bello registrare le canzoni, bello però farle live e vedere la reazione di chi è di fronte.
1: Beh, allora, tanto live per Ragone, tanta musica, tanto successo, aspettiamo l'album, comunque sicuramente tanti altri bei singoli, però noi intanto ci godiamo questa nuova canzone, si chiama Labirinto, è stato con noi questa sera Ragone. Grazie a Vito Domenico Ragone, grazie.
0: Grazie a voi.
2: Ci fermeremo a guardare il mare per ricordarci di noi come

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. Soluzionedilizie.srl @gmail.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Protocollo d'intesa sulla rigenerazione urbana tra Comune e ANCE, l'Associazione dei Costruttori Edili. L'accordo è stato siglato a Palazzo di Città dal sindaco Piero Bitetti e dal presidente dell'ANCE Vito Messi. In particolare, il contenuto dell'accordo prevede una collaborazione e quindi degli studi sulle possibilità di rigenerazione urbana, in particolare in Città Vecchia. Sentiamo le dichiarazioni di Messi e del sindaco Bitetti.
4: L'apporto che ANCE deve dare all'amministrazione è quello della massima collaborazione, uno studio che in qualche modo preveda, diciamo, un modello da portare urbanisticamente avanti nella Città Vecchia, cercare di mettere a disposizione tutte le risorse tecniche disponibili della nostra associazione, perché insieme con l'amministrazione si può collaborare e cooperare al meglio e creare quelle premesse importanti perché ci siano i giusti investimenti poi nella Città Vecchia, ma anche, diciamo, ovunque nel borgo di Taranto.
3: Ecco, ma quando parliamo di rigenerazione della Città Vecchia, l'ANCE pensa più a interventi di recupero dell'esistente o di sostituzione edilizia?
4: Si pensa soprattutto al recupero dell'esistente, laddove è possibile, perché purtroppo diversi immobili hanno uno stato ormai di conservazione assolutamente non più recuperabile, ma laddove è possibile il pensiero è quello di recuperare il prestigio di una città storica che in qualche modo deve vedere la città vecchia riemergere, in qualche modo essere restituita al tessuto urbano che merita.
5: Un accordo di collaborazione finalizzato all'abitare sostenibile utilizzando i finanziamenti GETF, ma sostanzialmente una sinergia tra amministrazione comunale e ANCE, quindi uniamo le forze quali, diciamo, conoscitori del territorio, di quelli che sono i percorsi per raggiungere gli obiettivi in generale sulla città, con un particolare focus sulla Città Vecchia. È stata presentata una proposta che non riguarda ANCE, ma che riguarda un altro proponente per l'housing sociale. Non ricordo il nome del proponente, certamente non la DISA, e per i 12 isolati della Città Vecchia da riqualificare. Abbiamo altri programmi in essere per recuperare altri immobili importanti della Città Vecchia, soprattutto per metterli in sicurezza.
6: Quindi si può dire che sia una cassetta degli attrezzi in più, sostanzialmente?
5: Esattamente sì, l'ANCE ha a disposizione tecnici, collaborazioni, diciamo, per le loro attività quotidiane
7: avanzate,
5: che mettono a disposizione dell'ente, e quindi ci confrontiamo su quegli argomenti, su quei temi che porteranno benessere alla nostra popolazione.
2: Cittadella Magazine. Cittadella
3: Magazine. Assessore, a che punto siamo con le procedure per il piano urbanistico generale?
8: Allora, all'interno della Commissione Assetto del Territorio abbiamo ripreso tutto il lavoro fatto in precedenza, portato all'attenzione di tutto il Consiglio Comunale, tanto di maggioranza quanto di minoranza, del lavoro prodotto in origine. Riprenderemo velocemente ad aggravamento i lavori e l'intenzione di questa amministrazione è arrivare in adozione del PUR entro la fine dell'anno.
3: Ecco, quale visione di città è contenuta nel nuovo piano urbanistico?
8: Il nuovo piano urbanistico nelle premesse già dice che non ci sarà più ulteriore cementificazione del suolo, nel senso che già Taranto è molto allungata per quella che è la l'orografia del suo territorio, quindi si punterà, e lo abbiamo già visto con le azioni dell'amministrazione, parlo della legge 36, dell'abbattimento dei costi di costruzione in Città Vecchia,

0: se possibile, di donare anche e restituire spazi verdi alla comunità.
1: Cittadella Magazine. Cittadella
2: Magazine. La linea illustrata oggi a Palazzo Chigi dal governo sembra muoversi contemporaneamente su tre livelli. Nell'immediato, costruzione di ammortizzatori straordinari per evitare l'esplosione della crisi occupazionale, soprattutto nell'indotto. In una fase intermedia, forte utilizzo di incentivi alla ricollocazione e avvio della reindustrializzazione dell'area di Taranto. Sul futuro industriale della siderurgia, invece, il governo continua ad affidare un ruolo decisivo alla gara e alle offerte che verranno presentate, dichiarando la disponibilità a sostenere con risorse pubbliche il percorso di decarbonizzazione e il DRI, qualora siano inseriti in un progetto industriale ritenuto sostenibile. Il governo intende intervenire con un provvedimento d'urgenza, l'impostazione dichiarata è evitare che la situazione venga qualificata come semplice cessazione d'attività, da qui l'idea di costruire una fase transitoria sino alla conclusione della procedura di gara. Il sottosegretario Alfredo Mantovano ha confermato come prospettiva industriale generale la transizione verso l'acciaio green, sostenendo che esistono risorse pubbliche utilizzabili per accompagnare questo percorso. La ministra del Lavoro, Marina Calderone, ha concentrato il proprio intervento sul tema delle garanzie occupazionali, partendo in particolare dall'emergenza delle procedure di licenziamento aperte nell'indotto. Per il bacino dell'indotto, appunto, il governo sta costruendo una cassa integrazione guadagni in deroga straordinaria, definita come una sorta di ammortizzatore sociale unico, utilizzabile nelle situazioni di emergenza. La platea indicativa è stata quantificata in circa 4.000 lavoratori. Dovrà essere definita una qualificazione dell'indotto, individuando le aziende effettivamente dipendenti da Acciaierie d'Italia. Calderone ha indicato come criteri possibili la monocommittenza oppure una dipendenza economicamente rilevante dal business di ADI. Questa individuazione dovrebbe essere effettuata con il coinvolgimento di sindacati e commissari. Per Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, Calderone ha annunciato una norma che dovrebbe riconoscere una integrazione al 70%, avvicinando il trattamento a quello riconosciuto ai lavoratori in ILVA in amministrazione straordinaria. Il Ministero del Lavoro mira quindi a collegare il sostegno al reddito a percorsi di ricollocazione. Apertura politica manifestata sul pensionamento anticipato, su cui la Ministra del Lavoro ha detto è una questione legata alla natura usurante del lavoro siderurgico. Il Ministro delle Imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, si è soffermato sulla reindustrializzazione del territorio ionico. Il governo intende costruire un programma specifico di rilancio industriale dell'area, affidando ad un commissario straordinario il coordinamento dei nuovi investimenti e del programma di sviluppo territoriale. Il commissario dovrebbe avere anche il compito di individuare le opere pubbliche e le infrastrutture necessarie per favorire l'insediamento di nuove attività industriali. Sono previste procedure accelerate, in particolare per investimenti superiori ai 10 milioni di euro, con l'obiettivo di velocizzare finanziamenti e contratti di sviluppo. Urso ha affermato che esistono già manifestazioni di interesse e ipotesi di investimento considerate significative.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Il potenziamento dell'edilizia scolastica, la sicurezza della rete stradale e l'attenzione verso le periferie. Questi sono i settori nei quali la provincia di Taranto intende investire. Per questo l'ente di Via Anfiteatro ha approvato all'unanimità una variazione di bilancio da 1.200.000 euro con cui intende intervenire in modo concreto in questa direzione. Tra gli obiettivi principali, dunque, la manutenzione e l'adeguamento degli edifici scolastici del territorio quando è appena iniziato il nuovo anno scolastico. Per le infrastrutture e la viabilità è stata finanziata la progettazione della nuova rotatoria all'incrocio tra Vetrana e Manduria, uno snodo ad altissimo rischio. Tra gli interventi previsti c'è anche la ristrutturazione delle facciate del Palazzo del Governo. L'approvazione all'unanimità da parte dell'intero Consiglio provinciale lascia trasparire collaborazione e sintonia tra tutte le forze politiche che su temi che sono di assoluto interesse pubblico e che quindi vengono condivise trasversalmente.
3: Il Collegio dei Revisori dei Conti, previa verifica dei requisiti ed accettazione da parte del Presidente per il triennio 2026-2029, risulta così composto: Presidente dottor Angelo Fabrizio, componente dottor Marasco Armando, componente dottor Scrascia Fabrizio.
2: Il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti è stato eletto all'unanimità nella seduta di martedì 15 settembre.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Oltre 70 organizzazioni hanno partecipato al percorso avviato dal Comune di Taranto per l'elaborazione del nuovo piano sociale di zona dell'ambito 2026-2028. Con una media di più di 40 partecipanti, le giornate di confronto si sono svolte tra il rafforzamento dei servizi già efficaci,

0: La correzione delle criticità e la ricerca di soluzioni innovative per le esigenze non ancora coperte. La partecipazione registrata in queste settimane, ha spiegato l'assessore ai servizi sociali e alle politiche abitative Sabrina Lincesso, ci consegna un patrimonio prezioso di competenze e visioni. Il piano sociale non sarà un semplice atto amministrativo, ma uno strumento vivo per dare risposte concrete ed efficaci alle persone. L'assemblea conclusiva, ospitata all'interno dell'agorà della Biblioteca Civica Clavio, ha rappresentato il momento di restituzione pubblica delle proposte emerse dai tavoli tematici. Al centro del dibattito si sono posizionate le politiche socioassistenziali, poi quelle educative e infine quelle sanitarie, affrontate attraverso un dialogo diretto con il terzo settore e la cittadinanza attiva. Il processo partecipativo però non si ferma qui. La prossima fase vedrà il coinvolgimento diretto delle sigle sindacali, delle istituzioni pubbliche e del tessuto imprenditoriale locale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Sono già stati raccolti più di 1.700 euro per la Pigiama Run, la corsa solidale promossa dalla Lilt Taranto a sostegno dei piccoli pazienti del reparto di oncoematologia pediatrica del Santissima Annunziata. L'iniziativa, unica tappa pugliese, partirà il 18 settembre alle 19 da Piazza Carmine, per poi proseguire lungo Via d'Aquino e lungomare con una sosta alla Rotonda. Secondo Perla Suma, presidente provinciale della Lilt Taranto, il corteo di adulti e bambini sarà un'occasione fondamentale per sensibilizzare la cittadinanza, manifestare vicinanza ai bambini oncologici e correre insieme a supporto del loro percorso di cura.
2: I bambini che parteciperanno indosseranno il pigiamino proprio per essere vicini a coloro che indossano il pigiama tutto l'anno all'interno quindi dell'ospedale per le loro cure. Noi ci aspettiamo una bella partecipazione.
0: Per Letizia Brescia, responsabile del reparto, questo evento, giunto alla quinta edizione, negli anni è diventato simbolo della vita e della lotta quotidiana dei piccoli pazienti, obbligati per via della malattia a lunghe ospedalizzazioni.
3: Considerate che il reparto, che consta di 4-6 posti letto e over, abbiamo attualmente 6 pazienti ricoverati e vediamo quotidianamente in regime di day hospital ambulatorio almeno 20 pazienti al giorno, quindi questo per essere un ospedale, diciamo così, di una città di provincia, ha un buon flusso di pazienti di cui siamo orgogliosi, perché vuol dire che i pazienti si affidano e speriamo che si affidino sempre di più.
0: Un'iniziativa importante anche per il sostegno economico che fornisce ogni anno al reparto. Solo nel 2025 sono stati raccolti più di 4.000 euro, una somma che è stata poi investita nell'acquisto di nuove attrezzature necessarie al miglioramento delle cure mediche. Per il direttore generale dell'ASL Taranto, Vito Bavaro, questi gesti solidali diventano fondamentali per i percorsi di cura dei bambini e per il sostegno delle loro famiglie.
4: ASL ha colto subito l'occasione per ovviamente supportare l'iniziativa, per diffonderla, perché riteniamo che questo tipo di manifestazioni possano da un certo punto di vista sensibilizzare la popolazione e facesse anche sempre più vicini ai nostri piccoli pazienti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: È stato assegnato a Caterina Conte Giacomo il premio Cuore di Donne della Confraternita dell'Addolorata. Attivista di Mediterranea Saving Humans e amica di Bakary Sako, il 35enne maliano ucciso a maggio in Piazza Fontana, la tarantina è stata scelta dal sodalizio guidato dal padre spirituale Monsignor Emanuele Ferro e dal priore Giancarlo Roberti per l'impegno delle sue azioni nella tutela dei diritti umani, l'accoglienza dei migranti e il sostegno alla famiglia della vittima.
5: Il premio indica, insomma, una benemerenza per una donna che si è della città, della provincia di Taranto, che si è distinta nel campo della solidarietà, dell'accoglienza, nei più bisognosi, e, insomma, quella che sta vicino agli ultimi. E non solo.
0: La consegna è avvenuta ieri sera nella chiesa di San Domenico durante la celebrazione eucaristica per la Beata Vergine Addolorata, presieduta dal vescovo di Taranto Ciro Miniero, che ha preceduto il rito dell'aggregazione per 40 nuovi confratelli e consorelle.
6: E questo è un impegno bello, perché significa testimoniare questo amore, testimoniare nella devozione che il Signore veramente ha condiviso i nostri passi, anche quelli segnati dal dolore, ma per sostenerci e per portarci ad una vita che può esprimersi pienamente nel bene può esprimersi pienamente nella forza e nella potenza della risurrezione.
0: Le celebrazioni proseguiranno fino a domenica 20 settembre con la processione del simulacro tra le vie dell'isola, accompagnata dalle marce sinfoniche in attesa dei riti della Settimana Santa.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: È deceduto a causa del mesotelioma dopo aver svolto la sua attività lavorativa presso l'Arsenale di Taranto per più di 40 anni. Il Tribunale di Lecce si è espresso sulla morte di un ex dipendente civile della Marina Militare, originario di Monte Iasi, che operava nell'opificio militare, confermando il nesso eziologico tra l'esposizione all'amianto, fibra cancerogena estremamente nociva, e la patologia sviluppata, che quindi ne ha provocato il decesso. Particolarmente significativo un passaggio della sentenza nel quale si legge che era fatto notorio la pericolosità dell'esposizione all'amianto. Così la difesa è stata condannata a risarcire quasi 700.000 euro ai tre figli dell'uomo. A darne notizia è l'Osservatorio Nazionale Amianto, in un momento in cui è alta la tensione sulla fibra e su quanto sia nociva per la salute umana anche a distanza di molti anni dalla sua esposizione, sostanza la cui presenza purtroppo è confermata anche in altri contesti lavorativi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Nessun derby con Brindisi e senza pesare troppo sul bilancio della Regione Puglia. Per il sindaco Bitetti, riattivare i voli civili all'aeroporto Arlotta di Grottaglie significa valorizzare il potenziale turistico, culturale ed economico dell'arco ionico e dare continuità all'eredità di efficienza e visibilità costruita con i Giochi del Mediterraneo. L'intervento del sindaco dopo le resistenze che si sono registrate sul versante brindisino all'ipotesi di attivare voli passeggeri a Grottaglie. Nessuno, afferma Bitetti, intende mettere in discussione il ruolo dell'hub passeggeri di Brindisi. La sfida è moltiplicare gli arrivi, intercettando flussi turistici, culturali ed economici diretti verso la costa ionica e l'entroterra lucano e calabrese. Nessuna concorrenza con Brindisi, dunque. Nella prospettiva indicata da Bitetti, infatti, l'aeroporto di Grottaglie servirebbe un altro bacino di utenza. L'Arlotta diventerebbe una porta d'accesso a un territorio che unisce Taranto, Matera, il Metapontino e la Sibaritide. Un bacino di oltre 800.000 tra cittadini e visitatori, con tempi di accesso all'aeroporto ionico inferiori ai 60 minuti. Tutto ciò senza snaturare la funzione commerciale dello scalo, in particolare per quanto riguarda aerospazio, ricerca tecnologica e cargo, grazie anche a una delle piste più lunghe d'Italia. L'integrazione tra voli passeggeri, continuità territoriale, attività logistiche e aerospaziali rafforzerebbe invece, afferma il sindaco, la natura polifunzionale dell'aeroporto. Sulla base dell'esperienza positiva vissuta per i Giochi del Mediterraneo, Bitetti prospetta un'alleanza strategica con Basilicata e Calabria, una alleanza che valorizzi continuità territoriale e marketing di destinazione, senza gravare esclusivamente sul bilancio della Regione Puglia.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Sono circa 40 gli studenti e le studentesse universitarie di Taranto e provincia che parteciperanno attivamente per la prima volta alla Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, vivendo e scoprendo appieno il mondo della scienza. Attraverso il confronto diretto con i ricercatori e gli esperti, le nuove generazioni potranno esplorare da vicino le grandi sfide della ricerca in diversi campi, dagli impatti del clima sul mare, sulla mitilicoltura e sullo sviluppo dei pesci, fino ai rischi legati alle smart drugs e agli effetti della vita digitale sulla salute. Un'edizione definita da Giovanni Chimenti, delegato della comunicazione scientifica dell'Università di Bari, ricca di contaminazioni sociali e culturali, e non solo.
8: Tra le altre novità abbiamo organizzato una serie di attività parallele, oltre a quelle classiche di divulgazione, che vedono proprio il coinvolgimento dei ricercatori e delle ricercatrici anche in attività non prettamente scientifiche, tra cui all'ora di pranzo il contest Un ricercatore in cucina, in cui gli stessi ricercatori cucineranno, e ne approfitteremo ovviamente per affrontare i temi dell'alimentazione. Così come la sera, le note della ricerca, quindi una serie di band o anche solisti, ricercatori e ricercatrici, che si cimenteranno in performance musicali.
0: La scienza si apre così alla città. Il 25 settembre il Castello Aragonese di Taranto e il Dipartimento Ionico in Città Vecchia accoglieranno per un'intera giornata laboratori, talk e spettacoli. Per Virginia Galeandro, consigliera comunale delegata dell'Università di Taranto, l'evento rappresenta un'occasione unica in cui le discipline
9: discipline scientifiche incontrano i ragazzi e le ragazze per stimolare consapevolezza, orientare il futuro e promuovere una cultura partecipata.
10: Noi daremo spazio alla cittadinanza di potersi esprimere e di poter conoscere. Ecco, una delle bellezze di questo evento è sicuramente questo rapporto di do-ut-des fra chi si presenterà appunto per presentare la ricerca e chi invece è lì per scoprire cos'è la ricerca, perché d'altronde spesso lo si considera una cosa astratta, una cosa lontana, invece bisogna capire che è fatta di persone, è fatta di sacrifici, è fatta di intuito, di curiosità e di saper vedere oltre, e non c'è un ambito in cui la ricerca non possa trovare spazio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: su Cittadella, la radio, e Cittadella TV, City Girl, il nuovo singolo di Dario Di Stasi. Insomma, Dario Di Stasi naturalmente è un cantautore, musicista italiano, devo dire da respiro internazionale, insomma, che troviamo questa sera con questa bella canzone che poi risentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Dario, benvenuto.
1: Grazie mille l'invito, ciao a te, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, tu inizi il tuo percorso come chitarrista, perché ti segui, tra l'altro, ho letto, formato alla guida di grandi maestri del jazz, del rock, del fusion, e poi hai conseguito anche un bel diploma in chitarra, in pratica.
1: Sì, ho fatto un po' di giri per l'Italia seguendo questa prima passione per la chitarra, da questi insegnanti William Scavato, Nicola Cottisco, De Ketis, e poi con Alex Tornello e la sua scuola ho concluso con un percorso che è un, diciamo, certificato di alta formazione, e a sublimare questo mio amore per la chitarra.
0: Senti, poi hai studiato anche canto al Conservatorio di Santa Cecilia, e poi ti sei perfezionato nel Regno Unito, sei stato a 5 anni a Manchester, se non sbaglio.
1: Sì, canto e chitarra in quel periodo, sono stato a Roma, ma a St. Louis, che è un'accademia, è una scuola di musica jazz principalmente, e poi mi sono trasferito in Inghilterra, nel Regno Unito, per gli italiani diciamo sempre Inghilterra, ma nel Regno Unito, e ho passato 5 anni lì, e in musica lì ho fatto diverse cose, anche perfezionarmi, ma soprattutto avviare una band e fare tanti live.
0: Bene, Dario Di Stasi con noi questa sera, City Girl, la nuova canzone. Insomma, stiamo parlando un po' di quello che è il tuo percorso artistico. Hai citato alcune band delle quali hai fatto parte, hai iniziato a suonare la chitarra, ma poi, insomma, è nata questa bella predisposizione all'ascolto, la passione alle lingue straniere. Hai iniziato naturalmente a scrivere in inglese, esclusivamente in inglese, i tuoi testi, e quindi è partita anche questa tua via nel cantautorato, in pratica.
1: Sì, sostanzialmente il mio primo amore in realtà era la forma canzone, io amavo le canzoni, e quindi inconsciamente stavo andando sempre di più verso l'atto dello scrivere canzoni, quindi la chitarra sì, ma la chitarra come strumento. E è stato il grande obiettivo della mia vita, e scrivere brani è veramente ciò che mi descrive meglio, mi realizza appieno, è quello che faccio con più grande passione.
0: Senti Dario, parliamo dei tuoi testi, che poi affrontano quelle che sono tematiche universali, l'amore, i sentimenti, le relazioni, diciamo che un invito.

0: detto, no, all'ascoltatore, a quella che è una bella riflessione introspettiva, è quello che un po' vuoi lanciare, vuoi comunicare con i tuoi testi. O sbaglio, Dario?
1: No, non sbaglio assolutamente. Le relazioni, l'amore sono sono una delle tematiche, ma è anche un veicolo che io spesso utilizzo per parlare d'altro, nel senso che l'attrazione, come in questo brano proprio, ma anche nei singoli precedenti di quest'anno, ad esempio, è qualcosa che tutti proviamo, ma l'attrazione non è solo verso qualcun altro, è anche verso mondi nuovi. Diciamo che cerco di andare a fondo nelle tematiche, ma trovando un modo di restare anche in superficie. È un approccio multidimensionale, mi interessa tanto farlo. Le canzoni l'hanno sempre fatto, in realtà, molte canzoni famose noi non pensiamo neanche a cosa significavano davvero, ma non è sempre il primo livello di lettura, diciamo.
0: Beh, c'è un altro bell'interesse in quello del tuo percorso artistico, la composizione anche di musiche per docufilm e la realizzazione di videoclip. C'è un bel lavoro in studio che fai, Dario.
1: Sì, io sia per quanto riguarda il lavoro che ho fatto per i docufilm, per documentari in passato, anche uno più recente di questi docufilm, cerco di curare tutto in autoproduzione, quindi mi piace avere totale controllo sulla mia musica per esprimermi davvero al 100%. L'esperienza, diciamo, più fortunata è stata quella di collaborare con Michele Placido per questo docufilm Varchi Attivi del 2023, nel quale ho realizzato interamente le musiche, e poi la, diciamo, colonna sonora finale è un mio brano, il titolo di coda dopo le musiche strumentali che ho scritto, è un mio brano che si chiama Ghetto, che ho registrato all'epoca del Regno Unito, però ho registrato per la Nashville.
0: Bene, con noi in diretta questa sera Dario Di Stasi, City Girl, la nuova canzone che poi sentiremo tra pochissimo. Parliamo adesso di questo singolo che nasce poi tra l'altro dall'esigenza di liberarsi da quelli che sono limiti e anche costrizioni attraverso il racconto di una storia fugace e anche intensa. Il tutto poi tra l'altro accompagnato anche da un bel video, Dario.
1: Sì, City Girl, diciamo che è un brano per me coraggioso. Io storicamente ho sempre scritto in maniera abbastanza complessa, perché vengo da musica, penso ad esempio a Progressive, cioè brani lunghi, elaborati, molto pensati, no? Però sto imparando e mi sto appassionando all'arte della semplicità. Questo è un brano molto istintivo, già nel tema di chitarra acustica, suonato in maniera un po' particolare, ma è molto molto semplice, ed è semplice la tematica, oltre che la veste sonora e i suoni, il mondo sonoro. Diciamo che parla di attrazione, senza dubbio, potrebbe essere la canzone estiva se ne andiamo a vedere, ma al contempo c'è questo testo, questa storia nelle quali parlo di il vento che mi trovo dentro, la pioggia che sono diventato, cioè mi analizzo, tutti noi lo facciamo, e mi chiedo dove sto andando, cosa, che tipo di vita ho intrapreso, e quindi quell'attrazione estiva che può essere di una persona, ragazza, sta in realtà cercando di riempire un vuoto che in tanti temo, soprattutto in questa modernità un po' bislacca.
0: Dario, noi City Girl la sentiremo tra pochissimo. Senti, è in arrivo un album anche, lo stai preparando?
1: Ho programmato la release, dirò questa prima, di altra musica, altri singoli per quest'anno, e in realtà un'ultima decisione su cosa farli diventare non l'ho presa. Mi piace vivere un po' la giornata, questa esperienza di questo 2026 delle release di musica, quindi lo vedremo e lo vedrò anch'io, perché non ho ancora visto.
0: Bene, allora noi siamo quasi in chiusura di questa piccola chiacchierata con Dario Di Stasi e risentiremo tra pochissimo anche il nuovo singolo. Dario, per chiudere, una domanda che poi faccio un po' a tutti gli artisti nelle mie interviste. Ecco, un sogno di Dario Di Stasi.
1: Beh, il mio sogno, come sai, il mio modo di riferimento è molto internazionale in musica. Mi piacerebbe tanto, prima di tutto. Ma dai, facciamola molto semplice, mi piacerebbe tornare a scrivere colonne sonore per musica, quello per film, per noi. Mi piacerebbe tanto tornare al mondo del cinema come autore di colonne sonore.
0: Ma sicuramente credo è un sogno realizzabilissimo e noi te lo auguriamo, e naturalmente ti auguriamo anche tante altre produzioni come questa canzone che adesso va a chiudere questa nostra piccola chiacchierata. Il singolo si chiama City Girl, grazie naturalmente a Dario Di Stasi.

0: Cittadella Magazine.
1: Cittadella Magazine.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si

Costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizia SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera Ginosa. Soluzioni Edilizie.srl @gmail.com.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Cozze decimate dal caldo record e mitilicoltori in sofferenza. Nel Mar Piccolo e nel Mar Grande il caldo anomalo ha provocato una vera e propria moria di semi e mitili, stroncando le prospettive produttive e mettendo in ginocchio decine di imprese locali. Di fronte a questo scenario critico, l'amministrazione comunale di Taranto ha intrapreso azioni concrete a supporto del settore, facilitando l'accesso ai ristori previsti dal Fondo di Solidarietà Nazionale per le Calamità Naturali. Attraverso una nota ufficiale a firma del sindaco Piero Bitetti e dell'assessore alle attività produttive Francesco Cosa, l'ente ha sollecitato la Regione Puglia affinché richieda al Ministero dell'Agricoltura il formale riconoscimento delle temperature fuori norma come evento atmosferico avverso. L'iniziativa punta così a tutelare sia il reddito delle famiglie sia la continuità di un comparto storico già colpito dai complessi vincoli ambientali del bacino ionico. La richiesta è stata avanzata inoltre su solide basi scientifiche grazie alle certificazioni rilasciate dal CNR e dall'ASL, che attestano l'eccezionalità del fenomeno termico. Come evidenziato dalla Giunta, l'intervento sottolinea il ruolo cruciale delle reti di monitoraggio per garantire tutele tempestive e proteggere una risorsa identitaria che rappresenta il riscatto e la dignità del lavoro locale.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: La sanità ionica versa in una condizione di profonda sofferenza, schiacciata tra il blocco delle assunzioni e l'assenza di garanzie sul rinnovo dei contratti a tempo determinato per gli infermieri attualmente in organico. A lanciare l'allarme è per Paolo Volpe, presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Taranto, che esprime una fortissima preoccupazione per un quadro operativo ormai arrivato al punto di rottura. Al centro della contestazione ci sono vincoli strutturali e un'indifferenza amministrativa che rischia di compromettere il diritto fondamentale alla tutela della salute. Questa paralisi, ha detto Volpe, ricade pesantemente sul personale in servizio, costretto a turni stremanti pur di garantire la continuità assistenziale negli ospedali e nei presidi territoriali, con evidenti ripercussioni sulla qualità e sulla sicurezza delle prestazioni. A rendere ancora più teso il clima è la totale assenza di comunicazione con i vertici aziendali. Il presidente dell'OPI Taranto, Pierpaolo Volpe, ha contestato apertamente la linea del direttore generale dell'ASL Taranto, Vito Bavaro, evidenziando come le ripetute richieste di incontro siano state completamente ignorate. Secondo l'ordine, la gestione di un'azienda sanitaria pubblica non può funzionare senza un confronto trasparente. Da qui la richiesta dell'attuazione del principio di collaborazione sancito dal protocollo d'intesa con la Regione nel 2018 e la convocazione immediata di un tavolo urgente con gli organi locali, provinciali e regionali per programmare interventi concreti a tutela del personale e della comunità.
4: Nessuno è profeta in patria e a questa regola non sfugge neppure Giovanni Paisiello. Il compositore tarantino, che ebbe gloria alle corti di Napoli, Parigi e San Pietroburgo, non riesce neppure a vedersi garantito a Taranto il festival musicale a lui dedicato. Tutto questo mentre ad ottobre la città di Napoli gli dedicherà 3 giorni di studio con la partecipazione dei maggiori musicologi esperti di musica napoletana del Seicento. Se Paisiello viene celebrato a Napoli, a Taranto resta sempre incerta la sorte

0: del festival organizzato dall'associazione Amici della Musica Arcangelo Speranza. Il perché è ormai noto: il mancato rinnovo della convenzione grazie alla quale il comune garantiva all'associazione il contributo per l'intera programmazione degli Amici della Musica, un'attività che ha assicurato fino ad oggi la stagione concertistica, l'International Piano Competition e appunto il Giovanni Paisiello Festival. Dopo gli incontri che si sono tenuti prima dell'estate con operatori culturali, associazioni e amministratori pubblici, di fatto non si è mosso nulla di concreto, come denunciano gli Amici della Musica Arcangelo Speranza. Un altro esempio di come la cultura continui ad essere una cenerentola nell'agenda della politica locale, mentre è proprio di politiche culturali che si avrebbe bisogno per contribuire a disegnare nuove prospettive per la città.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: È terminato intorno a mezzogiorno e mezzo l'incontro tenuto questa mattina presso il Ministero del Lavoro, nel corso del quale sono stati sostanzialmente confermati gli strumenti per tutti i lavoratori dello stabilimento siderurgico ex Ilva che la ministra Marina Calderone aveva preannunciato mercoledì a Palazzo Chigi. Non proprio soddisfatti i sindacati, che hanno sottolineato l'esigenza di valutare una serie di altri aspetti che non sono stati considerati e che quindi hanno ribadito.
3: Manca ancora molto, ma abbiamo portato le nostre condizioni, è stata garantita e questo è assolutamente positivo. L'integrazione al reddito per i lavoratori di Ilva NAS. Noi ponevamo anche una condizione sugli incentivi all'esodo, perché c'è comunque dopo tanti anni di vertenza la volontà di qualcuno di rimettersi in gioco in mercati che non siano quelli della siderurgia, e abbiamo appreso che comunque si insisterà anche su quelle che sono le condizioni incentivanti per le assunzioni dal bacino dei lavoratori appunto di questa crisi. Anche sul bacino abbiamo chiesto che non sia solamente quella di Ilva NAS, ADI NAS, come sempre nominate, ma anche quella del mondo degli appalti.
4: Adesso il Ministero dovrà impegnarsi nel prossimo incontro ad avanzare alle aziende la nostra proposta, cioè quella di costruire un accordo collettivo che blocchi i licenziamenti, garantisca un ammortizzatore sociale a costo zero e che copra tutti i lavoratori dell'indotto, almeno per il periodo dei prossimi 5 mesi. Adesso noi capiremo che cosa risponderanno le imprese, per cui questo è l'obiettivo primario che ci siamo posti oggi.
5: Noi riteniamo insufficiente il pacchetto che ci hanno riproposto adesso, anche perché manca sia la questione, l'approfondimento sulla questione del pensionamento anticipato per quanto riguarda i lavori usuranti, e sia per quanto riguarda l'incentivazione all'esodo. Noi vogliamo che le persone dopo 14 anni di sofferenze possano avere la possibilità di potersi scegliere anche un percorso alternativo, e questo è un importante aspetto su cui noi continueremo ad insistere.
2: Verrà intanto discussa il 30 settembre davanti alla Corte d'Appello di Milano la nuova richiesta avanzata dai legali di Acciaierie d'Italia, Ilva in amministrazione straordinaria. Con questa nuova richiesta i legali dell'azienda siderurgica chiedono lo slittamento del termine di spegnimento dell'area caldo in virtù dell'udienza fissata dalla Corte di Cassazione per il 30 ottobre, udienza nella quale si discuterà il ricorso proprio contro il decreto di spegnimento dell'area caldo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Una legge speciale per Taranto e una no tax area fino a dicembre 2027. Sono queste le proposte avanzate da Confapi al Ministero del Lavoro nell'ambito della crisi dell'ex Ilva. Una crisi che, come effetto domino, finisce per travolgere tutto il territorio e non solo le imprese direttamente coinvolte. In un pacchetto di proposte inviato al Ministero del Lavoro, il presidente di Confapi, Fabio Greco, premette che Taranto non vuole vivere di misure assistenziali a seguito di politiche fallimentari e mancanza di alternative, ma vi è necessità in questa fase di interventi organici del governo affinché Taranto possa affrontare la transizione industriale con strumenti efficaci, salvaguardando la capacità produttiva e professionale. Solo un collegamento diretto tra formazione, fabbisogni delle imprese e nuove opportunità occupazionali, unito a misure fiscali e industriali adeguate, afferma Greco, potrà evitare la dispersione del patrimonio produttivo e professionale di Taranto. Ecco spiegata quindi la proposta di una legge speciale e di una no tax area, strumenti che insieme ad altri possono costituire un presupposto essenziale per garantire continuità operativa alle aziende, tutelare l'occupazione e preservare le competenze. Confapi ricorda inoltre le enormi perdite subite dalle imprese in questi anni a seguito delle amministrazioni straordinarie che si sono susseguite. Ciò nonostante, le imprese hanno continuato, navigando tra mille difficoltà, a credere nella possibilità di una soluzione della vertenza.

0: sostenendo sacrifici economici rilevanti e preservando, per quanto possibile, occupazione e competenze. Confapi ha anche elaborato il progetto Taranto, a dimostrazione della volontà delle imprese di partecipare attivamente ai processi di uscita dalla crisi. Il progetto contiene una serie di proposte e di investimenti possibili che vanno dal porto alla cantieristica navale, dalla mitilicoltura fino all'università, tutte strade che possono condurre ad una reale diversificazione produttiva. Ora però è il momento delle risposte.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Un manifesto funebre per annunciare la morte dell'AMIU, l'azienda comunale oggi conosciuta come Chima Ambiente. La singolare forma per richiamare l'attenzione sulla gravissima crisi che attraversa la società del comune è diventata virale sui social. La società è tuttora senza il nuovo contratto di servizio e prosegue la sua attività con il vecchio contratto, la cui proroga scade a dicembre. Molto difficile a questo punto che per fine anno possa essere pronto un nuovo contratto. La situazione finanziaria della società appare disperata, tanto che non sembra remota l'ipotesi di un triste epilogo fino al fallimento. Un dramma che si abbatterebbe sui 300 dipendenti diretti e sui 140 lavoratori interinali. Il deficit ammonterebbe a circa 45 milioni di euro, mentre viene sopportato un costo di circa 25 milioni all'anno per il conferimento dei rifiuti in discarica. 300 milioni sono già stati deliberati a gennaio dal Comune per l'accesso in continuità alla discarica Cisa di Massafra, ma già a luglio erano maturati altri 4 milioni e mezzo di extra costi sullo stesso conferimento nella stessa discarica. La previsione è che fino alla fine dell'anno si arrivi appunto ad un totale di 25 milioni. Tutto ciò mentre non si ha più alcuna notizia dei due project financing per la gestione dell'inceneritore, fermo dal 2013. Peraltro non si conosce su quale tecnologia sia fondato il progetto presentato alla Regione per il rilascio della nuova AIA. Silenzio assoluto, insomma. Le nubi non sono state diradate nemmeno con l'insediamento del nuovo amministratore unico. Le organizzazioni sindacali hanno chiesto un incontro urgente proprio al nuovo amministratore, ma forse sarebbe il caso di riconvocare la seduta monotematica del Consiglio Comunale, già fissata ad agosto e poi revocata. Il Consiglio Comunale sarebbe infatti il luogo istituzionale adeguato per fare finalmente chiarezza sullo stato dell'azienda e sulle sue prospettive. Ne va di mezzo non solo la sorte dei lavoratori, ma del servizio per l'intera città.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Società ribattezzata Chima Ambiente. Sui social sta circolando addirittura la riproduzione di un manifesto funebre. Per chi ci segue in televisione lo vediamo in questo momento, ce lo ripropone Gisberto Nicoletti dalla regia. Il manifesto funebre che annuncia appunto la morte dell'AMIU. Perché? E allora ne parliamo con Carmelo Sasso, segretario della UIL Trasporti, che da anni segue le vicissitudini dell'azienda comunale. Buongiorno Carmelo Sasso.
2: Buongiorno direttore, buongiorno a tutti.
0: Allora, che cosa sta accadendo? Perché questo manifesto funebre?
2: Questo manifesto funebre è apparso sui social ed è stato ricondiviso, ma chiarisce bene, secondo me, come stanno le questioni. Noi, come organizzazioni sindacali, attendevamo delle informazioni da parte dell'azienda, da parte dell'amministrazione, dopo i famosi giochi del Mediterraneo, su quelle che sarebbero state le determinazioni in merito alla richiesta di rinnovo dell'AIA, alla questione degli impianti, alla questione fine economico-finanziaria e del risanamento aziendale. Dopo tanta inattività, nelle ultime ore abbiamo iniziato ad apprendere che c'è stato un cambio di tendenza, una iperattività dell'azienda che ha sostanzialmente messo in discussione tutto ciò che loro stessi avevano detto qualche settimana prima. Queste nostre preoccupazioni, queste nostre indiscrezioni sono state peraltro stamattina riportate anche sulla stampa dopo 48 ore di silenzio più assordante sulla questione. Ancora attendiamo che l'amministrazione e l'azienda, dopo la nostra richiesta di incontro, ci rispondano. Probabilmente sono ancora impegnati fuori Taranto per qualche fiera, per qualche iniziativa sicuramente meno importante, secondo me, con tutto il rispetto di ciò che di tutte le

0: problematiche che in questo momento ci sono sul territorio, credo che bisognerebbe focalizzarsi un pochino di più sulla questione dei lavoratori ex Ilva, del grosso dramma sociale che stiamo vivendo, e soprattutto cercare di evitare di mettere altri problemi sul tavolo, perché onestamente non è, crediamo che non sia proprio il momento.
1: Ecco, Carmelo, ma l'insediamento del nuovo amministratore, l'amministratore unico, Nacci, non ha portato, a vostro avviso, un cambiamento di tendenza rispetto al passato?
0: Lo dicevo poc'anzi, il cambiamento di tendenza è che negli ultimi giorni sono successe cose che però noi non conosciamo. Abbiamo avuto un incontro con il nuovo amministratore poche ore dopo il suo insediamento, e questo ci aveva fatto ben sperare sul proseguo, dopodiché non ci siamo più visti. Dopodiché stamattina apprendiamo sulla stampa che la due diligence già affidata è stata revocata, che è stata messa in campo delle altre iniziative, peraltro legittime da parte dell'amministratore unico, che poi a decidere tranquillamente in maniera più snella lo si era detto, però si era parlato di una condivisione che noi non vediamo, e soprattutto vogliamo ricordare noi stessi che quella è un'azienda di proprietà pubblica, pur avendo un amministratore unico, non è una società privata che è soggetta all'attività di controllo dell'attività del comune, che è la proprietà, e soprattutto ci sono le organizzazioni sindacali che da sempre hanno condiviso, come dicevi tu prima, tutte le difficoltà dell'azienda, che quindi meriterebbero un maggior rispetto, una maggiore informazione, non peraltro perché tutto ciò era stato già nel tempo condiviso. Io personalmente sono molto preoccupato del fatto che nessuno si stia assumendo la responsabilità di spiegare ai lavoratori, alla cittadinanza, al Consiglio Comunale che cosa sta accadendo.
1: E allora proviamo a farlo noi, a spiegarlo noi più tardi, tra 2 minuti, Carmelo, quindi ti chiederei di avere 2 minuti di pazienza, perché adesso diamo la linea alla regia, poi riprenderemo a parlare, parleremo di cifre e impianti del patrimonio dell'Amio con Carmelo Sasso, a tra pochissimo. Torniamo a parlare della crisi dell'AMIU con Carmelo Sasso, segretario della UIL Trasporti. Allora, Carmelo, vogliamo fare un po' di chiarezza sulle cifre. A quanto ammonterebbe il deficit aziendale?
0: Stamattina sulla Gazzetta si confermava una cifra intorno ai 45 milioni di euro, che viene controbilanciata, seppur precariamente, dal valore degli impianti di proprietà.
1: Ecco, ma quali sono questi impianti di proprietà? E che valore reale hanno soprattutto?
0: Il compendio di Pasquinelli, dove c'è l'impianto di selezione, e poi dove c'è l'inceneritore, l'impianto di compostaggio, che è un altro compendio. E anche lì, cioè lì forse più che su Pasquinelli, sull'inceneritore e sul compostaggio si gioca la partita, perché se sono vere le cose che abbiamo letto stamattina sulla Gazzetta, che corrispondono esattamente alle voci di corridoio di Carboneria Tarantina che abbiamo sentito nelle ultime giornate, questo compendio, se questi beni aziendali vengono sottoposti a una rivalutazione, e soprattutto se dovesse da questa conseguire una svalutazione, abbiamo già provato con te nelle nostre chiacchierate pomeridiane a spiegare come questo sbilancerebbe ulteriormente il precario equilibrio economico-finanziario di bilancio della società, e vista l'incapacità e l'impossibilità più volte manifestate da parte della proprietà di ricapitalizzare, ripianare o fare altre operazioni, siamo seriamente preoccupati sulla tenuta futura della società, che ad oggi, ripeto, ancora non ha un contratto di servizi, e quindi ancora non può fare neanche, non può neanche accedere al credito perché ha un contratto di servizi della durata di quasi 3 mesi.
1: Carmelo, ma c'erano due project financing, che fine hanno fatto?
0: I project financing sono ancora lì, purtroppo il progetto che è stato presentato alla regione, che ci è stato detto sia stato presentato sempre dalle voci di Carboneria, perché è segretato tutto ciò. Non sappiamo neanche a quale tipo di tecnologia faccio riferimento, perché abbiamo anche provato a spiegare la questione che si provava a cambiare la tecnologia da combustibile solido secondario a residuo, da rifiuto umido residuo, e quindi provando a cercare di accedere un po' meno alla discarica.

0: ricorrere un po' meno alla discarica, non c'è stato neanche questo detto su quale tipo di tecnologia stia puntando la società per il futuro, e non sappiamo che è stato prodotto in pochissime ore, quindi diamo merito a chi lo ha prodotto, un progetto, però non sappiamo a quale tecnologia faccio riferimento e soprattutto su quale modello si stia puntando. La cosa veramente insopportabile è che non sappiamo nulla, e fosse solamente noi, siamo semplicemente il sindacato, fosse solo quello non sarebbe un problema. Ciò che mi preoccupa è che ieri qualche consigliere comunale chiedeva a me le informazioni, e questo è veramente paradossale nel termine in cui la società ripete di proprietà del comune.
1: Quanti dipendenti all'AMIU?
0: Ne ha circa 300 diretti più i 130 di Tempor, che non hanno neanche questo mese ancora ricevuto lo stipendio, e lì si apre tutta un'altra pagina vergognosa.
1: Ma questa ipotesi del fallimento che viene prospettata è fondata su dati concreti o è soltanto uno spauracchio, a tuo modo di vedere?
0: L'equilibrio di bilancio dell'AMIU è precario. Il bilancio del 24 è stato chiuso a giugno del 26. E da quello che abbiamo letto stamattina pare che nelle prossime, che il nuovo amministratore punti a chiudere a ottobre il bilancio 25. Se, ripeto, ci dovessero rinvenire da queste attività che l'azienda ha messo in campo, tipo la nuova stima degli impianti, se dovessero da queste emergere degli ulteriori sbilanci sull'equilibrio precario della società, credo che ci troveremo, qualcuno ci dirà che ci troviamo davanti a quello che peraltro viene già da tempo preannunciato sulla stampa, cioè alla messa sul mercato dei servizi o all'ingresso di un privato in quota parte, ma questo lo vedo più complicato e meno possibile.
1: Grazie.
0: La domanda che mi faccio, Enzo, e ti rubo altri 30 secondi, è se le opposizioni al comune, che in queste ore si sono tutte costernate, abbiano idea di riprendere quel consiglio, la richiesta di quel consiglio comunale monotematico che era stato convocato per il 30 agosto, che poi è stato repentinamente ritirato per degli errori procedurali nella sua richiesta, se hanno idea le opposizioni di portare questi argomenti al centro di un consiglio comunale, prima magari che qualcuno cominci a appendere quei manifesti che si sono per ora soltanto divulgati sulle chat e su Facebook.
1: E proveremo a rilanciare questa domanda ai consiglieri di opposizione. Grazie Carmelo Sasso. E adesso speriamo che per l'AMIU e per i suoi dipendenti, ma anche per i servizi alla città, tutto si risolva nel miglior modo possibile. Ma intanto adesso diamo la linea a Gisberto Nicoletti alla regia.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Il 15 settembre è stato dichiarato il fallimento della Benchmark People, che si occupa di sviluppo di processi di vendita attraverso servizi di call center, specializzazione nella vendita dei servizi di telefonia, energetici ed assicurativi. Avviata quindi la procedura di liquidazione giudiziale, che sostanzialmente lascia per strada un numero decisamente non irrilevante di lavoratori, al netto del fatto che anche il rischio di perdere pochi posti di lavoro ha il suo peso. Dunque una nuova vertenza si apre sul territorio ionico, che esattamente riguarda un call center che si trova a Lama, sulla circonvallazione dei Fiori, che conta circa 50 operatori, di cui 46 con contratto di collaborazione, i restanti con contratto a tempo indeterminato. Da sottolineare che tra le unità lavorative coinvolte ci sono anche casi di più membri della stessa famiglia, che in questo modo non avranno più alcuna fonte di reddito per far fronte alle spese quotidiane. Quello che rileva l'avvocato Fabrizio Del Vecchio è che nel settore dei call center si continua a far ricorso ad uno strumento come il contratto di collaborazione, che dovrebbe essere assolutamente bandito dal momento che non dà alcuna garanzia. In particolare, proprio in caso di fallimento, i lavoratori con contratto di collaborazione non possono adire il fondo di garanzia, con residuali possibilità di recuperare dal fallimento le somme delle quali sono creditori, nonché di poter richiedere l'accredito figurativo delle contribuzioni. Garanzie che invece sono previste per coloro che hanno un contratto a tempo indeterminato, che possono contare peraltro sul periodo coperto da NASPI.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Proseguono i lavori di ristrutturazione del mercato di Via Orsini al rione Tamburi. Nei giorni scorsi c'è stato un sopralluogo dell'assessore alle attività

0: produttive Francesco Cosa. I lavori riguardano anche il recupero dell'ala rimasta incompiuta per anni. Una volta ultimati i lavori nel mercato, si trasferiranno definitivamente gli operatori del dismesso mercato di via Archimede. L'assessore però avverte: non ci sarà spazio per gli abusivi. Con il bando delle assegnazioni delle postazioni ortofrutta si ripristinano legalità e trasparenza. La nota dolente è che soltanto 6 operatori hanno partecipato al bando. E intanto continua a comporsi il quadro d'insieme della Green Belt, il grande intervento organico di riforestazione del territorio comunale, finanziato dal Just Transition Fund. Con la pubblicazione di 3 nuove gare, infatti, il programma da circa 80 milioni di euro riceve un'ulteriore accelerazione, 8 interventi in totale. Le 3 gare pubblicate in questi giorni riguardano la progettazione del parco urbano attrezzato di Taranto 2, del parco lineare costiero delle Tre Terre e del parco Mar Grande, e si aggiungono alle altre 3 gare in corso di aggiudicazione che riguardano il parco costiero San Vito, il parco Piero Angela e il parco archeologico delle Mura Greche. La giunta del sindaco Bitetti inoltre ha approvato i documenti di indirizzo alla progettazione relativi al parco del fiume Galeso e al parco della Rimembranza.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Per la professionalità, l'impegno e la dedizione nel lavoro svolto come volontario durante i 20° Giochi del Mediterraneo. Sono le principali motivazioni che hanno spinto il Comitato a riconoscere in Bruno Fasano, 48enne tarantino, docente formatore e dottore in scienze ambientali, tutti i valori che hanno caratterizzato la manifestazione sportiva: amicizia, unità, pace e cooperazione.
3: Mi ha lasciato il senso del sorriso, dell'alleanza, del voler fare, del voler imparare, restando umili e donando il proprio know-how in merito alla capacità di organizzazione in un sistema molto grande e complesso che è quello sportivo.
2: Impegnato nel ruolo di protocollo e cerimonia, ha partecipato a diverse premiazioni, ha vissuto tutti gli impianti e ha avuto modo di collaborare a stretto contatto con le delegazioni, gli atleti e gli stessi volontari. Tra alti e bassi, per Bruno i giochi hanno rappresentato un vero e proprio percorso formativo.
3: La difficoltà è stato interfacciarsi con persone di diverse età, perché i volontari partivano dall'età dei 18 anni fino agli 80 anni. Non solo fare da tramite con il comitato organizzativo e con i volontari stessi non è stato semplice, proprio per una questione di capacità comunicative che ognuno di noi ha in base alle proprie competenze. Che cosa non abbiamo sopportato? Il caldo, perché nella nostra città ha fatto molto caldo. Noi siamo stati più di 8 ore, almeno per quanto mi riguarda, nel circuito urban, dove abbiamo raggiunto temperature elevate di forte resistenza. Gli spazi al recupero dopo la fatica non erano molto sufficienti per riprendersi del tutto.
2: Dopo aver consegnato più di 50 medaglie e lavorato per ben 12 giorni, per Bruno oggi resta il ricordo di un'avventura unica e irripetibile, vissuta nella sua città.
3: È stata un'esperienza che comunque ha lasciato un qualcosa dentro di me e una gioia di aver partecipato a questa esperienza unica, perché non capita tutti i giorni. Lo consiglio soprattutto ai giovani che danno la speranza anche nel voler imparare e immedesimarsi in ruoli inaspettati.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Amici, benvenuti nel nostro Jazz Pocket. Come avete sentito e visto, Tutte Ilmans, questo è il pezzo bluesette. Noi siamo abituati nel jazz, no? Nella musica afroamericana, a riconoscere i cantanti, gli interpreti, i batteristi, i pianisti, i chitarristi, i sassofonisti, i trombettisti. Però ci sono strumenti che diventano veramente struggenti, ed è proprio il caso dell'armonica nelle mani di Tutte Ilmans, uno dei musicisti più originali e riconoscibili nella storia del jazz. Lui è nato a Bruxelles nel 1922 e ha trasformato proprio questo piccolo strumento in una vera e propria voce jazz. Lui è anche un chitarrista, armonicista, compositore, straordinario interprete, e ha costruito questo linguaggio, diciamo, adesso lo sentiremo con Alberto, insomma, dal bebop e poi dialogato con i più grandi protagonisti della musica del Novecento. Insomma,

sua armonica la sentite, calda, malinconica e intima. E questo brano che ho preferito mandarvi rispetto ad altri, come sempre ricordo, ascoltate tutti i grandi capolavori, tutti gli album degli artisti che vi proponiamo. Questo brano forse più di altri racconta la sua anima, si chiama Bluesette e fu composto nel 1962. Voglio parlarne proprio insieme ad Alberto Graziani. Ciao Alberto, ben trovato. Quanta emozione quando

0: strumento, questa armonica bocca cromatica. In realtà lui nasce come chitarrista e fisarmonicista, virtuoso della chitarra peraltro, un grande chitarrista, un ottimo chitarrista, ma uno dei suoi grandi meriti, e che lo renderà immortale per la storia del jazz, è quello proprio di aver dato un'anima a uno strumento che senza di lui veramente non sarebbe esistito.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
3: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
4: E quello cos'è?
5: È un tappeto.
4: Hai comprato un tappeto perché vengono i vicini?
5: Oh mio Dio!
6: Giù, ti ricordi di Pineocchio?
7: Qui c'è spesso un'atmosfera conflittuale, quindi capisco.
8: A noi piace l'atmosfera conflittuale.
4: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
6: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
8: Hai della tequila?
6: Joe, metti un po' di musica.
7: Che musica ti piace, Oak?
8: Che genere è, Shady?
7: Che genere
8: lei
7: è, Shady?
8: Lei lo adora.
9: Credo che abbiamo solo poche occasioni nella vita per creare dei legami significativi.
7: Che sta succedendo?
4: È una cosa da pazzi!
6: Possiamo ricominciare da capo, per favore?
7: L'hai sentito in un podcast?
6: Sì, e allora?
8: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
9: Invitarci? A unirvi a noi.
6: Noi?
8: Anche io.
6: Scusate, non ci capita spesso di avere ospiti a cena.
10: Prima che il mondo finisse, baciavo mia moglie. Giocavo col mio cane.
11: Jasper!
12: Il mondo di prima non esiste più. Qui ci siamo noi, che cerchiamo di aggrapparci a quello che c'era. Ma lì fuori o uccidi o vieni ucciso. C'è un'ultima cosa da temere.
10: Sopravvissuti.
13: Vai.
10: Ho sentito una voce alla radio.
14: Mi chiamo Hig.
15: Io Sima.
14: È uno sconosciuto. Siamo sopravvissuti grazie a delle regole su come trattare con loro.
15: So chi ha del vero caffè. Mi manca la musica. Cantare andando all'alimentari.
14: A me manca l'alimentari.

0: continueranno ad arrivare. Non li fermeremo per sempre.
1: Spara! Via, via, via! Spara sopra!

0: ordinato un rene, un fegato o qualunque cosa sia? Rispondete, credo sia piuttosto importante.
1: Ehi, puoi fare un'altra consegna?
0: No, per oggi sono a posto.
1: È fuori zona, quindi la paga è doppia.
0: Ma affare fatto. Amore, scusa, il segnale fa schifo, mi senti?
2: Credo che andrò a stare da Katie per un po'.
0: Michelle, ti prego, non andare da quella cazzo di Katie.
2: E poi mi ferisce che non ti interessi tornare a casa e affrontare questa conversazione.
0: Ma dai, sto lavorando. Potrebbe essere il cuore di un bambino di 8 anni o il cervello di una madre.

0: C'è nessuno? Ho avuto un piccolo problema. Potrei usare il telefono?
1: Avete chiamato Michelle, lasciate un messaggio.
0: Amore, mi dispiace se poco fa è caduta la linea. Sono successe delle cose. Non riesco a contattare la polizia. Proiettili. Puoi richiamarmi a questo numero, per favore?

tutto quello che è successo in questa città si è consumato nell'arco di poche ore. Non hai la minima idea di cosa hai tra le mani.

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile e quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro l'Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono. Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acboy!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
7: Che succede, amico?
6: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
8: Come si sente oggi?
9: D'accordo. Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni.
0: Maya.

0: matando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
1: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni. Tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani. In modo permanente.
0: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: ragazza che ama la gente del suo villaggio. Immar sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
1: Le storie sono vere.
0: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro Reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Te Fiti e salva tutti noi.
1: Maui, semidio del vento e del mare.
2: Eroe degli uomini. Huh? Si dice così. Maui, muta forma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne. Brrr.
1: Ti ringrazio.
2: Tranquilla.
3: Se la luce risplende così, è un segno.
1: Mi serve il tuo aiuto.
2: Non vado in missione con una mortale.
1: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
4: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
1: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
3: Chi è Vaiana?
2: Pronta a essere l'eroina?
1: Andiamo a salvare il mondo.
2: Ti guardo le spalle.
5: C'è qualcosa tra i denti?

0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare.
2: Mai mangiata pizza più buona? Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
3: Che ti piace di più?
2: La mozzarella.
3: Del sesso?
2: L'attesa.
3: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
3: Però! Per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego!
3: Ti prego!
4: Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte. Mamma, resto a casa.
5: No, dovresti uscire.

0: festa assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
1: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
0: Ci andremo piano?
1: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tizen.
2: Ciao.
1: L'ho conosciuto in fila al bagno.
0: Cosa?
1: Sì.
0: No. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
2: Oh.
0: Scusa.
2: Sono Owen.
0: Ali.
2: E noi due?
0: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
2: Beh, il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
0: Il tuo mento può arare un campo.
2: Hai le gambe strane.
0: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
2: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
0: Che ti è successo all'occhio?
2: Allergia.
0: Ah, sì?
3: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie. Ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
1: Scusa, ho bisogno di parlarti.
2: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
0: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
3: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
0: Mi serve un lavoro.
4: Hai già lavorato in cucina?
0: Scusate. Certo.
4: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
5: Ma che ore sono?
4: Significa che sarai qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
0: Sa che posso anche cucinare?
5: Ha detto che è un cuoco, chef!
0: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
5: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo! Ah, sì!
0: Io non c'entro niente.
2: Non mi interessa, Tony. Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
4: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
0: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
6: I've been kept. È da pazzi!
4: Lo so!
0: Cos'è?
4: È per te. And the world still so
0: wild, called to me. Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
1: Scusi, qual è il suo nome?
0: Anthony Bourdain.
7: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
8: Sali sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Night Live. I più grandi artisti di sempre, nelle più belle performance dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella la radio.
9: Cittadella. Cittadella. New hit. Let's go.

0: Mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi.
1: Ma buongiorno, ben trovati, ben ritrovati, finalmente ci si rivede, ci si risente. Abbiamo fatto una lunga vacanza e ora siamo più che carichi per questa nuova, stupenda, fantastica stagione di Non è mai troppo tardi. Una stagione rinnovata che porterà con sé un sacco di novità. Certo, continueremo a parlare di storia, di tradizioni, del passato, ma lo sguardo sempre verso il presente, magari pure verso il futuro. Però ci saranno dei nuovi ospiti, delle nuove rubriche. Cercheremo di dare anche una visione un po' diversa della nostra città e non solo, perché ampliamo il nostro respiro, quindi parleremo di storia, cultura e tradizione del territorio. E perché? Perché abbiamo avuto questa bella esperienza dei giochi del Mediterraneo che ci hanno insegnato una cosa: è bello confrontarsi, è bello riuscire a creare un dialogo anche attraverso lo sport, ma anche attraverso la cultura, attraverso la nostra storia, la nostra tradizione. Quindi perché limitarci a parlare solo di Taranto? C'è tutto un territorio attorno a noi, quindi continueremo la nostra mission ampliando i nostri orizzonti. A proposito di giochi del Mediterraneo, siamo ancora belli carichi, belli galvanizzati per quello che ci hanno lasciato i giochi del Mediterraneo. Ci hanno lasciato sicuramente delle bellissime esperienze. Abbiamo scoperto degli sport nuovi, personalmente io alcuni di quegli sport proprio non li conoscevo, ignoravo l'esistenza di molti di quegli sport. Abbiamo scoperto il piacere di avere una città piena di atleti, piena di multietnie in questo senso. È bellissimo perché magari si passeggiava e trovavi la nazionale di pallavolo femminile algerina e poi andavi al supermercato e trovavi i greci che compravano le schifezzerie da Lidl, non lo so, le patatine e cose del genere. Anche lì poi mi sono posta questa domanda: ma perché questi che stanno sulla mega nave con i super chef vanno poi a comprarsi le patatine e le schifezzerie da Lidl? Vabbè, non lo so, non lo sappiamo, non lo scopriremo mai. Magari ai prossimi giochi o alle prossime occasioni per avere qui a Taranto tanti turisti e tanti atleti, magari facciamo pure questa domanda. Ma bando alle ciance, quindi ricominciamo. Ah, cosa importante, giochi del Mediterraneo ci hanno lasciato l'atleta, il mastodontico atleta, il gonfiabile. E dove lo dobbiamo mettere questo atleta? È stato lanciato proprio un sondaggio. Ecco, magari possiamo anche dare qualche spunto raccontando appunto della storia del territorio, quindi magari viene anche pure, non lo so, individuato qualche posto strategico che può essere interessante per piazzarli, insomma, il nostro grande atleta che, attenzione, non è mai troppo tardi per ribadire e ricordare, non è Icco, perché atleta era l'atleta, Icco era un altro, c'erano proprio anni, decenni di differenza, erano completamente differenti, quindi non è Icco l'atleta. E con questo dubbio, dove verrà posizionato l'atleta, diamo inizio a questa puntatissima di Non è mai troppo tardi, la prima della terza stagione. 3, 2, 1, linea alla regia.

0: abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrabbandiera Ginosa. soluzionieedilizie.srl@gmail.com.
2: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: La notte su Cittadella diventa Nightline. Nightline. Dal lunedì al venerdì, dalle 22, il viaggio tra le sonorità più cool. Ambient chill out.

0: a ballare. Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella la radio.

E partiamo con questa puntatissima. Abbiamo detto che ci saranno delle nuove rubriche. Vi anticipo che in questa puntata parleremo alquanto alacremente di vino, ma anche di atleti. Perché che c'entra il vino con l'atletismo? Beh, perché se uno ad esempio va alla tomba degli atleti, la tomba degli atleti, che comunque insomma è stata anche recentemente aperta proprio in occasione dei giochi del Mediterraneo, nella tomba degli atleti sono state ritrovate tantissime diciamo brocche, le chiameremo noi oggi, quelle che erano il corrispettivo delle brocche attuali, che contenevano il vino. Perché? Perché la tomba dell'atleta, degli atleti anzi, è una tomba che è stata costruita in modo da ricreare proprio l'Andron, che era questo luogo dove gli uomini Andron, che non è Androne, Andron da Andros, insomma uomo, dove gli uomini banchettavano e passavano le giornate, ovviamente gli uomini ricchi perché non dovevano andare a lavorare, diciamo, gli altri che lavoravano per loro passavano

le giornate belli stesi su dei divanetti a bere, a mangiare frutta, e bevevano e bevevano, e quelli in quel caso erano atleti, perché all'interno di quelle tombe, oltre ad aver ritrovato tutti questi simboli che riportavano al banchetto e al vino, c'erano anche dei simboli dell'atletismo e dell'allenamento, come ad esempio gli strigidi, che erano quegli attrezzi che servivano per ripulire il corpo dal grasso e dal fango dopo gli allenamenti o dopo una gara. Quindi quelle erano le tombe degli atleti. Ma perché gli atleti bevevano il vino? Ma perché gli antichi greci, ma anche gli antichi romani, bevevano così tanto vino? Non perché erano degli ubriaconi, bensì perché il vino aveva proprio uno scopo quasi medicamentoso, diciamo così. Parte tutto dal discorso della filosofia pitagorica. I pitagorici, Taranto tra l'altro era un presidio di pitagorici, fondavano tutto sull'equilibrio, sulle cose chiare, limpide, e anche l'acqua di per sé, per essere considerata perfetta, doveva essere chiara, limpida, incolore, inodore. Ecco, diciamo che nell'antica Grecia, ma anche nell'antica Roma, non sempre l'acqua rispettava questi parametri. Magari sì, se uno andava direttamente alla sorgente era così, ma l'acqua dopo un pochino, soprattutto se faceva caldo, non è che proprio profumasse o comunque avesse un colore bello limpido cristallino, e quindi cosa facevano? L'acqua veniva mischiata col vino. Infatti raramente nell'antichità si beveva il vino puro, si mischiava con l'acqua. Quindi il vino che bevevano gli antichi, e quello che viene rappresentato anche sui vari vasi antichi che tutti stanno banchettando, quello non era vino puro, era vino e acqua, perché si pensava che il vino avesse una funzione, una sorta di funzione antibatterica, e disinfettasse in un certo modo l'acqua. E quindi in quel caso l'acqua veniva resa potabile e si poteva bere. Per quello si consumava tanto vino, e anche gli atleti consumavano tanto vino. Non a caso all'epoca proprio uno dei grossi problemi erano proprio le infezioni, ahimè, intestinali. Però si combattevano con il vino, tuttavia non si doveva abusare. E ce lo ricorda un grande Leonida da Taranto, che ci ricorda proprio quando parla di Maronide, quindi sulla sua epigrafe parla di questa vecchia che è diventata famosissima nel mondo, la traduzione della sua epigrafe funebre è diventata famosa in tutto il mondo. Maronide, la vecchia tarantina, la vecchia ubriacona che seccava le botti, lei eccedeva invece, forse era una maniaca della pulizia, ecco, era germofobica, ecco, quindi aumentava le dosi di vino nell'acqua, e lei era così patita di vino che una volta morta gli viene piazzata sulla tomba una coppa, e si lamenta perché questa coppa è vuota, perché anche da morta voleva il vino anacquato, non si sa quanto in percentuale, però voleva il vino, fino ad arrivare a Taranto, cioè sempre è stato il vino buono, agli omaggi del vino tarantino e ad esempio del grande Mimmo Carrino e la canzone Un vino di cippone. Il vino del cippone. Niente, a Taranto c'è sempre stato il vino buono, quindi questa puntata sarà molto molto interessante. In linea alla regia. Cosa

Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La

0: la tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: siamo tornati in studio. Beh, come promesso, questa nuova stagione di Non è mai troppo tardi porta con sé tante tante novità e tante rubriche. Una alla quale ci ha tenuto sempre tantissimo, la rubrica dedicata alle Proloco, Proloco News. Già nelle passate stagioni dedicavamo tantissimo spazio alle sentinelle del territorio, le Proloco. Beh, allora perché non creare proprio uno spazio settimanale solo per loro? Ed è per questo che abbiamo qui con noi Armando Blasi, bentornato, presidente della Proloco di Talsano, ma sarà il nostro uomo alla Havana.
1: Certo, a disposizione.
0: Il nostro uomo alla Havana che ci terrà aggiornati su tutto ciò che accade sul territorio versante Proloco.
1: Assolutamente.
0: Perché proprio tu? Potevo prendere un altro, a parte che sei amico mio, ma perché ho scelto te?
1: Perché sono simpatico, no?
0: Perché
1: non lo
0: sei
1: so.
0: Simpatico sicuramente, perché hai tanti capelli.
1: E anche perché diciamo che ultimamente gestisco la pagina dell'applicazione sulle Proloco,

0: per cui abbiamo modo di avere un quadro chiaro di quelli che sono gli eventi che si muovono sul territorio. Poi le Proloco in questo momento con i Giochi del Mediterraneo sono state attivissime in tante iniziative, tanti eventi, per cui sicuramente è il momento di valorizzare la forza e queste sentinelle del nostro territorio che poi sono le Proloco, in particolare il lavoro del volontariato, il volontariato che c'è dietro le Proloco.
1: Ma infatti io cerco sempre di ricordare questo, le Proloco non solo fanno tanto, ma fanno tanto a costo zero, certo. Cioè voi lavorate gratis, quindi siete spinti veramente da un grandissimo amore per il territorio ed è bello vedere come anche le Proloco collaborano fra di loro.
0: Certo, sicuramente la rete è uno dei perni fondamentali per quanto riguarda la vita di Proloco, perché il bello è trovarsi da qualsiasi parte in Italia e avere la Proloco di riferimento, per cui in realtà una rete sul territorio capillare che dà sostegno a quelle che sono le iniziative, poi con gli enti ai quali affiliati, per esempio l'UMPLI e l'Unione Nazionale delle Proloco Italiane, dà sicuramente una grande forza, una grande energia, spirito per nuove iniziative e perché no con un occhio anche all'avanguardia, insomma andiamo sempre avanti. La Proloco non è più la vecchia riunione di condominio, diciamo, del territorio, ma bensì è un organo che si muove, è attivo e valorizza sicuramente il territorio.
1: Tra l'altro è una realtà che va ulteriormente valorizzata. Tu mi hai ricordato giustamente il lavoro straordinario che avete fatto durante i giochi del Mediterraneo, e sto parlando insomma delle Proloco del circondario, però il lavoro delle Proloco è incredibile, quindi va e merita non solo di essere messo in evidenza, ma merita anche di avere tutto lo spazio possibile, perché vanno veicolati gli eventi che ci sono e c'è veramente l'imbarazzo della scelta.
0: Assolutamente, c'è un'attività durante l'anno enorme. Noi in Puglia siamo divisi in delegazioni, la nostra alla quale appartengo è la delegazione Magna Grecia, beh insomma abbiamo detto tanto già con questo, e sicuramente
1: pensavo la Valtellina,
0: no assolutamente i pizzoccheri ci mancano, però in realtà siamo attaccati alla Frisella, siamo attaccati a tanto altro per cui sì, e sicuramente il lavoro fatto da tantissimi eventi hanno bisogno di essere promossi, e questo è un ringraziamento che facciamo a voi perché siete molto attenti sotto questo punto di vista.
1: Allora frizzati così, perché facciamo una cosa, diamo un attimo la linea alla regia e poi entriamo nel vivo di questa nuova rubrica, così ci racconterai che cosa succede questo fine settimana nei paraggi, nei dintorni.
0: Con enorme piacere, Silvia, allora, grazie.
1: Fermi tutti, linea alla regia.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Made in Italy, la più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy. Tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: tornati in studio, continuiamo a parlare delle news della Proloco per questa nuovissima rubrica che condurrò assieme al mio amico Armando Blasi. E quindi, a tal proposito, Armando, dicevamo, che c'è questo fine settimana in zona? La Proloco.
1: Quest'anno la quarta edizione del Bacco Tour, e quest'anno si terrà a Leporano nel prestigioso Castello Muscettola.
0: Domani.
1: Sì, domani, certo, sera. Domani, domenica.
0: Già che c'è sera. Bacco di mezzo, secondo me ci sarà da divertirsi. A tal proposito, caro, c'ho anche una sorpresa, perché se dobbiamo fare le rubriche, le dobbiamo fare bene. Abbiamo anche l'ospite, Proloco di Leporano, vicepresidente Proloco di Leporano, Angela Riccardo. Angela!
2: Ciao, ciao a tutti!
0: Ciao, ben arrivata, benvenuta. Sei la prima a inaugurare questo spazio dedicato al Proloco. Quindi hai questo, non so se penso piacere, spero piacere.
2: Voi siete un saluto dalla presidentessa Antonella Falcioni, che non poteva collegarsi e quindi c'è la vice.
0: E vabbè, dai, va bene uguale, anzi, questo è testimonianza che c'è veramente, ci sono tantissimi volontari che ruotano a queste meravigliose realtà che rendono possibili tantissimi eventi sul territorio che è giusto valorizzare al massimo. Dicevamo, Bacco Tour. Chi dei due parla? Perché io so che è una... Ecco, prima si parlava delle Proloco che interagiscono anche fra loro. Qui abbiamo una...
1: Assolutamente, questo è un progetto in rete, sì. Un progetto in rete che ormai va avanti per, come diciamo prima, dalla quarta edizione. Quest'anno si dedica un po' l'evento anche all'atleta di Taranto. Beh, usciamo dai giochi del Mediterraneo e non potevamo che fare insomma questa dedica particolare all'edizione del 2026. È un evento che è nato in collaborazione tra la Proloco di Leporano, la Proloco di Talsano e la Proloco di Carosino. Quest'anno saremo a Leporano con un bellissimo evento che magari poi Angela ci spiegherà, ci inquadrerà, perché è ricco di momenti molto interessanti. Gli dei si presenteranno a noi e gusteremo una serata particolare.
0: Addirittura gli dei?
1: Assolutamente sì.
0: Angela, ma cosa ci aspetta allora?
2: Allora, innanzitutto vi aspettiamo intorno alle 19 ed è consigliabile la prenotazione, fortemente consigliabile per motivi di organizzazione.
0: Ah, sì.
2: Perché? Perché ci sarà una visita al Castello Muscettola, ma non sarà una semplice visita, perché ci saranno degli attori che interpreteranno i miti della Magna Grecia, e, per esempio, alcuni attori della

0: compagnia teatrale Satirion, che abbineranno i vari miti con le varie pietanze.
1: Ah, quindi non solo si beve, tutto, si mangia anche.
0: Sì, a proposito di bere, non sarà un bere qualsiasi, perché ci sarà una degustazione di vini di Barbaglione, quindi...
1: E quindi si beve bene.
0: Una buona.
1: Il Bacco verrà più che dignitosamente rappresentato.
0: Sì, sì, infatti ringraziamo Barbaglione che ci sostiene sempre, ed è un'eccellenza del territorio di Leporano in tutto il mondo. Ringraziamo la Proloco di Talsano, che con cui collaboriamo sempre con tantissima energia, affetto. Armando è un grandissimo amico, ma soprattutto una grande fonte di ispirazione artistica.
1: Che mica a caso l'ho preso qui per condurre questa nuova rubrica.
2: Grazie Angela, troppo buona.
1: Adesso è il momento Armando, poi faremo la rubrica Armando Blasi, no? A parte gli scherzi, comunque grandi complimenti per le attività delle Proloco, quindi rinnoviamo l'appuntamento. Mi raccomando, se qualcuno volesse qualche informazione in più, dove può rivolgersi?
2: Beh, può contattare le nostre pagine, assolutamente, dove troverà le locandine e tutte le informazioni riguardo la possibilità di prenotarsi e di partecipare chiaramente a questo evento. Per cui sulle pagine sia della Proloco di Leporano che della Proloco di Talsano, e in particolare anche sulla mia pagina personale, ho pubblicato tutte le informazioni sia su Facebook che su Instagram.
1: Quindi prenotatevi, facciamo vivere le nostre, i nostri centri storici, le nostre città, facciamo vivere le nostre tradizioni, la nostra storia, anche grazie al lavoro meraviglioso delle sentinelle del territorio delle Proloco. Grazie Armando, grazie Angela, e noi comunque ci aggiorniamo alla prossima settimana, perché ovviamente Armando tu sarai sempre qui pronto a darci notizie su quello che c'è in giro nel raggio di un 40-50 chilometri, no?
2: Eh beh, sì, sì.
1: Diciamo che ce la possiamo fare, tanto le cose abbiamo capito che lato Proloco non mancano.
2: No, assolutamente no, e grazie a te.
1: Grazie ancora, linea alla regia.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: È morto Sandro Mazzola, campione dell'Inter e della Nazionale. Avrebbe compiuto 84 anni il prossimo 8 novembre. Figlio di Valentino Mazzola, capitano del Grande Torino, scomparso nella tragedia di Superga, Sandro Mazzola ha legato tutta la sua carriera all'Inter, con cui ha giocato per 17 stagioni, conquistando 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Con la Nazionale italiana vinse l'Europeo nel 1968. E fu protagonista del mondiale del 1970. È considerato una delle più grandi bandiere della storia nero-azzurra e uno dei più forti calciatori italiani di tutti i tempi.
2: Il presidente americano Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni volte a far pressione sulla Russia per la guerra in Ucraina. Il via libera è arrivato dopo l'approvazione del provvedimento da parte del Congresso. Colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca. Nel mirino anche Putin ed alti funzionari. La legge conferisce a Trump il potere di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi, una misura che potrebbe riguardare anche Cina ed India.
3: Trolley in viaggio, un mazzo di chiavi e una serie di porte dietro le quali si nascondeva una filiera dello stoccaggio della droga per oltre 414 kg di hashish. È il bilancio dell'ultima operazione degli investigatori della settima sezione della squadra antidroga della squadra mobile di Roma, che hanno arrestato a Guidonia Montecelli un 29enne di origini albanesi. Lo stupefacente sequestrato, una volta immesso sul mercato dello spaccio al dettaglio, avrebbe potuto generare profitti illeciti stimati in oltre 4 milioni di euro.
2: Ha inseguito per strada una dodicenne e poi l'ha colpita violentemente alla testa con una spranga di ferro. È accaduto nel tardo pomeriggio di mercoledì nei pressi di via Diaz a Pinerolo in provincia di Torino. Per l'aggressione è stato arrestato un giovane di 22 anni accusato di tentato omicidio aggravato. Secondo quanto emerso, la furia sarebbe scattata senza un motivo apparente. La ragazzina si trovava infatti in compagnia di un'amica quando il giovane avrebbe cominciato ad inseguirla.
3: La parità di genere resta ancora una chimera. All'attuale ritmo dei progressi potrebbero servire 171 anni per raggiungerla. Secondo il Gender Snapshot 2026, il rapporto realizzato da Women dal Dipartimento degli Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite, l'uguaglianza di genere e il rafforzamento dell'autonomia di donne e ragazze, considerati gli obiettivi di sviluppo sostenibile più facili da raggiungere entro il 2030, sono più lontani che mai a livello globale.
2: Il calcio: Roma-Inter in campo oggi alle 18 per contendersi il primo posto in classifica. Nella squadra di Gasperini, Balerdi si gioca una maglia con Dica, Dubbio a destra, Lulli, Molina e Sule nettamente favorito su Mora. Chivu deve scegliere sulle fasce: a destra si contendono il posto di Uff e Luis Enrique, a sinistra Di Marco e Carlos Augusto, in mezzo a Jones in vantaggio su Sucic.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Cittadella Meteo.
4: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge.

0: Da.
1: E siamo tornati in studio, momento ospite. Beh, abbiamo parlato di tante cose, ovviamente manca il momento arte. Era un po' che non parlavamo di arte, al di là del fatto che manchiamo da 3 mesi per le vacanze estive, ma anche nella scorsa stagione non abbiamo dedicato, ahimè, lo spazio giusto all'arte. Ed è per questo che oggi mi farò perdonare alla stragrande, perché ho qui con noi in collegamento telefonico Ezia Mitolo. Ezia, buongiorno, ben arrivata. Ciao Ezia, la grandissima Ezia Mitolo, che è una scultrice, un'artista tarantina doc, però gira un po' anche l'Italia, così, un po' con le sue opere all'estero, però fortunatamente in questo periodo, in queste settimane, l'abbiamo rapita e finalmente torna ad esporre qui a Taranto con la mostra diffusa, peraltro, di Polpa e di Vento, una mostra diffusa che ha una serie di fasi fatta step by step, una cosa molto molto interessante che va proprio a nutrire, e non è un termine a caso, poi lo spiegheremo perché, va a nutrire il corpo, l'anima, lo spirito, cara Ezia. Questa sera si inaugura la terza tappa, praticamente il terzo step.

0: Stasera si inaugura il terzo step. Allora, parlo un po' di questo progetto che è stato un progetto molto importante, importante anche perché appunto torno a Taranto da un po' che non partecipavo, non facevo delle mostre insomma a Taranto, e l'ho voluto fare proprio con tanto entusiasmo. Allora, questo progetto si chiama Di polpa e di vento. Perché? Perché la polpa rimanda al corpo, al cibo,
1: alla consistenza, alle consistenze,
0: sì, alla consistenza. E invece il vento rimanda al movimento, il vento è inafferrabile. Perché? Perché è una mostra, un progetto tutto incentrato sul cibo e la psiche. Questo perché? Perché sono stata invitata da Parati, un nuovo spazio che si è aperto a Taranto dentro Coldiretti, nel mercato di campagna amica di Via Umbria. Sono stata invitata dalle persone, dai soci di questo spazio, di cui parlerò magari in un secondo momento, ad inventare, a fare un progetto di mostra coinvolgendo tutto il territorio tarantino, coinvolgendo proprio la Coldiretti, ed un progetto sul tema del cibo. Allora, dal momento che io come artista lavoro sia su progetti partecipati, ho fatto tanti laboratori, anche progetti partecipati, sculture, lavori interattivi con il pubblico, e sia lavoro anche sulla dimensione psichica soprattutto, le mie tematiche sono quelle che affrontano proprio la dimensione delle emozioni, dei sentimenti, della nostra psiche, dei nostri meccanismi interiori, ho messo in correlazione il cibo con la psiche. E quindi il nutrimento del corpo con il nutrimento dei sentimenti, quindi delle emotivo. Emozioni, della mente.
1: Con nutrimento emotivo. Ed è per questo anche che questa mostra si avviene in maniera diffusa e in tempi diversi, un po' come la digestione, un po' la digestione del cibo e poi metabolizzare anche un sentimento, un'emozione, no? Che non avviene
0: certo,
1: subito.
0: È uguale. Così come quando ingeriamo il cibo, attraversiamo diverse fasi fino ad arrivare alla crescita, no? A migliorare il nostro corpo, ad assumere energia per arrivare a un cambiamento, ad un equilibrio, la stessa cosa accade nella psiche. Per cui i movimenti che abbiamo scelto con la curatrice, perché questa mostra ovviamente ha una curatela e la curatrice è Cristina Carriere, abbiamo individuato 4 movimenti importanti, che sono quelli della metabolizzazione, quelli della stanchezza. Allora, sono quelli della metabolizzazione, della metamorfosi.
1: Della metamorfosi, poi c'è stasera, la sedimentazione.
0: Questa sera c'è la sedimentazione con il rapporto con il passato, insomma poi vi spiegherò che cosa si vedrà in questa, senza spoilerare troppo, e poi c'è la fase della rinascita. Quindi i movimenti sono 4, ogni movimento si è espresso in una location diversa e abbiamo scelto una mostra diffusa di ampliare questo grande progetto che è iniziato con il lavoro partecipato che è stato esposto nel primo movimento. Abbiamo scelto proprio abbiamo individuato delle sedi, delle location per esprimere questi movimenti. Quindi ogni location avrà il suo movimento.
1: E quindi stasera dicevamo che tra l'altro è importante, doppiamente importante per te, no?
0: Certo,
1: la sedimentazione, perché stasera alle 18:30 negli spazi della Torre dell'Orologio. Quindi.
0: Certo, ogni spazio non è stato scelto a caso, e soprattutto questo perché la Torre dell'Orologio, bellissima torre antica, si trova
1: in Piazza Fontana,
0: si affaccia su Piazza Fontana, che è il progetto realizzato da Nicola Carrino, dallo scultore tarantino storicizzato Nicola Carrino, di cui sono stata allieva. Quindi io farò dialogare le mie opere con Piazza Fontana, con la memoria di Nicola Carrino. Infatti questa che porterò, veramente sono 3 installazioni alla Torre dell'Orologio, un'installazione di sculture e audio e 2 installazioni video, e che dialogheranno proprio col concetto del passato, degli insegnamenti del passato, della memoria, e poi non dico altro perché...
1: Speriamo, perché dobbiamo tutti ritrovarci lì e continuare a vedere queste opere, tra l'altro alcune anche in movimento.

0: perché sono un po' anche interattive, nel senso che tu hai questa capacità di creare opere che molto spesso coinvolgono direttamente anche chi sta lì ad osservarle, ad ammirarle.
1: È una necessità, mi piace che il pubblico tocchi con mano, perché diciamo che il motivo fondamentale per cui principale, da cui è partita questa mia esigenza, è stato quello proprio di sensibilizzare l'arte contemporanea, proprio attraverso questo contatto con il corpo dell'opera e anche con l'artista. E quindi ho iniziato tanti anni fa, dal 2003, a progettare dei lavori interattivi con il pubblico, ma non interattivi nel senso digitale, proprio interattivi nel senso del toccare.
0: Il pubblico diventa parte dell'installazione artistica, in questo senso. Tu mi hai dato una
1: che la può cambiare, che la può modificare, che può farne esperienza.
0: Mi hai dato un piccolo input, hai detto una cosa molto bella. Siamo veramente in chiusura perché abbiamo pochissimo tempo, però tu hai detto sensibilizzare all'arte moderna. Tu sei anche un insegnante e sempre meno ore vengono dedicate allo studio della storia dell'arte. Tutti dicono la bellezza salverà il mondo, ma se nessuno ce la viene a far vedere la bellezza, no? Cioè, cosa vogliamo salvare? Quindi, secondo te, l'arte, la funzione educativa, la paideia, ecco, dell'arte, qual è? Cosa si può trasmettere in così poco tempo? So che abbiamo anche poco tempo da dedicare a questo discorso, che potrebbe
1: voglio parlare un po' anche dei protagonisti, di perché è una squadra che si è messa in moto, che ha lavorato. Comunque, nelle scuole, secondo me, è fondamentale, prima ancora della storia dell'arte, educare alla creatività. Quindi l'educazione creativa, l'educazione al pensiero divergente, lo sviluppo dello spirito critico. Queste per me sono fondamentali affinché poi si possa insegnare tutto il resto. E la storia dell'arte naturalmente educa la bellezza, e certo che l'arte può salvare il mondo attraverso la bellezza, non intesa come bellezza estetica, ma intesa come bellezza dell'approfondimento, della riflessione sulle tematiche proprio umane, no? del pianeta e dell'uomo.
0: Assolutamente. Quindi per ritornare, la bellezza anche di cooperare, perché tu questo lungo viaggio proprio rapidissimamente l'hai intrapreso con dei compagni di viaggio. Non
1: certo,
0: sei sola,
1: perché
0: ci sono 7.000 opere che esponi, tra l'altro, quindi non sei sola.
1: Ma non sono studio vuoti completamente, cioè non si direbbe guardando alle spalle, però vi assicuro che sono vuoti rispetto a come erano prima. Allora sì, io infatti sono stata invitata da Parati, che è questo spazio che si è aperto, questo spazio nuovo di ricerca di arte contemporanea, che si è aperto all'interno della sede dei Coldiretti e di Campagna Amica di Taranto. Ecco perché il tema del cibo, cioè loro mi hanno invitato a sviluppare un progetto sul cibo, proprio perché si trattava di coinvolgere Coldiretti e il territorio di Taranto. Quindi ho chiamato proprio le signore che facevano la spesa per realizzare questo progetto. Poi quindi il Parati, che è stato fondato appunto da questa curatrice, dalla curatrice Cristina Carriere, da Gianluca Marinelli, che è un artista eclettico, di cui insomma avrete sentito anche parlare, ma anche a proposito di Nicola Carrino, scrive anche dei libri, e quindi Gianluca Marinelli, e anche Angelo Greco, un fotografo. Quindi loro, diciamo, sono i tre soci di Parati che mi ha invitato insieme a Coldiretti a presentare questo progetto, per realizzarlo. E poi ci sono tutti i protagonisti delle altre location, per esempio di Last Studio, che è uno studio di architettura bellissimo, che è uno studio dell'architetto Francesca Donatelli. Poi c'è il
0: Museo Maiorano, insomma, cioè veramente tanto, ecco, metti a 360 gradi.
1: Poi il Museo Maiorano, il sviluppo, insomma. È stato un lavoro,
0: un bel
1: di squadra,
0: lavoro di squadra.
1: Lunghissimo, però insomma siamo tutti contenti.
0: E allora
1: risultato.
0: Ci vediamo questa sera dalle 18.30, sì. Museo del Mare, quindi in Piazza Fontana di Polpa e di Vento. Grazie Ezia Mitolo per essere stata con noi, però tu torni poi, eh? Io poi ti rinvito di nuovo.
1: Un piacere.
0: Linea alla regia, linea alla regia.
2: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi. Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94.

0: del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno in territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
3: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

eccoci tornati in studio. Beh, abbiamo introdotto una serie di rubriche nuove, però non dimentichiamoci che abbiamo anche le nostre care vecchie rubriche che ci accompagnano sin dalla prima edizione di Non è mai troppo tardo. Una in particolare, forse la più amata, è l'accadde più o meno oggi, perché più o meno nella data X riusciamo a beccare l'avvenimento. Stavolta siamo andati più sul meno che sul più, però va bene, il 14 settembre 1883. Partiamo.

0: da un presupposto. Noi purtroppo, ahimè, oggi siamo abituati a questi repentini cambiamenti climatici, il surriscaldamento, questo tempo che cambia da un momento all'altro, 5 minuti prima fa caldissimo, 5 minuti dopo le intemperie, pioggia, grandine, saette, tutto. Ecco, adesso ahimè ci stiamo anche abituando e non è cosa buona, però anche molto tempo fa c'erano, ogni tanto, molto più raramente, però c'erano questi fenomeni, ed appunto il caso dell'accade più o meno oggi. 14 settembre 1883 un violentissimo uragano si abbatte su Taranto facendo non pochi danni soprattutto alle strutture e alle cose. Fu un uragano così forte, con delle piogge anche così persistenti, che il Mar Piccolo esondò praticamente e venne completamente allagata tutta la parte della Marina, praticamente tutta via Garibaldi, via di mezzo, venne allagata completamente anche Piazza Fontana. Pensate un po' quanto doveva essere incredibile questo spaventoso uragano. Beh, praticamente alla fine che successe? Successe che non ci si poteva più muovere a piedi, ci si muoveva soltanto con le barche, e le cronache del tempo riportano addirittura il lato un po' più simpatico di questa tragedia, che i ragazzini, utilizzando le tinozze da bagno, le tinozze con le quali ci si lavava, utilizzavano queste tinozze come mezzo di trasporto, come piccole barchette, come zattere in questo caso, e le barche poi trasportavano le persone da una parte all'altra, perché oggettivamente c'era un grossissimo problema di trasporti, un problema soprattutto per arrivare alla stazione ferroviaria, perché già all'epoca la stazione ferroviaria stava lì e già era funzionante. Nel momento in cui è tutto allagato, che cosa succede? Soprattutto, che cosa succede quando l'unico ponte che faceva comunicare la città vecchia con la stazione veniva giù? E infatti sì, perché tra i vari danni che ci furono alle strutture, oltre ad una torre bizantina, che è una torre di guardia, un'antica torre di guardia che si trovava lì, che venne completamente distrutta, venne distrutto anche l'antico ponte di pietra, il ponte che fu fatto costruire addirittura da Niceforo Foca nel X secolo, quando l'imperatore ricostruì una Taranto devastata e distrutta dalle incursioni saracene. Questo primo ponte aveva addirittura 7 arcate, era un qualcosa di meraviglioso. Purtroppo oggi appunto non c'è più, e sappiamo il perché. Ovviamente non si poteva continuare ad andare avanti con le barche, fu creato in un primo momento un ponticello provvisorio in legno e ferro, quindi una struttura semimetallica. Questo ponticello poi prontamente fu sostituito dall'attuale ponte di pietra, 15 metri di lunghezza, 3 arcate, comunque uno degli angoli più suggestivi della città vecchia, indubbiamente. Quindi diciamo così, non tutti i mali vengono per nuocere. Linea alla regia.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

ed eccoci tornati in studio con Non è mai troppo tardi. Noi oggi dovevamo far partire anche la rubrica Tutta colpa di Alfredo Bianchi, solo che il bello della diretta, tutta colpa di Alfredo che non ha messo in carica il telefono perché ci doveva essere una videochiamata, ma era in mezzo alla strada col telefono e la batteria all'1%, per cui oggi niente, tutta colpa di Alfredo la settimana prossima. Allora ne approfitto, visto che abbiamo questo spazietto, abbiamo parlato poco fa della mostra di Ezio Mitolo che verrà inaugurata la terza tappa questa sera proprio alla Torre dell'Orologio in Piazza Fontana, e già che ci siamo è bene ricordare che oltre ad essere sede della storica fontana del maestro Garrino, con la Torre dell'Orologio è anche immortalata da una poesia meravigliosa, Un orologio della chiazza di Don Diego Marturano, classe 1899, un tarantino doc nato proprio nei pressi di quella Piazza Fontana, anzi in Vico Fanuzzi per la precisione. Da ragazzo poi in età adulta si trasferì al borgo, al nuovo borgo umbertino che era in piena espansione, però rimase attaccato alle sue origini, quindi fu un poeta che raccontava la vera Taranto vecchia, la vera città di Taranto, quella antica, con i valori di una volta, primi fra tutti appunto l'orologio della piazza. Pare che molti si ricordino ancora le accese discussioni che aveva anche in età adulta con le persone, ma pure in mezzo alla strada, per difendere quello che era il cataldiano puro, perché era un fine conoscitore del dialetto. Ecco perché mi collego a tutta colpa di Alfredo. Quando sentiva Don Diego Marturano qualche piccola imperfezione o qualche bruttura o stortura del dialetto, e lui subito partiva in quarta e si arrabbiava in mezzo alla strada così. Quando poi morì, il suo feretro si fermò in processione, andando verso il cimitero, si fermò proprio in Piazza Fontana davanti alla Torre dell'Orologio e all'orologio, e la campana suonò 12 rintocchi, così come la sua poesia, i cui versi sono ancora immortalati proprio su un'iscrizione sulla Torre dell'Orologio. Quindi motivo in più per recarsi in zona Piazza Fontana questo pomeriggio. Linea alla regia.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Top Chart. Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
4: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.
5: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose più vere, nel mare in tempesta, e forse non basta. Ti confesso d'avere paura e non mi era ancora successo.

Ed anche oggi siamo giunti al termine di questa nostra puntatissima d'apertura della terza stagione di Non è mai troppo tardi. Come terminiamo? Come al solito, con la favola della non buonanotte. Solo che, visto che siamo in vena di cambiamenti, ho deciso che da quest'anno non cercheremo più le favole tradizionali, ma vi dimostrerò come la storia possa diventare una favola. Quindi la storia è una favola, alla fine la storia è una storia. E dato che abbiamo parlato del Bacco Tour, abbiamo parlato di vino, abbiamo parlato di antichità, allora ci sta questa storia, perché il vino ritorna molto spesso nella narrazione della Taranto antica. Addirittura a un certo punto il casus belli, diciamo così, per parlare in maniera forbita, quindi la causa indirettamente della guerra tra Taranto e Roma. E la favola è la seguente. C'era una volta, nel 282 avanti Cristo, la città di Taras. Meravigliosa, splendida, brillava in mezzo al mare, era ricchissima, la sua gente era molto colta, ma erano anche dei guerrieri molto valorosi, perché discendevano proprio dagli Spartani, e quindi anche loro avevano questo culto della guerra, ma anche della filosofia, rappresentavano i massimi filosofi, le massime esponenti d'arte. Erano straordinari i nostri antenati, e questa nostra città aveva addirittura una sua moneta, quindi aveva tantissimo oro ed era anche in una posizione molto invidiabile per la guerra, tant'è che anche le altre città avevano un po' paura a fare la guerra a Taras. Vabbè, un giorno, mentre i tarantini si accingevano proprio a festeggiare il dio Dionisio, quindi le festività dionisiache, che è il corrispettivo di Bacco, quindi feste durante le quali, fra le varie cose, circolava un bel po' di vino, ecco che i tarantini scorgono all'orizzonte delle navi nemiche, navi romane. Però i romani, va anche detto che al momento non erano ancora nemici, cioè Roma era in piena espansione, però diciamo che i romani stavano lì a dare un'occhiata. Ma i tarantini, che non erano per niente permalosi, come vedono queste navi all'orizzonte, decidono di correre subito, andare a armare la flotta e a intraprendere una battaglia. Affondano qualche nave, fanno un po' di prigionieri, insomma glieli fanno vedere, i cosiddetti sorci verdi, per dirlo alla romana, e poi ritornano a festeggiare Dionisio. Ovviamente Roma non la prende benissimo, però non vuole fare la guerra a Taranto, non ancora perlomeno, e allora manda un console, un tal Postumio, almeno a contrattare il rilascio degli ostaggi. Postumio viene accolto dai tarantini, che ancora stavano festeggiando Dionisio, quindi queste feste belle, allegre allegre, con tanto tanto vino. Viene accolto e viene subito un po' preso in giro dai tarantini, un po' per come parlava, perché parlava un greco, però lui era di madrelingua latina, quindi parlava un greco un po' così così, e veniva preso in giro per come era vestito, veniva preso in giro perché comunque noi eravamo greci, quindi il massimo dell'eleganza, della raffinatezza, questi rozzi romani col vestitino, insomma venne preso un po' in giro. Ecco che arriva il nostro eroe, Filonide, detto Cotiulè,

Cociulè era praticamente un bicchiere per bere il vino in greco antico, proprio questo indica questo bicchierozzo per bere il vino, ma non un calice, cioè proprio tipo il bicchiere da cantina, il cociulè. Ecco, già che uno veniva soprannominato così, ci siamo fatti un quadro del personaggio. Arriva Cociulè Filonide e, sprezzante di tutto, voleva mettere anche lui il carico negli sfottò e fa pipì direttamente sulla toga di Postumio. Al che Postumio dice: ah, va bene, ovviamente suscitando l'ilarità degli altri tarantini, che insomma che stavano aspettando in là. Comunque Postumio non la prende benissimo e dice: adesso voi laverete questa toga con il sangue. E iniziò così, questo fu il casus belli della guerra fra Roma e Taranto, che durò tantissimo, ci fu un lunghissimo assedio. Taranto, ahimè, alla fine ne uscì sconfitta. Le conseguenze per la città furono disastrose. 20.000 tarantini vennero deportati, fra di loro c'erano anche tantissimi intellettuali, tantissimi artisti che vennero deportati a Roma come schiavi. Fu depredata Taranto di tanto di quell'oro che Roma per la prima volta poté coniare la sua moneta d'oro, vennero trafugate opere d'arte, insomma pian piano iniziò per Taranto, ahimè, un lento declino, e da gloriosa metropoli della Magna Grecia, Taranto si ritrovò a diventare una sorta di fortezza medievale. E allora vissero tutti. E come vissero? Vabbè, lasciamo perdere. Per come vissero, morale della favola: a Taranto c'era il vino buono, e l'abbiamo capito dall'inizio della puntata, e soprattutto bevete responsabilmente. E su, via. Ed anche per oggi è tutto. Io vi do l'appuntamento alla settimana prossima, stesse frequenze, stesso canale, stesso orario, puntuali, mi raccomando, perché non vi aspetto per cominciare.

0: ascoltare Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie, ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Prima che il mondo finisse, baciavo mia moglie. Giocavo col mio cane.
1: Jasper!
2: Il mondo di prima non esiste più. Qui ci siamo noi, che cerchiamo di aggrapparci a quello che c'era. Ma lì fuori o uccidi o vieni ucciso. C'è un'ultima cosa da temere.
0: Sopravvissuti.
3: Vai.
0: Ho sentito una voce alla radio. Mi chiamo Higg.
4: Io Sima.
5: È uno sconosciuto. Siamo sopravvissuti grazie a delle regole su come trattare con loro.
4: So chi ha del vero caffè. Mi manca la musica. Cantare andando all'alimentari.
0: A me manca l'alimentari.

0: Continueranno ad arrivare. Non li fermeremo per sempre.
1: Spara! Via, via, via! Spara sopra!

0: E quello cos'è?
1: È un tappeto.
0: Hai comprato un tappeto perché vengono i vicini?
1: Oh mio Dio!
2: Giuti, ricordi di Pineocchio?
3: Qui c'è spesso un'atmosfera conflittuale, quindi capisco.
4: A noi piace l'atmosfera conflittuale.
0: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
1: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
4: Hai della tequila?
2: Joe, metti un po' di musica.
0: Che musica ti piace, Oak?
4: Che genere è, Shady?
0: Che genere è,
4: Shady? Lei lo adora.
1: Credo che abbiamo solo poche occasioni nella vita per creare dei legami significativi.
0: Che sta succedendo? È una cosa da pazzi!
1: Possiamo ricominciare da capo, per favore?
0: L'hai sentito in un podcast?
1: Sì, e allora?
4: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
1: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
0: Anche io.
1: Scusate, non ci capita spesso di avere ospiti a cena.
5: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
4: Scusa, ho bisogno di parlarti.
1: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
5: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
6: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
4: Cazzo! Mi serve un lavoro.
7: Hai già lavorato in cucina?
4: Scusate. Certo.
7: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
4: Ma che ore sono?
7: Significa che sarai qui dalle 10.45 alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
4: Sa che posso anche cucinare?
8: Ha detto che è un cuoco, chef!
4: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
8: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo! Ah sì!
4: Io non c'entro niente.
1: Non mi interessa, Tony! Sei uno dei buoni e uno dei cattivi.
7: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
4: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
3: I've been kept. È da pazzi!
0: Lo so!
4: Cos'è?
7: È per te. And the world still so
4: wild, called to me. Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
9: Scusi, qual è il suo nome?
4: Anthony Bourdain.
10: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
11: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
12: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Lei è Olivia Rodrigo con Stupid Song, la new hit della settimana su Cittadella, la radio.
1: Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale su Cittadella, la radio.
0: Benvenuti a Frequenze di Moda, io sono Serena Mellone e dall'altra parte del vetro Gil Nicoletti. Insieme vi accompagneremo in questa puntata di Frequenze di Moda e non solo andremo a ripescare quelli che sono i successi del passato, ma manderemo anche tante altre new hit e poi entreremo nel cuore della puntata perché oggi ritorna Valentina Basta con la sua rubrica Post. Benvenuta Valentina.
2: Ciao Serena, ciao a tutte e tutti.
0: Come stai?
2: Tutto bene.
0: Tutto bene? Sei pronta?
2: Sì.
0: Beh, anche perché oggi ne abbiamo parlato, l'argomento un po' difficile e ostico, se vogliamo, sul pezzo come sempre, perché ormai
2: sì.
0: È un argomento abbastanza di attualità, che è l'intelligenza artificiale. Anche
2: i limiti su i social per i minori.
0: Esatto, quelle che sono un po' le notizie dell'attualità che commenteremo insieme. Spero che abbia portato anche delle novità. Adesso non so, se non l'hai fatto uno studio nel frattempo. No. So che certo. sei pronta, sei prontissima. Come ti senti dopo tanto tempo? Abbiamo ricominciato con questa nuova stagione di puntate.
2: Sono contenta.
0: Sei contenta?
2: Cioè, la prima sono venuta, ho detto no, voglio venire in. Assolutamente, sì.
0: Basta collegamenti, no. Basta vacanze, si torna in studio.
2: Assolutamente. Poi già inizia un po' il freschettino.
0: E io non so se hai visto.
2: Ho mangiato la prima zucca.
0: Davvero? Perché sono già di stagione. Vabbè, lo so,
2: sì,
0: che ormai
2: ci sono.
0: Non
2: ci sono.
0: E c'è proprio quella calda con i crostini dentro?
2: No, l'ho fatta al forno, cioè l'ho comprata, l'ho fatta al forno che è già
0: un'impresa,
2: no,
0: perché accendere il forno comunque, voglio dire, è già un atto di coraggio perché si sta rinfrescando, però insomma possiamo ancora godere di una bella temperatura, non so il mare com'è andata quest'anno, se intendi continuare.
2: Ma mi vedi abbronzata.
0: Vabbè. Immagino che tu metta una protezione 150.
2: Sicuramente no. Non sono andata tantissimo al mare, però un po' di mare l'ho fatto.
0: Però
2: la perdo
0: altro.
2: Subito l'abbronzatura in realtà.
0: Sì, tu sei più fatta per montagne, camminate, escursioni.
2: Mi piacerebbe, sì.
0: Quindi cercasi compagni di escursioni, anche perché ne abbiamo parlato tanto quest'estate con le varie app, sai, per creare situazioni comuni di viaggio, di percorsi, di fare insieme. Quindi non mollate, perché è vero, sono finite quelle che sono le vacanze estive, però inizia quella che è la stagione forse dell'autunno prossimo.
2: Speriamo,
0: dove ci può regalare tante altre occasioni per stare insieme e magari andarcene in giro per la nostra regione, perché noi siamo sul 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata, quindi che vuoi Valentina?
2: Possiamo andare anche in Basilicata.
0: Esattamente, in Basilicata, perché ci offre poi con l'autunno grandi soddisfazioni.
2: Certo, il foliage,
0: le castagnage e tante altre meravigliose.
2: Il vinage.
0: Viva la Calabria, scusami, anche la Calabria e la Basilicata, la Lucania, perché si mangia, si sta benissimo e sono i nostri amici che ci seguono veramente tanto. Queste Frequenze di Moda, anche sul 96.500 per tutta la zona Taranto, siamo anche in visual radio dal nostro sito radiocittadella.it e social Facebook e Instagram, dove Valentina smanette, poi ci fa il recap a fine puntata di quello di cui abbiamo detto, va bene?
2: Sì, certo.
0: E noi continuiamo, diamo la linea a Gil Nicoletti e poi torniamo con Frequenze di Moda.

0: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge. Un viaggio di stile nella notte di Cittadella, la radio.

0: rientriamo con Frankie Goes to Hollywood con Relax, con questo rewind che si tuffa un po' nel passato, ci fa entrare nella puntata con questo ritmo relax, però insomma abbastanza sostenuto, Valentina, perché oggi è un po' difficile l'argomento, perché si parla di intelligenza artificiale. Perché in realtà cosa è successo? È successo che l'Unione Europea...
1: Sì, più che intelligenza artificiale, poi lo tocchiamo anche, l'uso delle piattaforme social per quanto riguarda i minori, perché insomma c'è un grande problema.
0: Il grande problema è l'uso in consulto delle piattaforme e anche dell'intelligenza artificiale, uso, abuso,
1: esatto,
0: con un'attenzione particolare modo da parte dei genitori di vegliare tra virgolette sui loro figli,
1: e le cose non stanno andando bene. Esatto, quindi insomma se ne parlava già da un po' e l'Unione Europea ha approvato questa proposta che prevede un po' di regolamentare quello che è l'accesso dei minori al mondo dei social, al mondo dell'internet.
0: Sì,
1: insomma, in qualche modo.
0: Kids, che per migliorare un po' la sicurezza chiaramente online, questo insomma il provvedimento per i ragazzi, che si fonda chiaramente è facile immaginare anche su cosa, nel senso proprio sull'accesso, perché chiaramente
1: certo,
0: meno di 13 anni comunque non è possibile accedere neanche con un account personale, questa
1: no,
0: è la proposta.
1: Assolutamente
0: no,
1: anzi l'account personale il minore può averlo soltanto al raggiungimento del 15° anno di età, quindi insomma c'è un accesso, quello che si vuole fare è un accesso graduale ai social in modo tale che vengano sempre supervisionati da un adulto, perché i pericoli sono tanti, da quelli più estremi, rischio pedofilia, queste cose qui insomma molto gravi, adescamento, quello che è, truffe, qualunque cosa,
0: o anche il puro utilizzo l'uso della piattaforma e non farlo in maniera graduale, quindi l'accesso, essere anche più consapevoli.
1: Sì, ma anche bullismo. Ma anche insomma vedere dei modelli che non sono esattamente sani,
0: modelli da seguire in quell'età, che è particolare, perché
1: esatto, ma bastano i canoni di bellezza, basta quello per
0: non necessariamente annoverare
1: corpi eccessivamente magri e insomma
0: o violenza. Linguaggio non appropriato,
1: tutto quello che può essere
0: e confondere un ragazzo in crescita, una ragazza in crescita,
1: assolutamente,
0: che sviluppa una propria personalità e decide come vivere la propria vita, no? Di entrare nel mondo e di farlo un po' in maniera deviata.
1: Io penso che non è che si possa impedire a una persona, quindi anche un bambino o un adolescente, di non avere contatti col mondo, anche perché credo che non sia salutare, però chiaramente se noi riusciamo a gestire, a ridurre anche tutti questi stimoli negativi, possiamo un po' anche contestualizzarli.
0: E anche quello che lavorare su quelli che sono i tutori, che sono anche i genitori, chi è affidato diciamo un minore, anche loro la gestione di cosa o non cosa far vedere i ragazzi, anche perché anche non tutti i contenuti poi saranno accessibili,
1: certo,
0: e ci sarà sempre l'idea che una persona adulta, un tutore, debba poi autorizzare il minore, anche quindicenne,
1: certo,
0: a farne un
1: diamo per scontato che i genitori sappiano.
0: Però a questo punto mi viene da dire che se c'era bisogno di un provvedimento, molto probabilmente anche i genitori che si trovano in questo nuovo mondo, perché non è quello sicuramente di quando siamo cresciuti loro, di adeguarsi e comprendere qual è la via giusta e anche la legalità delle cose,
1: certo, ma anche poi senza arrivare a cose molto grandi, banalmente i bambini, chiaramente gli schermi creano un po' di dipendenza, i giochi online creano dipendenza e quindi c'è un crescente e preoccupante anche diciamo utilizzo dei bambini, cioè
0: per
1: utilizzo dei dispositivi da parte dei bambini,
0: sì, per limitare l'esposizione dei ragazzi,
1: esatto,
0: insomma,
1: agli schermi. A certi tipi di stimoli, a certi tipi di dipendenze, perché poi gli adulti a volte non sanno gestirle queste cose, figuriamoci i bambini.
0: E poi anche mettere nelle condizioni che chi sviluppa software, applicazione, giochi, con questo provvedimento possa iniziare a offrire anche un servizio migliore proprio nel design, nella sicurezza, nell'accesso ai dati,
1: esatto,
0: che fondamentalmente è l'interesse principale delle aziende, avere i dati, quindi
1: certo,
0: creare le condizioni, esattamente, creare una serie di procedure, insomma, che salvaguardino anche sia la privacy, ma anche quello che anche nel design, nell'approccio al video, per migliorare proprio l'aspetto dell'utilizzo del supporto.
1: Esattamente, infatti ci sono degli accorgimenti che si mettono in atto, come il fatto di usare un design che non sia troppo trascinante, non mi viene nessun'altra parola,
0: design, musiche,
1: esatto, e anche limitare, che so, le notifiche push, sono quelle che ti arrivano a qualunque ora del giorno e della notte, purtroppo, e quindi anche limitare questo andrebbe fatto anche per gli adulti,
0: ma anche perché, signori miei, c'è quel passaggio dove c'è un minore. Attualmente ci sono già mosse dalle piattaforme dove non si possono creare account, i minori non possono creare account. Però nel momento in cui noi genitori ci sostituiamo ai nostri figli pur di farli aprire un account, pensiamoci, perché regaliamo dati. Ai nostri figli, diciamo, l'esempio non è proprio quello dei migliori, perché gli stiamo trovando una soluzione a qualcosa che fondamentalmente non si può fare.
1: Quindi anche un esempio non proprio giustissimo, ecco.
0: Esattamente,
1: come
0: aprire un account su una piattaforma che non è per minori o ci vuole una determinata età, e tanti insomma li fanno accedere comunque pur di farli giocare, perché non vedono magari questo pericolo. E questo, Valentina, ma noi continuiamo a parlarne perché rimani con noi tutta la puntata, poi magari ci dai anche qualche curiosità del mondo del web e quali sono le novità, ma noi comunque continuiamo con la musica. Cioè, rimani con noi o vai via? Rimani?
1: No, rimango.
0: Io adesso ti metto qui sotto vuoto fino alla fine della puntata. E nel frattempo continuiamo Frequenze di Moda, siamo sul 94 del Digitale Terrestre, ma noi continuiamo con la musica, l'informazione di Cittadella Radio e TV.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Marrakesh con Casini, con la nuit della settimana qui su Cittadella, sentendo anche un 96 sotto con Genghis Paradise. Ragazzi, siamo andati veramente nel passato, un tuffo meraviglioso, e hanno fatto veramente un bel pezzo. Sono orgogliosa, glielo posso dire, saranno sicuramente felici. E noi continuiamo con la musica, perché se con loro ci affacciamo a quello che fanno parte della scena pop e rap italiana, adesso siamo in collegamento con un giovane cantante che si è fatto riconoscere come filanista Rising Voice and Dance a soli 18 anni, di massa, quindi parliamo di Pisa, classe 98, ed esce con un brano, Ricordi Lontani. Lui è Lorenzo Valvano. Ciao Lorenzo, come stai?
1: Salve, mi sentite?
0: Benissimo, benvenuto a Frequenze di Moda.
1: Grazie mille.
0: Sei fuori, come stai? Bel tempo da quelle parti?
1: Sì, guardi, infatti sono riuscito a trovare un posto dove piazzarmi perché è stato un po' difficoltoso.
0: Bene, stiamo godendo però ancora del bel tempo, perché stiamo parlando, insomma, ci siamo in collegamento con la Toscana, presumo. Sei in Toscana in questo momento, a casa, quindi ti regala il bel tempo, massa?
1: Sì, bel tempo.
0: Dai,
1: non ci lamentiamo,
0: possiamo continuare un po' con la bella stagione. Allora Lorenzo, nonostante tu sia giovanissimo, tu cominci da lontano, perché hai comunque un bel passato di breakdance, da quando hai 12 anni che scrivi, poi liceo musicale a Pisa, canto, piano, orchestra. Sì. E in tutto questo, che è veramente tanto, no? Tanti tipi di arte performanti, quando decidi però di scrivere le tue canzoni, di andare avanti con questo progetto?
1: Sì, assolutamente.
0: E quando hai deciso? Qual è stato il momento che ti ha detto lo faccio? Essendo circondato da tanta arte, no? Quando hai capito che volevi raccontarti con le tue canzoni?
1: Allora, diciamo che io ho iniziato a fare musica per gioco a livello proprio canoro. Era appena finito il Covid, mi ricordo era il 2020-2021. E niente, io per gioco ho iniziato a scrivere, poi ovviamente si fanno un po' le cose sbagliate a 11-12 anni, si è ancora piccoli, si è ancora bambini. Poi però sui 15-16 ho deciso che volevo fare sul serio.
0: E cosa vuol dire fare sul serio per te? Cioè dici racconto le mie storie?
1: Diciamo non farle per gioco, e soprattutto se devo scrivere appunto una canzone devo fare a modo da raccontare qualcosa, e non così magari per fare qualcosa di comico,
0: cioè non
1: ma
0: era
1: per raccontare
0: più
1: qualcosa, per cercare di emozionare qualcuno.
0: Quindi era finita quella fase per gioco, ma ti stavi mettendo in gioco in maniera, diciamo, più professionale, vero? Anche perché il tuo suono nei tuoi progetti va tra il pop e il dark R&B, no? Invece i ricordi lontani, esatto, che genere di timbro, di atmosfera hai voluto dare?
1: A Ricordi Lontani volevo dare una cosa un po' più dolce rispetto a qualcosa di più R&B, qualcosa di pop, qualcosa di appunto magari più romantica, più orchestrale, perché essendo che io sto comunque molto spesso in orchestra, ho voluto appunto far capire un po' da dove vengo, da che luogo vengo e soprattutto da che genere vengo. No, e da che soprattutto percorso vengo.
0: È anche perché il tuo brano ha un cuore molto molto forte, perché tu parli di una fine che però in realtà non è che una fine è necessariamente una sconfitta. Quindi quando esatto, vero? Cioè non è che finisci una cosa è una sconfitta, si mette magari un punto a qualcosa, si può anche e si deve ricominciare. E a te cosa ha lasciato la storia che racconti? Cioè cosa rimane quando quel tutto si mette il punto alla fine? Cosa succede quando tutto finisce?
1: Allora, è un po' strana questa cosa, perché sinceramente io questo pezzo l'ho scritto quando avevo appunto finito una relazione, e appunto io ero proprio distrutto, proprio io c'ero proprio rimasto male per questa cosa, e allora ho iniziato a scrivere questo brano appunto per ricordare appunto la relazione. E poi stranamente dopo un po' di tempo con questa persona è riniziato tutto,
0: e quindi è un peso, è un peso o un tesoro? È un peso o un tesoro?
1: Secondo me è stato un tesoro, perché la canzone io mi ricordo

0: che la feci sentire a questa persona con cui stavo.
1: Ok.
0: E non lo so, è stato qualcosa di magico perché ci ha riavvicinato la canzone.
1: Con questa magia, Lorenzo, io ti auguro un grande in bocca al lupo e mi fa piacere se lo lanci tu il pezzo, perché a questo punto abbiamo necessità di ascoltare la tua storia. Lo lanci tu?
0: Ok, allora, il mio testo, la mia canzone, Ricordi lontani, appunto parla di questa storia finita, dove però non deve essere vista come una sconfitta, ma deve essere vista come qualcosa di tesoro, un tesoro lontano, finito, ma che non bisogna rinnegare, ma raccontare.
1: Quindi,
0: e questi sono i ricordi lontani.
1: Questi ricordi lontani. Lorenzo Valvano col suo primo singolo, ascoltiamo Ricordi lontani.
2: Seduto qui in questo silenzio, guardo le mani

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità,

0: sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le

0: PTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: rientriamo con Frequenze di Moda. Noi siamo sul 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata, poi dal sito radiocittadella.it, perché siamo in Vice Radio, per Taranto, anzi 96.500, proprio il classico. Siamo in Double Plus, quindi veramente il suono e l'ascolto migliore. Poi su social, Facebook e Instagram, e qui abbiamo anche una social manager, non la nostra, la migliore, in assoluto, il mio punto di riferimento, che dopo questa introduzione stellare passerò 5 minuti di ansia, perché parleremo dell'intelligenza artificiale, però già è nato il contenzioso nel backstage.
1: Sì, io parto già polemica.
0: Ci sono app per queste? Ho delle curiosità per questo?
1: C'è app di intelligenza artificiale per l'uso comune, ce ne sono tantissime.
0: Ce le consigli?
1: No. Cercatevele da soli.
0: Perché sei così incazzata, si può dire, in televisione?
1: Un po' di astio, dai, un po' di astio. No, allora, perché ormai siccome la usano tutti,
0: e questo è vero,
1: e l'intelligenza artificiale a volte non è proprio così intelligente,
0: no, perché ci dà qualche,
1: perché non è esattamente,
0: le fonti non sono sempre molto,
1: le fonti bisogna verificarle sempre, e poi fa cose tutte uguali. Ci sono degli schemi, che siano degli schemi grafici o che siano degli schemi
0: di narrazione, di contenuti,
1: esattamente, testuali, di lessico, di struttura della frase.
0: Ma infatti, quando vedi quel contenuto così educato, già.
1: No, non è solo quello, quelle forme, sì. Quello, ma anche.
0: Sì.
1: Si vede. Poi retorico.
0: Un po' di attenzione e un po' di attenzione ai famosi, ai copia e incolla, perché si lascia alcune volte
1: a parte
0: ci
1: sono state degli incidenti,
0: ma diciamo che capita un po'
1: assolutamente, no, ma poi soprattutto io basta grafiche fatte con intelligenza artificiale, che intelligenza artificiale è verbosa, fa queste grafiche con un sacco di parole, no. E poi tutte uguali.
0: Vero,
1: basta.
0: Ragazzi. Quando allora, c'è la mano di un grafico reale, si vede che
1: posso dire una cosa seria. Una cosa professionale. Allora, un professionista deve aiutare un'azienda, un'associazione, quello che volete.
0: Il cliente,
1: diremo in questo caso, a far uscire fuori la propria unicità. Come può uscire l'unicità se i contenuti generati dall'intelligenza artificiale sono tutti uguali?
0: Io ti direi, ma scusa, hai usato il prompt giusto?
1: Ma non è quello, cioè ci perdi più tempo a cercare il prompt giusto.
0: Faccio prima che lo faccio da solo. Diciamoci la verità, un pochino si perde un po' di tempo, e poi hai ragione, si nota la locandina, quella artificiale, proprio fatta dall'intelligenza artificiale, chi in realtà c'è dietro un operatore che...
1: Posso dirti una chicca,
0: guarda, mi sta manipolando la trasmissione.
1: No, me la sono ricordata adesso, non ricordo bene come si chiamasse, però ho visto un post che era un profilo Instagram di sagre brutte, non ricordo bene, insomma ci sono queste carrellate di locandine di sagre italiane nel mondo, in Italia, fatte con intelligenza artificiale, che sono talmente brutte da essere ovviamente belle, e quindi
0: annoverate nei libri dei migliori,
1: sì
0: peggiori.
1: Perché è la teoria del brutto.
0: Vedi che avevi da suggerirci qualcosa. Ovviamente anche grazie alla tua opinione da professionista, noi ci abbiamo scherzato, riso su, perché il nostro, insomma, il modo, però è la grande verità. Queste frequenze di moda è reale. Non siamo fatte con l'intelligenza artificiale. Io ringrazio Valentina Basta, che non ho messo sotto vuoto oggi,
1: no.
0: È rimasta bella con noi a parlare di non solo di intelligenza artificiale, ma anche quelli che sono i danni e i provvedimenti che l'Unione Europea sta mettendo in

campo per la salvaguardia soprattutto dei minori. Quindi rimanete, seguiteci, perché ne parleremo sempre finché avremo fiato e la trasmissione lo faremo. Io ringrazio Gil Nicoletti non solo di aver curato la parte tecnica, ma anche di averci regalato questa meravigliosa playlist. Io sono una Serena Mellone, questa è Frequenze di Moda e noi ci vediamo alla prossima puntata.

0: Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Da prima il presidio davanti alla portineria Imprese, poi la lunga marcia verso Palazzo di Città e l'occupazione del Ponte Girevole. Si può riassumere così l'intensa mattinata dei lavoratori dell'indotto Ilva. Già avviate le procedure per 2.500 licenziamenti, ma i posti di lavoro al rischio nel perimetro dell'appalto supererebbero le 4.000 unità. Molta tensione tra i lavoratori e persino qualche divergenza con le organizzazioni sindacali sulle modalità della protesta, dal momento che inizialmente erano stati decisi blocchi stradali, ma non il corteo fino al municipio. Una delegazione è stata ricevuta dal sindaco Bitetti, il quale ha confermato l'incontro di domani a Palazzo Chigi. Al confronto con il sottosegretario Alfredo Mantovano, oltre ai segretari sindacali, ci sarà lo stesso primo cittadino. Intanto dovrebbero essere avviate nelle prossime ore le operazioni di spegnimento degli impianti dell'area a caldo, che dovrà essere fermata entro la fine di ottobre per decisione della Corte d'Appello di Milano, che ha respinto la richiesta dell'azienda di sospendere il fermo degli impianti. Si chiude così, dopo oltre 60 anni, il ciclo integrale di produzione dell'acciaio. E se questa è una certezza, resta invece carico di incertezze il futuro dei lavoratori e del contesto sociale ed economico del territorio.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Parte oggi il nuovo anno scolastico a Taranto e provincia per quasi 70.000 studenti, divisi tra l'avvio ufficiale del 17 settembre e i rientri anticipati decisi in autonomia dai singoli istituti. A caratterizzare la ripartenza però è soprattutto il netto impatto del calo demografico sul territorio ionico, che ha registrato oltre 2.100 iscritti in meno rispetto all'anno precedente, un dato analizzato dalla UIL Scuola. Questa contrazione di alunni si riflette pesantemente sull'organizzazione del sistema scolastico locale, determinando la riduzione delle classi e mettendo a rischio la stabilità degli organici. La perdita di iscrizione rende ancora più urgente affrontare i nodi strutturali del settore, a partire dalla necessità di stabilizzare il personale docente e garantire la continuità didattica in un contesto sociale già complesso. La CISL Scuola ha inoltre denunciato un'emergenza sui posti di sostegno. L'area ionica ha un forte problema di precariato, la maggior parte delle cattedre, circa 1.900, è temporanea e assegnata in deroga, superando i posti di ruolo fissi che arrivano a superare i 1.400. Questa instabilità continua dei docenti danneggia la didattica per gli studenti. La richiesta è quindi un piano straordinario di stabilizzazione esteso anche al personale ATA.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: L'ex Istituto Archimede di Grottaglie si prepara a diventare un nuovo spazio dedicato agli anziani e alla socialità. La Giunta Comunale ha infatti approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la ristrutturazione dell'immobile e la sua trasformazione in centro sociale polivalente per anziani. L'intervento prevede un investimento complessivo di 1,5 milioni di euro. 1.350.000 euro saranno finanziati attraverso le risorse del Just Transition Fund, mentre i restanti 150.000 euro saranno a carico del comune di Grottaglie. L'obiettivo è recuperare un immobile pubblico e trasformarlo in un luogo destinato a servizi, attività sociali, iniziative e occasioni di incontro e aggregazione. Il progetto è nato nell'ambito della procedura promossa dalla Regione Puglia per finanziare interventi di riqualificazione di edifici pubblici destinati ai servizi sociali nella provincia di Taranto. L'ex Archimede rappresenta una nuova opportunità per Grottaglie, sottolinea il sindaco Ciro Dalò. Le strutture di aggregazione sono fondamentali per permettere agli anziani di mantenere relazioni sociali significative, riducendo il rischio di solitudine e isolamento, offrendo sostegno indiretto anche alle loro famiglie, alleggerendone il carico assistenziale e favorendo l'integrazione sociale e intergenerazionale, creando opportunità di scambio tra anziani, volontari e giovani. Il sindaco Dalò conclude con l'auspicio che questo nuovo spazio diventi un punto di riferimento per la comunità, per gli anziani e per le loro famiglie.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Parliamo di Mediterraneo Open Water, faremo un bilancio insieme a Michele Tursi, che è qui in collegamento. Ciao Michele, buongiorno, ben trovato.
4: Buongiorno, bentrovati e grazie dell'invito.
3: Allora, il weekend è stato ottimo, perfetto direi. Il tempo ha retto, tutti gli atleti sono riusciti a fare le competizioni. Raccontaci un po' com'è andata, facciamo un bilancio di questa edizione di Open Water 2026.
4: Allora, bilancio sicuramente positivo, grande partecipazione, commenti positivi da parte degli atleti, dei visitatori, degli accompagnatori. Il meteo sì è stato sostanzialmente clemente, tranne dobbiamo dire il sabato pomeriggio, quando a causa non tanto della pioggia che ha lambito soltanto il Mount Rebbe Concrete Resort dove si svolgevano le gare, ma il vento che si è alzato sabato pomeriggio ha impedito lo svolgimento della gara Kids, quella rivolta ai più piccoli, che è stata poi regolarmente effettuata invece ieri mattina, domenica mattina, a chiusura del programma di gare. Quindi un bilancio, tu mi chiedevi, e io ti confermo che è stato estremamente positivo. Mediterraneo Open Water si conferma un appuntamento di cartello, un appuntamento di punta nel panorama natatorio non solo pugliese ma nazionale. E i nostri numeri lo testimoniano: la FIN, la Federazione Italiana Nuoto Settore Acque Libere, ha confermato questa grande attenzione che c'è sul Taranto. E poi, come dire, non solo nuoto in questi tre giorni, tu in qualche modo sei stata protagonista, no, della cerimonia, certo, di anche di Mediterraneo Open Water, quindi non solo nuoto ma una serie di collaborazioni, di iniziative collaterali, anche di intrattenimento, che hanno consentito di offrire ad atleti, visitatori, accompagnatori, pubblico. Abbiamo avuto anche una grande e buona presenza di pubblico. Onestamente questa era una delle incognite,
3: certo,
4: no? Forse maggiori, a seguito del cambio di location, però prova superata con voti buonissimi.
3: Con voti pieni, assolutamente, così è stato. Come sempre Mediterraneo Open Water fa cultura, no? Nel senso che la cultura del mare, la inclusione, tutto quello che sarà, perché è un percorso che non è finito ieri ma che continua tutto l'anno, quindi questo da dire, con gli allenamenti, con i percorsi e con la, come dire, la programmazione della prossima edizione, del prossimo anno. È così, Michele, si sta già lavorando, quali sono le prospettive?
4: Allora sì, prima di passare al futuro volevo ricordare qualche iniziativa che ha visto protagonista Mediterraneo Open Water. Tu parlavi giustamente di tante cose che si fanno durante questi tre giorni, io volevo sottolinearne un paio. Ricerca scientifica con il contributo del CNR talassografico, dei nuotatori su base volontaria, hanno portato al seguito durante le gare un campionatore con il quale sono stati raccolti frammenti di DNA per censire la popolazione marina in quel tratto di mare, quindi una componente scientifica molto importante. D'altronde un nostro partner poi anche Ionian Dolphin Conservation, che da anni studia i cetacei nel Golfo di Taranto. Ma spazio anche alla prevenzione sanitaria, perché grazie alla collaborazione con Diabete Italia Puglia sono stati effettuati screening appunto per sulla glicemia, per prevenire questa malattia che è così diffusa nel nostro paese, non solo.
3: Assolutamente, assolutamente.
4: Il futuro, ovviamente, adesso, come dice il direttore Massimo Donadei, dobbiamo fare un momento di debriefing, cioè valutare un po' gli aspetti positivi, che sono stati tanti, ma anche prendere in esame qualcosa che non ha funzionato per
3: migliorarsi, no? Come sempre, giustamente, facciamo, e così come fa Mediterraneo Open Water, ringraziamo ovviamente tutta l'organizzazione, il direttore Massimo Donadei, ringrazio Michele Tursi che ci ha fatto questo bilancio, e quindi noi non facciamo altro che aspettare la prossima edizione.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Di Polpa e di Vento è la mostra diffusa dell'artista visiva Ezio Mitolo. La mostra è stata inaugurata sabato 12 settembre nella Project Room Parati in Via Umbria, negli spazi di Coldiretti e Campagna Amica. Allieva di Nicola Carrino, con questa sua espressione artistica, Ezio Mitolo indaga in quattro movimenti il rapporto con il cibo e il nutrimento, le metamorfosi dettate dai processi psichici, la sedimentazione delle sostanze nutritive fino al pieno compimento della trasformazione. Il primo movimento è stato un atto creativo che ha visto la partecipazione di gente comune, come spiega la stessa artista.
5: Ho messo a disposizione di queste persone, di queste signore che venivano qui a fare la spesa, che invitavo appunto a partecipare al progetto, una cesta piena di verdure, di ortaggi e di frutti, dicendo loro di sceglierne qualcuno in base alla propria, a una certa affinità, un'affinità emotiva, un'affinità per ricordo, per memoria, per colore. E quindi ognuna poi le avrebbe prese, le avrebbe anche osservate con attenzione, sezionate volendo, e avrebbero realizzato con degli inchiostri naturali che avevo precedentemente preparato delle impronte lasciate sui fogli, non di carta ma su dei fogli di stoffa che avevo messo a disposizione. Anche le impronte, quella dell'impronta non doveva essere casuale, doveva essere un'impronta dettata da un ritmo interiore.
1: Il secondo movimento ha avuto inizio nello studio di architettura La Studio dell'architetto Francesca Donatelli. In quegli spazi le sculture e le opere visive di Ezio Mitolo esplorano gli aspetti più oscuri della psiche. Curata da Cristina Carriere e nata da un'idea di Gianluca Marinelli, la mostra diffusa di Ezio Mitolo avrà il suo terzo passaggio il 19 settembre al Museo del Mare, nella Torre dell'Orologio in Piazza Fontana, per poi concludersi il 7 ottobre con il Movimento della Rinascita al Museo Etnografico Maiorano a Palazzo Pantaleo.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: L'esame autoptico sul corpo di Loris Costantino ha di fatto confermato la morte per trauma da schiacciamento da precipitazione con fratture.

0: multiple a livello del torace e conseguente compromissione cardiorespiratoria ed emorragia. Viene così corroborata l'ipotesi fatta nel momento del sopralluogo: il decesso è diretta ed esclusiva conseguenza della caduta nel vuoto. Inoltre, gli esami del laboratorio di tossicologia forense dell'Università degli Studi di Bari risultano negativi per alcol e per le principali sostanze di abuso. L'autopsia eseguita dal professor Davide Ferorelli è stata depositata nella giornata di lunedì 14 settembre. Loris Costantino, operaio della GEA Power, ha perso la vita nello stabilimento siderurgico di Taranto lo scorso 2 marzo, precipitando da un'altezza di circa 15-16 metri mentre svolgeva la propria attività lavorativa di pulizia di una passerella in quota. Così l'avvocato di fiducia della famiglia, Fabrizio Del Vecchio. Gli esiti dell'esame autoptico ci dicono due cose: da un lato che il povero Loris è stato vittima incolpevole di una serie di inadempienze sulla sicurezza, non certo di una fatalità, e dall'altro che la moglie e la famiglia tutta meritano un processo giusto e celere per accertare le responsabilità.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Una soluzione innovativa e concreta per le piccole e medie imprese che vogliono finanziare i propri progetti di sviluppo senza dipendere esclusivamente dai tradizionali canali bancari. Si tratta dei mini bond Puglia 2021-2027, un nuovo strumento che aiuta le aziende del territorio offrendo la garanzia dello Stato e coprendo a fondo perduto la metà dei costi per avviare le operazioni. Per l'assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia, Eugenio Di Sciascio, l'obiettivo è quello di mettere in contatto diretto gli imprenditori con i grandi investitori.
3: Stiamo lavorando perché tutte le risorse che possiamo utilizzare, in particolare quelle finanziarie, possono essere messe a disposizione delle imprese, tanto più in questo momento sul territorio di Taranto.
2: Un'occasione che, secondo Salvatore Toma, presidente di Confindustria Taranto, rappresenta un primo passo verso la diversificazione del tessuto produttivo locale.
4: Il nostro territorio dalla resilienza deve passare all'azione, e questa è una grande opportunità, è un grande strumento che si può tranquillamente sfruttare per quanto riguarda l'evoluzione e l'innovazione delle nostre aziende.
2: Lo conferma anche Vincenzo Cesareo, presidente della Camera di Commercio Brindisi Taranto, che ha sottolineato l'importanza dell'investimento delle imprese sull'innovazione per generare anche competitività all'interno del mercato nazionale e internazionale.
5: Una parte di quella cassetta degli attrezzi che come Camera di Commercio di Brindisi Taranto ci siamo dotati per le imprese del nostro territorio. Abbiamo bisogno di strumenti che siano alternativi e complementari alla finanza ordinaria, questo è uno di questi strumenti, e insieme anche al trasferimento tecnologico che auspichiamo possa arrivare dal Tecnopolo del Mediterraneo che ospitiamo in Camera, possono supportare le nostre imprese.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: È inammissibile che si proceda alla chiusura dell'area a caldo dello stabilimento senza considerare alcuni aspetti e senza considerare l'assoluta necessità di procedere alla bonifica delle zone nelle quali si riscontrano le situazioni più critiche. Sono le parole di Paolo Tuccitto, ricercatore scientifico toscano, che ha inviato una relazione tecnica al ministro Adolfo Urso, alla presidenza del Consiglio, ai commissari straordinari, alle organizzazioni sindacali e alla Regione Puglia. Il mio obiettivo, dice, è stimolare verifiche puntuali e proporre soluzioni alla presenza dell'amianto nell'ex Ilva a tutela dei lavoratori e della comunità tarantina. La massima concentrazione di materiali contenenti amianto, spiega il ricercatore di Arezzo, risulta nell'area a caldo dello stabilimento siderurgico di Taranto, ma questo non significa che non sia presente anche nell'area a freddo, tutt'altro. Tuccitto ha preparato una valutazione sulla base di documenti ISPRA, ponendo l'attenzione su 82 impianti in tutta l'acciaieria, 63 nell'area a caldo e 19 nell'area a freddo. Sono state utilizzate 7 matrici: la presenza documentale dell'amianto, la friabilità e il potenziale rilascio di fibra, il degrado, l'accessibilità, l'interferenza lavorativa, la frequenza di manutenzione e la numerosità dei lavoratori. Il risultato, 50 situazioni rosse, le restanti arancioni, ci fa capire che sebbene la situazione sia più grave dove immaginavamo, non risulta un parametro di bassa intensità neanche in laminazione, finiture, infrastrutture elettriche ed energetiche, cabine, sottostazioni e servizi. Insomma, un quadro non rassicurante quello che viene fuori dalle carte, che, ritiene Tuccitto, necessita di rilievi sul posto con attrezzatura idonea all'interno e all'esterno dello stabilimento, mirati a verificare la concreta situazione di pericolo. Paolo Tuccitto dunque non solo dice che la fibra cancerogena è presente in diverse parti della fabbrica, ma ritiene che la soluzione non sia fermare gli impianti, ma metterli in sicurezza, e propone l'utilizzo di tecnologie di inertizzazione. I 5 brevetti del ricercatore riguardano proprio il processo di inertizzazione dell'amianto, che potrebbe ribaltare il tradizionale approccio allo smaltimento, trasformando la fibra cancerogena in biomateriali utilizzabili per esempio nell'industria biomedica o aerospaziale, ciò recuperando dal minerale il silicio ed il magnesio ed eliminando la parte nociva costituita dai filamenti, questo attraverso un forno in atmosfera controllata.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Assessore, a che punto siamo con le procedure per il piano urbanistico generale?
7: Allora, all'interno della Commissione Assetto del Territorio abbiamo ripreso tutto il lavoro fatto in precedenza, portato all'attenzione di tutto il Consiglio Comunale, tanto di maggioranza quanto di minoranza, del lavoro prodotto in origine. Riprenderemo velocemente ad agremente i lavori e l'intenzione di questa amministrazione è arrivare in adozione del PUG entro la fine dell'anno.
6: Ecco, quale visione di città è contenuta nel nuovo piano urbanistico?
7: Il nuovo piano urbanistico nelle premesse già dice che non ci sarà più ulteriore cementificazione del suolo, nel senso che già Taranto è molto allungata per quella che è la l'orografia del suo territorio, quindi si punterà, e lo abbiamo già visto con le azioni dell'amministrazione, parlo della legge 36, dell'abbattimento dei costi di costruzione in città vecchia, di quello che vuole essere il sentimento principale tanto della cittadinanza quanto dell'amministrazione e delle associazioni di categoria, che è quello di recuperare il patrimonio edilizio riqualificato, in alcuni casi se possibile di donare anche e restituire spazi verdi alla comunità.
1: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: su Cittadella, la radio, e Cittadella TV. Labirinto, il nuovo singolo di Vito Domenico Ragone, in arte Ragone, cantautore originario di Bari, che devo dire con piacere abbiamo questa sera con noi in diretta. Ragone, benvenuto.
1: Ciao, grazie.
0: Allora, nuovo singolo per te, Labirinto, lo risentiremo per intero in chiusura della nostra piccola intervista. Senti, se tu dovessi guardarti un po' indietro, quando è stato il momento esatto in cui hai capito, insomma, che la musica sarebbe stata un po' la tua strada, ecco?
1: Allora, io penso di averlo capito direttamente quando avevo forse 3 anni, perché già cantavo in giro per casa, almeno mia mamma mi racconta così. E poi ho iniziato a prendere qualche piccola lezione e ho dovuto poi abbandonare, perché appunto i miei non riuscivano più ad accompagnarmi. Dopodiché da grande ho ripreso, forse ho ripreso in realtà seriamente 3 anni fa, e poi con l'incontro con Up Music ho provato questa strada, perché è una cosa che mi è sempre piaciuta, diciamo, quindi perché non provarla a questo punto a livello professionale.
0: Certo. Senti, tu poi, tra l'altro, hai nutrito sempre questa profonda passione, insomma, per la musica, ma sei stato influenzato in modo particolare dallo stile, un po', no? Anche della sensibilità artistica di quelle che sono le grandi voci del pop femminile, in pratica, no? Le hai seguite, e poi quali sono stati naturalmente i tuoi punti di riferimento?
1: Allora, da sempre, almeno per quanto riguarda il cantautorato italiano, Elisa, cioè la seguo veramente da quando avevo 7 anni, scoperta grazie a mia zia, quindi l'ascoltavo a casa sua, andavo, di solito ricordo proprio di andare a casa sua, mettevo i CD e l'ascoltavo, e poi ovviamente ci sono aggiunte Annalisa e Taylor Swift a livello internazionale, quindi ce ne sono tantissime perché ne ascolto veramente tante tante.
0: Senti, tu ti sei dedicato, insomma, allo studio del canto con grande forza, grande determinazione, e poi hai cominciato ad affrontare anche le prime esibizioni live, e poi sei uscito con Labirinto proprio a giugno del 2026, insomma un mesetto fa circa. Brano che ti ha portato a esibire, insomma, su questo prestigioso palco, quello dell'Irpinia Pride 2026, insomma una bella esperienza questa, Ragone.
1: Sì, molto molto, è stato bello, è stato un bel invito, e considerando che quando è uscito tra l'altro il primo singolo a ottobre, Restart, ero proprio lì ad Avellino con i miei amici, quindi diciamo che fare il Pride dell'Irpinia e presentare lì il nuovo singolo è stato emozionante e anche divertente, devo dire, è stato un bel palco.
0: Senti, parliamo dei testi. I testi naturalmente li scrivi tu, e volevo naturalmente conoscere e sapere qual è l'indirizzo, a chi sono rivolte naturalmente le tue canzoni, e soprattutto quali sono gli argomenti, quali sono i temi che affronti nei tuoi testi.
1: La prima l'ho scritta, cioè in realtà non pensavo di poter scrivere una canzone, detto sinceramente. Questa, Labirinto, è stata proprio la prima, perché il primo singolo ho collaborato alla scrittura, ma non l'ho scritto completamente io, mentre qui ho detto dai, proviamoci. Comunque in generale mi piace sempre mettere sicuramente qualcosa della mia vita dentro le canzoni, quindi l'ispirazione è quella, dei momenti vissuti che voglio ricordare anche abbastanza volentieri, devo dire.
0: Bene, Ragone con noi questa sera in diretta con Labirinto, la nuova canzone, ne parleremo tra pochissimo. Senti Ragone, qual è la lezione più importante, insomma, che hai imparato su di te facendoti strada, insomma, nel difficile mondo cantautorale, in pratica?
1: Non bisogna mai abbandonare, diciamo, l'obiettivo e il sogno, soprattutto perché effettivamente, ripeto, c'è stato un periodo in cui ho proprio appeso il microfono al chiodo, e però con la costanza e con... serve tanta tanta forza psicologica, soprattutto per noi emergenti, perché le porte in faccia sono tante, quindi bisogna semplicemente affrontarle e continuare, andare avanti, almeno se questa è la strada che vogliamo prendere ed è quello che ci piace. Io, il mio consiglio è sempre quello di andare avanti.
0: Bene, adesso parliamo naturalmente del tuo nuovo singolo, si chiama Labirinto, questa canzone che poi racconta quella che è la complessa dinamica di due persone che si cercano, si rincorrono continuamente, faticando però a trovare un equilibrio autentico in quello che è il loro rapporto, a causa poi di una profonda interdipendenza. Senti, da dove nasce, Ragone, l'idea di descrivere quella che posso definire una guerra con se stessi in questo brano?
1: Allora, nasce sicuramente, come dicevo prima, da un evento passato, ormai sono passati tanti anni, è una grande storia d'amore che mi andava di raccontare, appunto. Ci sono stati momenti in cui eravamo veramente tanto tanto uniti, momenti in cui siamo stati completamente separati, e tutto è stato dato appunto proprio da questi nostri labirinti mentali. Alla fine siamo stati influenzati tantissimo da esperienze negative passate, da quello che poteva pensare la gente, da come si poteva fare a unire il tutto. Quindi diciamo che per colpa di queste cose qua si è un attimo poi interrotto il tutto. Ora è una persona a me carissima, presente nella mia vita, quindi alla fine, a proposito di queste interconnessioni, siamo riusciti a riunire e quindi insomma volevo proprio raccontare questo nella canzone. Comunque bisogna superarli questi labirinti mentali, perché delle volte sono solo delle nostre fissazioni, poi basta ragionarci un po' su, purtroppo delle volte in futuro, cioè dopo un po' di tempo passato, e si capisce che potevano essere superate facilmente.
0: Bene, senti Ragone, questo naturalmente aprirà un lavoro un pochino più ampio, dove troveremo anche all'interno questo singolo. Stai già lavorando a qualcosa di più ampio, di più grande?
1: Allora, ammetto, al momento mi sto concentrando tantissimo su questo perché ci tengo tanto, però sono già tornato in studio per registrare altro. Non so ancora dirvi cosa, nel senso se sarà un altro singolo o se ci sarà più ci saranno più canzoni, però sì, sto già lavorando su altro.
0: Allora, grande lavoro per Ragone, aspettando magari un album, noi lo aspettiamo, magari si potrà realizzare, all'interno troveremo anche questa nuova canzone, nuovo singolo Labirinto. Noi siamo quasi in chiusura di questa piccola intervista, piccola chiacchierata con Ragone. Domanda finale, naturalmente una domanda che faccio un po' a tutti quanti gli artisti per chiudere questa piccola chiacchierata. Un sogno di Ragone.
1: Sogno è un concerto, un palco, un grande palco, perché alla fine qualche live l'ho fatto, però sogno proprio un palazzetto, un pubblico che canta le mie canzoni, e perché poi alla fine è proprio quello che ci serve, cioè il rapporto con il pubblico è importante, è bello registrare le canzoni, bello però farle live e vedere la reazione di chi è di fronte.
0: Beh, allora, tanto live per Ragone, tanta musica, tanto successo, aspettiamo l'album, comunque sicuramente tanti altri bei singoli, però noi intanto ci godiamo questa nuova canzone, si chiama Labirinto, è stato con noi questa sera Ragone, grazie a Vito Domenico Ragone, grazie.
1: Grazie a voi.
2: Ci fermeremo a guardare il mare per ricordarci di noi, come le onde sotto un temporale, ci metteremo nei guai ancora, questa notte ci

0: Cittadella Magazine.
1: Cittadella Magazine.
0: Cittadella Magazine.
1: Cittadella Magazine.
2: Protocollo d'intesa sulla rigenerazione urbana tra Comune e ANCE, l'Associazione dei Costruttori Edili. L'accordo è stato siglato a Palazzo di Città dal sindaco Piero Bitetti e dal presidente dell'ANCE Vito Messi. In particolare, il contenuto dell'accordo prevede una collaborazione e quindi degli studi sulle possibilità di rigenerazione urbana, in particolare in Città Vecchia. Sentiamo le dichiarazioni di Messi e del sindaco Bitetti.
3: L'apporto che ANCE deve dare all'amministrazione è quello della massima collaborazione, uno studio che in qualche modo preveda, diciamo, un modello da portare urbanisticamente avanti nella Città Vecchia, cercare di mettere a disposizione tutte le risorse tecniche disponibili della nostra associazione, perché insieme con l'amministrazione si può collaborare e cooperare al meglio e creare quelle premesse importanti perché ci siano i giusti investimenti poi nella Città Vecchia, ma anche, diciamo, ovunque nel borgo di Taranto.
2: Ecco, ma quando parliamo di rigenerazione della Città Vecchia, l'ANCE pensa più a interventi di recupero dell'esistente o di sostituzione edilizia?
3: Si pensa soprattutto al recupero dell'esistente, laddove è possibile, perché purtroppo diversi immobili hanno uno stato ormai di conservazione assolutamente non più recuperabile, ma laddove è possibile il pensiero è quello di recuperare il prestigio di una città storica che in qualche modo deve vedere la città vecchia riemergere, in qualche modo essere restituita al tessuto urbano che merita.
4: Un accordo di collaborazione finalizzato all'abitare sostenibile utilizzando i finanziamenti GETF, ma sostanzialmente una sinergia tra amministrazione comunale e ANCE, quindi uniamo le forze quali, diciamo, conoscitori del territorio, di quelli che sono i percorsi per raggiungere gli obiettivi in generale.

0: sulla città, con un particolare focus sulla città vecchia. È stata presentata una proposta che non riguarda ANCE, ma che riguarda un altro proponente per l'housing sociale. Non ricordo il nome del proponente, certamente non la Disa, per i 12 isolati della città vecchia da riqualificare. Abbiamo altri programmi in essere per recuperare altri immobili importanti della città vecchia, soprattutto per metterli in sicurezza.
1: Quindi si può dire che sia una cassetta degli attrezzi in più, sostanzialmente?
0: Esattamente sì, l'ANCE ha a disposizione tecnici, collaborazioni, diciamo, per le loro attività quotidiane che mettono a disposizione dell'ente, e quindi ci confrontiamo su quegli argomenti, su quei temi che porteranno benessere alla nostra popolazione.
2: Cittadella Magazine. Cittadella
3: Magazine. Assessore, a che punto siamo con le procedure per il piano urbanistico generale?
4: Allora, all'interno della Commissione Assetto del Territorio abbiamo ripreso tutto il lavoro fatto in precedenza, portato all'attenzione di tutto il Consiglio Comunale, tanto di maggioranza quanto di minoranza, del lavoro prodotto in origine. Riprenderemo velocemente ad Agrimenti i lavori, e l'intenzione di questa amministrazione è arrivare in adozione del PUR entro la fine dell'anno.
3: Ecco, quale visione di città è contenuta nel nuovo piano urbanistico?
4: Il nuovo piano urbanistico nelle premesse già dice che non ci sarà più ulteriore cementificazione del suolo, nel senso che già Taranto è molto allungata per quella che è la l'orografia del suo territorio, quindi si punterà, e lo abbiamo già visto con le azioni dell'amministrazione, parlo della legge 36, dell'abbattimento dei costi di costruzione in città vecchia, di quello che vuole essere il sentimento principale tanto della cittadinanza quanto dell'amministrazione e delle associazioni di categoria, che è quello di recuperare il patrimonio edilizio riqualificato, in alcuni casi se possibile di donare anche e restituire spazi verdi alla comunità.
2: Cittadella Magazine. Cittadella
5: Magazine. La linea illustrata oggi a Palazzo Chigi dal governo sembra muoversi contemporaneamente su tre livelli. Nell'immediato, costruzione di ammortizzatori straordinari per evitare l'esplosione della crisi occupazionale, soprattutto nell'indotto. In una fase intermedia, forte utilizzo di incentivi alla ricollocazione e avvio della reindustrializzazione dell'area di Taranto. Sul futuro industriale della siderurgia, invece, il governo continua ad affidare un ruolo decisivo alla gara e alle offerte che verranno presentate, dichiarando la disponibilità a sostenere con risorse pubbliche il percorso di decarbonizzazione e il DRI qualora siano inseriti in un progetto industriale ritenuto sostenibile. Il governo intende intervenire con un provvedimento d'urgenza, l'impostazione dichiarata è evitare che la situazione venga qualificata come semplice cessazione d'attività, da qui l'idea di costruire una fase transitoria sino alla conclusione della procedura di gara. Il sottosegretario Alfredo Mantovano ha confermato come prospettiva industriale generale la transizione verso l'acciaio green, sostenendo che esistono risorse pubbliche utilizzabili per accompagnare questo percorso. La ministra del Lavoro, Marina Calderone, ha concentrato il proprio intervento sul tema delle garanzie occupazionali, partendo in particolare dall'emergenza delle procedure di licenziamento aperte nell'indotto. Per il bacino dell'indotto, appunto, il governo sta costruendo una cassa integrazione guadagni in deroga straordinaria, definita come una sorta di ammortizzatore sociale unico, utilizzabile nelle situazioni di emergenza. La platea indicativa è stata quantificata in circa 4.000 lavoratori. Dovrà essere definita una qualificazione dell'indotto, individuando le aziende effettivamente dipendenti da Acciaierie d'Italia. Calderone ha indicato come criteri possibili la monocommittenza oppure una dipendenza economicamente rilevante dal business di ADI. Questa individuazione dovrebbe essere effettuata con il coinvolgimento di sindacati e commissari. Per Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, Calderone ha annunciato una norma che dovrebbe riconoscere una integrazione al 70%, avvicinando il trattamento a quello riconosciuto ai lavoratori in ILVA in amministrazione straordinaria. Il Ministero del Lavoro mira quindi a collegare il sostegno al reddito a percorsi di ricollocazione. Apertura politica manifestata sul pensionamento anticipato, su cui la Ministra del Lavoro ha detto è una questione legata alla natura usurante del lavoro siderurgico. Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, si è soffermato sulla reindustrializzazione del territorio ionico. Il governo intende costruire un programma specifico di rilancio industriale dell'area, affidando ad un commissario straordinario il coordinamento dei nuovi investimenti e del programma di sviluppo territoriale. Il commissario dovrebbe avere anche il compito di individuare le opere pubbliche e le infrastrutture necessarie per favorire l'insediamento di nuove attività industriali. Sono previste procedure accelerate, in particolare

0: particolare per investimenti superiori ai 10 milioni di euro, con l'obiettivo di velocizzare finanziamenti e contratti di sviluppo. Urso ha affermato che esistono già manifestazioni di interesse e ipotesi di investimento considerate significative.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Il potenziamento dell'edilizia scolastica, la sicurezza della rete stradale e l'attenzione verso le periferie. Questi sono i settori nei quali la provincia di Taranto intende investire. Per questo l'ente di Via Anfiteatro ha approvato all'unanimità una variazione di bilancio da 1.200.000 euro con cui intende intervenire in modo concreto in questa direzione. Tra gli obiettivi principali dunque la manutenzione e l'adeguamento degli edifici scolastici del territorio quando è appena iniziato il nuovo anno scolastico. Per le infrastrutture e la viabilità è stata finanziata la progettazione della nuova rotatoria all'incrocio tra Vetrana e Manduria, uno snodo ad altissimo rischio. Tra gli interventi previsti c'è anche la ristrutturazione delle facciate del Palazzo del Governo. L'approvazione all'unanimità da parte dell'intero Consiglio Provinciale lascia trasparire collaborazione e sintonia tra tutte le forze politiche su temi che sono di assoluto interesse pubblico e che quindi vengono condivise trasversalmente.
2: Il Collegio dei Revisori dei Conti, previa verifica dei requisiti ed accettazione da parte del Presidente per il triennio 2026-2029, risulta così composto: Presidente dottor Angelo Fabrizio, componente dottor Marasco Armando, componente dottor Scrascia Fabrizio.
0: Il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti è stato eletto all'unanimità nella seduta di martedì 15 settembre.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Oltre 70 organizzazioni hanno partecipato al percorso avviato dal Comune di Taranto per l'elaborazione del nuovo piano sociale di zona dell'ambito 2026-2028. Con una media di più di 40 partecipanti, le giornate di confronto si sono svolte tra il rafforzamento dei servizi già efficaci, la correzione delle criticità e la ricerca di soluzioni innovative per le esigenze non ancora coperte. La partecipazione registrata in queste settimane, ha spiegato l'assessore ai servizi sociali e alle politiche abitative Sabrina Lincesso, ci consegna un patrimonio prezioso di competenze e visioni. Il piano sociale non sarà un semplice atto amministrativo, ma uno strumento vivo per dare risposte concrete ed efficaci alle persone. L'assemblea conclusiva, ospitata all'interno dell'Agorà della Biblioteca Civica Clavio, ha rappresentato il momento di restituzione pubblica delle proposte emerse dai tavoli tematici. Al centro del dibattito si sono posizionate le politiche socioassistenziali, poi quelle educative e infine quelle sanitarie, affrontate attraverso un dialogo diretto con il terzo settore e la cittadinanza attiva. Il processo partecipativo però non si ferma qui. La prossima fase vedrà il coinvolgimento diretto delle sigle sindacali, delle istituzioni pubbliche e del tessuto imprenditoriale locale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Sono già stati raccolti più di 1.700 euro per la Pigiama Run, la corsa solidale promossa dalla Lilt Taranto a sostegno dei piccoli pazienti del reparto di oncoematologia pediatrica del Santissima Annunziata. L'iniziativa, unica tappa pugliese, partirà il 18 settembre alle 19 da Piazza Carmine, per poi proseguire lungo Via d'Aquino e lungomare con una sosta alla Rotonda. Secondo Perla Suma, presidente provinciale della Lilt Taranto, il corteo di adulti e bambini sarà un'occasione fondamentale per sensibilizzare la cittadinanza, manifestare vicinanza ai bambini oncologici e correre insieme a supporto del loro percorso di cura.
4: I bambini che parteciperanno indosseranno il pigiamino proprio per essere vicini a coloro che indossano il pigiama tutto l'anno all'interno quindi dell'ospedale per le loro cure. Noi ci aspettiamo una bella partecipazione.
3: Per Letizia Brescia, responsabile del reparto, questo evento, giunto alla quinta edizione, negli anni è diventato simbolo della vita e della lotta quotidiana dei piccoli pazienti, obbligati per via della malattia a lunghe ospedalizzazioni.
5: Considerate che il reparto, che consta di 4-6 posti letto e over, abbiamo attualmente 6 pazienti ricoverati e vediamo quotidianamente in regime di day hospital ambulatorio almeno 20 pazienti al giorno, quindi questo per essere un ospedale, diciamo così, di una città di provincia ha un buon flusso di pazienti di cui siamo orgogliosi, perché vuol dire che i pazienti si affidano e speriamo che si affidino sempre di più.
3: Un'iniziativa importante anche per il sostegno economico che fornisce ogni anno al reparto. Solo nel 2025 sono stati raccolti più di 4.000 euro, una somma che è stata poi investita nell'acquisto di nuove

0: attrezzature necessarie al miglioramento delle cure mediche. Per il direttore generale dell'ASL Taranto Vito Bavaro, questi gesti solidali diventano fondamentali per i percorsi di cura dei bambini e per il sostegno delle loro famiglie.
1: ASL ha colto subito l'occasione per ovviamente supportare l'iniziativa, per diffonderla, perché riteniamo che questo tipo di manifestazioni possano da un certo punto di vista sensibilizzare la popolazione e facesse anche sempre più vicini ai nostri piccoli pazienti.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: È stato assegnato a Caterina Conte Giacomo il premio Cuore di Donne della Confraternita dell'Addolorata. Attivista di Mediterranea Saving Humans e amica di Bakary Sako, il 35enne maliano ucciso a maggio in Piazza Fontana, la tarantina è stata scelta dal sodalizio guidato dal padre spirituale Monsignore Emanuele Ferro e dal priore Giancarlo Roberti per l'impegno delle sue azioni nella tutela dei diritti umani, l'accoglienza dei migranti e il sostegno alla famiglia della vittima.
3: Il premio indica insomma una benemerenza per una donna che si è della città, della provincia di Taranto, che si è distinta nel campo della solidarietà, dell'accoglienza, nei più bisognosi, e, insomma, quella che sta vicino agli ultimi. E non solo.
0: La consegna è avvenuta ieri sera nella chiesa di San Domenico durante la celebrazione eucaristica per la Beata Vergine Addolorata, presieduta dal vescovo di Taranto Ciro Miniero, che ha preceduto il rito dell'aggregazione per 40 nuovi confratelli e consorelle.
4: E questo è un impegno bello, perché significa testimoniare questo amore, testimoniare nella devozione che il Signore veramente ha condiviso i nostri passi, anche quelli segnati dal dolore, ma per sostenerci e per portarci ad una vita che può esprimersi pienamente nel bene, può esprimersi pienamente nella forza e nella potenza della risurrezione.
0: Le celebrazioni proseguiranno fino a domenica 20 settembre con la processione del simulacro tra le vie dell'isola, accompagnata dalle marce sinfoniche in attesa dei riti della Settimana Santa.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: È deceduto a causa del mesotelioma dopo aver svolto la sua attività lavorativa presso l'arsenale di Taranto per più di 40 anni. Il Tribunale di Lecce si è espresso sulla morte di un ex dipendente civile della Marina Militare, originario di Monte Iasi, che operava nell'opificio militare, confermando il nesso eziologico tra l'esposizione all'amianto, fibra cancerogena estremamente nociva, e la patologia sviluppata, che quindi ne ha provocato il decesso. Particolarmente significativo un passaggio della sentenza nel quale si legge che era fatto notorio la pericolosità dell'esposizione all'amianto. Così la difesa è stata condannata a risarcire quasi 700.000 euro ai tre figli dell'uomo. A darne notizia è l'Osservatorio Nazionale Amianto, in un momento in cui è alta la tensione sulla fibra e su quanto sia nociva per la salute umana anche a distanza di molti anni dalla sua esposizione, sostanza la cui presenza purtroppo è confermata anche in altri contesti lavorativi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Nessun derby con Brindisi e senza pesare troppo sul bilancio della Regione Puglia. Per il sindaco Bitetti, riattivare i voli civili all'aeroporto Arlotta di Grottaglie significa valorizzare il potenziale turistico, culturale ed economico dell'arco ionico e dare continuità all'eredità di efficienza e visibilità costruita con i giochi del Mediterraneo. L'intervento del sindaco, dopo le resistenze che si sono registrate sul versante brindisino all'ipotesi di attivare voli passeggeri a Grottaglie. Nessuno, afferma Bitetti, intende mettere in discussione il ruolo dell'hub passeggeri di Brindisi. La sfida è moltiplicare gli arrivi, intercettando flussi turistici, culturali ed economici diretti verso la costa ionica e l'entroterra lucano e calabrese. Nessuna concorrenza con Brindisi, dunque. Nella prospettiva indicata da Bitetti, infatti, l'aeroporto di Grottaglie servirebbe un altro bacino di utenza. L'Arlotta diventerebbe una porta d'accesso a un territorio che unisce Taranto, Matera, il Metapontino e la Sibaritide. Un bacino di oltre 800.000 tra cittadini e visitatori, con tempi di accesso all'aeroporto ionico inferiori ai 60 minuti. Tutto ciò senza snaturare la funzione commerciale dello scalo, in particolare per quanto riguarda aerospazio, ricerca tecnologica e cargo, grazie anche a una delle piste più lunghe d'Italia. L'integrazione tra voli passeggeri, continuità territoriale, attività logistiche e aerospaziali rafforzerebbe invece, afferma il sindaco, la natura polifunzionale dell'aeroporto. Sulla base dell'esperienza positiva

0: Vissuta per i giochi del Mediterraneo, Bitetti prospetta un'alleanza strategica con Basilicata e Calabria, un'alleanza che valorizzi continuità territoriale e marketing di destinazione, senza gravare esclusivamente sul bilancio della Regione Puglia.
1: Cittadella Magazine.

0: alla Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, vivendo e scoprendo appieno il mondo della scienza. Attraverso il confronto diretto con i ricercatori e gli esperti, le nuove generazioni potranno esplorare da vicino le grandi sfide della ricerca in diversi campi, dagli impatti del clima sul mare, sulla mitilicoltura e sullo sviluppo dei pesci, fino ai rischi legati alle smart drugs e agli effetti della vita digitale sulla salute. Un'edizione definita da Giovanni Chimenti, delegato della comunicazione scientifica dell'Università di Bari, ricca di contaminazioni sociali e culturali, e non solo.
1: Tra le altre novità, abbiamo organizzato una serie di attività parallele, oltre a quelle classiche di divulgazione, che vedono proprio il coinvolgimento dei ricercatori e delle ricercatrici anche in attività non prettamente scientifiche, tra cui all'ora di pranzo il contest Un ricercatore in cucina, in cui gli stessi ricercatori cucineranno, e ne approfitteremo ovviamente per affrontare i temi dell'alimentazione. Così come la sera, le note della ricerca, quindi una serie di band o anche solisti, ricercatori e ricercatrici, che si cimenteranno in performance musicali.
0: La scienza si apre così alla città. Il 25 settembre il Castello Aragonese di Taranto e il Dipartimento Ionico in Città Vecchia accoglieranno per un'intera giornata laboratori, talk e spettacoli. Per Virginia Galeandro, consigliera comunale delegata dell'Università di Taranto, l'evento rappresenta un'occasione unica in cui le discipline scientifiche incontrano i ragazzi e le ragazze per stimolare consapevolezza, orientare il futuro e promuovere una cultura partecipata.
2: Noi daremo spazio alla cittadinanza di potersi esprimere e di poter conoscere. Ecco, una delle bellezze di questo evento è sicuramente questo rapporto di do-ut-des fra chi si presenterà appunto per presentare la ricerca e chi invece è lì per scoprire cos'è la ricerca, perché d'altronde spesso lo si considera una cosa astratta, una cosa lontana, invece bisogna capire che è fatta di persone, è fatta di sacrifici, è fatta di intuito, di curiosità e di saper vedere oltre, e non c'è un ambito in cui la ricerca non possa trovare spazio.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.

0: su Cittadella, la radio, e Cittadella TV, City Girl, il nuovo singolo di Dario Di Stasi. Insomma, Dario Di Stasi naturalmente è un cantautore, musicista italiano, devo dire da respiro internazionale, insomma, che troviamo questa sera con questa bella canzone che poi risentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Dario, benvenuto.
1: Grazie mille l'invito, ciao a te, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, tu inizi il tuo percorso come chitarrista perché ti segui, tra l'altro, ho letto, formato alla guida di grandi maestri del jazz, del rock, del fusion, e poi hai conseguito anche un bel diploma in chitarra, in pratica.
1: Sì, ho fatto un po' di giri per l'Italia seguendo questa prima passione per la chitarra, per questi insegnanti di William Scavato, Nicola Gordisco, De Kelly, e poi con Alex Tornello e la sua scuola ho concluso con un percorso che è un, diciamo, certificato di alta formazione, a sublimare questo mio amore per la chitarra.
0: Senti, poi hai studiato anche canto al Conservatorio di Santa Cecilia e poi ti sei perfezionato nel Regno Unito, sei stato

0: 5 anni a Manchester, se non sbaglio.
1: Sì, canto in chitarra in quel periodo, sono stato a Roma, ma a St. Louis, che è un'accademia, è una scuola di musica jazz principalmente, e poi mi sono trasferito in Inghilterra, Regno Unito, gli italiani diciamo sempre Inghilterra, Regno Unito, e ho passato 5 anni lì e in musica lì ho fatto diverse cose, anche perfezionarmi, ma soprattutto avviare una band e fare tanti live.
0: Bene, Dario Di Stasi con noi questa sera, City Girl, la nuova canzone, insomma stiamo parlando un po' di quello che è il tuo percorso artistico, hai citato alcune band delle quali hai fatto parte, hai iniziato a suonare la chitarra, ma poi insomma è nata questa bella predisposizione all'ascolto, la passione alle lingue straniere, hai iniziato naturalmente a scrivere in inglese, esclusivamente in inglese, i tuoi testi, quindi è partita anche questa tua via nel cantautorato in pratica.
1: Sì, sostanzialmente il mio primo amore in realtà era la forma canzone, io amavo le canzoni e quindi inconsciamente stavo andando sempre di più verso l'atto dello scrivere le canzoni, quindi la chitarra sì, ma la chitarra come strumento. È stato il grande obiettivo della mia vita e scrivere brani è veramente ciò che mi descrive meglio, mi realizza appieno, è quello che faccio con più grande passione.
0: Senti Dario, parliamo dei tuoi testi che poi affrontano quelle che sono tematiche universali, l'amore, i sentimenti, le relazioni. Diciamo che un invito, no, all'ascoltatore a quella che è una bella riflessione introspettiva, è quello che un po' vuoi lanciare, vuoi comunicare con i tuoi testi. O sbaglio, Dario?
1: No, non sbaglio assolutamente. Le relazioni, l'amore sono una delle tematiche, ma è anche un veicolo che io spesso utilizzo per parlare d'altro, nel senso che l'attrazione, come in questo brano proprio, ma anche nei singoli precedenti di quest'anno, ad esempio, è qualcosa che tutti proviamo, ma l'attrazione non è solo verso qualcun altro, è anche verso mondi nuovi. Diciamo che cerco di andare a fondo nelle tematiche, ma trovando un modo di restare anche in superficie. È un approccio multidimensionale, mi interessa tanto farlo. Le canzoni l'hanno sempre fatto, in realtà, molte canzoni famose noi non pensiamo neanche a cosa significavano davvero, ma non è sempre il primo livello di lettura, diciamo.
0: Beh, c'è un altro bell'interesse in quello che è il tuo percorso artistico, la composizione anche di musiche per docufilm, la realizzazione di videoclip, c'è un bel lavoro in studio che fai, Dario.
1: Sì, io sia per quanto riguarda il lavoro che ho fatto per i docufilm, per documentari in passato, anche uno più recente di questi docufilm, cerco di curare tutto in autoproduzione, quindi mi piace avere totale controllo sulla mia musica per esprimermi davvero al 100%. L'esperienza diciamo più fortunata è stata quella di collaborare con Michele Placido per questo docufilm Varchi Attivi del 2023, nel quale ho realizzato interamente le musiche e poi la diciamo colonna sonora finale è il mio brano di titoli di coda dopo le musiche strumentali che ho scritto, è un mio brano che si chiama Get, che ho registrato all'epoca del Regno Unito, l'ho registrato per la Nashville.
0: Bene, con noi in diretta questa sera Dario Di Stasi, City Girl, la nuova canzone che poi sentiremo tra pochissimo. Parliamo adesso di questo singolo che nasce poi tra l'altro dall'esigenza di liberarsi da quelli che sono limiti e anche costrizioni attraverso il racconto di una storia fugace e anche intensa. Il tutto poi tra l'altro accompagnato anche da un bel video, Dario.
1: Sì, City Girl diciamo che è un brano per me coraggioso. Io storicamente ho sempre scritto in maniera abbastanza complessa perché vengo da musica, penso ad esempio al progressive, cioè brani lunghi, elaborati, molto pensati, no? Però sto imparando e mi sto appassionando all'arte della semplicità. Questo è un brano molto istintivo, già nel tema di chitarra acustica, suonato in maniera un po' particolare, ma è molto molto semplice. Ed è semplice la tematica, oltre che la veste sonora e i suoni, il mondo sonoro. Diciamo che parla di attrazione senza dubbio, potrebbe essere la canzone estiva se noi andiamo a vedere, ma al contempo c'è questo testo, questa storia nelle quali parlo di il vento che mi trovo dentro, la pioggia che sono diventato, cioè mi analizzo, tutti noi lo facciamo, e mi chiedo dove sto andando, che tipo di vita ho intrapreso, e quindi quell'attrazione estiva che può essere di la persona, la ragazza, sta in realtà cercando di riempire un vuoto che in tanti temo, soprattutto in questa modernità un po' bislacca.
0: Dario, noi City Girl la sentiremo tra pochissimo, senti, è in arrivo un album anche, lo stai preparando?
1: Ho programmato la release, però questa anteprima di altra musica, altri singoli per quest'anno, e in realtà un'ultima decisione su cosa farli diventare non l'ho presa. Mi piace vivere un po' la giornata, questa esperienza di questo 2026 delle release in musica, quindi lo vedremo e lo vedrò anch'io, perché non ho ancora visto.
0: Bene, allora noi siamo quasi in chiusura di questa piccola chiacchierata con Dario Di Stasi e risentiremo tra pochissimo anche il nuovo singolo. Dario, per chiudere, una domanda che poi faccio un po' a tutti gli artisti nelle mie interviste. Ecco, un sogno di Dario Di Stasi.
1: Beh, il mio sogno, come sai, il mio modo di riferimento è molto internazionale in musica. Mi piacerebbe tanto, prima di tutto... Ma dai, facciamola molto semplice. Mi piacerebbe tornare a scrivere colonne sonore per musica, quello per film, per noi. Mi piacerebbe tanto tornare al mondo del cinema come autore di colonne sonore.
0: Ma sicuramente credo è un sogno realizzabilissimo e noi te lo auguriamo. Naturalmente ti auguriamo anche tante altre produzioni come questa canzone che adesso va a chiudere questa nostra piccola chiacchierata. Il singolo si chiama City Girl, grazie naturalmente a Dario Di Stasi.
1: Grazie infinite a te, un'ottima giornata, grazie.

0: Cittadella Magazine.
1: Cittadella Magazine.
0: Cittadella Magazine.
1: Cittadella Magazine.
2: Cozze decimate dal caldo record e mitilicoltori in sofferenza. Nel Mar Piccolo e nel Mar Grande il caldo anomalo ha provocato una vera e propria moria di semi e mitili, stroncando le prospettive produttive e mettendo in ginocchio decine di imprese locali. Di fronte a questo scenario critico, l'amministrazione comunale di Taranto ha intrapreso azioni concrete a supporto del settore, facilitando l'accesso ai ristori previsti dal Fondo di Solidarietà Nazionale per le Calamità Naturali. Attraverso una nota ufficiale a firma del sindaco Piero Bitetti e dell'assessore alle attività produttive Francesco Cosa, l'ente ha sollecitato la Regione Puglia affinché richieda al Ministero dell'Agricoltura il formale riconoscimento delle temperature fuori norma come evento atmosferico avverso. L'iniziativa punta così a tutelare sia il reddito delle famiglie sia la continuità di un comparto storico già colpito dai complessi vincoli ambientali del bacino ionico. La richiesta è stata avanzata inoltre su solide basi scientifiche grazie alle certificazioni rilasciate dal CNR e dall'ASL, che attestano l'eccezionalità del fenomeno termico. Come evidenziato dalla Giunta, l'intervento sottolinea il ruolo cruciale delle reti di monitoraggio per garantire tutele tempestive e proteggere una risorsa identitaria che rappresenta il riscatto e la dignità del lavoro locale.
0: Cittadella Magazine.
1: Cittadella Magazine.
2: La sanità ionica versa in una condizione di profonda sofferenza, schiacciata tra il blocco delle assunzioni e l'assenza di garanzie sul rinnovo dei contratti a tempo determinato per gli infermieri attualmente in organico. A lanciare l'allarme è per Paolo Volpe, presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Taranto, che esprime una fortissima preoccupazione per un quadro operativo ormai arrivato al punto di rottura. Al centro della contestazione ci sono vincoli strutturali e un'indifferenza amministrativa che rischia di compromettere il diritto fondamentale alla tutela della salute. Questa paralisi, ha detto Volpe, ricade pesantemente sul personale in servizio, costretto a turni stremanti pur di garantire la continuità assistenziale negli ospedali e nei presidi territoriali, con evidenti ripercussioni sulla qualità e sulla sicurezza delle prestazioni. A rendere ancora più teso il clima è la totale assenza di comunicazione con i vertici aziendali. Il presidente dell'OPI Taranto, Pierpaolo Volpe, ha contestato apertamente la linea del direttore generale dell'ASL Taranto, Vito Bavaro, evidenziando come le ripetute richieste di incontro siano state completamente ignorate. Secondo l'ordine, la gestione di un'azienda sanitaria pubblica non può funzionare senza un confronto trasparente. Da qui la richiesta dell'attuazione del principio di collaborazione sancito dal protocollo d'intesa con la Regione nel 2018 e la convocazione immediata di un tavolo urgente con gli organi locali, provinciali e regionali per programmare interventi concreti a tutela del personale e della comunità.
3: Nessuno è profeta in patria e a questa regola non sfugge neppure Giovanni Paisiello. Il compositore tarantino, che ebbe gloria alle corti di Napoli, Parigi e San Pietroburgo, non riesce neppure a vedersi garantito a Taranto il festival musicale a lui dedicato. Tutto questo mentre ad ottobre la città di Napoli gli dedicherà 3 giorni di studio con la partecipazione dei maggiori musicologi esperti di musica napoletana del Seicento. Se Paisiello viene celebrato a Napoli, a Taranto resta sempre incerta la sorte del festival organizzato dall'Associazione Amici della Musica Arcangelo Speranza. Il perché è ormai noto: il mancato rinnovo della convenzione grazie alla quale il Comune garantiva all'associazione il contributo per l'intera programmazione degli Amici della Musica, un'attività che ha assicurato fino ad oggi la stagione concertistica, l'International Piano Competition e appunto il Giovanni Paisiello Festival. Dopo gli incontri che si sono tenuti prima dell'estate con operatori culturali, associazioni e amministratori pubblici, di fatto non si è mosso nulla di concreto, come denunciano gli Amici della Musica Arcangelo Speranza. Un altro esempio di come la cultura continui ad essere una cenerentola nell'agenda della politica locale, mentre è proprio di politiche culturali che si avrebbe bisogno per contribuire a disegnare nuove prospettive per la città.
0: Cittadella Magazine.
1: Cittadella Magazine.
2: È terminato intorno a mezzogiorno e mezzo l'incontro tenuto questa mattina presso il Ministero del Lavoro, nel corso del quale sono stati sostanzialmente confermati gli strumenti per tutti i lavoratori dello stabilimento siderurgico ex Ilva che la ministra Marina Calderone aveva preannunciato mercoledì a Palazzo Chigi. Non proprio soddisfatti i sindacati, che hanno sottolineato l'esigenza di valutare una serie di altri aspetti che non sono stati considerati e che quindi hanno ribadito.
4: Manca ancora molto, ma abbiamo portato le nostre condizioni, è stata garantita e questo è assolutamente positivo. lavorativo, l'integrazione al reddito per i lavoratori di Ilva e NAS. Noi ponevamo anche una condizione sugli incentivi all'esodo, perché c'è comunque dopo tanti anni di vertenza la volontà di qualcuno di rimettersi in gioco in mercati che non siano quelli della siderurgia, e abbiamo appreso che comunque si insisterà anche su quelle che sono le condizioni incentivanti per le assunzioni dal bacino dei lavoratori appunto di questa crisi. Anche sul bacino abbiamo chiesto che non sia solamente quella di Ilva e NAS, ADI, NAS come sempre nominate, ma anche quella del mondo degli appalti.
5: Adesso il Ministero dovrà

0: impegnarci nel prossimo incontro ad avanzare alle aziende la nostra proposta, cioè quella di costruire un accordo collettivo che blocchi i licenziamenti, garantisca un ammortizzatore sociale a costo zero e che copra tutti i lavoratori dell'indotto, almeno per il periodo dei prossimi 5 mesi. Adesso noi capiremo che cosa risponderanno le imprese. Per cui questo è l'obiettivo primario che ci siamo posti oggi.
1: Noi riteniamo insufficiente il pacchetto che ci hanno riproposto adesso, anche perché manca sia la questione, l'approfondimento sulla questione del pensionamento anticipato per quanto riguarda i lavori usuranti e sia per quanto riguarda l'incentivazione all'esodo. Noi vogliamo che le persone dopo 14 anni, ecco, di sofferenze possono avere la possibilità di potersi scegliere anche un percorso alternativo e questo è un importante aspetto su cui noi continueremo ad insistere.
2: Verrà intanto discussa il 30 settembre davanti alla Corte d'Appello di Milano la nuova richiesta avanzata dai legali di Acciaierie d'Italia, Ilva in amministrazione straordinaria. Con questa nuova richiesta i legali dell'azienda siderurgica chiedono lo slittamento del termine di spegnimento dell'aria a caldo in virtù dell'udienza fissata dalla Corte di Cassazione per il 30 ottobre, udienza nella quale si discuterà il ricorso proprio contro il decreto di spegnimento dell'aria a caldo.
3: Cittadella Magazine.
4: Cittadella Magazine.
3: Una legge speciale per Taranto e una no tax area fino a dicembre 2027. Sono queste le proposte avanzate da Confapi al Ministero del Lavoro nell'ambito della crisi dell'ex Ilva. Una crisi che, come effetto domino, finisce per travolgere tutto il territorio e non solo le imprese direttamente coinvolte. In un pacchetto di proposte inviato al Ministero del Lavoro, il presidente di Confapi, Fabio Greco, premette che Taranto non vuole vivere di misure assistenziali a seguito di politiche fallimentari e mancanza di alternative, ma vi è necessità in questa fase di interventi organici del governo affinché Taranto possa affrontare la transizione industriale con strumenti efficaci, salvaguardando la capacità produttiva e professionale. Solo un collegamento diretto tra formazione, fabbisogni delle imprese e nuove opportunità occupazionali, unito a misure fiscali e industriali adeguate, afferma Greco, potrà evitare la dispersione del patrimonio produttivo e professionale di Taranto. Ecco spiegata quindi la proposta di una legge speciale e di una no tax area, strumenti che insieme ad altri possono costituire un presupposto essenziale per garantire continuità operativa alle aziende, tutelare l'occupazione e preservare le competenze. Confapi ricorda inoltre le enormi perdite subite dalle imprese in questi anni a seguito delle amministrazioni straordinarie che si sono susseguite. Ciononostante, le imprese hanno continuato, navigando tra mille difficoltà, a credere nella possibilità di una soluzione della vertenza, sostenendo sacrifici economici rilevanti e preservando, per quanto possibile, occupazione e competenze. Confapi ha anche elaborato il progetto Taranto, a dimostrazione della volontà delle imprese di partecipare attivamente ai processi di uscita dalla crisi. Il progetto contiene una serie di proposte e di investimenti possibili che vanno dal porto alla cantieristica navale, dalla mitilicoltura fino all'università, tutte strade che possono condurre ad una reale diversificazione produttiva. Ora però è il momento delle risposte.
4: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine. Un manifesto funebre per annunciare la morte dell'AMIU, l'azienda comunale oggi conosciuta come Chima Ambiente. La singolare forma per richiamare l'attenzione sulla gravissima crisi che attraversa la società del comune è diventata virale sui social. La società è tuttora senza il nuovo contratto di servizio e prosegue la sua attività con il vecchio contratto, la cui proroga scade a dicembre. Molto difficile a questo punto che per fine anno possa essere pronto un nuovo contratto. La situazione finanziaria della società appare disperata, tanto che non sembra remota l'ipotesi di un triste epilogo fino al fallimento. Un dramma che si abbatterebbe sui 300 dipendenti diretti e sui 140 lavoratori interinali. Il deficit ammonterebbe a circa 45 milioni di euro, mentre viene sopportato un costo di circa 25 milioni all'anno per il conferimento dei rifiuti in discarica. 300 milioni sono già stati deliberati a gennaio dal Comune per l'accesso in continuità alla discarica CISA di Massafra, ma già a luglio erano maturati altri 4 milioni e mezzo di extra costi sullo stesso conferimento nella stessa discarica. La previsione è che fino alla fine dell'anno si arrivi appunto ad un totale di 25 milioni. Tutto ciò mentre non si ha più alcuna notizia dei due project financing per la gestione dell'inceneritore, fermo dal 2013. Peraltro non si conosce su quale tecnologia sia fondato il progetto presentato alla Regione per il rilascio della nuova AIA. Silenzio assoluto, insomma. Le nubi non sono state diradate nemmeno con l'insediamento del nuovo amministratore unico. Le organizzazioni sindacali hanno chiesto un incontro urgente proprio al nuovo amministratore, ma forse sarebbe il caso di riconvocare la seduta monotematica del Consiglio Comunale, già fissata ad agosto e poi revocata. Il Consiglio Comunale sarebbe infatti il luogo istituzionale adeguato per fare finalmente chiarezza sullo stato dell'azienda e sulle sue prospettive. Ne va di mezzo non solo la sorte dei lavoratori, ma del servizio per l'intera città.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Società ribattezzata Chima Ambiente. Sui social sta circolando addirittura la riproduzione di un manifesto funebre. Per chi ci segue in televisione lo vediamo in questo momento, ce lo ripropone Gisberto Nicoletti dalla regia. Il manifesto funebre che annuncia appunto la morte dell'AMIU. Perché? E allora ne parliamo con Carmelo Sasso, segretario della UIL Trasporti, che da anni segue le vicissitudini dell'azienda comunale. Buongiorno Carmelo Sasso.
6: Buongiorno direttore, buongiorno a tutti.
5: Allora, che cosa sta accadendo? Perché questo manifesto funebre?
6: Questo manifesto funebre è apparso sui social ed è stato ricondiviso, ma chiarisce bene, secondo me, come stanno le questioni. Noi come organizzazioni sindacali attendevamo delle informazioni da parte dell'azienda, da parte dell'amministrazione, dopo i famosi giochi del Mediterraneo, su quelle che sarebbero state le determinazioni in merito alla richiesta di rinnovo dell'AIA, alla questione degli impianti, alla questione fine economico-finanziaria e del risanamento aziendale. Dopo tanta inattività, nelle ultime ore abbiamo iniziato ad apprendere che c'è stato un cambio di tendenza, una iperattività dell'azienda che ha sostanzialmente messo in discussione tutto ciò che loro stessi avevano detto qualche settimana prima. Queste nostre preoccupazioni, queste nostre indiscrezioni sono state peraltro stamattina riportate anche sulla stampa dopo 48 ore di silenzio più assordante, del silenzio più assordante sulla questione. Ancora attendiamo che l'amministrazione e l'azienda, dopo la nostra richiesta di incontro, ci rispondano. Probabilmente sono ancora impegnati fuori Taranto per qualche fiera, per qualche iniziativa sicuramente meno importante, secondo me, con tutto il rispetto di tutte le problematiche che in questo momento ci sono sul territorio. Credo che bisognerebbe focalizzarsi un pochino di più sulla questione dei lavoratori ex Ilva, del grosso dramma sociale che stiamo vivendo, e soprattutto cercare di evitare di mettere altri problemi sul tavolo, perché onestamente crediamo che non sia proprio il momento.
5: Ecco, Carmelo, ma l'insediamento del nuovo amministratore, l'amministratore unico Nacci, non ha portato, a vostro avviso, un cambiamento di tendenza rispetto al passato?
6: Lo dicevo poc'anzi, il cambiamento di tendenza è che negli ultimi giorni sono successe cose che però noi non conosciamo. Abbiamo avuto un incontro con il nuovo amministratore poche ore dopo il suo insediamento, e questo ci aveva fatto ben sperare sul proseguo, dopodiché non ci siamo più visti. Dopodiché stamattina apprendiamo sulla stampa che la due diligence già affidata e sia stata revocata, che è stata messa in campo delle altre iniziative, peraltro legittime, da parte dell'amministratore unico, che poi a decidere tranquillamente in maniera più snella lo si era detto, però si era parlato di una condivisione che noi non vediamo, e soprattutto vogliamo ricordare noi stessi che quella è un'azienda di proprietà pubblica, pur avendo un amministratore unico, non è una società privata che è soggetto all'attività di controllo dell'attività del comune, che è la proprietà, e soprattutto ci sono le organizzazioni sindacali che da sempre hanno condiviso, come dicevi tu prima, tutte le difficoltà dell'azienda, che quindi meriterebbero un maggior rispetto, una maggiore informazione, non peraltro perché tutto ciò era stato già nel tempo condiviso. Io personalmente sono molto preoccupato del fatto che nessuno si stia assumendo la responsabilità di spiegare ai lavoratori, alla cittadinanza, al Consiglio Comunale che cosa sta accadendo.
5: E allora proviamo a farlo noi, a spiegarlo noi più tardi, tra due minuti, Carmelo, quindi ti chiederei di avere due minuti di pazienza, perché tra adesso diamo la linea alla regia, poi riprenderemo a parlare, parleremo di cifre e impianti del patrimonio dell'AMIU con Carmelo Sasso, a tra pochissimo. Torniamo a parlare della crisi dell'AMIU con Carmelo Sasso, segretario della UIL Trasporti. Allora Carmelo, vogliamo fare un po' di chiarezza sulle cifre. A quanto ammonterebbe il deficit aziendale?
6: Stamattina sulla Gazzetta si confermava una cifra intorno ai 45 milioni di euro, che viene controbilanciata, seppur precariamente, dal valore degli impianti di proprietà.
5: Ecco, ma quali sono questi impianti di proprietà? E che valore reale hanno, soprattutto?
6: Il compendio di Pasquinelli, dove c'è l'impianto di selezione, e poi dove c'è l'inceneritore, l'impianto di compostaggio, che è un altro compendio. E anche lì, cioè lì forse più che su Pasquinelli, sull'inceneritore e sul compostaggio si gioca la partita, perché se sono vere le cose che abbiamo letto stamattina sulla Gazzetta, che corrispondono esattamente alle voci di corridoio di Carboneria Tarantina che abbiamo sentito nelle ultime giornate, se questo compendio, se questi beni aziendali vengono sottoposti a una rivalutazione, e soprattutto se dovesse da questa conseguire una svalutazione, abbiamo già provato con te nelle nostre chiacchierate pomeridiane a spiegare come questo sbilancerebbe ulteriormente il precario equilibrio economico-finanziario di bilancio della società, e vista l'incapacità e l'impossibilità più volte manifestate da parte della proprietà di ricapitalizzare, ripianare o fare altre operazioni, siamo seriamente preoccupati sulla tenuta futura della società, che ad oggi, ripeto, ancora non ha un contratto di servizi e quindi ancora non può fare non può neanche accedere al credito, perché è un contratto di servizio della durata di quasi 3 mesi.
5: Carmelo, ma c'erano due project financing, che fine hanno fatto?
6: I project financing sono ancora lì, purtroppo il progetto che è stato presentato alla regione, che ci è stato detto sia stato presentato sempre dalle voci di Carboneria, perché è segretato tutto ciò. Non sappiamo neanche a quale tipo di tecnologia faccio riferimento, perché abbiamo anche provato a spiegare la questione che si provava a cambiare la tecnologia da combustibile solido secondario a residuo, da rifiuto umido residuo, e quindi provando a cercare di accedere un po' meno alla discarica, di ricorrere un po' meno alla discarica. Non c'è stato neanche questo detto su quale tipo di tecnologia stia puntando la società per il futuro, e non sappiamo che è stato prodotto in pochissime ore, quindi diamo merito a chi lo ha prodotto, un progetto, però non sappiamo a quale tecnologia faccio riferimento e soprattutto su quale modello si stia puntando. La cosa veramente insopportabile è che non sappiamo nulla, e fosse solamente noi, siamo semplicemente il sindacato, fosse solo quello non sarebbe un problema. Ciò che mi preoccupa è che ieri qualche consigliere comunale chiedeva a me le informazioni, e questo è veramente paradossale nel termine in cui la società ripete di proprietà del comune.
5: Quanti dipendenti all'AMIU? Quanti dipendenti all'AMIU?
6: Ne ha circa 300 diretti più i 130 di tempo, perché non hanno neanche questo mese ancora ricevuto lo stipendio, e lì si apre tutta un'altra pagina vergognosa.
5: Questa ipotesi del fallimento che viene prospettata è fondata su dati concreti, o è soltanto uno spauracchio, a tuo modo di vedere?
6: Ripeto, l'equilibrio di bilancio dell'AMIU è precario, l'anno, il bilancio del 24 è stato chiuso a giugno del 26 e da quello che abbiamo letto stamattina pare che nelle prossime che il nuovo amministratore punti a chiudere a ottobre il bilancio 25. Se, ripeto, ci dovessero rinvenire da queste attività che l'azienda ha messo in campo, tipo la nuova stima degli impianti, se dovessero da queste emergere degli ulteriori sbilanci sull'equilibrio precario della società, credo che ci troveremo, qualcuno ci dirà che ci troviamo davanti a quello che ha detto.

0: peraltro viene già da tempo preannunciato sulla stampa, cioè alla messa sul mercato dei servizi o all'ingresso di un privato in quota parte, ma questo lo vedo più complicato e meno possibile.
1: Grazie,
0: La
1: grazie.
0: domanda che
1: Sì.
0: mi faccio, Enzo, e ti rubo altri 30 secondi, è se le opposizioni al comune, che in queste ore si sono tutte costernate, abbiano idea di riprendere quel consiglio, la richiesta di quel consiglio comunale monotematico che era stato convocato per il 30 agosto, che poi è stato repentinamente ritirato per degli errori procedurali nella sua richiesta, se hanno idea le opposizioni di portare questi argomenti al centro di un consiglio comunale, prima magari che qualcuno cominci a appendere quei manifesti che si sono per ora soltanto divulgati sulle chat e su Facebook.
1: E proveremo a rilanciare questa domanda ai consiglieri di opposizione. Grazie Carmelo Sasso. E adesso speriamo che per l'AMIU e per i suoi dipendenti, ma anche per i servizi alla città, tutto si risolva nel miglior modo possibile. Ma intanto adesso diamo la linea a Gisberto Nicoletti alla regia.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Il 15 settembre è stato dichiarato il fallimento della Benchmark People, che si occupa di sviluppo di processi di vendita attraverso servizi di call center, specializzazione nella vendita dei servizi di telefonia, energetici ed assicurativi. Avviata quindi la procedura di liquidazione giudiziale, che sostanzialmente lascia per strada un numero decisamente non irrilevante di lavoratori, al netto del fatto che anche il rischio di perdere pochi posti di lavoro ha il suo peso. Dunque, una nuova vertenza si apre sul territorio ionico, che esattamente riguarda un call center che si trova a Lama, sulla circonvallazione dei Fiori, che conta circa 50 operatori, di cui 46 con contratto di collaborazione, i restanti con contratto a tempo indeterminato. Da sottolineare che tra le unità lavorative coinvolte ci sono anche casi di più membri della stessa famiglia che in questo modo non avranno più alcuna fonte di reddito per far fronte alle spese quotidiane. Quello che rileva l'avvocato Fabrizio Del Vecchio è che nel settore dei call center si continua a fare ricorso ad uno strumento come il contratto di collaborazione, che dovrebbe essere assolutamente bandito dal momento che non dà alcuna garanzia. In particolare, proprio in caso di fallimento, i lavoratori con contratto di collaborazione non possono adire il fondo di garanzia, con residuali possibilità di recuperare dal fallimento le somme delle quali sono creditori, nonché di poter richiedere l'accredito figurativo delle contribuzioni. Garanzie che invece sono previste per coloro che hanno un contratto a tempo indeterminato, che possono contare peraltro sul periodo coperto da NASPI.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Proseguono i lavori di ristrutturazione del mercato di Via Orsini al Rione Tamburi. Nei giorni scorsi c'è stato un sopralluogo dell'assessore alle attività produttive Francesco Cosa. I lavori riguardano anche il recupero dell'ala rimasta incompiuta per anni. Una volta ultimati i lavori nel mercato, si trasferiranno definitivamente gli operatori del dismesso mercato di Via Archimede. L'assessore però avverte: non ci sarà spazio per gli abusivi. Con il bando delle assegnazioni delle postazioni ortofrutta si ripristinano legalità e trasparenza. La nota dolente è che soltanto sei operatori hanno partecipato al bando. E intanto continua a comporsi il quadro d'insieme della Green Belt, il grande intervento organico di riforestazione del territorio comunale, finanziato dal Just Transition Fund. Con la pubblicazione di tre nuove gare, infatti, il programma da circa 80 milioni di euro riceve un'ulteriore accelerazione, 8 interventi in totale. Le tre gare pubblicate in questi giorni riguardano la progettazione del parco urbano attrezzato di Taranto 2, del parco lineare costiero delle Tre Terre e del parco Mar Grande, e si aggiungono alle altre tre gare in corso di aggiudicazione, che riguardano il Parco Costiero San Vito, il Parco Piero Angela e il Parco Archeologico delle Mura Greche. La giunta del sindaco Bitetti, inoltre, ha approvato i documenti di indirizzo alla progettazione relativi al Parco del Fiume Galeso e al Parco della Rimembranza.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Per la professionalità, l'impegno e la dedizione nel lavoro svolto come volontario durante i 20esimi Giochi del Mediterraneo sono le principali motivazioni che hanno spinto il comitato a riconoscere in Bruno Fasano, 48enne tarantino, docente formatore e dottore in scienze ambientali, tutti i valori che hanno caratterizzato la manifestazione sportiva: amicizia, unità, pace e cooperazione.
5: Mi ha lasciato il senso del sorriso, dell'alleanza, del voler fare, del voler imparare, restando umili e donando il proprio know-how in merito alla capacità di organizzazione in un sistema molto grande e complesso che è quello sportivo.
4: Impegnato nel ruolo di protocollo e cerimonia, ha partecipato a diverse premiazioni, ha vissuto tutti gli impianti e ha avuto modo di collaborare a stretto contatto con le delegazioni, gli atleti e gli stessi volontari. Tra alti e bassi, per Bruno, i giochi hanno rappresentato un vero e proprio percorso formativo.
5: La difficoltà è stato interfacciarsi con persone di diversa età, perché i volontari partivano dall'età dei 18 anni fino agli 80 anni. Non solo, fare da tramite con il comitato organizzativo e con i volontari stessi non è stato semplice, proprio per una questione di capacità comunicative che ognuno di noi ha in base alle proprie competenze. Che cosa non abbiamo sopportato? Il caldo, perché nella nostra città ha fatto molto caldo. Noi siamo stati più di 8 ore, almeno per quanto mi riguarda, nel circuito urban, dove abbiamo raggiunto temperature elevate di forte resistenza. Gli spazi al recupero dopo la fatica non erano molto sufficienti per riprendersi del tutto.
4: Dopo aver consegnato più di 50 medaglie e lavorato per ben 12 giorni, per Bruno oggi resta il ricordo di un'avventura unica e irripetibile vissuta nella sua città.
5: È stata un'esperienza che comunque ha lasciato un qualcosa dentro di me e una gioia di aver partecipato a questa esperienza unica, perché non capita tutti i giorni. Lo consiglio soprattutto ai giovani che danno la speranza anche nel voler imparare e immedesimarsi in ruoli inaspettati.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Amici, benvenuti nel nostro Jazz Pocket. Come avete sentito e visto, Tuttilmans, questo è il pezzo bluesette. Noi siamo abituati nel jazz, no? Nella musica afroamericana, a riconoscere i cantanti, gli interpreti, i batteristi, i pianisti, i chitarristi, i sassofonisti, i trombettisti. Però ci sono strumenti che diventano veramente struggenti, ed è proprio il caso dell'armonica nelle mani di Tuttilmans, uno dei musicisti più originali e riconoscibili nella storia del jazz. Lui è nato a Bruxelles nel 1922 e ha trasformato proprio questo piccolo strumento in una vera e propria voce jazz. Lui è anche un chitarrista, armonicista, compositore e straordinario interprete, e ha costruito questo linguaggio, diciamo, adesso lo sentiremo con Alberto, insomma, dal bebop e poi dialogato con i più grandi, i protagonisti della musica del Novecento. Insomma, la sua armonica la sentite, calda, malinconica e intima. E questo brano che ho preferito mandarvi rispetto ad altri, come sempre ricordo, ascoltate tutti i grandi capolavori, tutti gli album degli artisti che vi proponiamo. Questo brano forse più di altri racconta la sua anima, si chiama Bluesette e fu composto nel 1962. Voglio parlarne proprio insieme ad Alberto Graziani. Ciao Alberto, ben trovato. Quanta emozione quando lo ascoltiamo, Tuttilmans.
7: È veramente il musicista sottovalutato per antonomasia. Forse proprio perché lui ha suonato questo piccolo strumento, questa armonica a bocca cromatica. In realtà lui nasce come chitarrista e fisarmonicista, virtuoso della chitarra peraltro, un grande chitarrista, un ottimo chitarrista, ma uno dei suoi grandi meriti, e che lo renderà immortale per la storia del jazz, è quello proprio di aver dato un'anima a uno strumento che senza di lui veramente non sarebbe esistito.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
9: Voyage a spasso per il mondo.
10: Bentrovati da Rosa Marchetti. Roma sembra una città senza più segreti per nessuno, nemmeno per chi l'ha solo visitata o vista sugli schermi. Il Colosseo, il Pantheon, i Fori Imperiali, la Fontana di Trevi sono tutti monumenti che ogni anno attirano milioni di visitatori nella capitale. Eppure basta allontanarsi di qualche chilometro dai percorsi più battuti per scoprire che il patrimonio storico del Lazio ha ancora moltissime storie da raccontare. A confermarlo sono due aperture straordinarie a cura della direzione Direzione Regionale Musei Nazionali del Lazio del Ministero della Cultura, che permettono di riscoprire altrettanti luoghi poco noti al grande pubblico: la tomba di Cicerone a Formia e il ponte Real Ferdinando a Minturno, due monumenti molto diversi tra loro, separati da pochi chilometri ma appartenenti ad epoche completamente differenti, che tornano accessibili con un calendario speciale tra settembre e novembre di quest'anno. La prima tappa è a Formia, lungo l'antica via Appia, dove sorge un imponente mausoleo di epoca tardo-repubblicana, tradizionalmente identificato con la tomba di Cicerone. Cicerone possedeva infatti una villa nel territorio di Formia e proprio qui, nel 43 a.C., venne ucciso dai sicari di Marco Antonio. Il mausoleo, tuttavia, è attribuito a Cicerone dalla tradizione e dagli studi storici e non esiste una certezza assoluta sull'identificazione del monumento con la sua tomba. Oggi la struttura è inserita in un contesto verde e il monumento è circondato da un giardino con conifere, olivi, allori e agrumi, realizzato negli anni 50 all'interno dell'originario recinto sacro. Per ammirare il secondo monumento bisogna invece spostarsi verso Minturno, dove il paesaggio cambia e la storia romana lascia spazio a quella dell'Ottocento borbonico. Sulla sponda del fiume Garigliano si trova il ponte Real Ferdinando, inaugurato nel 1832 per volontà di Ferdinando II e progettato dall'ingegnere Luigi Giura. La sua particolarità è tutt'altro che marginale, a dispetto della sua notorietà. Si tratta infatti del primo ponte sospeso a catene di ferro dell'Europa continentale, una straordinaria testimonianza dell'evoluzione dell'ingegneria dell'epoca. Il monumento è inoltre legato ad alcuni momenti importanti della storia italiana. Fu coinvolto negli scontri del 1860 tra il Regno di Sardegna e il Regno delle Due Sicilie e venne successivamente distrutto nel 1943 durante la Seconda Guerra Mondiale. Per visitare questi due luoghi bisogna appuntarsi qualche data. La tomba di Cicerone sarà visibile in occasione di 5 aperture straordinarie tra settembre e novembre. Se avete perso la prima apertura di settembre, ce ne sarà una seconda domenica 13 dalle 14.30 alle 18.30. Si prosegue poi il 27 settembre dalle 9.30 alle 13.30, il 18 ottobre dalle 14.30 alle 18.30 e infine il 1 novembre dalle 9.30 alle 13.30. In tutte queste occasioni l'accesso alla tomba di Cicerone sarà gratuito e la visita sarà libera. Anche il ponte Real Ferdinando sarà interessato da un calendario di aperture straordinarie. Il monumento potrà essere visitato il 13 e 27 settembre, il 4 e 18 ottobre e il 1 novembre, sempre dalle 9.30 alle 13.30. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: un buon viaggiatore non ha piani precisi, il suo scopo non è arrivare. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
9: Voyage, a spasso per il mondo.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Lo yoga fa bene al corpo e alla mente e di conseguenza contribuisce anche alla nostra bellezza. Chi sta bene infatti ha un viso disteso e radioso, una postura corretta, un corpo più solido e armonioso. Se a tutto questo si associa una beauty routine costante e ben definita, costruita sulla base delle proprie caratteristiche, i risultati possono migliorare ulteriormente. Lo yoga è un magnifico anti-age, aiuta a rilassare, stimolare e riattivare i muscoli, anche quelli del viso e del collo. Li rende più flessibili ed elastici. E i primi risultati visibili arrivano dopo qualche settimana di pratica. Tra questi c'è anche una distensione di rughe e segni sottili, accompagnata da un'efficace azione preventiva. Questa pratica infatti stimola la produzione di serotonina e triptammina. Questo significa che ha il potere di migliorare l'umore e ci aiuta a controllare i pensieri negativi, lasciando più spazio all'energia positiva. Il risultato è una pelle che appare sempre più luminosa e pura, un incarnato più fresco, ma il segreto è la costanza. Tra gli altri benefici c'è una migliore qualità del sonno e un miglioramento della circolazione sanguigna e linfatica, che oltre a contrastare le occhiaie, si traduce in una migliore ossigenazione dei tessuti e in un altro beneficio. Gradualmente si sentono le gambe più leggere e i gonfiori tendono a placarsi. E ancora, lo yoga aiuta a tonificare la zona addominale. Alcune posizioni, soprattutto quelle che prevedono torsioni e allungamenti, contribuiscono anche a ridurre la sensazione di pesantezza. Con la pratica costante il risultato è una pancia più sgonfia, leggera e visibilmente più piatta. Infine, praticare yoga previene e contrasta le infiammazioni cutanee, per esempio sfoghi e acne, perché diventa più facile sciogliere tensioni fisiche e mentali e più in generale gestire lo stress, che spesso è tra le cause di queste infiammazioni. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Bob Harper. Lo yoga è la fonte della giovinezza. Più la tua schiena è flessibile, più sei giovane.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La borsa da motocicletta è quell'accessorio eterno che non perde mai il suo fascino, un alleato formidabile che risolve qualsiasi problema di carico prima di viaggiare. Questo oggetto così simbolico, nato in principio per sopportare percorsi ruvidi e polverosi, è diventato negli anni un pilastro fondamentale dell'estetica per i veri appassionati dei motori. Montare una sacca di cuoio significa puntare su un'immagine audace e spavalda, unendo una capienza eccezionale a quello spirito ribelle che incanta chiunque e in qualsiasi contesto stradale. Un tempo la bisaccia in pelle grezza era considerata solo un contenitore per attrezzi o tutt'al più un bagaglio adatto alle escursioni domenicali più informali. Oggi la situazione si è completamente evoluta. Gli artigiani sono riusciti a rivoluzionare questo grande classico proponendo lavorazioni di ogni tipo e cuciture decisamente più rifinite. L'accessorio da viaggio non è più confinato alle lunghe traversate solitarie, ma diventa il protagonista di accostamenti di gran pregio, perfetti anche per un raduno o una sosta serale in piazza. La chiave del suo enorme successo risiede nella versatilità dei pellami e nelle diverse sfumature terrose, che si adattano benissimo a ogni stagione e veicolo. I modelli in cuoio naturale regalano subito una sensazione di libertà e sapore antico, mentre le tonalità scure offrono un aspetto più rigoroso e marziale. Si va dalle forme ampie e destrutturate, perfette per accogliere giacche e guanti di scorta, fino ai profili più rigidi e filanti da ancorare al telaio. Ogni versione ha una sua personalità fortissima. Per valorizzarla al meglio bastano davvero pochissime regole, senza bisogno di inventarsi montaggi troppo complessi. La scelta più azzeccata è usarla senza troppi pensieri, magari abbinando a una sella in tinta o a delle manopole lavorate con cura. Un paio di stivali pesanti ai piedi e un giubbotto antivento bastano e avanzano per chiudere il cerchio. Quanto alle colorazioni, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Dal marrone bruciato al nero inchiostro, c'è sempre la sfumatura giusta. In un mondo dove le mode vanno e vengono alla velocità della luce, la borsa da moto resta una certezza granitica a cui affidarsi sempre a occhi chiusi. È il modo più semplice e genuino per equipaggiare il proprio mezzo senza sembrare troppo costruiti. In fin dei conti, agganciare una bella bisaccia artigianale e partire con il vento in faccia significa sentirsi sempre padroni della strada, trasformando un semplice viaggio in moto in un'autentica dimostrazione di carattere e libertà. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore statunitense John Allaire. Il viaggio ci ricorda tutto quello che non sappiamo, cioè praticamente tutto.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Ben trovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. In un supermercato della catena Morrisons di Preston sono stati introdotti per la prima volta nel Regno Unito dei carrelli con l'intelligenza artificiale. Creati dalla società di San Francisco Instacart, questi carrelli registrano tutti i prodotti che si mettono dentro durante la spesa. Finita la spesa, i clienti per pagare scansionano lo schermo del carrello. I carrelli intelligenti non sono una novità assoluta perché vengono usati già in America in tantissime città, ma in Europa stanno arrivando adesso. Il carrello ha delle telecamere, dei sensori, una bilancia digitale, sistemi di computer vision, un display touchscreen e sistemi di localizzazione. Una visita a un semplice sito web modificato permetterebbe al chatbot del social X Grok di raccogliere informazioni sensibili. Lo hanno scoperto gli esperti di sicurezza di Adversa, che hanno individuato una falla che, se sfruttata dagli hacker, renderebbe semplice il furto dei dati personali degli utenti dell'applicazione. La vulnerabilità si attiva quando viene chiesto all'IA di riassumere una pagina web che al suo interno ha istruzioni informatiche nascoste. Grok analizza la pagina per creare il riassunto, ma decodifica anche i comandi inseriti dagli hacker e li esegue in modo invisibile, senza mostrare alcun avviso di pericolo o richiedere autorizzazioni. Apple ha presentato le nuove versioni dei computer desktop Mac Mini e Mac Studio, introducendo componenti hardware concepiti per rispondere alle crescenti esigenze di calcolo legate all'intelligenza artificiale. L'aggiornamento dei Mac si rivolge a utenti, sviluppatori e professionisti che necessitano di eseguire modelli di grandi dimensioni e agenti di AI autonomi direttamente in locale senza dipendere dal cloud. Il nuovo Mac Mini è equipaggiato col processore M5 Pro. Quest'ultimo offre prestazioni fino a 4 volte superiori nei carichi di lavoro legati all'IA rispetto alla generazione precedente. Alla seconda edizione delle Olimpiadi degli Androidi a Pechino, un robot atleta ha bruciato il leggendario 9.58 stabilito da Usain Bolt ai Mondiali di Berlino 2009. Il cronometro sulla pista dei Giochi Mondiali di Robotica, che si sono aperti nella capitale cinese, si è fermato su uno sbalorditivo 9.32. La notizia è stata diffusa dalla TV statale cinese con comprensibile risalto. Che il dragone punti sempre di più sulla robotica non è un mistero e notizie così non possono che fare da volano a tutta la filiera. Nel primo semestre del 2026 la Cina ha esportato il 97% del totale mondiale di robot umanoidi, ben 40.000 pezzi. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Un viaggio on the road tra panorami mozzafiato e Grand Canyon. Così Stefano De Martino ha chiuso la stagione estiva prima di tuffarsi in quella televisiva che lo vedrà senza dubbio protagonista. Insieme a lui il figlio Santiago, ma non solo. Nella trasferta americana ci sarebbe stata anche una presenza molto discreta, ma che non manca mai, Gilda Ambrosio, da tempo indicata come un'amica speciale. Peccato che sui social non ci sia nemmeno l'ombra di una foto insieme, e qui parte inevitabilmente il tormentone: se non c'è lo scatto, sarà mica perché c'è qualcosa da nascondere, o forse semplicemente De Martino ha deciso che, almeno per una volta, le vacanze restano vacanze e non un reality su Instagram. Un vuoto cosmico si è chiuso così invece l'ultimo mese per Giusy Ferrer, perché l'espressione non è solo quella del titolo del suo ultimo brano, quanto piuttosto un'allusione ben precisa allo stato sentimentale della cantante. Parole che fanno pensare infatti alla possibile conclusione della lunga relazione con Andrea Bonomo. Nessuna conferma ufficiale, ma gli indizi hanno fatto drizzare le antenne dei fan. La vera sorpresa è però un'altra: Giusy sta per debuttare come scrittrice. A metà settembre è atteso Le voci interrotte, il suo primo romanzo. Dalla musica alle parole, se il cuore lascia un vuoto cosmico, lei almeno ha già trovato come riempirlo di pagine. Oltreoceano infine circola una notizia dal risvolto quasi comico: Dakota Johnson e Role Model avrebbero chiuso una relazione che, a quanto pare, era appena diventata ufficiale. Dopo una frequentazione iniziata infatti alla fine del 2025 e resa pubblica adesso ad agosto, tra i due sarebbe già addio. Dopo 8 anni con Chris Martin, anche il nuovo capitolo sentimentale dell'attrice è durato meno del previsto, praticamente una relazione edizione limitata con tanto di colonna sonora incorporata. E sì, perché i due avevano trovato persino il modo più romantico e contemporaneo possibile per ufficializzare la love story, una canzone insieme. Peccato che, mentre il brano arrivava al pubblico, la coppia fosse già ai titoli di coda. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. La nuova generazione di Alfa Romeo Stelvio, sviluppata sulla piattaforma nativa elettrica STLA Large. Il SUV cambia pelle e punterà su un'architettura a 800 volt, offrendo una versione di ingresso 100% elettrica da 340 cavalli e una variante sportiva quadrifoglio che supererà gli 800 cavalli. Un'evoluzione radicale che promette una dinamica di guida fulminea da 0 a 100 in meno di 3 secondi, fedele al DNA dinamico del marchio. Bugatti Tourbillon, sotto una carrozzeria mozzafiato si nasconde un capolavoro ingegneristico, un motore V16 aspirato da 8,3 litri progettato da Cosworth, abbinato a tre motori elettrici. La potenza totale è una cifra folle, 1800 cavalli, capace di proiettarla da 0 a 100 in appena 2 secondi netti, regalando sensazioni da vera navicella spaziale su asfalto. Passiamo alle due ruote, muoviamoci agilmente in città con il nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter di Noale sposa la filosofia Urban Adventure, ottimo per destreggiarsi tra tombini e pavè. Il motore HPE da 399 cm cubici reali sprigiona 36 cavalli. Il suo punto di forza è lo straordinario rapporto peso-potenza, che si traduce in una ripresa fulminea ai semafori cittadini e in un'agilità da riferimento. Ducati Hypermotard 698 Mono. Arriva la prima monocilindrica stradale di Borgo Panicale dopo decenni. Il motore superquadro mono da 659 cm cubici sprigiona ben 77,5 cavalli, un record assoluto per la categoria. Leggerissima e reattiva, è una moto nata per far divertire tra le curve grazie a un'erogazione graffiante e una ciclistica agilissima. Chiudiamo con una curiosità che unisce mobilità ed ecologia. In Europa sono iniziati test di

0: massa per l'asfalto fotovoltaico, uno speciale rivestimento stradale in resina e silicio multistrato spesso pochi millimetri. È in grado di resistere al passaggio di tir da 40 tonnellate e trasforma le normali carreggiate in enormi centrali solari capaci di ricaricare i veicoli a induzione mentre viaggiano a 130 km orari. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

fiata, perché il mondo non si ferma, ma non ho fiato più, rallenta. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani, ti sei

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio. Tenga morto qui vicino. Non temere, amore mio, farò meglio per nostro figlio. Schiaccerò quelli degli altri.

0: musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Ben trovate e ben trovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film sul grande schermo dal 10 settembre di Echo Chamber, in concorso all'83esima Mostra di Venezia. L'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci, firmata insieme a Ludovica Rampoldi e Ilaria Bernardini, prende vita nello sguardo di Andrea Pallaoro e grazie a un magico trio d'attori, Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. Lui è un produttore musicale tossicodipendente, lei una fisioterapista. Insieme si chiudono in una camera dell'Echo, l'appartamento che condividono e in cui alimentano la spirale senza fondo delle loro vite, chiuse tra ossessione e liberazione, controllo e paure. Sullo sfondo la voce di Ava, narratrice esterna che attraverso il tempo riporta a galla segreti mai del tutto sepolti. A Venezia anche Serpenti, il nuovo film diretto da Roberto De Paolis, che affronta il tema della responsabilità individuale e della violenza sulle donne attraverso i toni della tragicommedia e del paradosso. Nel cast